ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: finiamo, punto e basta.
1: Questa mattina mi sono svegliato.
2: Come mai?
1: Di soprassalto come un bebè.
2: Ma guarda un poco.
1: Ho fatto un

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Thank you.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: casa.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petrozelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Rascel, l'attore, cantante e intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. E concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al muro, firmata da Mariella Nava, e al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente e torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: C'è largo che
1: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: gente c'è,
1: porta chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: La morte di Fachir al vaglio della procura, le procedure di arresto, i filmati di una bodycam negli scontri a Bologna, feriti 64 agenti. La premier Meloni, irresponsabile alimentare l'odio, nulla giustifica la violenza. Bombe sull'Iran, undicesima notte, Trump, non abbiamo ancora finito. Teheran risponde colpendo obiettivi americani in Kuwait. Il Pentagono chiede al Congresso altri miliardi per la guerra. Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo, si era tuffata in un punto vietato alla balneazione. Rivoluzione social, la Francia vieta l'accesso ai minori di 15 anni, primo paese in Europa, alle piattaforme imposta l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fachir durante un intervento di polizia alla periferia della città. Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo le procedure usate dagli agenti durante l'intervento. Ma si indaga anche sugli scontri di Bologna. La nipote di Fachir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore sottolinea: ci sono state due piazze, ma solo una ci ha rappresentato i nostri servizi.
2: Queste sono procedure di morte.
3: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fachir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
2: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo slega.
3: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
4: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
3: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio. Mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fachir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
5: La lunga notte di Bologna nelle immagini ora analizzate dalla Digos. Si cercano volti e responsabilità. Diverse le persone sotto la lente di chi indaga mentre si tirano le somme della guerriglia urbana. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e già rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fachir. Ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, e torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
6: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
5: E mentre in città restano i segni, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
7: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
1: E sugli scontri di Bologna torna Giorgia Meloni in un'intervista al Giornale questa mattina. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la premier, che definisce inaccettabili le violenze nel capoluogo emiliano.
8: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fachir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci Imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
1: E sul tema sicurezza, ma anche sulle legge elettorale e autonomia, si sviluppa il confronto politico.
0: È Lucio Malan a spiegare la ratio del disegno di legge contro gli risarcimenti a chi delinque presentato da Fratelli d'Italia. Non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa.
9: La nuova norma, di cui sono orgoglioso, però va aggiornato tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito.
0: Ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro barato autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein. Poi su Bologna, è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. E così anche il 5 Stelle Conte, che poi su Roggero afferma.
10: Fa propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza.
0: Noemi Giunta, GR1.
1: Siamo al conflitto Stati Uniti-Iran, identificato un altro soldato americano ucciso in Giordania dagli attacchi della Repubblica Islamica. Lo scontro con Teheran pesa intanto sul bilancio americano, costi lievitati a 37,5 miliardi di dollari, ha riferito il capo del Pentagono Exet, che però ne ha chiesti altri 80 in previsione di un prolungamento del conflitto. E questa è quella appena trascorsa, è stata ancora una notte, l'undicesima dei raid di Washington.
11: L'aviazione statunitense ha colpito nuovi obiettivi militari alle porte di Teheran, dove sono tornate a suonare le sirene, e nell'area di Bushehr, sede di una centrale nucleare. L'Iran, dal canto suo, rivendica un attacco con droni contro obiettivi statunitensi a Camp Doha, in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, avverte il presidente Trump, ma mentre lui alza i toni, il segretario di Stato Rubio prova a mantenere aperto uno spiraglio diplomatico. Secondo Rubio, Teheran ha riallacciato i contatti con Washington, pur continuando a non rispettare gli impegni assunti. Primi sviluppi sul fronte libanese. La storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, durante la quale Trump ha annunciato la ripresa di voli diretti verso il Libano, sblocca i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. Intanto Washington rafforza i rapporti con l'Arabia Saudita, storico rivale dell'Iran, ha approvato un accordo trentennale per lo sviluppo del nucleare civile saudita. Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sirski, nominando al suo posto il generale Drapati, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky, dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirski. È stato ritrovato nel lago di Como, siamo alla cronaca che ci riporta in Italia, il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano.
12: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. Como rivive un incubo negli anni scorsi, infatti proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani. Nicola Ramadori, GR1.
1: E c'è un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, questa volta ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Valtellina, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta di fieno. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, ma gli accertamenti dell'inchiesta per omicidio colposo sono ancora in corso. A Eboli invece si cerca ancora l'arma con cui è stato ucciso Luigi Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato La notte tra sabato e domenica l'autopsia ha rilevato che l'uomo è stato vittima di un brutale pestaggio durante il quale gli sono state fratturate diverse ossa. L'assassino o gli assassini avrebbero poi usato il fuoco per tentare di eliminare ogni traccia. Voltiamo pagina, firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quelli degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo, sentiamolo.
13: Sono soddisfatto, uno, perché diciamo questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Il secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
1: L'avvertenza Electrolux, ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e le aziende. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio e impegni chiari da parte della società. La firma parla di piccoli passi avanti. I nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo ora che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
14: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni, obiettivo tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è la prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Nuovo allestimento per le memorie di Adriano dal romanzo di Marguerite Yourcenar, regista e interprete Alessandro Preziosi, che lo porta in scena con l'attrice Elisa Deusanio domani sera nella suggestiva cornice di Villa Adriana a Tivoli. La nostra intervista.
15: Sono arrivato a quell'età in cui la vita...
16: Com'è il suo Adriano?
15: Il personaggio inventato interroga l'autrice, suggerisce le risposte che possono risolvere in qualche modo quello che il racconto non è riuscito a fare. È un'impresa titanica, direi.
16: L'uomo più che l'imperatore è un racconto intimo, una riflessione sull'esistenza.
15: Sì, il pretesto, tra virgolette, è essere a pochi passi dalla morte, bilanciare gli eventi della propria vita attraverso le memorie. Nel caso di Adriano, la sua politica di pace, i suoi amori, ma soprattutto il grande amore che lui ha avuto e che ci ha trasmesso nei confronti dell'arte.
16: L'unico potere è la bellezza?
15: È il tentativo di costruirla e ricostruirla, poter contare in questa intermittenza eternità, come dice Adriano, cioè poter riuscire a dare una continuità a questa bellezza.
16: Cosa significa dare voce ad Adriano a Villa Adriana, il suo luogo?
15: Nel ricevere la domanda viene la pelle d'oca, parlare della villa, avendola intorno, parlare di statue, sarà un sostegno importantissimo.
16: Francesca Cosentino, GR1.
1: E ora abbiamo lo sport.
17: La conferma arriva direttamente da Giovanni Malagò. Dialogo aperto e da tenere vivo e caldo, ammette il presidente federale in un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Anche se, aggiunge, non è detto che alla fine la cosa vada in porto. Trattativa in corso, dunque, con la federazione pronta a uno sforzo anche dal punto di vista economico, perché per un profilo come quello di Guardiola, spiega Malagò, un'eccezione al budget si può fare. Ma la corsa alla panchina azzurra resta aperta. Rimangono ancora valide in gioco le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campo però non si restituisce. stringe solo a loro, sottolinea il numero uno della FIGC, che chiarisce, se non dovesse arrivare Guardiola, un nome alternativo non sarebbe una diminuzio. Settimana decisiva per il prossimo CT della nazionale, come al Tour de France. Archiviata la crono con il bis consecutivo di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry a Voiron, adatta alle fughe da lontano. L'ultima frazione prima delle 3 decisive giornate alpine. La maglia gialla Tadej Pogačar può gestire un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi, un margine ancora rassicurante verso Parigi. Emanuele Granelli, GR1.
1: Le 7:15 minuti, la linea GR regionali per Radio Anch'io, ci risentiamo alle 8.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale, tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Sono le 7:16 minuti, un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Vi lasciamo ora alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Bifri, e di Giulia Paparelli, coordinatrice dello sportello donna presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, nell'ambito del filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Buon ascolto.
21: Buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Bifri, e di Giulia Paparelli, coordinatrice dello sportello donna presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. La cooperativa sociale Bifri, anch'essa ben nota a questa commissione, è attiva dal 2007 nel contrasto alla violenza di genere, alla tratta e alle discriminazioni. Gestisce centri antiviolenza, case rifugio e sportelli in tutta Italia, inclusa l'area antitratta nel CPR di Ponte Galeria. In collaborazione con l'ospedale San Camillo Forlanini, la cooperativa gestisce lo sportello donna, che è una struttura unica nel Lazio in quanto garantisce assistenza e accoglienza in presenza 24 ore su 24. Fatta questa breve premessa, do quindi la parola alle nostre audite, rinnovando il ringraziamento per il loro contributo, pregandole di contenere l'intervento entro i 10 minuti ciascuna, al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 11:30. Prego.
22: Grazie. Grazie mille, gentilissima Presidente, gentilissimi componenti della Commissione. A nome di Bifri Cooperativa contro tratta, violenza e discriminazioni vi ringraziamo tanto di questa opportunità. La connessione tra violenza di genere e salute è sempre stata un'istanza imprescindibile nel lavoro dei centri antiviolenza, sia relativamente alle conseguenze dirette della violenza sullo stato psicofisico delle donne e dei minori che la subiscono, sia nell'ambito dei tentativi di analisi, che in Italia risultano però molto scarni, dei costi indiretti della violenza stessa, in termini sociali, sanitari, giudiziari e di sicurezza, economici e lavorativi, educativi e umani, relativi alla riduzione della qualità della vita, all'isolamento sociale, alla perdita di autonomia e alla trasmissione intergenerazionale della violenza. L'unica indagine nazionale che prende in esame i costi diretti e indiretti della violenza risale al 2013. Si tratta dell'indagine di Intervita, che ora si chiama WeWord, Quanto costa il silenzio, che ha rielaborato in chiave economica i dati dell'indagine Istat del 2006. Nella traccia di intervista di Istat, infatti, vi sono dei quesiti che si riferiscono esplicitamente all'accesso alle cure e agli aiuti di vario tipo alle donne che hanno subito violenza e che consentono di tentare quindi una stima dei costi della violenza di genere, soprattutto per quanto riguarda i costi monetari diretti. Tra i costi diretti annoveriamo, come dice il rapporto, costi sanitari, per esempio le prestazioni pronto soccorso, i ricoveri, le visite specialistiche, gli esami medici, costi per le consulenze psicologiche, per i farmaci, costi per l'ordine pubblico, giudiziari, costi per le spese legali, costi dei servizi socioassistenziali territoriali e anche i costi dei centri antiviolenza. Ma ci sono anche dei costi indiretti, problemi di salute fisica e psicologica a lungo termine, difficoltà nella cura della salute compromessa o peggiorata dalla violenza, precarietà abitativa, isolamento e conseguente assenza di informazioni sulle reti di sostegno, inoccupazione e mancata produttività, violenza assistita e trasmissione appunto intergenerazionale della violenza. Per una disamina della metodologia di rilevamento utilizzata da questa indagine si rimanda al testo completo che è scritto qui in nota. Quello che ci preme evidenziare in questa sede è come il risultato finale del costo medio economico e sociale della violenza di genere nel 2012 è stato di quasi 17 miliardi di euro. Di questi, 404 milioni circa si riferiscono solo ai costi sanitari. La mancanza di studi più recenti sui costi della violenza sul territorio nazionale è sicuramente un vuoto da colmare, così da poter attivare politiche più efficaci nel contrasto alla violenza di genere. Nonostante risultino più numerose le ricerche che evidenziano il forte legame tra violenza di genere e salute, che rilevano e analizzano dati importanti per la comprensione del fenomeno, anche queste ultime appaiono insufficienti. Per esempio, c'è un importante articolo del 2026, Gender Based Violence Against Women and Girls Aged More Than 15 Years, Presenting to European Emergency Departments, frutto di una ricerca coordinata dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha analizzato gli accessi ai pronto soccorso di 16 paesi europei. I dati italiani sono quelli in linea con il resto dell'Europa, dichiara Anna Carrannante, coautrice dello studio, che in Italia sono stati analizzati circa 2000 accessi al pronto soccorso di donne vittime di violenza maschile. In quasi 60% dei casi l'aggressore era un partner o un familiare o comunque una persona appartenente alla sfera intima della vittima, e la forma di violenza più frequente, secondo questa ricerca, è quella fisica, che ha rappresentato circa i 3/4 dei casi, mentre nel 4% si è trattato di violenza sessuale. A conferma del fenomeno della violenza domestica, nell'80% dei casi l'aggressione si è consumata tra le mura di casa. Ci sono anche altri studi, per esempio quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre nel 2013, che afferma come gli operatori sanitari abbiano un ruolo chiave nel rispondere ai bisogni delle vittime. E ancora l'Italian Journal of Nursing, che mette in evidenza quali sono le variabili chiave che influenzano la gestione della divulgazione della violenza: ostacoli, aspetti relazionali e comunicativi e dell'ambiente. Questi studi appunto sono messi a disposizione, ma già attraverso questa breve presentazione è pertanto possibile comprendere come il sistema sanitario sia un luogo privilegiato di emersione e intercettazione di donne che hanno subito violenza, a patto che il personale sanitario abbia un'adeguata formazione e che i protocolli adottati prevedano la creazione di un setting giudicando favorevole. Per questo vorremmo concentrare questa seconda parte del nostro intervento sull'attività dello sportello donna dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, che Bfree ha pensato e realizzato insieme alla direzione generale nel 2009, nel lontano 2009, e che è tuttora attivo. Lo sportello donna prende avvio da una sperimentazione sul campo, nata dall'intuizione della fondatrice di Bfree, dottoressa Aurea Gargano, che ha preceduto non solo la nascita del modello Codice Rosa, ma addirittura la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia nel 2013. Il fatto che un ospedale tanto importante prenda in considerazione il problema della violenza contro le donne, al punto di offrire un servizio dedicato con operatrici antiviolenza specializzate, aperto H24 tutti i giorni in presenza, dalla misura di quanto la violenza di genere sia un fenomeno sistemico e strutturale di cui tutte le istituzioni devono farsi carico. La presenza di uno sportello strutturato rimanda anche alle beneficiarie un messaggio simbolico fondamentale, cioè che quello che stanno vivendo non è una loro responsabilità o colpa, ma è il risultato dell'intreccio di elementi sociali, culturali e politici che promuovono e mantengono norme sociali e discriminazioni. Allo stesso tempo, l'integrazione dell'operatrice antiviolenza all'interno dell'equipe sanitaria del pronto soccorso ha l'obiettivo di ridurre e mitigare gli ostacoli nel riconoscimento e nell'accoglienza delle donne che subiscono violenza.
2: Buongiorno a tutti e tutte. E provo a raccontare un pochino l'idea che c'è dietro la creazione dello sportello donna e i capisaldi metodologici che portiamo avanti. Alla base del progetto dello sportello donna abbiamo identificato vari elementi. In primis la necessità di offrire alle donne un'accoglienza specialistica immediata nel momento dell'acuzie, disponibile H24. Questo proprio perché abbiamo visto quanto il contesto sanitario sia un luogo privilegiato di emersione della violenza. L'importanza di formare il personale sanitario rispetto agli indicatori delle situazioni di violenza e alle competenze specifiche che la cooperativa Bfree offre, insieme ovviamente alla rete di tutti gli altri servizi antiviolenza. La necessità di approcciare le donne che arrivano allo sportello donna in una maniera diversa da quella che normalmente viene attuata negli altri servizi antiviolenza. Infatti, per la quasi totalità dobbiamo considerare che si tratta di donne che ancora non hanno preso consapevolezza della condizione di violenza che vivono, né tantomeno hanno maturato la necessità di fuoriuscirne. Quindi vengono in pronto soccorso a cercare cure mediche, non a cercare direttamente lo sportello antiviolenza. La necessità di avere un'equipe multidisciplinare all'interno del pronto soccorso che possa intervenire sia dal punto di vista medico, ma anche che abbia la possibilità di analizzare la situazione di violenza vissuta dalla donna, rilevando nell'immediato il rischio di rivittimizzazione, per poter attivare un percorso di messa in sicurezza della donna e di eventuali figli e figlie minori in tutte quelle situazioni in cui è a rischio la loro incolumità fisica e psicologica. E infine la possibilità di attivare la rete antiviolenza per indirizzare le donne che accedono al servizio e avviare fin da subito una presa in carico strutturata volta alla co-costruzione di un percorso di fuoriuscita dalla violenza. La procedura standard che viene attuata è la seguente: le utenti del pronto soccorso, che possono essere donne italiane o straniere, che sono o vittime dichiarate di violenza domestica, sessuale o anche stalking, oppure sono probabili vittime di queste forme di violenza, vengono indirizzate al servizio direttamente dal personale del triage, ovviamente rispettando il consenso da parte loro rispetto all'attivazione di un intervento antiviolenza. L'operatrice specializzata accompagna poi la donna durante tutto l'iter sanitario, le fornisce informazioni e orientamento sia rispetto alle procedure previste, ma anche rispetto alla rete di servizi che può contattare. È possibile attivare la consulenza
3: assistenza legale con le avvocate specializzate dello studio legale di BeFree, che supportano la donna nell'attivazione degli strumenti di tutela che la normativa in tema di violenza di genere prevede, come ad esempio la richiesta di misure cautelari o l'attivazione di procedimenti presso il Tribunale Penale Civile o Minorile. L'operatrice fornisce informazioni e orientamento oltre che alla donna anche al personale sanitario e, a seconda della situazione e della volontà della persona interessata, attiva le forze dell'ordine e tutti gli altri stakeholder territoriali. Al termine dell'iter sanitario è possibile attivare una ricerca di accoglienza in emergenza sia attraverso il circuito antiviolenza cittadino che nazionale per tutte quelle situazioni in cui viene rilevato un rischio elevato per l'incolumità della donna e di eventuali figli minori, tenendo sempre conto della sua volontà di allontanarsi dalla situazione che sta vivendo. Nei casi in cui venga ritenuto necessario offrire alla donna un momento di riflessione o nei casi in cui appare prioritaria la messa in sicurezza, è disponibile un letto nel reparto di medicina d'urgenza che quindi permette di rallentare un pochino i tempi concitati che sono quelli tipici del pronto soccorso. Nel caso in cui invece non sia necessario un allontanamento immediato, alla donna vengono forniti riferimenti dei centri antiviolenza sul territorio a cui può rivolgersi per l'attivazione di un percorso di fuoriuscita. Rispetto alla metodologia di intervento, BeFree l'ha costruita, diciamo, sul campo, implementando un sistema operativo che prende a tema la specificità del target di riferimento e del contesto in cui l'intervento si svolge. La mission dello sportello è duplice: in primo luogo andare incontro alle donne e offrire loro le opportunità disponibili in maniera empatica, non invasiva e non giudicante; in secondo luogo mettere a disposizione dell'equipe sanitaria le competenze specifiche delle operatrici antiviolenza per garantire un approccio efficace che non si sostituisce alla volontà e alla determinazione della donna e che non assume atteggiamenti eterodirettivi, non la rivittimizzi con un intervento standardizzato, ma che sia in grado di trasformare l'arrivo in pronto soccorso in un punto di partenza, proponendo alla donna di costruire insieme un progetto di allontanamento dalla situazione di violenza. È necessario tenere conto della complessità della condizione delle donne in questo specifico momento. Hanno appena intravisto un percorso di autotutela, però per intraprenderlo devono accettare una definizione, un'autodefinizione in quanto vittima di violenza da parte del partner, ovvero da parte di una persona che hanno scelto, che hanno amato e che spesso continuano ancora ad amare. I tempi per accogliere questa possibilità sono concitati e si conciliano male con la macchinosità delle procedure sanitarie, che potrebbero di fatto portare a considerare l'iter sanitario come più urgente rispetto a quello di sostegno psicosociale e legale che viene loro proposto. Per questo motivo l'operatrice affianca la donna in tutte le fasi dello screening sanitario e cerca di trasformare i tempi morti dell'attesa tipici del pronto soccorso in un tempo di conoscenza, di elaborazione e di scambio. La presenza di un'operatrice a fianco della donna, che è riconosciuta dai professionisti sanitari, determina in lei la consapevolezza di poter contare su un contesto accogliente e quindi ha anche il pregio di placarne le ansie che molto spesso caratterizzano questo momento della sua vita. La relazione di fiducia che si instaura tra la donna e l'operatrice, così come la collaborazione col personale sanitario, costituiscono il setting stesso dell'intervento, il cui obiettivo è appunto quello di trasformare il momento dell'accesso alle cure in pronto soccorso in una potenzialità. Vi abbiamo portato anche un po' di dati statistici rispetto all'intervento svolto in questi 17 anni. Lo sportello donna dal 2009 ha accolto oltre 5.000 tra donne e minori vittime di violenza, ha contribuito alla stesura delle linee guida dell'azienda sanitaria San Camillo Forlanini per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza, ha permesso di strutturare e di valutare un modello di accoglienza in ambito ospedaliero unico nel suo genere, con la creazione di un'equipe multidisciplinare che possa dare risposte efficaci alle molteplici esigenze rappresentate da questa particolare tipologia di pazienti.
4: A partire dal 2016, anno in cui sono state create le linee guida per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza, lo sportello ha accolto in media 320 nuove donne ogni anno, ad eccezione del triennio 2019-2022, quando a causa delle misure di contenimento della pandemia il servizio è stato costretto ad operare da remoto. I dati raccolti durante i periodi in cui le operatrici non erano presenti fisicamente nel pronto soccorso, ma appunto lavoravano a distanza, hanno evidenziato una netta diminuzione delle attivazioni del servizio da parte del personale sanitario, a fronte di un numero di accessi per violenza di genere che invece è aumentato rispetto agli anni precedenti, come sottolineano i dati ISTAT relativi appunto al biennio della pandemia. A partire dal mese di giugno 2022, quando siamo potute tornare ad operare in presenza, il numero di donne accolte è tornato a crescere costantemente, arrivando a una media di una nuova scheda aperta al giorno per l'anno 2025. Oggi siamo al 21 di luglio e dal 1 gennaio di quest'anno noi abbiamo già incontrato 202 nuove donne. Questo dato conferma l'importanza della presenza delle operatrici all'interno del contesto sanitario, soprattutto nei dipartimenti di emergenza e accettazione, con la finalità non solo di accogliere tutte quelle donne che dichiarano apertamente di aver subito una violenza, ma anche e soprattutto di facilitare l'emersione di quelle situazioni che invece rimangono sommerse. Ci preme sottolineare l'incremento progressivo e costante delle persone minorenni seguite dal nostro servizio, che sono passate dal 2% nei primi due anni di attività, quindi nel biennio 2009-2011, al 7% nel 2025. Il calo dell'età coinvolge anche la fascia d'età 18-30, che è passata dal 20% del biennio 2009-2011 al 30% nel 2025. La forma di violenza più diffusa sono i maltrattamenti, che nel 2025 hanno rappresentato il 45% degli accessi per violenza, seguiti dalla violenza sessuale, che è aumentata sensibilmente a partire dal 2019 e nel 2025 ha rappresentato il 21% del totale delle persone che abbiamo incontrato allo sportello, ricalcando anche qui le statistiche nazionali che sottolineano un incremento costante delle denunce per questo tipo di violenza. Questo aumento costante, a nostro avviso, può essere spiegato da un lato con una maggiore propensione da parte delle persone sopravvissute a violenza sessuale a rivolgersi ai servizi specialistici e dall'altro dalla presenza di un protocollo di accoglienza unico all'interno del San Camillo, che coniuga l'intervento medico forense col sostegno specialistico delle operatrici antiviolenza. Questo ha reso lo sportello un punto di riferimento per l'invio di questa tipologia di beneficiari da parte di altri ospedali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza e degli enti del terzo settore in generale. Nel 2025 purtroppo non c'è stato possibile confrontare il dato relativo alle violenze sessuali con le statistiche nazionali, perché ad oggi il Ministero dell'Interno non ha ancora diffuso i dati relativi alle denunce sporte per violenza sessuale e per gli altri cosiddetti reati spia, ma ha fornito esclusivamente i dati sugli omicidi commessi in ambito familiare. Però sottolineiamo che fino al 2024 il trend nazionale era in crescita costante e questo incremento è stato confermato anche da dati recenti dell'Eurostat. Tutti questi dati sono ovviamente inseriti nella relazione. La maggior parte delle violenze sessuali sono commesse ai danni di giovani e giovanissime. Il 51% delle donne che hanno fatto accesso per violenza sessuale nel 2025 ricadevano nella fascia d'età 18-30, il 13% erano minorenni, il 21% aveva un'età tra i 31 e i 50 anni e il 6% più di 50 anni. Il 13% delle violenze sessuali che abbiamo incontrato sono state agite da più di un aggressore e il 23% è avvenuto congiuntamente all'aggressione, quindi con l'aggravante dell'uso della forza fisica. Nel 17% dei casi di violenza sessuale le operatrici hanno ipotizzato che l'aggressione fosse compiuta attraverso il ricorso al GHB o GBL, queste sostanze comunemente note come droghe dello stupro, che vengono somministrate in maniera inconsapevole perché non non hanno odore, non hanno sapore e che soprattutto hanno un impatto sul ricordo di quello che è accaduto, rendendolo lacunoso. Questo dato è estremamente allarmante, soprattutto se teniamo conto di quanto la mancanza di ricordo, il 17%, e soprattutto se teniamo conto appunto di quanto la mancanza di ricordo di quello che è successo abbia un potere deterrente rispetto alla decisione di chiedere sostegno ai servizi sanitari o alle forze dell'ordine, possiamo facilmente immaginare che il numero di episodi sommersi sia notevolmente maggiore rispetto a quelli che appunto arrivano a chiedere il sostegno del nostro servizio. Per le minori si conferma una tendenza anche qui allarmante, per cui l'autore della violenza sessuale nel 100% dei casi è una persona conosciuta dalla vittima, quindi un partner, un ex partner, un familiare o un conoscente. Abbiamo incontrato anche donne che hanno subito violenza psicologica, stalking, mobbing, mutilazioni genitali femminili, tratta e sfruttamento sessuale, sequestro di persona. L'autore delle violenze nel 77% dei casi è una persona che la donna conosce, solamente il 10% delle donne dichiara di non conoscere il proprio aggressore. L'efficacia di quello che noi chiamiamo il modello San Camillo nell'accoglienza in ambito ospedaliero di donne e minori che subiscono violenza è dimostrabile non solo attraverso il dato aggregato del numero totale dei nuovi accessi, ma anche e soprattutto attraverso la valutazione degli interventi che vengono messi in atto a sostegno e a tutela delle beneficiarie. Nel 2025 le 330 donne che sono state segnalate al servizio, tra le 330 donne segnalate al servizio, 251 hanno svolto colloqui in presenza, quindi il 76%, il 12% ha svolto colloqui in forma telefonica e 40 non hanno svolto i colloqui perché sono state segnalate al servizio da terze persone, quindi non ci hanno contattate direttamente, ma siamo venute a conoscenza della loro situazione da parte di terze persone. Nel 2025, nel 66% dei casi che abbiamo seguito, abbiamo accompagnato le persone durante tutto l'iter sanitario e mediando appunto tra la persona e il personale coinvolto, e tra questi nel 3% dei casi è stato necessario attivare una ricerca di accoglienza in emergenza. Lo strumento principale di intervento sono i colloqui strutturati che hanno quindi l'obiettivo in primis di comprendere la situazione, rilevare il rischio e i bisogni specifici che la donna esprime e infine intraprendere una prima coprogettazione per un percorso di fuoriuscita. Nel 2025 i colloqui che abbiamo svolto sono stati più di 700. Abbiamo registrato sempre nel 2025 1200 telefonate e una volta presa in carico la situazione ci siamo interfacciate col personale sanitario, con le forze dell'ordine, con i centri antiviolenza, con servizi sociali, con altri servizi sociosanitari e con la rete antiviolenza, soprattutto per la ricerca di alloggi in emergenza, attivando degli incontri di rete e di scambio con tutte le figure professionali coinvolte e, per tenere conto appunto della molteplicità dei bisogni espressi dalle persone che abbiamo seguito. Le occasioni di incontri di rete e di scambio con tali figure sono state più di 2000. Alla luce dei dati raccolti e dell'esperienza che abbiamo maturato in 17 anni di gestione dello sportello, possiamo dire che questo modello di accoglienza e di accompagnamento delle donne sopravvissute a violenza è un esempio virtuoso di come un'azienda sanitaria possa bilanciare i costi economici della violenza di genere, offrendo un servizio specializzato e tempestivo che possa trasformare il momento dell'acuzie, in cui tali costi risultano più evidenti, in una possibilità concreta di limitare quelli che invece sono i costi sociali della violenza di genere, offrendo alle donne che si trovano a subirla una concreta opportunità di fuoriuscita. Grazie.
5: Grazie a voi. Prego le colleghe e colleghi presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali quesiti. Ne volevo porre uno io e poi do la parola all'onorevole Ferrari che ha alzato la mano. Conosco l'esperienza avendo lavorato sulla violenza nel territorio romano e volevo chiedere, qui siamo un caso in cui è un'associazione specializzata, diciamo, che lavora nei CAV a proporre all'azienda sanitaria. Negli anni, dal 2009 a oggi, l'azienda sanitaria
21: ha avuto diverse direzioni, no? E quindi volevo capire com'è la relazione con l'azienda, se il modello San Camillo è un modello felice anche da questo punto di vista di relazione. E diciamo, fa abbastanza impressione il dato del Covid, perché appunto sappiamo che le violenze sono aumentate nel lockdown, e il fatto che ci siano stati meno accessi è indicativo dell'importanza della presenza, ma forse anche di una delega totale a voi rispetto al personale, che pure è formato, perché io so che fate formazione congiunta col personale del pronto soccorso. E quindi volevo capire, anche perché poi dopo noi sentiremo, abbiamo un'audizione di Vittoria Doretti, che invece è proprio l'esperienza in cui è l'azienda sanitaria che ha fatto il percorso. Però raccogliamo prima le domande, quindi ci sono l'onorevole Sara Ferrari e poi l'onorevole Luana Zanelli. Prego, onorevole Sara Ferrari.
6: Sì, grazie, buongiorno. Vorrei ringraziare moltissimo per questa esposizione e per il lavoro che fate in maniera così fruttuosa da molto tempo. Ho tre domande puntuali. Anch'io, rispetto alla gestione dello sportello, non mi è chiaro, ma forse perché non ho sentito, chi paga sostanzialmente? Chi è che tiene in piedi le risorse? Chi trova le risorse? Da dove arrivano le risorse per questa iniziativa nel suo complesso, ma in particolare per gestire lo sportello? Due, questa è un'esperienza virtuosa, ce ne sono altre, ne ascolteremo un'altra tra poco. Volevo capire se voi siete in rete anche con altre esperienze, in modo da poter costruire un modello magari standardizzato nazionale. Tre, in un periodo così lungo di 17 anni, cosa avete visto cambiare nel fenomeno? Grazie.
21: Grazie, l'onorevole Zanella.
7: Scusate, perché sono in treno e volevo chiedere uno. Rispetto alle giovani e giovanissime, no? La percentuale delle donne che adiscono questo servizio, diceva la relatrice, circa l'abbassamento dell'età media. Volevo sapere se sono prevalentemente, sicuramente sarà così, cittadine italiane, o se notate un aumento rispetto alle cittadine straniere. Seconda cosa, se secondo loro sarebbe importante che in ogni luogo dove c'è il servizio di pronto soccorso ci fosse un servizio, secondo quanto suggeriva anche la collega Ferrari, organizzato sul modello di quello che voi proponete, o in base ad un confronto anche con altri modelli. E se questo, secondo voi, è possibile anche dal punto di vista dell'attuale finanziamenti previsti per questo tipo di servizio? Grazie.
21: Grazie, onorevole Zanella. Non vedo altre mani alzate, quindi do la parola per una replica.
22: Sì, inizio a rispondere a qualche domanda. Allora, rispetto alla cronistoria, no, dello sportello, ha avuto varie vicissitudini, nel senso che nel 2009 è stato attivato proprio come forma di sperimentazione, e poi nel corso però del tempo anche

0: Partecipiamo a un bando indetto dall'azienda ospedaliera a cui appunto presentiamo un progetto e questo progetto, insomma, se viene vinto, poi fa proseguire l'attività. Quindi diciamo che sono messi a stanziamento dei finanziamenti, ma ovviamente con la tendenza della gara, cioè con la gara e quindi con il progetto migliore che vince. E appunto con la direzione sanitaria ormai sono tantissimi anni che collaboriamo, quindi diciamo che il rapporto è molto intenso, molto importante, ecco.
1: Allora, sì, rispetto appunto a quest'ultimo tema del rapporto con l'ospedale, sottolineo anche che le linee guida, che appunto definiscono il protocollo di intervento dentro il San Camillo, le abbiamo scritte ad un tavolo composto tra gli altri anche da noi, quindi c'erano la direzione strategica dell'ospedale, i tre pronto soccorsi, perché il San Camillo ha il pronto soccorso generale, l'ostetrico ginecologico, il pediatrico e quindi il personale sanitario. E diciamo le operatrici della cooperativa Bifree hanno scritto insieme le linee guida che poi sono oggi un po' diciamo l'ossatura su cui si muove il nostro lavoro. Rispetto alla domanda relativa alla delega da parte del personale sanitario, diciamo sì, in parte c'è, anche se non la intenderei in maniera negativa, nel senso che in qualche modo la nostra presenza all'interno del pronto soccorso Pronto soccorso consente al personale sanitario di do non doversi far carico dell'elemento emotivo che è molto diciamo, rilevante, molto presente durante gli accessi in pronto soccorso da parte di questa tipologia di pazienti, perché in qualche modo ci siamo noi che ci facciamo carico di questa parte qui. Quindi quando le condizioni di salute non sono emergenziali, il nostro intervento, quindi il colloquio strutturato con la donna, viene prima dell'intervento sanitario e anzi, diciamo, il nostro intervento serve poi a guidare quelle che sono le procedure mediche che ovviamente vengono portate avanti appunto dal personale sanitario. Quindi più che una delega, direi che è proprio una messa in rete efficace in cui ognuno si occupa del suo pezzetto e proviamo insieme ad offrire un servizio a 360 gradi alle donne che incontriamo. Sicuramente siamo in rete con le altre esperienze, diciamo, dei pronto soccorso, soprattutto a livello cittadino, e capita che spesso, diciamo, incontriamo delle donne che magari si sono rivolte anche ad altri pronto soccorso, perché come sappiamo, quando le donne si trovano a fare più accessi, a volte scelgono ospedali diversi proprio per evitare, diciamo, di attirare l'attenzione su una situazione di violenza che magari non vogliono far emergere. E quindi sicuramente la messa in rete anche con gli altri servizi ospedalieri di questo tipo è fondamentale. Che cosa è cambiato nel fenomeno? Come dicevo prima, sicuramente c'è un abbassamento dell'età, anche questo è un dato che noi leggiamo, diciamo, in parte positivamente, nel senso che lo leggiamo come la capacità e la disponibilità da parte delle ragazze sempre più giovani di chiedere aiuto prima, quindi piuttosto che aspettare appunto anni e anni di relazione violenta, si rivolgono ai servizi specialistici, ma anche al pronto soccorso prima, quindi lo leggiamo in parte come un dato positivo, in parte ovviamente come un dato molto allarmante, perché quindi diciamo, ci rendiamo conto che nelle giovani generazioni è ancora fortemente radicato il tema della violenza di genere e dei rapporti diseguali tra uomini e donne. Rispetto alla questione sono più italiano e più straniere, noi abbiamo assistito in questi 17 anni a un incremento di accessi da parte di donne straniere, questo anche alla luce dell'intenso lavoro di rete che abbiamo svolto con tutti quei servizi che si occupano occupano nello specifico della salute delle popolazioni migranti, come può essere l'ospedale San Gallicano, come possono essere gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza delle persone migranti, ma anche nello specifico territorio in cui sorge il San Camillo c'è un'intensa collaborazione con le università americane.

0: che diciamo, sono colpite da un fenomeno diciamo, molto ampio di violenza sessuale subita appunto dalle studentesse che vengono in Italia per svolgere un semestre di studio e quindi diciamo, abbiamo intensi rapporti di collaborazione da qualche anno che ci permettono di incontrare le studentesse quando arrivano, di raccontare l'esistenza di questo servizio e quindi purtroppo quando poi gli capita di averne bisogno sanno a chi rivolgersi. Sì. L'ultima domanda me la sono tenuta. È utile avere questo servizio ovunque? Secondo noi sì, diciamo che i dati un po' questo lo raccontano. Sicuramente avrete modo anche di metterli a confronto magari con i dati di altre aziende ospedaliere dove il servizio antiviolenza è organizzato in maniera differente. Si può fare, io diciamo dal mio modestissimo punto di vista, credo che la spesa economica che l'ospedale affronta per portare avanti questo servizio in fondo è irrilevante rispetto alla spesa totale che un'azienda ospedaliera come il San Camillo Forlanini ha nel corso di un anno. Quindi sicuramente se andiamo a contare quanto costa l'assenza delle operatrici, sicuramente conviene investire su questo piuttosto che sui costi della violenza.
1: Su questo volevo aggiungere una cosa brevissima che appunto nelle varie vicissitudini dello sportello in cui per esempio per un periodo non siamo state H24 abbiamo davvero notato in maniera forte una diminuzione degli accessi e dei dati. Quindi diciamo che la presenza H24 è qualcosa che serve tantissimo anche relativamente per esempio ai dati statistici di cui siamo a conoscenza rispetto per esempio a quello studio condotto dall'Istituto Superiore della Sanità di cui parlavamo prima che dice proprio che la maggior parte degli accessi delle donne arrivano al pronto soccorso in ore serali o notturne. Quindi diciamo che la presenza notturna dell'operatrice è imprescindibile.
2: Grazie, io vi ringrazio. Abbiamo sforato un po' quei tempi per questo. No,
0: Scusateci.
2: no, ma mica è colpa vostra, sono le nostre domande, quindi evidentemente però era molto interessante. Quindi ringrazio la dottoressa Francesca De Masi e la dottoressa Giulia Paparelli e dichiaro conclusa l'audizione.
1: Grazie, grazie mille.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto. Giorgia Meloni, intervistata dal Giornale, torna sugli scontri durante la manifestazione a Bologna per la morte di Fakir. Le opposizioni: condanniamo le violenze, ma è lo Stato che ha fallito. L'inchiesta, procedure di arresto e filmati di una bodica malvaglio della procura, il 118 con un medico presente si sarebbe potuto salvare. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, clima d'odio contro chi indaga, i legali del gioielliere presentano una richiesta di rinvio della pena. Non abbiamo ancora finito, Trump avverte Teheran, 11ª notte di attacchi incrociati, fronte Libano, fase iniziale del ritiro israeliano dal sud del paese. Prima in Europa, la Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, da settembre stoppa i cellulari a scuola, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi di verifica dell'età. Un anno senza Osbourne a Birmingham, si celebra l'Ozzy Day e questa sera su Rai 5 il documentario dedicato all'indimenticabile voce dei Black Sabbath. Il risico delle panchine nazionali, da Klopp a Zidane, le big puntano sui grandi allenatori, l'Italia coltiva il sogno Guardiola, Tour de France, Venepoel re del tempo, ma Pogacar è sempre padrone della maglia gialla. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abdelrahim Fakir durante un intervento di polizia. Si indaga per capire le responsabilità, ma si indaga anche sulle manifestazioni violente avvenute la sera stessa nel capoluogo emiliano. Scontri su cui torna Giorgia Meloni in un'intervista al Giornale. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabile quanto avvenuto proprio a Bologna. In diretta abbiamo Carla Macrelino. Buongiorno.
2: Buongiorno, proprio così, tolleranza zero, come dicevate, contro chi nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene, trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna quindi dalle colonne del Giornale a parlare degli scontri di Bologna, che già ieri aveva definito inaccettabili, e nell'intervista rivendica le nuove norme che definisce coraggiose contro la criminalità, tutta, anche giovanile. Irresponsabile, scrive, l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani della tragedia, dice ancora la Premier, che sottolinea l'assenza di solidarietà della sinistra verso le forze dell'ordine. Dedicare la piazza giovanile ai nuovi strumenti, dedicare la piazza giovanile appunto non è stata un'idea che la Presidente ha sottoscritto. Poi esclude l'alleanza con il generale Vannacci, il centrodestra sta insieme per scelta, ha detto, non è un cartello messo insieme col voto di chi ha cercato di affossarci, e il riferimento è alle fiducie che il generale Vannacci non ha votato in Parlamento. Poi la Premier ha rivendicato l'impianto della legge elettorale, serve a dare stabilità, ha detto, e poi anche il taglio delle tasse agli italiani, la svolta imposta all'Europa sulla gestione dell'immigrazione. E questo è tutto per ora in linea allo studio.
1: Allora grazie Carla Macrelino. Dicevamo, delle indagini sulla morte di Fakir, sarà conferito oggi a Bologna l'incarico per l'autopsia sul corpo, ma l'esame dovrebbe slittare a venerdì. I medici dovranno stabilire le cause della morte del 42enne durante l'immobilizzazione a terra da parte di due poliziotti.
3: Non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
4: Riguardando il filmato con le urla di Abdelrahim Fakir, l'avvocato dei due poliziotti intervenuti per bloccarlo non ha dubbi. Hanno rispettato le procedure e non hanno nulla da nascondere, afferma Gabriele Bordoni, che sottolinea come il caposquadra abbia già consegnato il video della sua bodycam personale.
5: Mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
4: Gli inquirenti hanno chiesto al Viminale le regole di ingaggio che gli agenti devono applicare per interventi di questo tipo, modalità che, secondo l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, i due poliziotti non hanno seguito.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Queste sono procedure di morte.
4: L'altro punto al centro dell'inchiesta riguarda i soccorsi. Tra i sanitari inviati sul posto non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i quattro volontari sono intervenuti solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimarlo quando ormai era troppo tardi. L'autopsia dovrà chiarire anche se abbia avuto un ruolo l'uso dello spray al peperoncino. Simone Zazzera, GR1.
1: E in parallelo, lo accennavamo, proseguono le indagini anche sugli scontri a Bologna.
7: Nel centro della città i segni degli scontri.
0: In questura le immagini della guerriglia urbana. Gli uomini della Digos cercano volti e responsabilità della lunga notte di Bologna. La posizione di alcuni viene valutata mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
0: E così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, commenta quanto accaduto.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, che è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ma a tenere banco è anche la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia i numerosi messaggi d'odio arrivati ai giudici dopo la sentenza. Riaperta nel frattempo a Grinzane e Cavour il negozio di Roggero e torna a parlare la moglie.
9: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
10: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certe illusioni Maria Angela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri insieme alla figlia ha rialzato le serrande del loro negozio.
9: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
10: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E sul tema sicurezza, ma anche su legge elettorale e autonomia, si anima il confronto politico.
11: Maggioranza unita contro i risarcimenti per chi delinque con Fratelli d'Italia che ha presentato un disegno di legge ad hoc. Lucio Malan.
12: L'attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri, non può essere considerato per l'appunto un lavoro.
11: Dopo le violenze a Bologna, Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni e produce danni. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia dice no. A margine del vertice a Palazzo Chigi si sarebbe parlato di legge elettorale appena arrivata in Senato. Resta aperto il capitolo preferenze. Ottimista Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sul Corriere della Sera spiega l'alternanza di genere può convincere chi ha dubbi. Dopo l'approvazione alla Camera di alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, il governatore della Puglia Enzo De Caro dice su Repubblica ricorreremo alla consulta. Proteste delle opposizioni in aula dal PD Elly Schlein.
13: Può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? La nostra risposta è no.
11: La segretaria Dem su Bologna respinge le accuse al sindaco Lepore. È lo Stato che ha fallito, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Il 5 Stelle Conte torna sul caso Roggero. Il governo fa propaganda per coprire i fallimenti sulla sicurezza e AVS rincara dalla destra un colpo di Stato silenzioso contro le leggi e la Costituzione. Francesco Macaro, GR1.
1: Alle 8:08 su Rai Radio 1 la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha identificato un altro soldato statunitense ucciso negli ultimi giorni in Giordania. Sul fronte diplomatico il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio al dialogo. Gli Stati Uniti sono pronti a trattare, ha detto, se Teheran rispetterà gli impegni assunti, ma stanotte altri raid. Il corrispondente.
14: In Iran non abbiamo ancora finito, aveva detto ieri mattina Trump, e in serata è scattata l'11ª notte consecutiva di bombardamenti sulla Repubblica Islamica. La guerra finora è costata agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, spiega il segretario alla difesa Exet, ieri in audizione al Senato. Dall'amministrazione la richiesta urgente al Congresso di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono, mentre si fanno più insistenti le obiezioni, non solo da parte dei democratici, sulla campagna in corso. La stessa amministrazione su un altro fronte di crisi medio orientale, quello libanese, tenta invece la strada diplomatica. In visita alla Casa Bianca, il presidente del paese dei cedri, Joseph Aoun, si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità tra Israele e Libano per sempre. Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe presentato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro trilaterale del 26 giugno. Trump, da parte sua, non ha escluso di parlare con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E proprio durante la visita del presidente libanese alla Casa Bianca, Israele ha avviato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese, come previsto dall'intesa raggiunta a giugno. A subentrare sono stati i soldati dell'esercito regolare libanese che hanno iniziato a prendere il controllo delle aree evacuate. L'inviata.
15: Dopo la sospensione decisa dall'amministrazione Reagan all'indomani di un dirottamento aereo per mano proprio di Hezbollah, i voli diretti tra Stati Uniti e Libano riprenderanno presto, promette Trump, ma non si sbilancia su quella che era la principale richiesta del libanese Aoun, premere su Israele che occupa militarmente il 6% del sud del Libano. Il fuoco aperto da quell'esercito per uno sconfinamento dei libanesi in area, precisa il governo israeliano, e il ferimento di 4 operatori della Croce Rossa su una mina nello stesso giorno dell'arrivo dell'esercito libanese nei villaggi pilota lasciati da Israele confermano la fragilità del processo. I sindaci, rientrando nelle località, hanno stimato tra l'80 e il 100% di distruzione. E chi disarmerà Hezbollah rimane interrogativo centrale. Trump rilancia il ruolo della Siria di Shara, un percorso che però collide con la complessa storia tra i due paesi e la decennale occupazione siriana del Libano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E nella notte le sirene d'allarme sono tornate a suonare, lo dicevamo, a Teheran, nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Teheran a sua volta ha risposto prendendo di mira il Kuwait e tutto viene rimesso in discussione.
16: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'11ª notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E sempre nel quadrante medio orientale, il presidente americano ha formalmente approvato un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi di un programma per il nucleare civile che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio, lo riporta il Wall Street Journal citando alcuni funzionari americani. L'accordo ha una durata di 30 anni e un valore stimato in decine di miliardi di dollari. Ma Trump pensa anche al nuovo segretario generale dell'ONU che verrà eletto in dicembre. Il New York Post scrive che vuole Gianni Infantino come prossimo segretario al Palazzo di Vetro e rispettato da tutti nel mondo, avrebbe detto Trump, e ha un'abilità speciale di unire le persone. Lo scorso anno Infantino conferì al presidente americano un premio della FIFA intitolato La pace nel mondo. Trump lo ha invitato a far parte del Board of Peace per Gaza nel corso degli ultimi mondiali di calcio. Poi la bufera, la ricorderete, sul presidente della FIFA per la revoca di un cartellino rosso al calciatore della nazionale americana Balogun su richiesta proprio di Trump. In Ucraina ora, con il cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sersky, nominando al suo posto il generale Drapaty, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sersky. Le 8 e 14 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, ancora la cronaca che ci riporta. In Italia è stato ritrovato nel lago di Como il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La bambina di origini marocchine era in Italia con i genitori in visita ad alcuni parenti. E un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta del fieno. L'omicidio di Luigi Esposito è debole, ancora senza esito la ricerca dell'arma del diritto con cui è stato ucciso il giornalista 53enne, trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. Il legale della famiglia, Annalisa Califano, conferma che la vittima non aveva espresso alcuna preoccupazione ai familiari. Ieri si è svolta l'autopsia.
17: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
18: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
19: Francesca Ghidini, GR1.
1: L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra loro l'ex titolare dell'agenzia investigativa Enrico Pazzali e l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, insieme ad alcuni clienti dell'Equalize come Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, tra le vittime attori, cantanti e sportivi. Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-2027, riguarda oltre 403.000 persone.
20: Fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti, è quanto prevede l'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il contratto introduce per la prima volta un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo.
21: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
20: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Alle ore contate, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Le città da bollino rosso anche ieri erano 18, oggi però scendono a 6. Arrivano correnti di aria fresca dal nord che hanno già portato, oltre al calo delle temperature, una forte instabilità su alcune regioni.
22: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi di ieri sera, non meno colpita dal maltempo la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
23: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio,
2: Lazio e il resto del meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
22: Eleonora Bilviso, GR1.
1: Alle 8:19 minuti lo sport, finito il mondiale, comincia un'altra partita, quella per i nuovi commissari tecnici. Mentre l'Italia continua a sognare Guardiola, non solo più di una suggestione, per stessa missione del presidente federale Malagò, anche le altre nazionali si muovono e si affidano ad allenatori di caratura internazionale.
3: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere tre Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera, prima o poi, di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli due altri nomi: Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
1: E come per la panchina della nazionale, sono giorni decisivi anche per il Tour de France, arrivato nella settimana conclusiva con due certezze: la superiorità di Evenepoel nelle prove contro il tempo e la maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar.
5: Dopo la crono di ieri, la classifica generale si è decisamente cristallizzata. Primo e secondo posto adesso sembrano inattaccabili. Pogacar è sempre più vicino al quinto Tour de France, il terzo di fila, anche perché è stato l'unico a resistere allo strapotere di Remco Evenepoel, che la cronometro l'ha vinta e ha recuperato 28 secondi sulla maglia gialla slovena. Adesso tra i due ci sono 4 minuti e 32 secondi. Terza piazza occupata da Isaac Del Toro, ma Sixas, sempre più eroe nazionale per i francesi, non demore, mantenendo il quarto posto a soli 20 secondi dal podio. Dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Oggi tappa che potrebbe lasciare spazio a una fuga. Nei primi 60 chilometri ci sono 4 salite brevi e impegnative sulle montagne della Savoia e poi tanti saliscendi fino alla fine con oltre 2200 metri di dislivello da scalare. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Dopo la riapertura del padiglione della Russia, l'Unione Europea ha confermato la revoca dei fondi da 2 milioni di euro alla Fondazione La Biennale di Venezia. A comunicarlo un portavoce della Commissione, sottolineando che gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che, ribadisce Bruxelles, non vengono rispettati dalla Russia odierna. I vertici della Fondazione si dicono comunque pronti a fare ricorso. A Parigi, ora, dove riapre la sala del Louvre, dove l'ottobre scorso una banda di ladri riuscì a trafugare i gioielli della corona francese, il corrispondente.
23: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, la refurtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati, che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Ancora in Francia, la rivoluzione social, no all'uso da parte degli adolescenti.
4: Social network vietati ai minori di 15 anni. La legge approvata dall'Assemblea nazionale.
6: La France ouvre la voie.
4: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha commentato il presidente Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà. Una legge simile è già in vigore in Australia, se ne discute in altri paesi europei. Il divieto entra in vigore da settembre per i nuovi profili creati su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o X. I profili già esistenti dovranno essere controllati entro gennaio. Le piattaforme dovranno adottare sistemi per la verifica dell'età degli utenti. Nella legge appena approvata, il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, viene esteso anche alle superiori. Non sono previste sanzioni per i ragazzi che aggirano la norma. Quanto al rispetto della legge da parte delle piattaforme, la loro attività è regolata a livello europeo dal DSA, la normativa sui servizi digitali. Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate dalla Commissione di Bruxelles. Francesco Mincone, GR1.
1: Social che guidano, non sempre in modo positivo, generano e inseguono trend. In questa calda estate molti, non solo adolescenti, realizzano reel in cui eseguono passi di danza che diventano virali, con brani musicali che si trasformano in veri e propri tormentoni, dall'afrobeat di Mauvaiseau alla sua Pile. A Evergreen ballati in riva al mare. E dagli ABBA di Dancing Queen a canzoni nostrane, attualissime come Anna, amatissima dai più giovani con la sua White Girl Wasted. Dalle canzoni tormentone sul web alla musica dell'indimenticabile Ozzy Osbourne, un anno fa la sua morte, stasera su Rai 5 alle 23.45 andrà in onda il documentario a lui dedicato, mentre Birmingham, la sua città, lo celebra e lo ricorda con un grande evento.
7: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e The Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
1: Ancora musica con un messaggio sui social. Claudio Baglioni annuncia il ritorno sulle scene. La vita adesso nel vecchio albergo. Che notte è questa, ovvero due grandi concerti a Roma, la sua città, che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La Vita e Adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Sentiamo Baglioni.
8: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato. Una partenza da Piazza di Siena, Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
1: Le 8:28 minuti dopo di
24: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
0: Sono le 8:28 minuti, un cordiale bentrovati dalla redazione di GR Parlamento all'appuntamento con l'edicola, da Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Andiamo a vedere quali sono le aperture oggi dei principali giornali. I temi sono sempre quelli che incrociano la cronaca e la politica, ma c'è anche da parlare dei vertici di maggioranza per quanto riguarda la legge elettorale e anche il voto sull'autonomia differenziata per alcune regioni. Ma andiamo per gradi, andiamo a vedere quali sono le aperture dei giornali. Corriere della Sera: Meloni accusa, lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. L'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. La Premier: basta odio contro le forze dell'ordine, slain con lepore, lo Stato ha fallito. La Repubblica: Roggero, odio sui giudici, l'ANM denuncia minaccia ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. La Stampa: Fakir, la catena degli errori, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti, il legale sono sconvolti dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Meloni: irresponsabile alimentare l'odio, slain, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. Il Giornale: Meloni, ora tolleranza zero, intervista alla Presidente del Consiglio, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald, l'opposizione vuole l'instabilità. Il Messaggero: Bologna, scontri e polemiche, Meloni accusa, violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo, slain, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Avvenire: un mondo di fame, l'ultimo rapporto Sofi delle Nazioni Unite denuncia l'effetto di crisi e guerre sulle diseguaglianze, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione. I progressi sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro. Il Manifesto: Black Bloc, la destra a partire da Meloni si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con richieste di dimissioni e esposti in procura accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Libero: cornuti e mazziati, a Bologna 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato, il PD non pagherà. Il Fatto Quotidiano: Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, incagliata la legge elettorale, dopo l'estate cambia tutto. I blitz di Meloni: zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. Il Domani: Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'ANM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico, i magistrati attaccano il governo, clima d'odio dopo la sentenza. Il Foglio: i test a sinistra sulla Vannacci Parade, l'agenda estiva del generale, uno stress test non solo sulla maturità della destra ma anche sulla credibilità della sinistra. Cripto putinismo, antifascismo farlocco e sindrome della lupa al lupo, ma uscirne si può. Il Sole 24 Ore: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, l'ufficio parlamentare di bilancio sui dipendenti 36 anni consegno meno, l'80% di operai impiegati sotto i 35.100 euro, l'IRPEF frena la crisi, non la risolve. La Verità: la sinistra pacifica, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. Il Riformista, Asinelli, a Bologna torna il volto violento dei Propal dopo la morte di Fachir, bufera sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore, Meloni attacca, alimentare un clima di odio è da irresponsabili. La Nazione, scontro sulla piazza violenta, Meloni no a chi alimenta odio. Il Tempo, se questo è un sindaco, a Bologna una vera e propria caccia al poliziotto dopo i disordini strada nella manifestazione voluta e lanciata dal sindaco Lepore, città a ferro e fuoco, oltre 60 agenti feriti, 6 mezzi di servizi danneggiati, come fa l'uomo del PD a rimanere al suo posto? Questi i titoli dei giornali, di tutti i quotidiani. Allora andiamo un po' a mettere ordine a quelle che sono le principali notizie. Vi abbiamo detto in apertura, cronaca e politica che si intrecciano, e allora andiamo a vedere, partiamo dal Corriere della Sera. Meloni e gli scontri a Bologna, violenza ingiustificabile, leggiamo dall'articolo di Paola Di Caro. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, sul decesso di Fachir la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, sono le parole della Presidente del Consiglio. Questa è la premessa, poi l'affondo, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, non cercava la verità ma lo scontro, perché alimentare un clima di odio e di legittimazione verso un intero corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. L'attacco è chiaramente rivolto all'opposizione e in particolare al sindaco di Bologna Lepore, che ha chiamato la cittadinanza a un presidio per chiedere per Fachir, al termine del quale sono scoppiati pesanti scontri in città che hanno costretto 64 uomini delle forze dell'ordine a ricorrere a cure e portato il ministro dell'interno Piantedosi a dire che la famiglia di Fachir merita rispetto, ma anche la polizia. In 6 mesi feriti sono più 62%. E poi, per quanto riguarda sempre il caso di Bologna, la reazione di Sline su Fachir, lo Stato ha fallito e difende Lepore ma nel PD c'è imbarazzo. Andiamo a leggere in questo caso alcuni tratti dell'articolo di Maria Teresa Meli. La sequenza dei fatti è quella che mette in difficoltà il PD: prima il presidio istituzionale convocato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, poi gli scontri che hanno acceso polemiche durissime in tutto il paese, un nesso temporale che il centrodestra ha subito trasformato in un atto d'accusa, chiedendo le dimissioni del primo cittadino, e costringe il PD a una difesa tutt'altro che a cuor leggero. E l'isline è netta: su Fachir lo Stato ha fallito e spetta allo Stato fare piena luce. Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità, è stato importante per non lasciarla in balia delle spinte più estremiste e degli antagonisti che anche ieri hanno messo a ferro e fuoco la città con una violenza inaccettabile e che condanniamo con nettezza. E sempre sul Corriere della Sera, di taglio basso nelle pagine interne, l'intervista di Marco Ascione a Luciano Violante. Ricordiamo, ex parlamentare, ex presidente della Camera dei Deputati, PC, DS e poi Partito Democratico, parlamentare dal 79 al 2008. Il titolo: il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta sulla sicurezza e sulla criminalità violente, servono più agenti e vanno preparati. Leggiamo alcuni tratti dell'intervista di Marco Ascione. Dice Violante: la sicurezza non deve essere oggetto di campagna elettorale, il rischio è quello di distogliere le forze dell'ordine schierandole da una parte o dall'altra, e sarebbe un grave errore. Il sindaco non ha sbagliato, anzi ha fatto appunto capire che esistono due piazze e che la sua era quella della legalità. Esistono nuclei violenti e vanno isolati, mai lasciare a loro il monopolio. Chiede Marco Ascione a Violante: lei che idee si ha affatto vedendo il video degli ultimi istanti di vita di Fakir mentre i poliziotti lo bloccavano. I magistrati ragionano con i fatti, non con le supposizioni. Diciamo che il dettaglio della gente che ha attivato la propria body cam durante tutto l'intervento depone a favore della buona fede dei poliziotti. Situazioni come questa ci insegnano che le forze dell'ordine devono essere preparate anche con corsi di specializzazione. Inoltre servono più poliziotti e carabinieri. Ancora chiede il giornalista, la Lega, che già ha promosso una riforma della legittima difesa nel 2019, ora vorrebbe ulteriormente estenderne il perimetro all'esterno delle abitazioni in caso di rapina a mano armata. Risponde Violante, capisco il clima in vista delle elezioni, ma non possiamo fare una legge dopo ogni sentenza. C'è anche un problema di costituzionalità delle riforme. Questa maggioranza ha introdotto una sessantina di nuove specie di reato, un fardello ulteriore per forze del l'ordine e magistratura. Non è così che si tutela la sicurezza. E la spinta per la grazia al gioielliere sarebbe un quarto grado di giudizio? La grazia in qualche modo è sempre un quarto grado di giudizio, risponde Violante, ma si tratta di poteri del capo dello Stato e il capo dello Stato si rispetta e basta. Questo Luciano Violante nelle pagine interne del Corriere della Sera. Troviamo anche l'articolo di Alessandro Fulloni, gli agenti che hanno bloccato Fakir, noi sconvolti per la sua morte, uno ha 12 giorni di prognosi per morsi alle gambe, clima pesante in questura dopo gli scontri. Dal Corriere della Sera c'è anche oggi il commento di Antonio Polito, si intitola Un patto subito, lo andiamo a leggere, o almeno alcuni passaggi dell'articolo di Antonio Polito. Ci sono cose che Elon Musk non sa, per esempio che in Italia le sentenze sono emesse in nome del popolo sovrano. Chiaramente, come vi abbiamo più volte detto, i fatti di cronaca e che si legano alla politica in questi giorni si vanno a sovrapporre, lo vedrete anche nei diversi articoli che vi leggeremo nei giornali. I fatti di Bologna con Fakir spesso si sovrappongono a quelli di Roggero, il gioielliere appunto che è stato condannato a 14 anni di carcere. In questi giorni gli articoli spesso trattano i due temi. E allora continuiamo con l'articolo di Antonio Polito. Sostenere dunque, si riferisce a Musk, Polito, sostenere come lui ha fatto che andare in galera avrebbero dovuto essere i giudici e i PM dei processi Roggero equivale a prendersela con il popolo italiano, tanto più che nei vari gradi di giudizio, trattandosi di un reato gravissimo come il duplice omicidio, a pronunciarsi sono state giurie popolari. Il gioielliere torinese è stato quindi giudicato dai suoi pari, 12 cittadini in tutto scelti per sorteggio. Quella frase, la giustizia amministrata in nome del popolo, non è scritta per caso nella nostra Costituzione. In un primo progetto si diceva che le sentenze erano rese in nome della Repubblica, qualcuno propose in nome dello Stato o in nome della legge, perfino in nome del Presidente della Repubblica. Invece i costituenti decisero di stabilire un nesso tra l'indipendenza della magistratura e la sovranità del popolo. Il potere giudiziario non è altro che una delle forme, o si vuole dei mezzi, attraverso i quali la sovranità popolare viene esercitata. Questo dunque Polito dalle pagine del Corriere della Sera. Ma andiamo anche a vedere nelle pagine interne del Corriere la nota di Massimo Franco, si intitola Recriminazioni incrociate tra reticenze e smarcamenti. Per capire il danno che la sinistra si è inflitta lasciando che la manifestazione di solidarietà a Bologna diventasse un tiro al bersaglio contro la polizia, basta affidarsi all'ineffabile Roberto Vannacci, leader di FN, che si è raffigurato con l'intelligenza artificiale come un imperatore romano con il potere di morte sugli avversari. Ieri ha scolpito. Gli scontri hanno dimostrato che la vera violenza è a sinistra. Di certo la piazza convocata dal sindaco PD dopo la morte del marocchino Fakir, immobilizzato dagli agenti, è stata un'iniziativa ad alto rischio. Era prevedibile che oltre a chi manifestava in modo pacifico, alcune frange senza controllo avrebbero creato gravi disordini. Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità, ha affermato Meloni, che si è dissociata però dal video di Vannacci, cosa che la segretaria PD fino a ieri non aveva fatto su Bologna. Ma dopo le polemiche contro la magistratura, bersagliata adesso da minacce per la condanna del gioielliere Mario Roggero, che ha inseguito e ucciso due rapinatori e ferito un terzo, la tensione cresce. La destra di Fratelli d'Italia e Lega vuole approvare una legittima difesa che sa di vendetta, eppure esponenti del mondo giudiziario come l'ex presidente dell'Unione delle Camere Penali Gian Domenico Cagliazza contestano il governo. Sul Foglio l'avvocato ha criticato la tesi della Premier di una sentenza sproporzionata. Secondo Cagliazza, Roggero ha avuto una condanna perfino mite, ma la sua indignazione nasce soprattutto dal cinismo col quale la politica cavalca i fatti di cronaca. L'opposizione lamenta la strumentalizzazione, ma non riesce a dissociarsi in modo netto dai fatti di Bologna. Teme di mettersi in una posizione difficile, di mettere in una posizione difficile il sindaco Lepore, dal quale la destra chiede le dimissioni. La polemica, tuttavia, travalica le vicende di questi giorni e proietta un'ombra sinistra sulla campagna elettorale tra forzature di Palazzo Chigi e accuse delle sinistre di un colpo di mano autoritario. Si è visto anche ieri in Senato: per avere il sì sulle preferenze, la Premier manda agli alleati un mezzo ultimatum, o la riforma o le elezioni, e la conferma di crepe nella coalizione di un affanno che si tenta di placare indicando le urne come alternativa. Il fatto che sciogliere le Camere spetti al capo dello Stato sembra secondario agli occhi del governo. È già successo con l'istruttoria sulla grazia a Roggero, messa in moto in modo arbitrario da Meloni e dal guardasigilli Nordio, prove di premierato di fatto senza premierato. Questo dunque Massimo Franco per quanto riguarda appunto i fatti di Bologna e del caso Roggero. Roggero che è oggi apertura per Repubblica. Il titolo: Roggero, odio sui giudici, l'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. E allora andiamo a vedere le pagine interne, perché c'è un'intervista a Bruti Liberati, Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore capo di Palermo ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. E l'intervista di Rosario Di Raimondo: i magistrati non possono essere insultati e delegittimati. A scandirlo appunto è Edmondo Bruno Liberati, ex procuratore capo di Milano, che dopo l'attacco alle toghe arrivato perfino da Elon Musk si sarebbe aspettato una risposta dell'istituzione a partire dal ministro Nordio. E parlando dei leader politici che cavalcano il caso Roggero, dice: per propaganda si sacrificano principi elementari di civiltà giuridica, nel nostro paese non si fa giustizia da sé. L'ANM denuncia minacce, insulti e messaggi di odio verso i magistrati che si occupano della vicenda del gioielliere. È preoccupato? E la risposta: è stata una settimana di ordinaria follia. Siamo arrivati a Elon Musk che parla di un fatto pazzesco e sostiene che sono i giudici a meritare la condanna. Tutto ciò è inaccettabile. Sarebbe stata doverosa una risposta secca da parte dell'istituzione a partire dal ministro, ma non l'ho sentita. Non siamo davanti a una critica, i magistrati non possono essere insultati e delegittimati. Anche esponenti politici italiani non sono stati da meno, si sono dette in esattezza sul contenuto della sentenza, basterebbe leggerle, eppure in molti, dalla Premier Meloni al suo vice Salvini fino allo stesso Nordio, hanno detto che la pena è stata sproporzionata. E lei cosa ne pensa? La pena è vicina al minimo possibile per questo tipo di reato, sarebbe stata pure ridotta di un terzo se la difesa avesse scelto il rito abbreviato abbreviato. Sono state concesse giustamente le attenuanti generiche della provocazione che hanno tenuto conto della situazione psicologica particolare del gioielliere, ma dal primo grado alla Cassazione è stato escluso che ricorresse la legittima difesa, che era improponibile. Anche su questo punto sono state dette cose singolari, ma non vi è discussione. Le immagini di videosorveglianza mostrano in maniera chiara che per Roggero non

si sacrificano principi elementari di civiltà giuridica. Non ci si fa giustizia da sé in un paese come il nostro, che grazie a Dio non prevede la pena di morte. Ma i magistrati tornano nel mirino. C'entra l'esito del referendum? Risponde Bruti Liberati. Ma i ribadisco, credo che qui il problema non siano gli attacchi ai magistrati, che sono disposti e abituati a subirne, purché non sfocino nella delegittimazione e negli insulti. Il problema è l'attacco ai principi fondamentali di civiltà, che si ottiene strumentalizzando la vicenda. Ma questo è il clima oggi, e insisto sulla responsabilità di alcuni esponenti politici. Spero non avrà alcun seguito la proposta di riforma sulla legittima difesa presentata dal parlamentare Borghi, che in sostanza renderebbe possibile qualsiasi reazione fuori da ogni proporzione. Non ha alcuna possibilità di passare in Parlamento, viste anche le posizioni del viceministro Sisto, e comunque verrebbe spazzata via dalla Corte Costituzionale. Rabbrividerebbe lo stesso Rocco, autore dell'articolo 52 del codice penale fascista. Questa è una parte dell'articolo di Rosario Di Raimondo, l'intervista a Bruti Liberati, nelle pagine interne troviamo anche l'articolo di Alessia Candito, poveretti, frustrati, corrotti, sul web la fabbrica degli insulti, in soli 5 giorni più di 200 milioni di post e commenti sul caso dell'orefice, l'ombra di uno schema che vive di polarizzazione. E sempre su questo argomento, nelle pagine interne, la mossa dei legali dell'Orafo, la condanna va sospesa in attesa di novità sulla grazia. Andiamo a leggere alcuni passaggi dell'articolo di Federico Gottardo. Dopo un anomalo rimpallo istituzionale tra Piemonte e Lombardia, si è risolto il rebus sulla competenza giuridica riguardo alla posizione di Mario Roggero. Spetta ai giudici di Torino esprimersi sull'istanza di differimento della pena per grazia presentata dagli avvocati del gioielliere. È immediatamente esecutiva, riflette Marco Viglino, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, quindi se la collega deciderà per il differimento, l'interessato uscirebbe subito dal carcere, ma poi il provvedimento dovrà essere ratificato da un collegio di giudici. La strategia della difesa mira a ottenere il congelamento temporaneo della detenzione in attesa che venga esaminata la domanda di grazia formalmente depositata dalla moglie del 72enne Mariangela Sandrone. Secondo i legali, in pendenza di una richiesta di clemenza sussistono i presupposti giuridici per valutare il differimento ed evitare l'impatto immediato del carcere per un uomo anziano. Questo appunto in punta di giustizia, quello che sta accadendo e che stanno cercando di fare gli avvocati di Roggero. E sempre nelle pagine interne di Repubblica, Francesco Bei, la cautela del Quirinale sul caso risarcimenti, interventi senza strappi. La pressione sul capo dello Stato affinché conceda la grazia a Mario Roggero non accenna a diminuire da parte del centrodestra, da ultimo con l'intervista di Carlo Nordio al Corriere, in cui il guardasigilli rivendicava il suo potere di impulso, quasi sfidando il Presidente della Repubblica, perché non c'è nessun reato di lesa maestà. Ma al di là di queste provocazioni, che al Quirinale naturalmente non raccolgono, confermando una linea di prudenza istituzionale, sul tavolo arriva un'altra questione che sta facendo alzare l'attenzione dei giuristi del Colle. No, non si tratta della proposta di legge del leghista Borghi, che vorrebbe ampliare la legittima difesa fino a cancellare il concetto di proporzionalità rispetto all'offesa. È facile immaginare cosa ne pensi l'ex giudice costituzionale Mattarella di una norma da sfida all'ok Corral, ma al Quirinale sono convinti che le stesse forze di maggioranza, come già apparso chiaro, non daranno mai il via libera, quindi per il momento non vale la pena darsi pensiero. Diverso è il caso della riforma del risarcimento previsto per le vittime, come i tre rapitori, i rapinatori presi a revolverate da Roggero, che stavano commettendo a loro volta un reato. Nella rincorsa di proposte tra Lega e Fratelli d'Italia si è arrivati infatti a un ingorgo in stazione, dove stanno arrivando contemporaneamente tre treni. Un

disegno di legge governativo approvato la scorsa settimana, un disegno di legge ritirato ieri fuori dal frigo da parte di Fratelli d'Italia, e un emendamento al decreto legge all'esame del Senato che si occupa di giustizia e patto europeo sull'immigrazione e asilo. Tre veicoli normativi con lo stesso contenuto, che sostanzialmente prevede che il risarcimento non sia dovuto se il danneggiato, nel caso Roggero, i ladri della gioielleria, ha posto in essere la condotta consapevole e volontaria con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica. Dal Quirinale osservano questa frenesia legislativa e attendono che il Parlamento faccia il suo lavoro senza intervenire. Eppure qualche prima impressione filtra da Palazzo, dove non ci sarebbero obiezioni invalidanti su una modifica del genere al codice penale, pur mantenendo una cautela per vedere come le norme saranno effettivamente scritte. Insomma, a prima vista non si tratterebbe di uno stravolgimento dei principi dell'ordinamento giuridico, come invece la PDL Borghi sulla legittima difesa. Nessuna barricata, ma attenta osservazione del dibattito. Questo dunque per quanto riguarda il Quirinale. E continuiamo con la Stampa. Con l'articolo di Sorgi, non facciamo processi sommari, scrive Sorgi, attenti a mettere sotto processo la polizia, avverte Meloni, anche semplicemente i poliziotti intervenuti a Bologna, nelle braccia dei quali è morto tragicamente Fakir. Il marocchino urlava per strada la sua disperazione e non voleva farsi arrestare né sedare dal servizio sanitario per il suo evidente stato di alterazione. Un uomo, va ricordato, che a parte qualche piccolo precedente per droga o poco altro, negli ultimi 12 anni aveva rigato dritto, messo su una piccola impresa di facchinaggio, trovato difficoltà legale a ritardi nei pagamenti e alla necessità di ridurre il personale. E nella domenica fatale non si è macchiato di nessun reato grave, a parte schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica, non tali da procurargli, se fosse sopravvissuto, pene pesanti. Morte sicuramente non voluta, che rappresenta minimo un fallimento per gli agenti che avevano cercato di immobilizzarlo e non ci sono riusciti. Trasformarli in assassini, aggredire i loro colleghi chiamati a garantire l'ordine pubblico in una manifestazione convocata dal sindaco, come hanno fatto gli antagonisti dei centri sociali che gridavano vendetta, Bologna però è inaccettabile. Se c'è stata mancanza di addestramento degli agenti intervenuti contro Adderrahim, si vedrà, ma dato che un'inchiesta è in corso, i magistrati hanno il dovere di essere imparziali. Con i filmati dei body cam e le testimonianze dei paramedici accorsi con l'ambulanza, dovrebbe essere possibile giungere a una ricostruzione precisa dell'accaduto. Il ministro Piantedosi si è impegnato, sarà necessario vigilare che non si tratti di una versione di comodo. Questo dunque, questa è una parte dell'articolo di Marcello Sorgi, ma poi torneremo anche sulla Stampa per un'intervista sulla sicurezza a Franco Gabrielli, ma lo faremo tra poco nella nostra seconda parte dell'edicola, perché tra poco c'è il consueto appuntamento con il notiziario parlamentare. E allora chiudiamo qui la prima parte dell'edicola e torneremo più tardi.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Francesca Cecchini e Emanuele Rinaudo. L'Aula della Camera riprenderà i suoi lavori tra poco alle 9.30 per l'esame della relazione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ieri Montecitorio ha approvato le tre risoluzioni relative a Liguria, Lombardia e Piemonte. Già approvati la scorsa settimana al Senato, gli accordi prevedono funzioni delegate alle quattro regioni per la gestione delle emergenze con la protezione civile, l'ordinamento delle professioni, l'integrazione previdenziale e la tutela della salute. Palazzo Madama invece è convocato alle 10 per l'esame del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense nel testo approvato dalla Camera. Voltiamo pagina e torniamo a parlare della morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Il punto con Bruno Sokolovic.
3: Nel centro della città i segni degli scontri. In questura le immagini della guerriglia urbana. Gli uomini della Digos cercano volti e responsabilità della lunga notte di Bologna. La posizione di alcuni viene valutata mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, commenta quanto accaduto.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, che è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
2: Sempre in primo piano anche la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia i messaggi d'odio dopo la sentenza. A Grinzane Cavour, in provincia di Torino, la moglie e la figlia riaprono intanto il negozio. Sentiamo Giuseppe Lisi.
6: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
7: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certo illusioni Maria Angela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri insieme alla figlia ha rialzato le serrande del loro negozio.
6: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
7: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione.
2: E proprio su queste vicende di cronaca è intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni, che dalle pagine del giornale definisce inaccettabili le violenze nei confronti delle forze dell'ordine a Bologna. Ce ne parla Carla Macrellino.
8: Tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene, trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna quindi dalle colonne del giornale a parlare degli scontri di Bologna, che già ieri aveva definito inaccettabili, e nell'intervista rivendica le nuove norme che definisce coraggiose contro la criminalità, tutta, anche giovanile. Irresponsabile, scrive, l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani della tragedia, dice ancora la Premier, che sottolinea l'assenza di solidarietà della sinistra verso le forze dell'ordine. Dedicare la piazza giovanile appunto non è stata un'idea che la Presidente ha sottoscritto. Poi esclude l'alleanza con il generale Vannacci, il centrodestra sta insieme per scelta, ha detto, non è un cartello messo insieme col voto di chi ha cercato di affossarci, e il riferimento è alle fiducie che il generale Vannacci non ha votato in Parlamento. Poi la Premier ha rivendicato l'impianto della legge elettorale, serve a dare dare stabilità, ha detto, e poi anche il taglio delle tasse agli italiani, la svolta imposta all'Europa sulla gestione dell'immigrazione.
2: Sul tema sicurezza, ma anche sulla legge elettorale e sull'autonomia, si anima il confronto politico, come ci riferisce Francesco Macaro.
0: Maggioranza unita contro i risarcimenti per chi delinque con Fratelli d'Italia, che ha presentato un disegno di legge ad hoc. Lucio Malan.
9: L'attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri, non può essere considerato per l'appunto un lavoro.
0: Dopo le violenze a Bologna, Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni e produce danni. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia dice no. A margine del vertice a Palazzo Chigi si sarebbe parlato di legge elettorale appena arrivata in Senato. Resta aperto il capitolo preferenze. Ottimista Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sul Corriere della Sera spiega: l'alternanza di genere può convincere chi ha dubbi. Dopo l'approvazione alla Camera di alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, il governatore della Puglia Enzo De Caro dice su Repubblica: ricorreremo alla consulta. Proteste delle opposizioni in aula dal PD Elly Schlein.
10: Può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? La nostra risposta è no.
0: La segretaria Dem su Bologna respinge le accuse al sindaco Lepore. È lo Stato che ha fallito, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Il 5 Stelle Conte torna sul caso Roggero. Il governo fa propaganda per coprire i fallimenti sulla sicurezza e AVS rincara dalla destra un colpo di Stato silenzioso contro le leggi e la Costituzione.
2: Era l'ultimo servizio, ora la seconda parte dell'edicola. Da Francesca Cecchini e Emanuele Rinaudo, buona giornata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Sono le 9:08 minuti e allora proseguiamo con la nostra edicola. Che abbiamo detto, eravamo ancora sulla questione cronaca politica e giustizia. Andiamo a vedere sulla stampa un'intervista di Alessandro De Angelis a Franco Gabrielli. Intervista appunto sul quotidiano La Stampa all'ex capo di polizia. Che cosa sta succedendo da Bologna a Bollate? Che le curve stanno avvelenando i pozzi della democrazia. Sulla sicurezza non si possono emettere giudizi che prescindono dai fatti o costruiti sull'esigenza della propria propaganda politica, dice Gabrielli. La sua storia, direttore del SISDE, della ISIDE, prefetto dell'Aquila e di Roma, capo della protezione civile, capo della polizia, sottosegretario del governo Draghi e autorità delegata per la sicurezza. Nel 2017 sui fatti di Genova disse: se fossi stato allora capo della polizia mi sarei dimesso. Gabrielli, che idea si è fatto della morte di Fakir? Partiamo da un presupposto, dice Gabrielli. Il cosiddetto contenimento è una delle attività più complicate e delicate che un operatore di polizia è chiamato a svolgere. Presuppone professionalità, ma ci sono anche variabili dal contesto al soggetto che condizionano l'esito dell'azione e quindi impongono prudenza di giudizio. Ecco, faccia la sua riflessione in base agli elementi acquisiti. Ho appreso ad esempio che un operatore aveva una body cam personale attivata prima del servizio, a dimostrazione di quanto fossero corrette le intenzioni. Ecco perché a caldo non si possono dare giudizi di colpevolezza o assolutori. Così si intossica il dibattito. Le nostre forze di polizia sono per fortuna sane. Chi veste una divisa è al servizio della comunità, non è un repressore in servizio permanente effettivo. Beh, la piazza convocata a Bologna è un verdetto prima dell'accertamento dei fatti. Da quella piazza poi sono scaturiti episodi di guerriglia urbana. In una democrazia le opinioni sono legittime, con un limite invalicabile. La violenza va sempre condannata senza il minimo atteggiamento giustificativo. Però si impone un giudizio politico. Quella manifestazione l'ha promossa il sindaco a dinamica non ancora chiarita, chiede Alessandro De Angelis. Risponde Gabrielli: anche una nobile intenzione come una manifestazione per la verità rischia di essere mal interpretata, strumentalizzata dai violenti e produrre un esito contrario alle intenzioni. Questo una parte dell'articolo Alessandro De Angelis, l'intervista all'ex capo della polizia Gabrielli. Ma a questo punto andiamo sul giornale, perché l'apertura di oggi è l'intervista del direttore Tommaso Cerno a Giorgia Meloni, che parla non solo di giustizia e di cronaca ma un po' di tutto. Allora andiamo a leggere alcuni passaggi, non tutta l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, da parte di Tommaso Cerno. Il titolo: ora tolleranza zero con chi sfascia tutto, voglio governi stabili, la sinistra gli inciuci. E partiamo proprio dal caso Roggero. Meloni dice: c'è una questione di proporzionalità delle pene che vengono comminate. Non si possono dare 8 anni ad un pedofilo o meno di 10 in casi di stupri e di gruppo, e poi condannare un comune cittadino di 72 anni a passare il resto dei propri giorni in carcere perché ha reagito ad una banda di rapitori che hanno assaltato il suo negozio. Intanto nel DDL sicurezza avete previsto la norma che esclude la possibilità di ottenere un risarcimento civile a chi subisce un danno mentre sta commettendo reato, chiede Cerno. Risponde Meloni: è un provvedimento di buon senso per scongiurare la possibilità che una persona che si è difesa possa essere condannata 2 volte. Se entri in casa mia per rapinarmi, sequestrarmi o aggredire me o la mia famiglia e mentre lo stai facendo subisci un danno, perché io ho reagito, io risponderò delle eventuali responsabilità penali, ma tu in ogni caso non hai diritto a chiedere alcun risarcimento in sede civile. Intendiamo affrontare anche il problema della criminalità giovanile, dice in questa intervista Giorgia Meloni. C'è chi dice però che la repressione non basta e non serve, e serve anche investire sulla scuola, chiede Tommaso Cerno. Sono d'accordo, risponde Meloni, e le due cose viaggiano insieme. Abbiamo costruito molti strumenti con questo obiettivo e pare che stiano funzionando: docente tutor, agenda sud, piano estate, decreto Caivano, investimenti sul digitale STEM. E poi ancora, il presidio per la pace indetto dal sindaco di Bologna Lepore dopo la morte di Fakir è finito in guerriglia, disordini e bombe carta al grido di poliziotti assassini. E risponde Meloni: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna. Andiamo avanti in questa intervista di Tommaso Cerno, molto lunga, due pagine fitte. Si parla ora di legge elettorale. Dopo il primo ok della Camera, la riforma della legge elettorale è arrivata in Senato. Riproporrete anche le preferenze? È sotto gli occhi di tutti quanto sia stato importante per l'Italia godere di questo periodo di stabilità, dice Meloni. Non ho cambiato idea. Questi alcuni passaggi dell'intervista di Tommaso Cerno a Giorgia Meloni. E rimaniamo però ancora su questi temi. Andiamo sul Messaggero, l'intervista a Michele De Pascale sulla sicurezza: la destra ha fallito, a sinistra non basta la prevenzione, ricordiamo presidente dell'Emilia Romagna. Gli si chiede, l'intervista di Valentina Pigliautile. Sui social Giorgia Meloni ha detto che la vicenda di Fakir è stata usata come un pretesto per mettere a ferro e fuoco Bologna. Lei concorda? Ci tengo a dire che le manifestazioni violente di lunedì sera non hanno nulla a che fare con la richiesta di verità e giustizia emersa dalla piazza del Nettuno di Bologna, ribadita con commozione anche dalla nipote della vittima, che ha detto di non volere né odio né vendetta. Il suo discorso è stato l'unico spiraglio di luce in due giorni nel buio. Penso che fosse giusto essere lì e pretendere, come detto anche dalla procura, tempi celeri per la verifica di quanto accaduto. Bene che il ministro Nordio si sia fatto carico di precisare che il governo non ha predisposto nessuno scudo penale. Le critiche al sindaco: non si può sempre tradurre tutto in strumentalizzazione politica, l'uso della forza deve essere una prerogativa dello Stato. Questi alcuni passaggi appunto della risposta del governatore dell'Emilia Romagna. Dal Messaggero vi segnaliamo anche, ve lo segnaliamo dopo perché continuiamo ancora, finiamo questo argomento con il Manifesto. In prima pagina l'articolo di Andrea Colombo, l'estremista che si finge equidistante, si riferisce a Giorgia Meloni. Chi si rivede? Gli opposti estremismi andavano forte ai tempi lontani e cavalcarli a proprio esclusivo vantaggio era allora la Democrazia Cristiana, ma almeno la DC, un partito centrista, lo era davvero, anzi era la quintessenza del centrismo. Stavolta a scagliare anatemi a destra e manca, e non per modo di dire, la leader del partito che fino a ieri si collocava all'estrema destra dello schieramento politico. Va bene che i tempi cambiano, ma il paradosso rimane vistoso. In un lungo messaggio sui social, la Premier condanna senza esitazione i video diffusi ieri da Roberto Vannacci, quelli in cui il generale se la ride mentre un leone e un boia si accingono tra gli applausi del popolo festante a seguire la sentenza capitale ai danni di Schlein e Conte. Cosa c'entra lei con l'intimidazione, l'odio, la rappresentazione volontaria dell'avversario? Scomunicato il generale. La leader della destra, che non odia, passa ai rivali propriamente detti, quelli della sinistra, che alimentano un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e aiuta così a trasformare le piazze nei luoghi di violenza. Così non va, cari compagni, la condanna deve valere sempre, senza eccezioni, senza doppi standard. In realtà, tra reclamare verità e giustizia, sia pure con metodi del tutto fuori luogo, e godersela l'idea di vedere gli avversari sbranati o finiti a martellate, una certa differenza almeno di stile ci passa, ma l'inganno è altrove, nella finta equidistanza con l'autore di quei truculenti video dai quali si finge diversa. La premier ha in comune è tutto tranne l'interesse elettorale. Meloni e Vannacci non dicono le stesse cose, vogliono le stesse cose, hanno in comune la medesima visione, mirano a realizzarla con identici metodi. Diverso è solo lo stile della comunicazione, ci vuole un po' di cameratesca comprensione. Il generale è appena arrivato, gli tocca rincorrere per farsi largo, deve rimanere alle lezioni di Milei e Trump. La Presidente del Consiglio difende le posizioni, può permettersi di non adoperare quei toni, o più precisamente di non adoperarli più. Questo il commento di Andrea Colombo dal Manifesto. E dal Manifesto passiamo ad Avvenire, l'editoriale di Diego Motta, perché agire insieme sulla sicurezza. Massimo comune denominatore, la forza tranquilla di uno Stato si misura dalla capacità di resistere insieme alla tentazione della propaganda e agli stress test della piazza. 25 anni fa i fatti del G8 di Genova sancirono di fatto la rottura nella gestione dell'ordine pubblico tra le istituzioni che avrebbero dovuto garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni anche di dissenso e la piazza del Genova Social Forum. Fu uno strappo drammatico anche che per molti attivisti non si è più rimarginato. Oggi lo scenario si è completamente capovolto. Dai dibattiti social nelle strade si è passati ai discorsi d'odio via social. La sicurezza nei decenni a seguire è divenuta innanzitutto un fatto personale e la dimensione comunitaria è passata in secondo piano. È un segno dei tempi, ovviamente. La fiducia in un altro mondo possibile si è tramutata in paura a casa nostra. La rabbia dei singoli e delle minoranze ha preso il sopravvento. In tempi d'opinione pubblica superfluida, oggi anche i confini tra quella che una volta avremmo chiamato la società civile impegnata e gli individui in libera uscita sono sfumati. Nel mare magnum della nostra indignazione ormai finisce di tutto e spesso non si distinguono più vittime e carnefici. Per questo il compito dello Stato oggi è ancor più decisivo, perché tocca allo Stato tenere insieme esigenze diverse, dalla domanda di protezione dell'uomo della strada alla tutela dei diritti delle minoranze. Questi alcuni passaggi dell'editoriale di Diego Motta su Avvenire, con il quale chiudiamo questa pagina sulla sicurezza. Vi segnaliamo intanto l'editoriale di Romano Prodi, che non faremo in tempo a leggere, sul Messaggero: stabilità, governo e fattore Vannacci, perché vogliamo aprire un altro capitolo più politico-parlamentare che troviamo sui diversi giornali, partendo da Repubblica, che è quello sulla legge elettorale. La legge elettorale nelle pagine interne: preferenze al Senato, Meloni ai vice, lealtà, Craxi ferma il blitz. C'era un patto sulle preferenze, l'articolo è di Lorenzo De Cicco. C'era un patto sulle preferenze alla Camera, qualcuno l'ha tradito, ma da voi mi aspetto lealtà. Nel chiuso di Palazzo Chigi, dopo aver passato in rassegna le spine dell'energia e delle armi, Giorgia Meloni arriva al nocciolo della tribolazione della sua maggioranza in politica interna: la legge elettorale. elettorale, nello specifico le preferenze. Ai tre leader della coalizione che la raggiungono a pranzo, la Premier consegna questo ordine comunicativo. Nessuno dica che si è parlato delle beghe del Menolellum, non si può dare l'idea che la maggioranza sia ancora incartata e che passi il tempo a discorrere di capilista bloccati. Però il tema, confermano più fonti, viene affrontato e come. La Premier fa capire subito che non è disposta ad ammainare la battaglia sulle quasi preferenze, cioè lo schema concertato la settimana scorsa alla Camera e che prevede capilista bloccati e poi tre crocette. Non torno indietro, insiste davanti a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, l'unico alleato che non deve convincere perché al pari di Fratelli d'Italia vuole che la legge sia modificata in seconda lettura. Il leader azzurro insieme al leghista fa capire ancora una volta che l'azzardo è rischioso, che tocca convincere i gruppi che su questo tema sono difficili da governare. Vedrete che al Senato con il voto palese l'emendamento passerà, e con vinta la Premier, che per la seconda volta, l'aveva fatto anche prima della roulette di Montecitorio, sfodera la minaccia più fragorosa: se non passa la riforma si va dritti al voto. Dunque i parlamentari perderebbero il vitalizio che scatta il prossimo aprile, anche se si sta lavorando sotto traccia a un escamotaggio per salvare la pensione, pure in caso di voto molto anticipato con contributi volontari. Si vedrà. Sulle preferenze Salvini aveva già dato un suo succinto benestare nelle scorse riunioni: non mi impicco sulla legge elettorale. Pure Tajani, il più riottoso, anche perché l'argomento liste viene monitorato da vicino a Colonio Monzese, alla fine concede il suo benestare davanti alla richiesta di lealtà della Presidente del Consiglio, che sfodera una promessa: non faremo mai alleanze con Roberto Bannacci. Qualcuno propone di reintrodurre il barlottaggio in chiave antigenerale, ma l'idea pare accantonata. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Lorenzo De Cicco su Repubblica. E sul Corriere della Sera vi segnaliamo l'intervista a Maurizio Lupi, scusate, il leader di Noi Moderati. Come avete sentito, insomma, su questo fedele anche a Fratelli d'Italia, lui dice: era urgente aiutare famiglie e imprese, l'opposizione su questo sia responsabile, sulle preferenze si può convincere chi ha dubbi. Andiamo a leggere alcuni passaggi. Si imponeva di comporre le divergenze nella coalizione, ma no, era urgente affrontare il possibile acuirsi della crisi internazionale, dice Lupi. Dovevamo condividere se attivare la flessibilità che l'Europa ci concede. Una risposta anche delle opposizioni che vi accusano di non pensare ai problemi degli italiani. Maurizio Lupi parla di altri temi anche sul fronte interno, della questione di Roggero e di Fakir. Andiamo a vedere se ci sono anche i passaggi. Chiaramente si parla di legittima difesa e di Vannacci, ma poi ecco, anche sulla legge elettorale vi siete divisi vistosamente. Ha senso insistere con la reintroduzione delle preferenze, peraltro parziale, perché salva i capilista, dice Lupi. Aspettiamo che il Senato faccia le sue valutazioni sui tempi di discussione e scadenze, poi affronteremo il tema, ma noi continuiamo a pensare che sia giusto far scegliere il proprio parlamentare ai cittadini. La riforma si fonda su stabilità, governabilità e rappresentanza. Anche a costo di spaccarvi? Vale la pena dar battaglia per quello in cui si crede, senza forzature e senza spaccature. Il tema è ripreso anche dalle pagine Libero, dove c'è un dato in più. Il quotidiano Libero accenna anche alla possibilità, nell'articolo di Andrea Muzzolin, che non facciamo in tempo a leggere, ma c'è un passaggio in più che volevamo segnalarvi: dovrebbe tornare la legge a Montecitorio, parliamo appunto legge elettorale e di preferenze, verso la metà di settembre, con il voto decisivo fissato alla fine del mese. In caso di eccessive fibrillazioni all'interno dei partiti di maggioranza, Forza Italia in testa, questa volta Meloni avrebbe ventilato l'ipotesi di porre la fiducia sull'articolo che riguarda le preferenze. Il messaggio è chiaro, basta scherzi, nulla vieta però che si possa ripresentare il voto segreto sul testo finale, a quel punto sarà tutto o niente. Questo era il passaggio in più che volevamo leggervi per quanto riguarda la legge elettorale e l'ipotesi appunto della fiducia. Di legge elettorale parla anche il Fatto Quotidiano, ma dal Fatto Quotidiano volevamo leggervi un altro passaggio, visto che oggi comunque all'ordine del giorno di Montecitorio c'è queste preintese per quanto riguarda l'autonomia differenziata. È la volta della Regione Veneto. Alla Camera alle 9.30 comincerà la seduta, tra pochi minuti lasceremo la linea a Montecitorio, ma proprio su questo tema andiamo a leggere l'articolo sul Fatto Quotidiano. Via libera alla Camera almeno finché Corte Costituzionale non ci separi di nuovo. Il centrodestra approva le preintese sulle materie no LEP, tra cui protezione civile e tutela della salute, con quattro regioni del nord, ovvero Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Ora i testi andranno nei rispettivi consigli regionali prima di tornare in Parlamento, ma la vera scure sull'ennesimo pezzettino del progetto deghista sarà formale prima ancora che politico. Antonio De Caro, presidente della Puglia in quota PD, ha già annunciato che si impegnerà per promuovere un ricorso alla Corte Costituzionale contro le intese. Altri, come il campano Roberto Fico, potrebbero seguirlo. In effetti, come già evidenziato dal Fatto, diversi pareri tecnici hanno già riscontrato parecchie anomalie nei testi, a partire dal pericolo che quelle funzioni trasferite incidano anche sulle materie LEP, fino ai dubbi sulla parte economica. E poi c'è una questione generale: la Corte Costituzionale ha già provveduto a smontare l'impianto dell'autonomia pensato da Roberto Calderoli, spiegando al governo che trasferire competenze si può, ma non in modo scriteriato. Le quattro preintese con le regioni invece sono praticamente identiche tra loro, in barba alla ratio di trasferire quelle competenze in cui ciascuna regione, grazie alle proprie tipicità politiche, sociali o di bilancio, può garantire una gestione di migliore di quella dello Stato. A differenza della battaglia di allora, quando i forzisti del Sud ostacolarono il leader della legge, stavolta tutto va liscio. Né Roberto Occhiuto né Vito Bardi, per dire due presidenti di regione del Sud eletti con Forza Italia, si intestano il contrasto alle preintese. La Lega ringrazia, visto il disperato bisogno di sventolare una bandierina prima di Pontida, in una fase di logoramento dovuto anche alla crescita di Vannacci, ma al Nord non basta. Johnny Crosio, ex senatore del Carroccio, oggi in Patto Nord, punge: le preintese con le regioni sono una farsa, sono assolutamente inutili per i cittadini, non cambierà nulla. Questo per quanto riguarda appunto l'autonomia differenziata. Quest'articolo lo troverete dalle pagine del Fatto Quotidiano, e avete sentito l'accenno all'intervista, cioè alla posizione di Antonio De Caro, presidente della Puglia. Le regioni difendano i diritti, ora ricorso alla Corte Costituzionale. Questo sulle pagine di Repubblica. Autonomia, sì, della Camera alle preintese con il Nord, dopo il Senato il secondo via libera per Liguria, Lombardia e Piemonte. Slein, la riforma penalizza il Sud. E come vi abbiamo detto, appunto, il via libera alla riforma per Liguria, Lombardia e Piemonte. Oggi è la volta invece del Veneto. L'ultimo articolo che vi vogliamo segnalare prima di chiudere perché sta iniziando la Camera, non facciamo in tempo a leggerlo, ma nelle pagine interne sulla Stampa troviamo l'articolo di Arcangelo Rocciola, salari fermi da più di 30 anni, l'ufficio parlamentare di bilancio, la leva fiscale non incide abbastanza, pesa la precarietà. È tutto per l'edicola, ringrazio Emanuele Rinnaudo alla parte tecnica, da Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 9:33 minuti, come potete ascoltare in sottofondo stanno cominciando i lavori della Camera dei Deputati. Come vi abbiamo detto, ci sono le preintese governo regioni sull'autonomia differenziata. Vi abbiamo detto che già c'è stato il via libera per tre regioni. Oggi si parlerà del Veneto, si partirà dalla relazione della prima commissione affari costituzionali e ora si sta ultimando la lettura del processo verbale, linea quindi a Montecitorio. Buon ascolto.
2: Particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Alessandro Colucci e altri numero 268, Braga e altri numero 272 e Richetti numero 276 presentate nella seduta precedente. Intervengono i deputati Boff, Boschi, Alessandro Colucci, Zaratti, Pastorella, Baldino, Sala, Iezzi, Schlein e Marattin. La Camera approva la risoluzione numero 268, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 272 e 276. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professione e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Iezzi e altri, numero 269, Braga e altri, numero 273, e Richetti numero 277, presentati nella seduta precedente. Intervengono i deputati Alessandro Colucci, Dori, Benzoni, Auriemma, Sala, Molinari, Braga e Marattin. La Camera approva la risoluzione numero 269, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 273 e 277. Si passa al seguito della discussione della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professione e previdenza complementare integrative e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Il ministro Calderoli esprime il parere sulle risoluzioni Paolo Emilio Russo e altri numero 270, Braga e altri 274 e Richetti 278 presentate nella seduta precedente. Intervengono i deputati Giachetti, Semenzato, Grimaldi, Ruffino, Donno, Pella, Iezzi e Guerra. La Camera approva la risoluzione numero 270, intendendosi conseguentemente precluse le risoluzioni numero 274 e 278. Intervengono a fine seduta i deputati Zoffili, Iacono, Borrelli e Loizzo. La seduta termina alle 19:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 22 luglio 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, in particolare sul resoconto, mi è parso di capire, la collega Ravetto. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Più che sul resoconto e su come è stata condotta l'Aula in relazione all'articolo 8 relativamente agli interventi...
3: Quindi un richiamo al regolamento 8 e seguenti, no, lo dico per il nostro verbale, prego.
4: Grazie. relativamente agli interventi relativi al regolamento proprio e agli interventi sull'ordine dei lavori. Perché, Presidente, ieri secondo noi è successa una cosa piuttosto grave, e cioè che naturalmente nella disponibilità della Presidenza decidere quanti siano gli interventi per gruppo sul regolamento, così come ovviamente nella disponibilità, oltre che nel dovere della Presidenza, di interrompere e tacitare quegli interventi che non siano attinenti al regolamento e all'ordine dei lavori. Se non che quel che è successo ieri è stato abbastanza eclatante, perché è intervenuto il collega Zaratti di AVS, che è stato ripetutamente interrotto sull'ordine dei lavori e tuttavia è riuscito di fatto a espletare tutto il suo intervento. Poi è intervenuto il collega Sasso di Futuro Nazionale e dopo pochissimi secondi è stato immediatamente interrotto dicendo che non era un intervento sul regolamento. Addirittura successivamente è intervenuto il collega Maggi, il quale ha fatto un intervento sull'ordine dei lavori che chiaramente è fuoriuscito dal perimetro dell'ordine dei lavori, è entrato nel merito del provvedimento, tant'è che lei dell'informativa, tant'è che lei stessa, Presidente, ha dichiarato in quest'aula al termine dell'intervento del collega Maggi: beh, questo non era un intervento propriamente all'interno dell'ordine dei lavori, questa cosa non è riportata dal verbale, perché come sappiamo tutti le considerazioni della Presidenza non devono essere riportate nel verbale, ma tant'è, lei stessa lo ha ammesso. Allora noi siamo a chiederle, delle due l'una: o Futuro Nazionale viene trattato come tutti gli altri gruppi e componenti, o questa situazione non può essere accettata. Cioè, se le persone vanno fuori dal perimetro del regolamento dell'ordine dei lavori, la Presidenza le interrompe immediatamente. Non è che per taluni si consente di fatto l'espletamento mettendo in atto quello che sembra anche un po' così un caro teatrino del tipo collega è fuori dal perimetro e poi lui riparla, mentre per i colleghi di Futuro Nazionale si interrompono immediatamente. Lo stesso vale per l'ordine dei lavori. Oppure, Presidente, si dica in quest'aula che poiché ogni gruppo può intervenire con un deputato soltanto sul regolamento, se altri colleghi impropriamente, inopportunamente fuoriescono dal perimetro del regolamento, si ridarà la parola a chi all'interno del gruppo vuole intervenire sul regolamento. Questo glielo chiediamo, Presidente, perché non è una critica diretta unilateralmente a lei. In generale troviamo un po' un clima di ostilità nei confronti della nostra componente che è inaccettabile. Già ci avete costretti unici, e ne siamo ben lieti, a dover raccogliere le firme per presentarci alle prossime elezioni, non vogliamo però essere gli unici costretti a dover rispettare alla lettera il regolamento della Camera.
3: Grazie onorevole, ora rispondo, ma la collega Bonetti voleva parlare su questo? Prego allora, collega Bonetti, sempre sul regolamento 8 e seguenti.
5: Sì, in realtà Presidente, solo per dissociarmi dal richiamo che le è stato fatto, io ero in aula ieri, ho riscontrato una Presidenza estremamente imparziale, impeccabile, anche a fronte di un dibattito molto acceso, e il finto vittimismo rispetto al quale una forza politica oggi l'accusa di non aver preservato la dignità di quest'aula non solo non ci vede assolutamente d'accordo e concordi, ma anche mi sentivo di doverle esprimere, lei non ha certo bisogno della nostra difesa nell'autorevolezza con cui presiede quest'Aula, ma nell'esprimere che ci siamo sentiti pienamente rappresentati e tutelati dalla sua Presidenza. Grazie.
3: La ringrazio, collega Bonetti. Allora, per rispondere, l'intervento sull'ordine dei lavori e quindi nel merito dell'informativa della componente Futuro Nazionale era stato svolto dal collega Ziello e sarebbe comunque stato uno per gruppo, e dunque Futuro Nazionale non aveva il diritto di intervenire di nuovo nel merito dell'informativa, mentre il collega Maggi, che fa parte di un'altra componente, stava intervenendo appunto nel merito dell'informativa e ne aveva pienamente diritto. L'altra questione era un richiamo al regolamento, e come ho interrotto più volte i colleghi che uscivano da quel richiamo, fatto lo stesso in altri casi. Naturalmente poi è evidente che ciascuno ha il diritto di sostenere che non si è sentito tutelato, e quindi il Presidente ci ascolta e farà le valutazioni necessarie. Io ribadisco che ho applicato il nostro regolamento in quel caso nella gestione della seduta di ieri. Ora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Barbagallo, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente. Chiediamo un'informativa urgente del ministro Musumeci a proposito dei ritardi delle erogazioni delle risorse e degli indennizzi previsti dal decreto legge maltempo. È un provvedimento che è stato approvato in aula con la decretazione d'urgenza ai primi di febbraio, sono passati 6 mesi quasi e ancora i comuni non hanno visto le risorse che hanno anticipato con le ordinanze contingibili e urgenti. Ad esempio il comune di Santa Teresa di Riva, che ha liquidato 600.000 euro, ancora non ha percepito un euro dal governo. Non sono stati liquidati neanche una parte consistente delle risorse ai privati. C'è gente e imprenditori che hanno perso, per esempio i pescatori, i pescherecci, che sono quelli relativi alla principale attività di esercizio dell'impresa, e ancora non hanno percepito un euro. Idem per quanto riguarda i progetti di ripascimento, che era la parte sensibile, una parte significativa che il Partito Democratico sin dall'inizio dei lavori d'aula ha detto: ma siete sicuri? Servono procedure semplificate. Ancora non è stato presentato un solo progetto. L'altra parte relativa al decreto maltempo è quella della frana di Niscemi. Anche in questo caso non è stata finanziata, per i dati a conoscenza del Partito Democratico, una sola demolizione degli edifici compromessi dalla frana, né è stata erogata concretamente la parte relativa alla delocalizzazione. È insopportabile apprendere, sempre in base ai nostri dati, che non è stata finanziata poi la parte delle somme relativa al concreto contenimento della frana. Praticamente non sono arrivate le risorse ai comuni e continuano a non essere concretamente erogate le risorse per i finanziamenti. Infine, Presidente, ed è una delle note più dolorose, una parte significativa del decreto maltempo era quella relativa allo sversamento delle fogne a mare. La situazione di queste ore è gravissima. Mare Nero, ahimè, non è il ritornello della celebre canzone di Battisti, ma è la situazione che in questo momento c'è nel Catanese. Occorrono provvedimenti urgenti e occorre che il governo, piuttosto che fare le solite passerelle, intervenga concretamente. I siciliani sono stanchi.
3: Bravo. Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente della richiesta di informativa giunta dal suo gruppo. Adesso su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Davide Bergamini. Prego.
7: Sì, grazie Presidente.
3: Aspetti, non è partito. Aspetti che non è acceso il microfono, provi, altrimenti... Ora sì, ecco. Prego.
7: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere all'interno di quest'Aula un'informativa urgente al Ministro Musumeci a seguito dei danni che sono verificati in Emilia-Romagna in questi ultimi giorni. La Regione ha già aperto uno stato di emergenza, ci sono stati oltre 1.000 interventi nella settimana scorsa da parte dei Vigili del Fuoco, che voglio ovviamente ringraziare insieme a tutti i volontari della Protezione Civile che si sono adoperati per fare in modo di riuscire a ripristinare i danni che sono susseguiti all'interno della regione in questi giorni. Anche ieri purtroppo un'ondata di maltempo ha colpito tutto il territorio del Ferrarese, soprattutto nell'Alto Ferrarese, sono stati molti comuni Vigano Mainarda, Bondeno, altri comuni vicino Ferrara stessa, che ha subito veramente tanti danni dal punto di vista del territorio. Sono state tante aziende private che sono state messe ovviamente a repentaglio, è stata messa a repentaglio la loro attività, tanti edifici pubblici che sono stati colpiti dalla forte ondata di maltempo, quindi vorremmo chiedere come Futuro Nazionale la massima attenzione da parte del Ministro, collaborare con quella che è la Regione Emilia-Romagna, so che anche il Presidente De Pascale si è già adoperato in questo senso e tutti i sindaci che sono stati coinvolti all'interno dei territori. Quindi chiediamo massima attenzione perché l'Emilia-Romagna è stata messa di nuovo a dura prova da parte di queste condizioni meteorologiche che sono diventate sempre più forti all'interno del nostro territorio. Ci sono tanti settori come quello agricolo che è stato messo a repentaglio, ci sono tante aziende che hanno visto le loro colture essere azzerate in pochi minuti, quindi chiediamo la massima attenzione e la disponibilità di prevedere risorse per riuscire a far ripartire questi territori e sostenere la loro economia. Grazie Presidente.
3: Grazie Onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Fede.
8: Grazie Presidente, sì, anch'io intervengo sullo stesso argomento, nello specifico nelle ondate di calore che creano questi eventi meteorologici improvvisi.
3: Per... Dice se si associa. Così
8: sì, mi associo per la Regione Marche, perché un'analoga circostanza è accaduta questa notte nella mia regione, nella mia città e nei territori circostanti. Non sembra un evento circoscritto ad una piccola area, tuttavia il Comune dovrà fare il rilievo dell'entità dei danni che hanno colpito le imprese agricole, le imprese turistiche e balneari, le civili abitazioni, le auto e parliamo di caduta di grandine per questi effetti legati ai cambiamenti climatici con dimensioni pari a quelle di una palla da baseball e del peso di oltre 100 grammi, quindi in alcuni casi i danni sembrano rilevanti, ovviamente nella fase dell'immediatezza questa rilevanza, questa misurazione dell'entità dei danni spetterà ai comuni e alla regione, però anch'io mi associo per chiedere al ministro di poter fare un approfondimento sulla circostanza per tutelare le popolazioni e andare in supporto. Grazie.
3: Grazie onorevole, riferirò al presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. Comunico che è deceduta l'onorevole Mariella Mazzetto, membro della Camera dei Deputati dalla 11ª alla 12ª legislatura. La Presidenza della Camera ha espresso il più sentito cordoglio che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Urzì, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, numero 6271, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6275, Richetti e altri, numero 6279. Invito il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, ministro.

0: per le regioni già evidenziate in sede di replica sulle risoluzioni Braga e altri numero 6275, Ricchetti e altri 6279. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato della Vedova.
2: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, le preintese mi ricordano amici miei, insomma, sono un tema giuridicamente poco, come dire, poco puntuale, e denunciano il fatto di che siamo qua per uno spot, non per una questione legislativa. Però io voglio porre una questione in chiave paradossale, perché il punto è: a cosa serve tutto questo? A cosa serve, lo dico da lombardo, questo spazio di autonomia al Veneto, come nel caso di questa mattina? A cosa serve? Cosa ci sarà in più per le regioni della Lombardia, Piemonte, Veneto? Cosa ci sarà in più? Cosa avremo in più noi lombardi, i veneti, da queste intese e dalla loro eventuale possibile futura, non so quanto probabile, realizzazione? Secondo me non avremo proprio nulla. Avremo zero al quoto, salvo qualche farraginosa burocrazia o burocratizzazione in più. C'è un tema specifico che viene indicato nelle preintese, che è quello delle professioni. Ecco, io sono abbastanza atterrito dall'idea, e mi stupisce che da forze che hanno proclamato l'autonomia dei professionisti, la semplificazione, la sburocratizzazione, adesso vogliano introdurre, io vedo già le regioni fameliche di voler regolamentare, mettere dei paletti, dei requisiti, delle nuove certificazioni per le professioni non ordinistiche, così magari uno che poi si trasferisce dal Veneto alla Lombardia non può più lavorare, perché nel frattempo in Lombardia avremmo messo delle richieste specifiche, delle certificazioni distinte da quelle venete, e quindi uno che si sposta non lo potrà fare, o magari ci inventeremo, tanto per dare dimostrazione di autonomia, surrettiziamente nuove simil professioni. Ecco, io cito questa cosa perché c'è, perché è prevista quella delle professioni, e per me è proprio emblematico del fatto che stiamo dando alle regioni cose che sarebbe meglio non dare a nessuno, cioè la possibilità di inventarsi nuove regolamentazioni, poi vincolare i bandi, poi vincolare la possibilità di accedere a finanziamenti regionali solo a chi è in possesso dei requisiti regionali, una ulteriore inutile frammentazione delle professioni in Italia. Cito solo questo esempio, signor Ministro, perché l'avete detto, l'ho rivendicato, e perché è emblematico e forse anche paradigmatico che non solo stiamo facendo una cosa totalmente inutile per il futuro, per i giovani che non si devono spostare dall'Italia se non vogliono, eccetera, eccetera, non solo è una cosa inutile, ma è una cosa anche potenzialmente pericolosa, solo ed esclusivamente in nome della propaganda, di una propaganda federalista che, se va bene, era quella del secolo scorso, quando il mondo era un tantino differente. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare una motivazione su quello che è il voto favorevole di Futuro Nazionale a quelle che sono le preintese. Il voto favorevole non entra nel merito del provvedimento, perché, come sollecitato più volte anche ieri nell'intervento del collega Marattin, che chiedeva spiegazioni su cosa sarebbe cambiato per i cittadini del Veneto, della Liguria, della Lombardia, con l'approvazione di quanto noi leggiamo oggi in aula, e nessuno ha saputo replicare dicendo fattivamente cosa sarebbe cambiato, perché ahimè non c'era nulla da spiegare, nulla c'era da spiegare. Detto questo, la motivazione che spinge Futuro Nazionale a votare favorevolmente a questo provvedimento è il rispetto per la democrazia. Noi qui stiamo parlando

0: di preintese fra le regioni e lo Stato, fra le regioni e il governo, fra i governatori democraticamente eletti dai cittadini direttamente, con i consiglieri regionali eletti con le preferenze direttamente dai cittadini, e per il rispetto che è dovuto alla democrazia e ai territori, Futuro Nazionale vota favorevole. Ieri abbiamo assistito da qualche esponente a un processo di Norimberga dove venivano etichettati i presunti fascisti all'interno di quest'aula. I presunti fascisti che però sono quelli che sono dalla parte della democrazia, che rispettano la democrazia. I presunti fascisti sono quelli che rispettano il voto popolare, che sono dalla parte delle preferenze, sono dalla parte del voto palese, sono dalla parte di lasciar scegliere democraticamente ai cittadini da chi essere rappresentati. Bene, dall'altra parte i presunti progressisti di sinistra, i presunti progressisti del centrodestra, sono quelli che si nascondono dietro al voto segreto, si nascondono dietro al voto segreto e ai listini bloccati, perché loro sono per la democrazia. Bene, ieri ho citato Ernest Hemingway, oggi consentitemi di citare Silvio Berlusconi. Siete ancora oggi, come sempre, dei poveri comunisti.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Semenzato. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. Credo che prima di fare discorsi sull'autonomia ci si debba porre una domanda di fondo. Lo Stato italiano deve chiedere ai territori di essere semplicemente degli esecutori oppure deve avere la forza di responsabilizzarli? Questa è la vera questione dell'autonomia differenziata. Non è una disputa tra chi ama l'Italia e chi non la ama. Non è una contrapposizione tra territori. È una scelta sul modello di Repubblica che vogliamo costruire. La Costituzione italiana non ha scelto uno Stato centralista, ha scelto una Repubblica una e indivisibile, certo, ma anche fondata sul riconoscimento delle autonomie. L'articolo 5 non è una concessione alle regioni, è un principio fondamentale della nostra architettura democratica. E allora, Presidente, dobbiamo chiederci, dopo quasi 80 anni dalla nascita della Repubblica, abbiamo ancora il coraggio di dare attuazione a quel principio? Il Veneto oggi porta in quest'Aula una richiesta che non nasce da un sentimento di contrapposizione, ma da una constatazione concreta. Un territorio che dimostra capacità amministrativa deve poter essere messo nelle condizioni di fare meglio. Per troppo tempo in Italia abbiamo confuso l'uguaglianza con l'uniformità. Abbiamo pensato che per garantire gli stessi diritti fosse necessario imporre gli stessi strumenti, gli stessi tempi, le stesse procedure in ogni angolo del Paese. Ma un Paese maturo sa che la vera uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo in ogni circostanza. Significa invece dare risposte efficaci ai cittadini ovunque essi vivano. Un cittadino veneto, un cittadino siciliano, un cittadino lombardo, un cittadino pugliese non chiedono allo Stato la stessa organizzazione burocratica, chiedono tutti la stessa cosa, servizi che funzionino. E qui sta il punto politico. L'autonomia non è una richiesta di separazione, come qualcuno ha detto in quest'Aula, è una richiesta di responsabilità. Perché c'è una grande differenza tra avere un territorio che protesta e un territorio che si assume degli oneri. Il Veneto non chiede un assegno in bianco, chiede competenze precise, obiettivi misurabili, responsabilità chiare. Perché il problema storico del nostro sistema non è soltanto chi decide. È spesso il fatto che nessuno risponda davvero quando una decisione non produce risultati. L'autonomia significa cambiare questo meccanismo, significa dare ai cittadini chi governa ha più strumenti ma anche più responsabilità. Significa superare quella zona grigia nella quale lo Stato attribuisce compito alle regioni, le regioni rispondono ai cittadini, ma molte leve decisive restano altrove. Pensiamo alla sanità, tanto discussa. La lezione negli ultimi anni ci ha insegnato una cosa: nei momenti difficili non basta avere le regole che scriviamo in questi palazzi romani. Serve capacità organizzativa sul territorio, serve conoscenza delle comunità, serve rapidità. E pensiamo anche la protezione civile di fronte ad un'emergenza, il cittadino non chiede quale sia il livello istituzionale competente, chiede una risposta, e la risposta migliore spesso nasce dalla vicinanza. E chi sostiene che l'autonomia aumenterebbe le differenze tra i territori, voglio dire una cosa: le differenze non si eliminano impedendo a chi è più capace di fare meglio, si eliminano garantendo diritti fondamentali, definendo standard nazionali chiari, assicurando risorse adeguate dove servono. Per questo i LEP non sono un ostacolo all'autonomia, sono una garanzia, sono il punto di equilibrio tra autonomia e solidarietà. Ma attenzione, anche la solidarietà ha bisogno di responsabilità. Un sistema nel quale tutti dipendono sempre da decisioni centrali rischia di non premiare il merito amministrativo, l'innovazione, la capacità di organizzare meglio i servizi. Il Veneto non chiede di trasmettere qualcosa contro qualcun altro. Chiede di poter dimostrare che una gestione più vicina ai cittadini può produrre valore per tutti, perché se una regione riesce a ridurre tempi, migliorare i servizi, innovare l'amministrazione, quel risultato non è una perdita per l'Italia, è un patrimonio dell'Italia. La sfida vera non è scegliere tra Stato e territori, la sfida è costruire uno Stato che abbia abbastanza fiducia nei propri territori da chiedere loro di essere protagonisti. Il centralismo ha avuto la sua stagione, oggi abbiamo bisogno di una Repubblica adulta, una Repubblica che non abbia paura della responsabilità, appunto, che non tema la differenza, che sappia valorizzare le energie migliori che esistono nelle sue comunità. Il Veneto non chiede un privilegio, chiede una prova. La prova che in Italia possiamo ancora premiare chi assume responsabilità. La prova che l'autonomia può essere non un arretramento dello Stato, ma un rafforzamento. Per questo, a nome del gruppo Noi Moderati, Presidente, annuncio che esprimeremo voto favorevole. Viva Venezia, viva San Marco, viva le glorie del nostro Leone.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
3: Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del governo, voi sapete perché gli schemi di intesa che chiedete al Parlamento oggi di approvare non tengono per niente conto, o meglio, tengono conto in minima parte della sentenza della Corte Costituzionale numero 192 del 24. È stato spiegato ormai centinaia di volte nel corso di questo dibattito. Ecco, non tengono conto semplicemente perché sono stati concepiti, pensati, probabilmente addirittura scritti prima della sentenza. Perché questa vostra articolazione, questa vostra modificazione anche dell'idea iniziale di quello che era il federalismo tanto sbandierato dalla Lega Nord quando era Lega Nord, non è assolutamente sussumibile in questa proposta di schemi d'intesa. Infatti l'autonomia differenziata, oltre che oggetto di scambio e di accordo tra i partiti della maggioranza, è una leva assolutamente pericolosa per la destabilizzazione del Paese. Non può essere concepita come uno strumento per soddisfare rivendicazioni territoriali senza una verifica rigorosa, trasparente, comprensibile dell'interesse e dell'equilibrio generale del Paese. Ogni funzione, lo dice la Costituzione, che viene trasferita in deroga a quello che invece è previsto per tutte le regioni, deve essere basata su dati trasparenti, su dati certi, su un'analisi verificabile e soprattutto deve essere mantenuta l'unità giuridica, economica, sottolineo anche questa parola a voi tanto cara, e la solidarietà della Repubblica deve essere garantita primariamente la uguaglianza sostanziale tra cittadine e cittadini, i loro diritti civili, i loro diritti sociali, i loro diritti economici, direi i diritti umani di tutti i cittadini e le cittadine italiane devono essere garantiti. E invece cos'è che abbiamo sottolineato, io sottolineo di nuovo? È la macroscopica assenza di una strategia e di una istruttoria che spieghi le ragioni sociali, economiche, amministrative, finanziarie che giustificano questa devoluzione. E gli schemi, è stato detto anche dai miei colleghi, che sono sostanzialmente identici. Quindi il processo di autonomia non è costruito, è stato detto, lo ridico, sulla specificità della regione. Ma allora questi principi che avevano ispirato anche il federalismo, sottolineo il federalismo della Lega, sono stati dimenticati? Vi siete dimenticati di Miglio? Ma vi siete dimenticati anche del federalismo, diciamo, di origine ottocentesca, appunto, che ovviamente era assolutamente una delle linee politiche culturali della sinistra del Veneto, anche nostro, dei Verdi. Prego la collega di non sorridere, perché evidentemente lei è molto giovane e forse non conosce bene la storia del Veneto.
1: Si rivolga alla presidenza, collega Zanella.
3: Sì, lo dico attraverso di lei. E soprattutto la storia dell'ambientalismo veneto. Ma dov'è finita la tutela, l'amore, la propaganda sulla lingua veneta? Dov'è finito il genius loci, la salvaguardia della cultura? Qui siamo ridotti ad un involucro di quello che era il pensiero federalista, carissime colleghe e colleghi. Ecco, e la Corte Costituzionale ha chiarito che l'ordinario riparto delle competenze non è una... non va derogato così in modo automatico, non è una concessione negoziale tra Stato e Regioni, è un procedimento costituzionalmente molto delicato. E voi mettete invece con questo provvedimento a rischio non solo l'unità della Repubblica, ma anche l'equilibrio, e io vorrei dirlo soprattutto alle colleghe e ai colleghi delle regioni del Sud, l'equilibrio finanziario. Secondo me entreremo veramente in una crisi molto, molto, molto forte e molto difficile da gestire da questo punto di vista. E quindi il fatto solo che ancora una volta non abbiamo la definizione precisa, il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione, dice che siamo molto indietro su quelli che erano gli stessi presupposti che voi avete dichiarato. E che dire del fondo perequativo previsto dall'articolo 119 della Costituzione? È stato ripensato, ricalcolato e ridefinito? No! Noi abbiamo la necessità, come minimo, che i LEP siano garantiti, finanziati, determinati. Invece voi con questo provvedimento cristallizzerete le disuguaglianze già esistenti, non curanti della frattura insanabile che si può aprire nel paese. Diritti a geometria variabile, autonomia solo per i territori più ricchi, avvantaggiati, ma l'autonomia dovrebbe essere garantita a tutte le regioni, quindi dovrebbe essere un ridisegno della Repubblica, semmai. E poi è un attacco, su questo mi voglio soffermare, un attacco al cuore della democrazia in un suo pilastro fondamentale, e cioè voi con queste norme andate a picconare il Servizio Sanitario Nazionale. E ciò che mi meraviglia è che non ci sia una parola di verità e di consapevolezza e di assunzione di responsabilità dai rappresentanti delle regioni del Sud. Quelle che sono più a rischio, l'avete denunciato tante volte nella Commissione e anche in Aula. Quelle da cui emigrano le persone malate, perché non vi trovano nel proprio territorio, non trovano assistenza, presidi medici adeguati, cure all'altezza delle necessità. E ve ne state zitti, compiacenti per questo mercato che avete aperto con la Lega Nord. E siete veramente vittime di un patto tra Meloni e la Lega Nord. Ma vi rendete conto che nel 22 la mobilità interregionale ha raggiunto il valore record di 5 miliardi di euro e nel 23 è salita di altri fino a 5,15 miliardi. Fenomeno quindi strutturale con flussi che convergono per il 50%, sapete dove? Nelle regioni del nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che assorbono il 51% del saldo attivo, mentre quello passivo si concentra per il 78% in Calabria, Campania, Puglia, perfino Lazio, Sicilia e Sardegna. E allora, non solo, e oltre la metà di queste risorse mobilitate enormi confluiscono in strutture private accreditate. Quindi le regioni del nord potranno disporre di risorse maggiori, ve l'ho indicato, competenze anche, reputazione importantissima e investimenti, attraendo ancora di più nuovi clienti, tra virgolette, in conto spese delle regioni del sud. E proprio perché il Servizio Nazionale,
1: concluda, onorevole,
3: è a rischio, chiudo, subisce l'incursione sempre più feroce della privatizzazione e della finanziarizzazione. E sarebbe necessario, e chiudo, ora più che mai, un approccio unitario, rafforzato, coraggioso. 30 secondi, Presidente. E ricordo che nel Veneto l'8% dei cittadini veneti nel 2024 ha rinunciato alle prestazioni sanitarie. 383.000 persone, 24.000 più dell'anno precedente, pari all'intera popolazione di una stessa.
1: Collega, deve chiudere.
3: Sì. E in Lombardia sono stato 1 milione. Scusi, Presidente, questo dice che se non c'è un approccio unitario, la sanità sarà la prima grande struttura democratica che sarà costretta a cedere.
1: Grazie. Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bonetti. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, Ministri. Io oggi intervengo dopo che i miei colleghi ieri per ben 3 volte hanno ribadito la contrarietà di Azione a queste intese, anche motivando che non sia una ideologica preclusione a forme di reale autonomia differenziata, ma entrando nel merito delle questioni. Purtroppo io oggi mi dovrei ripetere e ripetere gli stessi argomenti, e questo è il primo punto, perché quello che oggi proponete al voto di quest'Aula non è una serie di schemi di autonomia differenziata, ma piuttosto una finta autonomia del tutto indifferenziata, perché se su 4 regioni presentate esattamente lo stesso schema d'intesa, vuol dire che non cogliete la specificità e la differenziazione sulle 4 regioni di cui noi stiamo trattando. È un provvedimento, è già stato detto, che arriva in quest'Aula per, come dire, mettere una A Briscola si dice un fermino quando si gioca, perché la legge Calderoli, che è stata completamente smontata dalla Corte Costituzionale, oggi deve avere comunque un appiglio, un aggancio per dire qualcosa si è fatto. Noi riteniamo che queste intese non solo, come dire, contraddicano all'iniziativa stessa della legge che era stata presentata, ma che vadano a tradire quella che era l'attesa di una regione in particolare come la Regione Veneto, che da anni storicamente porta avanti battaglie importanti che riguardano il tema dell'autonomia. Proprio nel Veneto produttivo, nel Veneto della solidarietà, della sussidiarietà, anche il pensiero politico del suo stesso partito, ministro, ha portato avanti istanze più o meno condivisibili, ma istanze ragionate per promuovere l'autonomia differenziata. Quello che voi oggi proponete a questa regione è una presa in giro che si limita a delle poche funzioni che vengono attribuite, sbagliando anche la mira, ma soprattutto non cogliendo quelle che sono le reali esigenze della regione di cui stiamo parlando, della Regione Veneto. Il Veneto è una terra straordinaria, l'ho già detto, per capacità produttiva, innovativa, la rete delle piccole e delle medie imprese, ma anche nell'ambito delle politiche sociali, penso al tema dei servizi per le famiglie, dei servizi educativi, ha sviluppato modelli anche innovativi nella proposta al Paese. Oggi però il Veneto, purtroppo oggi da 20 anni, si trova in una situazione invece di stagnazione. Da locomotiva d'Italia è diventato purtroppo invece un treno regionale, perché il PIL non cresce, l'innovazione non cresce, e anche in questi anni nei quali l'Italia ha avuto un booster significativo nell'ambito della competitività e della produttività che è venuto dal PNRR, purtroppo vediamo i dati Istat che dicono che il Nord-Est è, tra le regioni d'Italia, quello sostanzialmente fermo. Noi ci troviamo oggi ad un PIL che viene prioritariamente trascinato dal rilancio del Meridione, e questo è perché il Veneto non ha le competenze e le capacità per competere? No, è perché da un punto di vista delle politiche e dell'incisività non si è colto nel segno. Allora, quali sono le politiche che invece possono rilanciare la produttività e la competitività di questa regione straordinaria? Proprio in questi giorni Azione Veneto, in particolare nella voce del suo segretario, ha fatto delle proposte chiare di investimento e di innovazione che partono sostanzialmente dalla formazione delle competenze, da un reskilling delle competenze dell'innovazione nell'ambito delle piccole e delle medie imprese, e anche di un supporto, diciamo, di rete di coesione sociale che deve essere rafforzato. Tutto questo non lo si fa frammentando e parcellizzando le proposte come voi lo state proponendo. Sicuramente non lo si fa dando un'autonomia ad una regione per decidere sugli ordini professionali oppure sulla previdenza integrativa e complementare. Servirebbe invece un ragionamento serio, forte, nazionale, industriale, di rilancio, che manca a questo governo, che poi possa trovare in quella regione una specificità di applicazione che vada a rispondere a quel tessuto produttivo di cui l'intero Paese oggi ha bisogno, di rilanciare con forza l'energia e la capacità di incisione. I due argomenti su cui in fondo mi voglio soffermare riguardano invece tutte le regioni. Ministro, il nostro Paese si trova in un momento drammatico di transizione demografica. Abbiamo dati di non sostenibilità del welfare e del sistema previdenziale, proprio per un tema di sproporzione tra il numero di persone che sono in pensione, in qualche modo che andranno in pensione, e il numero di giovani che ci sono e che rimangono nel nostro Paese per lavorare nel nostro Paese. Ma le sembra ragionevole che invece che fare un ragionamento serio nazionale noi parcellizziamo la previdenza integrativa a livello regionale? Noi dovremmo ragionare con un effetto scala incisivo e chiederci, per esempio, in che modo oggi proprio i fondi di previdenza integrativa possono diventare uno spazio di investimento, di rilancio di quelle piccole e medie imprese, invece di lasciare che diventano lo shopping di fondi speculativi internazionali. Questa è la domanda che si può fare, ma non la si fa in una frammentazione di politiche disordinate, lo si fa con un governo capace di dare con forza una direzione, che è quello che qui oggi con queste intese viene contraddetto. Il secondo punto, e qui vado a conclusione, è quello sulla sanità. Azione lo dice da sempre: non è possibile continuare in modo testardo e cieco ad una disorganizzazione territoriale della sanità che non assume invece il tema della salute pubblica e della salute dei cittadini come una priorità di emergenza nazionale, che dopo certo deve trovare nello spazio regionale delle autonomie regionali la parte organizzativa. In particolare io penso che le regioni che oggi presentano una qualità di eccellenza di sanità debbano poter essere sostenute, ma non è nella frammentazione di cui oggi ci troviamo. Uno, perché mi permetto di dire che non è che tutte le competenze e le intelligenze nell'ambito medico-sanitario siano tutte al nord e non al sud. Il problema è che oggi nel nostro paese ci troviamo a fronte di una disorganizzazione della sanità, di una parcellizzazione delle risorse e di una incapacità di garantire il diritto alla salute in modo paritario nei contesti regionali. Lo dico io, a fronte del fatto che quando entri nel tunnel della malattia ti rendi conto di quanto ogni piccola scelta, ogni piccolo passaggio sia drammaticamente decisivo per la vita delle persone e per le famiglie che l'accompagnano. Noi non ci possiamo più permettere in quest'aula di fare finta di non vedere quello che sta accadendo nel nostro paese, e cioè che la speranza di vita e il diritto alla vita noi lo stiamo discriminando a seconda del luogo di vita. Continuare in modo testardo su questa via significa essere contro la Costituzione e anche contro la responsabilità che noi come donne e uomini che abbiamo sulla Costituzione diciamo giurato, ma detto che siamo a servizio del Paese, siamo richiamati. Ed è per queste ragioni che noi anche su questa intesa voteremo no. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Cappelletti, ne ha facoltà. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente, gentili colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo. Ieri l'onorevole Molinari ha voluto ricordare che la riforma del titolo V che prevede l'autonomia differenziata risale al 2001. È giusto. Poi ha aggiunto: se oggi noi siamo qui, a un passo dalla sottoscrizione e dall'approvazione delle intese, è grazie alla determinazione della Lega. No, caro Molinari. Se fosse per la Lega, la riforma del titolo V che ha introdotto l'autonomia differenziata non sarebbe mai stata approvata. Perché ricordo che la Lega non solo votò contro alla riforma del titolo V, ma poi a referendum confermativo invitò i cittadini a fare lo stesso. Insomma, se fosse per la Lega oggi non ci sarebbe stata proprio nessuna discussione sull'autonomia differenziata in Parlamento. D'altra parte la Lega è stata al governo oltre 10 anni negli ultimi 20, dei risultati in materia di autonomia parlano da soli. L'onorevole Iezzi invece ha dichiarato che quella dell'autonomia è una scommessa che mi auguro vogliano fare anche le regioni del Sud. La classe amministrativa di quei posti dovrebbe avere il coraggio di alzarsi, di rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare per i propri cittadini. Vorrei far notare sommessamente che la Calabria è amministrata ininterrottamente dal centrodestra da 6 anni e 5 mesi e il suo partito, la Lega, è organica la coalizione che sostiene Occhiuto. La Sicilia è amministrata consecutivamente dal centrodestra da 8 anni e 8 mesi e la Lega fa parte stabilmente della coalizione guidata dal Presidente Schifani. E si potrebbe parlare dell'Abruzzo, della Basilicata, del Molise, insomma, quella classe politica che dovrebbe avere il coraggio di rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare per i propri cittadini, pare che sia proprio la sua, onorevole Iezzi. D'altra parte però concordo con lei che con il desolante esempio offerto quotidianamente da Salvini, invitare a rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare potrebbe anche avere una sua ragionevolezza. Detto questo, non cadiamo in quello che secondo me è un grande inganno. E l'inganno è quello di limitare la discussione sull'autonomia dividendo i cittadini tra i cittadini che sono a favore e quelli che sono contro. Perché sul principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sono 1000 modi per implementare questo principio e probabilmente il più sbagliato di tutti è proprio la legge Calderoli. Non si deve quindi parlare di autonomia sì, autonomia no. Si dovrebbe parlare piuttosto di legge Calderoli sì, legge Calderoli no. In questo modo si potrebbe comprendere meglio che questa legge, fortunatamente smantellata dalla Corte Costituzionale, avrebbe creato dei danni enormi in tutte le regioni, a partire proprio da quelle come il Veneto che sono direttamente coinvolte. Queste prime preintese non fanno altro che confermarlo, in quanto produrranno effetti deleteri sia per i cittadini che per le casse dello Stato. Diminuiranno le entrate erariali e le ulteriori spese saranno a carico delle regioni, che dovranno così aumentare le tasse. Ebbene, che i cittadini del Veneto e delle altre regioni coinvolte lo sappiano. La riforma Calderoli, notoriamente, non ci mette un solo euro, quando sono stati calcolati dei costi addirittura per 100 miliardi. Non tutela le aziende che dovranno districarsi tra 20 sistemi regionali con leggi e regolamenti diversi. Non a caso Confindustria ha bocciato la riforma. Ma non solo Confindustria, anche Confartigianato, CNA, Cassartigiani hanno sottolineato i rischi che anche le aziende del Veneto dovranno affrontare. Cioè l'aumento del carico fiscale su imprese e cittadini, l'aumento della burocrazia e della frammentazione amministrativa, l'aumento del contenzioso in Corte Costituzionale. Nel percorso parlamentare della legge, poi, ci sono state autentiche violazioni procedurali come mai accaduto prima d'ora. Ricordo l'episodio in Commissione Affari Costituzionali che ha visto una votazione del primo comma, del primo articolo di questa legge, andare sotto il governo. E questo su un emendamento del Movimento 5 Stelle che abrogava la parola autonomia. Per questo motivo il Presidente di Commissione non ha proclamato il risultato e lo stesso emendamento bocciato è stato nuovamente votato successivamente, in aperta violazione dei regolamenti della Camera. È un precedente che sta agli antipodi del concetto di democrazia. Avete sdoganato il principio secondo il quale un emendamento possa venire votato e rivotato fino a quando il risultato non sia di gradimento del presidente Pagano. Complimenti, complimenti. Come evidenziato in discussione generale dalla collega Ricciardi, nelle pagine dello schema d'intesa preliminare della Regione Veneto compaiono frequenti errati riferimenti ai territori di altre regioni, a dimostrazione del fatto che queste intese, più che il risultato di negoziati, siano i risultati di un copia e incolla, eppure fatto male, ministro Calderoli. Mi chiedo se siano state lette e come sia possibile che questi errori non siano stati rilevati. Non compaiono neppure le motivazioni per le quali la Regione Veneto chiede maggiore autonomia sul tema dei DRG, visto che il corrispondente modello prestampato non è stato nemmeno compilato. La stessa Regione Veneto poi mette nero su bianco che non è in grado di dire perché voglia maggiore autonomia, né quali saranno gli effetti economici e sociali della preintesa, come previsto dalla Corte Costituzionale. Credo che sia opportuno fare un paio di esempi. Vado a pagina 39 dello schema e leggo testualmente: gli attuali strumenti dell'istruttoria legislativa non consentono di sviluppare adeguatamente la valutazione relativa al principio di sussidiarietà nei termini indicati dalla Corte. Ma allora, se il ministro Calderoli mi ascoltasse un minuto, so che è molto impegnato al telefono, ma vorrei chiedergli, ma quindi state dicendo in questo schema d'intesa che questo stesso schema d'intesa è incostituzionale? È questo che state dicendo? E ancora, vado a pagina 44, dove leggo: la Regione Veneto osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale, qua parliamo dell'assunzione di personale sanitario, è giustificata dalla necessità di rendere appetibili le professioni sanitarie nel territorio piemontese. Cioè, mi spieghi, signor Ministro, perché la Regione Veneto dovrebbe chiedere maggiori poteri e maggiore autonomia perché ci sono delle aree disagiate in zona montana nel territorio piemontese? Ma qual è la logica, ministro Calderoli?
6: La logica è a telefono.
5: Comunque, i sostenitori di queste intese dichiarano che il Veneto ambisce ad avere maggiori funzioni e poteri perché è una regione più efficiente nella gestione della cosa pubblica. Ma come fate ad affermare che il Veneto è una regione più efficiente nella gestione della cosa pubblica se l'unica grande opera che è stata realizzata in Veneto dalla regione in 30 anni di centrodestra è stata Pedemontana Veneta, che da un costo di poco più di 2 miliardi è arrivata a sforare abbondantemente la cifra mostruosa di 13 miliardi? La Regione Veneto è riuscita a impugnare una cifra pari al doppio di quanto è costata la Salerno-Reggio Calabria, che è lunga 4 volte di più. Avete garantito 5 miliardi di utile netto al costruttore per un'opera che, ricordo, ne costa poco più di 2 e di cui 1 è pagato dallo Stato e dalla Regione. Non era facile riuscirci. Come fate a dichiarare di essere una regione efficiente nella gestione della cosa pubblica se siete riusciti a fare molto peggio, perfino delle regioni che sono segnate da un'endemica presenza mafiosa? Bravo. Se guardiamo all'impiego delle risorse, dunque, questa autonomia regionale sembra solo un modo per sprecarne di più. Forse la vera ragione di tutto questo sta proprio qui, in questi numeri. Insomma, la risposta è davanti a tutti. Fateci sprecare un poco di più anche a noi. Ma parliamo di sanità. Zaia, in audizione alla Camera dei Deputati, ebbe modo di dire che l'autonomia per il Veneto è un risultato meritato, perché noi in Veneto abbiamo ben performato con il Covid. Mi chiedo come facciate a fare questa dichiarazione, perché dopo aver licenziato il professor Crisanti abbiamo pianto in Veneto un numero di decessi più elevato di qualunque altra regione d'Italia. Questo risultato sarebbe per la Lega l'aver ben performato sul Covid. Per rispetto delle vittime, forse avreste fatto meglio a non citarlo per nulla. In conclusione, Presidente, se è questo modello di efficienza della Regione a cui state pensando, cioè quello di aumentare le tasse ai cittadini per ridurre i servizi, di sestuplicare il costo faraonico delle opere pubbliche, di privatizzare la sanità per meglio tutelare gli interessi di chi investe nella sanità privata, che in cambio vi mette a disposizione i suoi giornali per la vostra propaganda politica, ebbene, se è così, ed è così, a questa autonomia regionale rispondiamo senza esitazioni anche no. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sala, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie, signora Presidente. Mi consenta una battuta. Ho sentito in quest'Aula più volte richiamare l'attenzione agli interventi da parte del Ministro. Mi permetto di far notare che se molti avessero ascoltato l'intervento del Ministro in sede di discussione generale, quando ha replicato, molti interventi sarebbero stati molto più brevi, perché ciò che viene portato all'attenzione dell'Aula è tranquillamente superato da quello che ha detto e da quello che è scritto. Ma a tal proposito, avendo già svolto il mio intervento nel corso delle sedute precedenti, chiedo l'autorizzazione a poter consegnare il mio intervento.
1: Grazie, onorevole, naturalmente autorizzato. E ha chiesto di intervenire il deputato Coin. Ne ha facoltà, prego.
8: Ecco, grazie Presidente. Oggi quest'Aula compie un passo che per noi veneti non esito definire epocale. Un altro tassello in una strada che è sì tortuosa, ma che stiamo comunque percorrendo. Con il voto favorevole del gruppo della Lega agli schemi di preintesa per la Regione Veneto non stiamo semplicemente approvando un documento burocratico. Vedete, da una parte c'è la burocrazia, ci sono i partiti politici, la politica, e dall'altra parte il popolo. E oggi stiamo dando cittadinanza politica e istituzionale alla voce di milioni di cittadini veneti. Cittadini che fin dal referendum consultivo del 2017 attendono risposte concrete nel segno dell'efficienza e della responsabilità e del buon governo. Il 22 ottobre del 2017 in Veneto si è celebrato un referendum che aveva il seguente quesito: volete che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? A questo referendum, con il quorum a dimostrazione della serietà con la quale si fanno le cose in Veneto, in una regione dove l'8% degli aventi diritto al voto è iscritto all'AIRE e che per votare avrebbero dovuto rientrare in Veneto e non lo hanno fatto. A questo referendum, appunto, il 98,2% dei votanti, pari a 2.273.818 voti, ha detto sì lo voglio. E questo, vedete, è un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. E non dimentichiamo che il governo dell'epoca, ovviamente di sinistra, ha osteggiato oltre i limiti la celebrazione di questa consultazione con ricorsi e negando ogni supporto. Ma il Veneto, anche questa volta, è andato dritto e se lo è pagato. Nessun riferimento nel quesito quindi al residuo fiscale, come si è sentito ieri in aula. Ma già che ci siamo, ed il tema è stato introdotto, qualche numero ve lo voglio dare, giusto per fare memoria un po' a tutti i componenti di quest'Aula e chi magari poi ascolterà anche l'intervento da casa. I dati a disposizione partono dal 1996 ed arrivano al 2023, cioè 27 anni. La media annuale è 19 miliardi di euro all'anno per un totale di 513,145 miliardi di euro di residuo fiscale. E all'onorevole Cappelletti, per suo tramite, Presidente, voglio dire che se anche fossero veri i numeri che lui ha dato sul costo della pedemontana veneta, con questo residuo fiscale noi ne avremmo fatte più di 50 pagandosele completamente con i soldi dei veneti. Paradossalmente, vedete, ci stiamo trovando davanti ad una parte di paese che è preoccupata a causa di una continua, strumentale disinformazione politica di una riduzione di risorse. Falsa. Ma non vediamo un'altra parte di paese arrabbiata, potenzialmente molto arrabbiata, per l'abnorme sproporzione tra quanto versato e la controprestazione ricevuta. Il residuo fiscale non è quanto verso, ma quanto verso in più rispetto alla controprestazione che ricevo e quindi, come riflessione banale, mi verrebbe semplicemente da dire e allargo, se verso più della controprestazione che ricevo, allora non sarò certo responsabile di debito pubblico? La costanza di questo residuo e quindi la non eccezionalità dell'evento lo trasforma da sussidiarietà ad una sorta di costante imposizione fiscale collettiva. E tralasciamo i numeri della Lombardia, che sono imbarazzanti per quanto impressionanti. Anzi no, se volete ve ne dico qualcuno. Dal 96 al 2021, perché questi sono i dati a differenza del Veneto, che comunque non sono aggiornati, è di 1.337 miliardi in 25 anni. 54 miliardi di euro all'anno di differenza tra quanto versato e controprestazione ricevuta. L'autonomia, che quindi non ha niente a che fare con il residuo fiscale, ma se non ci venisse concessa magari ci potremmo pensare, è la forma più nobile di responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica. Chi è capace non la teme. A dimostrazione di ciò, giusto per fare un paio di esempi banali su ultimissimi dati che riguardano l'efficienza amministrativa del Veneto. Secondo Trend Sanità, rapporto CREA sulla sanità, il monitoraggio ministeriale sui LEA del 2026, in cima alla classifica nazionale relativa alla sanità, si conferma il Veneto. La Corte dei Conti ha recentemente promosso il bilancio del Veneto, a guida Stefani, e sottolineo con un punto fermo già dell'amministrazione Zaia, senza nuove tasse e senza toccare l'addizionale IRPEF, che è ferma a quanto stabilisce lo Stato, e cioè all'1,23%, forse unica regione in Italia. Secondo la CGA De Mestre, non certo un organismo leghista, i capoluoghi veneti, e ce ne sono anche governati dalla sinistra, i capoluoghi veneti per efficienza amministrativa superano costantemente le medie nazionali, con la mia città, Treviso, che si posiziona al primo posto tra le regioni a statuto, tra le città a statuto ordinario, tra le città nelle regioni a statuto ordinario. Con questo cosa voglio sottolineare? Che le risorse in Veneto le produciamo, che queste risorse sappiamo investirle e utilizzarle per il bene dei cittadini e vorremmo farle in modo più ampio e completo. La continuità amministrativa in Veneto ha rafforzato sempre più la consapevolezza delle potenzialità operative di una buona amministrazione e confrontandosi con gli ostacoli con i quali devi fare i conti ogni giorno, rimossi i quali, il beneficio per i veneti sarà enorme. Voglio dirlo con estrema chiarezza per smontare i toni apocalittici e la retorica del paese spaccato che abbiamo ascoltato anche in queste ore. Sottoporre il paese al merito e dalla trasparenza, come certificato anche dai passaggi al Senato e dal rigoroso recepimento delle indicazioni della Corte Costituzionale, questo percorso non sottrae risorse, valorizza invece chi sa spendere meglio i soldi dei contribuenti. Il Veneto, sotto la guida del Presidente Zaia,
9: ed ora di Alberto Stefani è da anni un modello di eccellenza amministrativa. Chiedere la gestione diretta di funzioni specifiche in settori chiave non è un capriccio, ma è una necessità per correre più veloci ed avere ed essere più vicini ai bisogni del territorio. Questo voto alla Camera è l'atto di fiducia che sblocca il percorso definitivo verso i successivi provvedimenti e disegni di legge di recepimento. Provvedimenti e un percorso parallelo, serio, blindato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che garantiranno standard e diritti uguali per i cittadini. L'autonomia è il contrario dell'assistenzialismo, è la sfida della responsabilità che responsabilizza tutte le regioni. Presidente, chi vota contro questa riforma vota contro la modernizzazione dello Stato, vota per l'immobilismo e di un centralismo che ha già fallito. La Lega, che ha fatto dell'autonomia la sua storica battaglia di libertà, rivendica con orgoglio questo risultato. Mi sento di ringraziare esplicitamente i ministri Salvini, Calderoli, Giorgetti, i presidenti Zaia e Stefani, nonché l'allora ministro Erika Stefani per tutto il percorso e il lavoro che hanno fin qui fatto. Per questi motivi dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega per Salvini Premier e aggiungo una cosa: il Veneto è pronto e sempre viva San Marco.
10: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.
11: Presidente, colleghi, discutiamo oggi gli schemi di preintesa tra il governo e alcune regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, già analizzati ieri, per l'attribuzione di cosa? Di ulteriori competenze in materia della tutela della salute, protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa. In assemblea qui alla Camera va in scena un film già visto, il sequel di un film horror che è già stato bocciato peraltro alla Corte Costituzionale. Chiariamolo da subito, visto che abbiamo ascoltato dichiarazioni dal nostro punto di vista poco precise. I documenti che stiamo analizzando, i provvedimenti che stiamo analizzando non sono un'attuazione, sono una grave e pericolosa violazione della nostra Carta Costituzionale, l'esatto opposto di quello che avete detto. Che sia chiaro, l'articolo 116 terzo comma della Costituzione voi non lo state attuando, lo state calpestando ed attaccando, questa è la verità. La Costituzione parla di forme particolari di devoluzione di competenze e funzioni, voi non siete in questo perimetro, voi non state portando avanti un'autonomia differenziata, voi stiate realizzando una secessione mascherata del Paese ai danni del Mezzogiorno e ai danni dell'intera Italia, questa è la realtà. State tradendo lo spirito e i principi della Carta, il patto costituzionale fondativo della nostra Repubblica. Noi siamo in aula per contestare il disastro che state realizzando nel metodo e nel metodo e per denunciare le ragioni che sono alla base di questa decisione. Voglio essere chiaro, quello che voi state costringendo il Parlamento ad approvare non è un atto burocratico né un atto giuridico, come è stato detto, è uno scempio politico, è uno scempio politico che condanna a morte il Mezzogiorno e tutte le aree più fragili del Paese. Parlava di palude la Presidente del Consiglio Meloni, la vera palude è quella in cui farà precipitare lei il sud dell'Italia intera, perché queste preintese e poi le successive intese aggraveranno le diseguaglianze, le distanze e negheranno per legge ai giovani, alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese del Mezzogiorno di poter lavorare, di poter studiare, di poter fare impresa avendo gli stessi diritti, servizi e opportunità di chi vive, lavora e studia in altre aree d'Italia. Si sancirà per legge l'idea di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B e questo per noi è intollerabile ed inaccettabile. Questo è il dato politico che stiamo contestando. Siamo davanti peraltro a un'arroganza, a un atto di arroganza istituzionale senza precedenti. Si cercava, la Premier Meloni cercava i traditori la settimana scorsa, i traditori sono qui, perdonateci, sono in quest'aula, i traditori della Costituzione, i traditori del Paese, i traditori dell'Unità Nazionale del Tricolore, altro che patrioti, voi passerete alla storia come responsabili della disgregazione, della distruzione dell'Italia unita con queste intese, questa è la realtà che abbiamo di fronte, ne risponderete di questo sì di fronte ai cittadini. Ciò che colpisce ancor più di questo tradimento della Carta è la ragione che la sta determinando. Guardate, queste intese sono la moneta di scambio di un patto di potere interno alla maggioranza che si fondava, come è stato detto, sulla riforma del premierato che provate a introdurre in modo mascherato con la legge elettorale, sulla riforma della giustizia e quella poi dell'autonomia differenziata. Ma ci fosse un provvedimento, uno solo di questi, in cui vi occupate delle condizioni di vita degli italiani. Abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta, bollette alle stelle, prezzo del carburante fuori controllo, pressione fiscale ai massimi da 11 anni a questa parte, e voi non siete minimamente interessati a dare risposte alle condizioni di vita degli italiani. Siete interessati solo alla tenuta in vita della vostra maggioranza. Questo, per un patto di potere, voi state tenendo e distruggendo il paese per tenere in vita la vostra maggioranza. È l'unica ragione ed è inaccettabile. Diventa il prezzo l'autonomia differenziata che la Presidente Meloni sta pagando alla Lega Nord, quella che abbiamo ascoltato ieri rivendicare dal capogruppo per mantenere in piedi la maggioranza. Un baratto cinico giocato sulla pelle degli italiani. La Costituzione trasformata in un terreno di scambio sul quale regolare i conti tra gli alleati di governo, credo che sia il punto più basso della nostra storia repubblicana. Non vi è bastato l'esito del referendum sulla giustizia. 15 milioni di italiani che hanno detto no alla vostra arroganza, al vostro tentativo non di migliorare la giustizia, ma di colpire i giudici smantellando l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Noi ringraziamo quei 15 milioni di italiani e siamo convinti, e lo diciamo con forza, che continueremo a fare le barricate su queste intese con tutti gli strumenti politici e istituzionali consentiti per evitare l'entrata in vigore di questi schemi e difendere l'unità nazionale. Il titolo quinto, guardate, con tutti i suoi limiti, è chiarissimo nel subordinare ogni possibile ipotesi di evoluzione di competenze ad alcuni paletti. Innanzitutto alla previa attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si tratterebbe, ci vorrebbero 100 miliardi di euro per garantire questi livelli essenziali delle prestazioni in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Ed è chiarissimo il titolo quinto nel subordinare possibili differenziazioni alla previa istituzione e finanziamento di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo a scongiurare il rischio che ulteriori attribuzioni conferite ad alcune regioni possano determinare irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali. Colleghi, Presidente, dove sono questi 100 miliardi necessari a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni? Dov'è questo fondo perequativo? E ci spiegate dove sono i 3 miliardi e mezzo cancellati alla perequazione infrastrutturale, i 5 miliardi cancellati alla decontribuzione sud, i 2 miliardi e 4 cancellati al fondo sviluppo e coesione per il mezzogiorno? Cosa vi ha fatto di male il sud? Spiegatelo al Paese, spiegatelo agli italiani, perché state distruggendo la possibilità di un futuro di un intero territorio del Paese nazionale. Basta calpestare, peraltro, come sapete bene, ogni euro investito al sud ne produce un 0,25 di investimenti che ritornano nel resto del paese. È un investimento sul futuro dell'Italia quello che si fa sul futuro del mezzogiorno. Gli schemi di intesa del resto che state portando avanti rappresentano una grave violazione anche della sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che come sappiamo bene ha già demolito alla radice l'impianto della riforma Calderoli. La Consulta è stata chiara. Ogni idea, ipotesi di autonomia non può riguardare intere materie, ma singole specifiche funzioni, giustificate da una rigorosa istruttoria che giustifichi e motivi la devoluzione delle competenze alla luce del contesto economico, sociale e demografico delle regioni interessate. Gli schemi che ci troviamo davanti, non so se qualcuno di voi, anche in maggioranza, li ha letti, ha avuto così l'attenzione di leggerlo, sono quattro preintese fotocopia. Mi dite qual è l'ancoraggio territoriale, la specificità, la ragione amministrativa di queste richieste per ogni regione interessate. La verità è che c'è la volontà politica di mettere una bandierina al vostro e dare un risultato al vostro elettorale, ma non di migliorare l'efficienza neppure della macchina amministrativa delle regioni interessate. Questa è la verità. Se non ammettete questo, siamo in presenza forse di un problema geografico prima ancora che politico, cari colleghi. Qui manca un'istruttoria. Manca una valutazione economico-finanziaria dell'impatto di questa devoluzione sulla tenuta dei conti pubblici. E basta anche qui prenderci in giro. Guardate, voi siete quelli del residuo fiscale, sì, ma noi siamo contrari all'idea del residuo fiscale perché è un'idea contraria all'idea della solidarietà e della coesione nazionale. Lo diciamo con forza anche se voi lo rivendicate. E se dite che non cambia nulla, allora spiegateci perché forzate la mano in questo modo. Se invece cambia qualcosa, diteci dove prenderete le risorse. E spiegateci, visto che serve a migliorare l'efficienza, come qualcuno ha detto, ma perché le regioni, anche di centrodestra e centrosud, non hanno richiesto questa ipotesi di intesa o di autonomia differenziata? C'è un problema sulla tenuta dei conti pubblici del Paese e la coesione e la solidarietà nazionale? Dal nostro punto di vista sì. Entrando nel merito, davvero rapidamente, partendo dalla tutela della salute, già oggi viviamo l'ingiustizia di un fenomeno drammatico, quella dell'emigrazione sanitaria. Pagata peraltro dalle regioni del sud in modo paradossale, con migliaia, centinaia di migliaia di cittadini costretti a emigrare dal proprio territorio per curarsi, a causa di cosa? Di un riparto sanitario già oggi iniquo, di minori infrastrutture, minor numero di personale sanitario e socioassistenziale nel Mezzogiorno, che è un'eredità storica drammatica che ci portiamo dietro. Noi dovremmo invertire il flusso di questi viaggi e la speranza, non fare come fate voi e far perdere la speranza alle famiglie del Sud di potersi curare vicino casa. Dobbiamo invertire la rotta, ma quello che voi fate invece è cristallizzare queste ferite, aprendo una competizione selvaggia tra regioni con stipendi differenziati sia per il personale sanitario, costi diversi per le prestazioni, cosa che porta a lasciare i territori più fragili senza medici e senza tutele. La salute è un bene universale da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. È un principio sacrosanto di civiltà e di dignità del nostro paese. Come fate a non capirlo? E lo stesso effetto riguarderà la previdenza complementare o le professioni regionali. Allora, e mi rivolgo a un pezzo della maggioranza, quella che semmai non ha portato avanti questa riforma, ma ascoltatele le parole dei vostri presidenti di regione e dei vostri amministratori locali. Mi rivolgo a Forza Italia, a Fratelli d'Italia: con quale coraggio state svendendo l'unità nazionale? Come fate a non avvertire il peso di questa scelta? Mi permetto di rivolgere a tutti quanti voi un appello alla responsabilità e alla libertà: smettetevi di barattare l'unità del paese con l'unità della vostra maggioranza. Un paese che corre a due o più velocità è un paese destinato a fermarsi del tutto. Un invito ai colleghi parlamentari, visto che parlate di autonomia: siate liberi e autonomi voi in questo voto. L'avete dimostrato la settimana scorsa qui, votando anche contro un emendamento proposto dalla Presidente del Consiglio. Abbiate un sussulto di dignità e di orgoglio, votate contro questa secessione della Lega Nord, altrimenti vi assumerete la responsabilità di fronte alla storia di aver spaccato e distrutto il paese. Noi continueremo a difendere l'Italia unita, una, indivisibile, l'Italia del tricolore, del risorgimento, quella dei partigiani, quella della

0: Grazie. Chiesto di silenzio per cortesia, colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gardini. Ne ha facoltà.
1: Grazie, Presidente. Devo dire che in questi giorni si è veramente manifestata con una nitidezza particolare, la capacità che hanno queste opposizioni, in particolare il Partito Democratico, di posizionarsi e di volteggiare di volta in volta su verità diverse a seconda di quella che è la loro posizione e il loro personale interesse e tornaconto di partito. Veda, noi oggi non stiamo soltanto approvando uno schema d'intesa, noi oggi certifichiamo una lunga storia di coerenza da una parte e di una altrettanto lunga storia di ambiguità dall'altra, e vale la pena raccontarla per intero perché aiuta a capire chi in quest'Aula sta veramente rispettando la Costituzione e chi la manipola, la usa, la utilizza, la sfregia, la tradisce a proprio uso e consumo. Ma vede, sono veneta e di destra, due motivi per stare ai fatti. Quindi, sa, noi veneti guardiamo quello che abbiamo nel granaio, non parliamo, non guardiamo le chiacchiere. E da donna di destra non ho bisogno di riscrivere la realtà per farla coincidere con la mia ideologia. Non mi soffermo sui referendum. Parto dal febbraio del 2018 a Palazzo Chigi. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, firma con il governo Gentiloni l'accordo preliminare sull'autonomia rinforzata, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Nessuna legge quadro, nessuna sentenza della Corte Costituzionale a fare da cornice, nessuna determinazione preventiva dei livelli essenziali delle prestazioni, solo la riforma del titolo quinto del 2001, approvata peraltro, e lo ricordo, a beneficio di chi in questi giorni parla di attacco alla Costituzione, da un governo di centrosinistra, maggioranza Ulivo. Il titolo quinto, cari colleghi, lo dico tramite lei, Presidente, ve lo siete votati voi! Ma non finisce nel 2018, il percorso continua e continua con nomi che oggi siedono su questi banchi a stracciarsi le vesti, perché la Regione Emilia-Romagna ribadisce di nuovo nel marzo del 21 la volontà di ottenere maggiore autonomia su ben 15 materie. Ma andiamo avanti celermente, lo ripete con seduta nel seggio di vicepresidente della regione dell'attuale segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, che quindi implicitamente chiedeva più autonomia su ben 15 materie, avendo come base soltanto la riforma del titolo quinto. Quindi la stessa Schlein dice per la prima volta no all'autonomia differenziata quando diventa segretaria del Partito Democratico e quando al governo ci siamo noi. Perché il ministro Calderoli gliel'ha anche ricordato pubblicamente, invitandola a un po' di coerenza. Ma io mi permetto di aggiungere, per tramite suo Presidente, una domanda ai colleghi. Cosa è cambiato tra il marzo del 21 e il dicembre del 22? La materia è la stessa, le 15 competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna sono le stesse. Cosa è cambiato oltre alla segreteria del Partito Democratico e al fatto che nel frattempo al governo ci siamo noi? Abbiamo già sentito una risposta veramente risibile. Hanno detto: noi non siamo contro l'autonomia in sé, siamo contro il modo in cui la fate voi. Bene, esaminiamolo subito questa obiezione, perché non regge un esame elementare dei fatti. Perché se il modo in cui la chiedevate voi, e lo dico sempre tramite lei, Presidente, senza legge quadro, senza sentenza della Consulta, senza LEP determinati preventivamente, andava bene fino al punto da formalizzarlo per iscritto, Come può il modo in cui lo facciamo noi, con la sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, a fissare paletti precisi, con i livelli essenziali della prestazione da definire prima di ogni trasferimento di funzione, con un percorso parlamentare pubblico e verificabile, essere improvvisamente

0: fine dell'Italia, è l'esatto contrario. Il disastro, lo dico tramite lei, Presidente, lo avreste fatto voi. Ancora una volta, l'Italia l'avreste rovinata voi. Allora, la domanda vera, quella che vorrei restare agli atti in quest'Aula, non è come si fa l'autonomia, perché è esattamente che cosa è cambiato nel momento in cui cambiava la convenienza politica di chi la chiedeva. Quindi la risposta non sta nel merito costituzionale, perché su quello abbiamo risposto punto per punto e non mi sto a ripetere. Vede, Presidente, questo non è un dibattito da principi diversi, è l'ennesima dimostrazione che per certa parte di quest'Aula la verità non è una, ma almeno due. Verità disponibili a seconda della convenienza del momento, una buona quando si è al governo di una regione, una buona quando si è al governo della nazione, una diversa quando si sta all'opposizione. Vede, il Veneto non è cambiato, l'Emilia Romagna non è cambiata, lo dico tramite lei, Presidente, siete cambiati voi. E allora, giusto rapidamente, per fare una escursus che è stato già detto tante volte qui in quest'Aula dai rappresentanti della maggioranza, l'autonomia delle regioni non è un'invenzione di questo governo, perché è scritta nella nostra carta fin dal 48. Non vi ricordo l'articolo 5, non vi ricordo il principio di sussidiarietà che dice che non faccia il livello superiore, che quello che può fare bene è meglio il livello inferiore, principio cardine della nostra Italia, ma anche della nostra Europa. Voi che vi riempite la bocca di Europa, a sproposito ve la riempite. E allora, quando dite che abbiamo fatto schemi di intesa uguali, ma schemi di intesa fotocopia, ma l'intesa trasferisce una funzione che per sua natura è definita in astratto. Quindi è normale che nelle quattro intese ci siano questi trasferimenti astratti che siano uguali. Saranno poi le regioni a declinarle sui territori. Faccio un esempio che capisce un bambino di prima elementare. Nel trasferimento delle intese sulle professioni, in Veneto, una cosa che conoscono tutti i bambini, ma anche tutto il mondo, il trasferimento è teorico. Poi la Regione Veneto trasferirà, la declinerà per esempio sulla professione unica nel mondo dei gondolieri. Un bambino lo capisce? È possibile che loro non lo capiscano? È possibile? Sulla protezione civile solo poche parole. Il sistema ha bisogno di un coordinamento nazionale saldo, ma altrettanto bisogno di risposte immediate. Ce l'ha insegnato Zamberletti, ma ce lo dicono le stesse Nazioni Unite, che difatti avevano costruito un'intera strategia di resilienza sull'adesione diretta dei sindaci, riconoscendo che il livello locale è il primo presidio, non un livello subordinato. E sulla sanità, quante parole. La garanzia è altrettanto esplicita, perché i LEA sono i LEP applicati alla salute. Nessuna regione può abbassare uno standard o creare una disparità nei diritti fondamentali, ma ancora su questo si sono espressi colleghi che mi hanno preceduto, perché voglio arrivare al cuore politico di questo voto, perché la parola su cui davvero si misura la differenza è responsabilità. Più autonomia non significa meno Stato, significa chiedere a una regione di rispondere in prima persona dei risultati che ottiene. Ecco quindi la responsabilità. E devo dire che in questo senso il Veneto ha già dimostrato con i fatti di saper reggere questa responsabilità. Oggi è la prima regione in Italia nella classifica del nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, ai vertici in tutte le macro aree misurate: prevenzione, assistenza territoriale, assistenza ospedaliera. E allora, siccome il tempo termina, arrivo sicuramente alle conclusioni. Conclusioni, vede, che sono facili per noi, perché, come ho detto, noi ci manteniamo sempre sulla nostra idea di responsabilità e di coerenza. Quindi noi rispettiamo la Costituzione, rispettiamo la sentenza della Corte, portiamo a termine con rigore un percorso che loro stessi avevano tracciato e formalizzato per iscritto. E per questo, Presidente, con molta convinzione, io annuncio che il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore degli schemi d'intesa con la Regione Veneto e lo fa con una coerenza che, stando ai fatti che ho appena richiamato, ad altri, ancora una volta, per l'ennesima volta, manca. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Marattin, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Sempre ricordando che io vi voglio molto bene, io vi confesso che credo che avere dubbi sia importante, quindi io ogni tanto i dubbi sulla collocazione centrista ce li ho. Cioè dico, ma non è che probabilmente le idee liberali vadano messe in uno degli due schieramenti per avere forza? Poi, perdonatemi, ma vi sento parlare, è veramente difficile avere dubbi. Al collega De Luca direi, collega De Luca, ma l'unità dell'Italia, per il suo tramite Presidente, l'unità dell'Italia si rompe dando la possibilità a qualche regione di fare una campagna pubblicitaria sulla previdenza integrativa? Perché di questo stiamo parlando, e andare a dire agli italiani che si rompe l'unità dell'Italia su una roba del genere appiccia il fuoco dentro l'elettorato italiano. Al collega Coini direi, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto, ma io ho un sospetto che se lei va in Veneto a dire che sta dando l'autonomia con sta roba qua, l'effigie di San Marco gliela tirano dietro, perché voi potevate fare la riforma del federalismo fiscale entro giugno, era prevista anche da PNRR, non l'avete fatta. Potevate mettere la compartecipazione delle aliquote erariali per aggredire il problema del residuo fiscale e non l'avete fatto. Cioè, se noi andiamo a dire agli italiani che ogni volta gli dai qualcosa, gli dai un piatto d'aragoste, ma in realtà è una briciola di pane, poi non vi lamentate che ad ogni elezione arriva qualcuno e fa più uno. O non vi lamentate che nelle piazze succedono certe cose se raccontate che dare alle regioni la possibilità di una campagna pubblicitaria significa spaccare l'unità d'Italia? Quindi, signori miei, io veramente non lo so fino a che punto noi vogliamo andare avanti a raccontarci balle in questo modo. Ho il sospetto che gli italiani prima o poi, oggi un generale senza divisa, facendo così arriva un generale con la divisa. E io vorrei evitarlo, non so voi. Grazie.
1: Grazie, si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione con il parere favorevole la risoluzione Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6271. La votazione è aperta. Essendo la prima, diamo qualche secondo in più. Oh, non corra, onorevole Silvestri, che altrimenti poi magari cade.
3: Ascari ha problemi.
1: Va perché non la vedo, perché... Ah, perfetto, perfetto. Chiedo... Chi? Squeri? Ha votato? Perfetto. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 161, contrari 109. La Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6271, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6275, e Richetti ed altri, numero 6279.

0: L'ordine del giorno reca la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 21 luglio 2026, preso atto dell'orientamento favorevole espresso dalla Giunta per l'autorizzazione nella seduta del 1 luglio 26, ha deliberato di procedere all'Assemblea. Di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953, in relazione ad un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, per violazione dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 5 ed 8 della legge costituzionale 1 del 1989, alla luce della sentenza numero 241 del 2009 in relazione ad atti ritenuti lesive delle prerogative costituzionali del Senato. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 80 del 2026, di cui la medesima Corte Costituzionale ha disposto la notifica anche alla Camera dei Deputati, in ragione dell'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Cangiano. Ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Chiedo la possibilità di una pausa di circa 30 minuti per il comitato dei 9 del prossimo provvedimento. Quindi per le 11.30 siamo pronti eventualmente.
0: Va bene. Ha chiesto la sospensione per, può ripetere? Per la riunione del comitato dei 9.
1: Per 25 minuti per il comitato dei 9.
0: Perfetto. Va bene, onorevole Cangiano, sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 11.35. La seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:12, dunque lo avete sentito, l'Aula della Camera ha approvato la relazione sullo schema d'intesa preliminare tra il governo italiano e la Regione Veneto sull'autonomia. Ieri sono stati approvati quelli su Liguria, Lombardia e Piemonte. Nell'aula del Senato invece era in corso l'esame del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense. Si è conclusa la discussione generale e si era iniziato l'esame degli emendamenti. Però quando è toccato al Movimento 5 Stelle è intervenuto il senatore Pirondini cioè è intervenuto con grandi proteste e una grande polemica perché è appena arrivata la notizia che la Giunta per le autorizzazioni ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, che è l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro. Il centrosinistra invece ha votato contro. E queste proteste poi delle opposizioni, in particolare dei 5 Stelle, che sono esplose in aula. I 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, hanno esposto dei cartelli con scritto fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone è stata costretta a sospendere i lavori, ha detto per 5 minuti, ora ne sono passati più di 10, ma l'aula ancora non riprende. Quindi in attesa che i lavori riprendano vi lasciamo in compagnia di un altro po' di musica.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo manuale dell'incidente stradale scritto dall'avvocato Domenico Musicco, fondatore e presidente dell'associazione Vittime Incidenti Stradali sul Lavoro e Malasanità, tra i massimi esperti sugli incidenti stradali. È qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Comincio subito con il chiederle, avvocato, come nasce l'idea di questo manuale?
1: È nato perché appunto c'è stata una richiesta anche molto forte da parte degli utenti della strada, degli associati dell'associazione Vittime Incidenti Stradali e delle persone comuni che hanno chiesto appunto di dare un manuale pratico, delle indicazioni pratiche in un manuale per come regolarsi in caso di incidenti stradali, soprattutto di una certa entità, quando soprattutto ci sono feriti o incidenti stradali molto gravi. Perché in questi casi magari il cittadino e l'utente della strada non sa come muoversi, non sa a chi affidarsi e chiaramente si trova spaesato. Quindi è stato diffuso anche in tutte le edicole, quindi ha avuto una larga diffusione. Servirà soprattutto per l'utente della strada.
0: E lei in questo testo consiglia cosa fare, come difendersi, come ottenere il giusto risarcimento dei danni? Ci racconta tutto?
1: È un po' un manuale pratico, cioè in caso di incidente come muoversi, chi contattare, dalla prima fase dell'incidente, dalla compilazione della CAI, quindi del modulo di constatazione amichevole di incidente, alla raccolta delle prove, dei testimoni, quindi poi anche al discorso appunto della raccolta di tutta la documentazione medica e poi naturalmente contattare un legale esperto che possa seguire tutta la procedura senza finire magari nelle mani di opportunistiche oppure di personaggi poco credibili che possano sfruttare la situazione a loro vantaggio, quindi affidarsi sempre a dei professionisti seri, accreditati e comunque conosciuti per questa specializzazione nella materia. Poi parla anche di fasi più critiche, cioè ad esempio della legge sull'omicidio stradale, di cosa ha prodotto e dell'iter che c'è stato per arrivare a una legge così importante per la punizione dei responsabili appunto veri e propri omicidi sulla strada, come capita di leggere nelle cronache quotidiane. E quindi questo poi si parla anche quindi non solo delle prime indicazioni pratiche, ma poi di quello che avverrà nel processo e di quello che può succedere nel corso appunto di una causa civile o di un procedimento penale.
0: Come si tutelano le vittime?
1: La vittima, prima di tutto, è in un momento di grande fragilità e quindi va assistita da tutti i punti di vista, dal legale. Quindi seguire tutte le fasi burocratiche, quindi diciamo eliminare diciamo tutto il percorso e l'iter per raccogliere i documenti che può essere molto gravoso per chi subisce l'incidente che si trova già in un momento di difficoltà e poi naturalmente ci sarà poi tutto il discorso della messa in mora con l'assicurazione, delle trattative con l'assicurazione che lo deve fare. Deve essere fatto da un legale esperto, anche perché le assicurazioni tendono a minimizzare i danni, a pagare magari meno di quello che è dovuto. Quindi ci vuole un avvocato agguerrito che sappia però come comportarsi, come sollecitare l'assicurazione, che abbia un buon team di un medico legale esperto, di un ingegnere che faccia la ricostruzione dell'incidente. Che insomma si dedichi a questa materia in modo prevalente, perché è una materia che comunque sembra facile, la fanno quasi tutti gli avvocati, ma in realtà è una materia molto specialistica.
0: Il nuovo codice della strada, legge numero 177/2024, introduce regole più severe per garantire la sicurezza stradale. Le novità principali riguardano la tolleranza zero per alcol e droghe, sanzioni più pesanti per l'uso del cellulare e l'introduzione della sospensione breve della patente. L'inasprimento delle sanzioni ha provocato un'inversione di tendenza sugli incidenti, secondo lei?
1: Intenzioni del nuovo codice sicuramente sono buone, sono positive e sono nel senso di una maggiore sicurezza stradale. Poi naturalmente l'applicazione pratica delle leggi richiede una messa a punto, aumento dei controlli sulla strada, di più forze dell'ordine sul territorio che facciano rispettare questa legge, che è appunto più restrittiva e che può funzionare meglio quando naturalmente viene fatta applicare in modo più rigoroso. Naturalmente non basta la legge da sola a fare una diminuzione drastica, ottenere una diminuzione drastica degli incidenti, anche perché naturalmente ci vuole un discorso di prevenzione sul territorio, quindi di prevenire gli incidenti e non solo di appunto per reprimere il fenomeno una volta che l'incidente è avvenuto. Quindi se ci sono controlli sul rispetto delle regole, delle strisce pedonali, della velocità, dell'istruzione alla guida, l'uso del cellulare ad esempio, che è molto una condotta molto frequente che causa tantissimi incidenti stradali, la distrazione alla guida o l'uso appunto di sostanze stupefacenti, di alcol, e i controlli aumentano, naturalmente si riducono anche le possibilità dell'incidente stradale e quindi diminuiscono anche il numero delle vittime. La diminuzione adesso è molto leggera perché purtroppo il fatto culturale, la guida imprudente, è un fatto molto, diciamo, radicato nell'automobilista italiano. Quindi diciamo che insomma cambiare anche la mentalità del guidatore, dell'utente della strada, di chi guida la bici, il monopattino, l'auto o dello stesso pedone non è semplice. Quindi sono tutti invitati a un maggiore rispetto delle regole, però naturalmente oltre alle leggi serve anche farle applicare, noi chiediamo anche l'educazione stradale nelle scuole, in modo da sensibilizzare fin dai giovanissimi, da sensibilizzare sulla tematica dell'incidente stradale, che è la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni.
0: Lei è stato anche tra i promotori della legge sull'omicidio stradale e ha parlato anche di ergastolo della patente.
1: Sì, è stato un iter molto lungo, si è concluso nel 2016, abbiamo fatto tante manifestazioni, tante sedute in Parlamento, tante conferenze stampa, tanti movimenti, anche iniziative eclatanti, quindi manifestazione delle croci, insomma è stata una procedura molto lunga. È stata approvata nel 2016, è stata una legge di civiltà sicuramente, perché ha inasprito le pene per questo tipo di condotte criminali alla guida, soprattutto le più pericolose, l'alcol, la droga, le velocità più del doppio del consentito, insomma, o condotte veramente spregiudicate alla guida che portano alla morte di tante persone, e finalmente ci sono delle pene. Siamo riusciti a ottenere recentemente a Roma, io stesso, una condanna a 11 anni e 7 mesi che prima della per un pirata della strada, che prima di questa legge non poteva assolutamente essere prevista o prevedibile. Quindi iniziano a esserci le prime pene nel senso di pene effettive, perché prima della legge sull'omicidio stradale anche nei casi più gravi di ubriachi al volante, di pirati della strada, di strade stradali non c'era di fatto nessuna pena, quindi di fatto chi commetteva l'omicidio stradale non aveva una sanzione effettiva, erano pene che rimanevano solo sulla carta. Adesso diciamo che questo segnale c'è e ci sono delle pene anche pesanti. Non bastano neanche come la deterrenza della pena, sappiamo che non è sufficiente a arginare del tutto il fenomeno, nel senso che chi è un irresponsabile tende a ripetere i comportamenti anche se le pene sono più alte. Certo, però non c'è quel senso di impunità che c'era prima del liberi tutti, in cui tutti potevano guidare a velocità incredibili nelle nostre strade o di notte completamente ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti, e quindi c'era una sensazione di totale impunità e non era nemmeno giusto per le vittime, perché non avevano nessuna tutela anche dopo, anche quando perdevano un loro congiunto. Quindi è stata una legge sicuramente importante, si deve andare in quella direzione, si può migliorare quella legge, bisogna incrementare la cultura della sicurezza stradale, ma è stato un passo importante.
0: Avvocato, esistono dei fondi per chi è vittima di incidenti?
1: Sì, molta gente ancora non lo sa, ma se ci sono dei casi di pirateria stradale o missioni di soccorso o delle delle auto che vanno in giro sprovviste di assicurazioni e ci sono gli incidenti, subentra un fondo di garanzia delle vittime della strada, che è un fondo sociale che paghiamo anche noi quando andiamo a pagare la nostra assicurazione, c'è una piccola quota che viene destinata a questo fondo, che serve proprio a risarcire le vittime quando non c'è l'assicurazione o quando c'è addirittura il pirata della strada che scappa dopo l'incidente. E in questo caso si ha diritto a un vero e proprio risarcimento paragonabile a quello che sarebbe stato il risarcimento in caso di una auto assicurata. Quindi diciamo che è una norma sicuramente importante, che spesso ci capita anche nella pratica legale, anche fra i casi che seguiamo noi, di ottenere dei grandi risarcimenti da questo fondo di garanzia. Quindi magari molte persone non lo sanno, ma esiste da parecchi anni e funziona.
0: E per chi viene investito sulle strisce pedonali, l'iter è lo stesso?
1: Lì, in questo discorso, la prova della responsabilità dell'incidente naturalmente è superata, nel senso che chi è sulle strisce ha la presunzione assoluta di ragione, quindi non ci sono scappatoie sulla responsabilità o discussioni sulla responsabilità di chi è colpevole o responsabile dell'incidente. Quindi chi è sulla striscia ha diritto al risarcimento al 100%. Io raccomando comunque prudenza anche ai pedoni che attraversano sulle strisce, perché bisogna comunque mantenere la vigilanza, non essere distratti guardando il cellulare o con sentendo la musica. E invece diverso il discorso in cui si attraversa fuori dalle strisce, perché in questo caso è vero che l'automobilista ha l'obbligo di arrestare la macchina in caso di ostacoli di pedoni, però si potrebbe configurare un concorso di colpa anche del pedone che attraversa magari improvvisamente fuori dalle strisce pedonali, e quindi sicuramente crea una sua responsabilità concorsuale nell'incidente.
0: Avvocato Musicco, lei lo accennava prima, ha proposto con la sua associazione Avisl, lo ricordiamo, una onlus che sostiene le vittime di incidenti stradali sul lavoro e mala sanità, di introdurre l'educazione civica nelle scuole. A che punto siete con questa proposta?
1: La proposta era stata anche recepita nel nuovo codice della strada, però si è un po' arenata, nel senso che mancano i decreti attuativi, probabilmente forse manca un pochino la coordinazione tra i vari ministeri o la volontà anche di inserirla come materia obbligatoria. Probabilmente bisogna sollecitare anche i vari ministeri perché la applichino il più presto possibile, perché è fondamentale per i giovanissimi imparare il rispetto delle regole fin da piccoli, fin dalle scuole elementari addirittura, nel senso che già i bambini possono comprendere cosa vuol dire attraversare una strada di colpo o andare in contromano magari in bicicletta, e quindi il rispetto delle regole va imparato fin da piccoli, e purtroppo non si può delegare solo alle famiglie questa l'educazione stradale, perché ci sono delle famiglie dove magari i genitori sono più attenti, sono più consapevoli, ci sono delle famiglie magari in cui i genitori per varie ragioni non possono seguire o non sono in grado di dare queste indicazioni ai loro figli. Quindi la scuola sicuramente ha un ruolo fondamentale e dovrebbe diventare appunto una portatrice di questi valori della sicurezza, anche perché, ripeto, per i giovani la prima causa di morte fino ai 30 anni è l'incidente stradale, quindi per loro è anche una questione di sopravvivenza, quindi imparare bene a rispettare le regole, i semafori, a non guidare sotto l'effetto di alcol, a non fare le bravate che si fanno da giovani, che poi possono costare molto care, è molto importante. Quindi noi solleciteremo come associazione di vittime incidenti stradali l'introduzione di questa ora di educazione obbligatoria nelle scuole, e speriamo che ci diano ascolti i vari ministeri.
0: E allora ringrazio l'avvocato Domenico Musicco, autore del libro Manuale dell'incidente stradale, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Grazie a voi.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Farò il contrario di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Migliora il giudizio, però non è che la ripetizione migliora. Quindi la seduta, poiché un gruppo mi ha chiesto il tempo necessario a una breve riunione, sospendo la seduta che riprenderà fra 10 minuti con immediate votazioni, senza altri interventi. Prego, grazie. La seduta è sospesa.
2: Dunque, lo avete sentito, è brevemente ripresa la seduta nell'aula del Senato. La seduta era stata sospesa perché i 5 Stelle hanno...
1: È il compleanno di Toniato oggi.
2: È rimasto aperto il microfono. La seduta era stata sospesa perché i 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo e esposto dei cartelli per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Castellone quindi ha sospeso la seduta e che adesso appunto è ripresa con la presidenza di La Russa e riprenderà tra una decina di minuti con l'esame del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ed era in corso infatti l'esame degli emendamenti. Ora però intanto è ripresa la seduta nell'aula della Camera, quindi torniamo a sentire la seduta alla Camera. All'ordine del giorno c'è il decreto sport grandi eventi, presiede l'onorevole Ascani, buon ascolto.
3: 4.0.1000. Avverto infine che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 7 del regolamento, conferma l'inammissibilità già dichiarata in sede referente delle proposte emendative Berruto 6.02, 7.8 e 7.9. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Berruto. Ne ha facoltà. Prego. La cercavo altrove. Prego.
4: Grazie Presidente, non ho sentito il riferimento agli inammissibili a mia prima firma.
3: 6. Erano quelli già inammissibili in commissione, glieli ripeto, 6.02, 7.8 e 7.9. Prego. Grazie. Collega Berruto.
4: Grazie. Sì, intervengo rapidamente sul complesso degli emendamenti, perché se non ci sono delle premesse che sono chiare a tutta l'Aula diventa difficilmente comprensibile poi quello che è successo sia in commissione che poi quello che succederà qui in aula. E parto da un intervento o dalla chiusura dell'intervento vorrei disturbare la telefonata che è in corso delle mie spalle, insomma magari abbasso io la voce così non disturbo il collega.
3: Collega, posso chiederle, colleghi? Collega Crippa, colleghi, collega Crippa, mi perdoni ma il collega Berruto dice che non riesce a proseguire il suo intervento, se riesce ad abbassare la voce oppure a proseguire fuori dall'aula. Grazie, prego collega Berruto.
4: Grazie a lei. E dicevo, incomincio dall'intervento del ministro Abodi, che purtroppo non vedo questa mattina in aula, mi auguro possa arrivare, nella sua dichiarazione in discussione generale, che terminava con queste parole: l'auspicio è che questo provvedimento, proprio nello spirito emerso nella settima commissione della Camera, possa essere convertito in legge del Parlamento con un ampio consenso, come è già avvenuto per altri importanti provvedimenti in ambito sportivo, a beneficio del bene comune che lo sport, in tutte le sue articolazioni, dai grandi avvenimenti allo sport sociale, riesce a generare diffusamente. Ora, la mia riflessione su queste parole è, rivolgendomi al Ministro che non c'è, ancora? Cioè siamo ancora nella condizione di sentirci raccontare dal ministro Abodi che l'obiettivo, quasi come se fosse un tradimento rispetto a delle finalità così alte, così importanti, rappresentate dagli avvenimenti sportivi, dai grandi eventi, dallo sport sociale, che ancora una volta il ministro richiama nelle sue parole, ancora c'è questo richiamo retorico al fare le cose insieme? No, perché sarebbe bello, sarebbe auspicabile. È vero, è successo in un paio di occasioni in questa legislatura, ma adesso questa presa di posizione è diventata sinceramente grottesca, perché proprio facendo riferimento a quello che il Ministro ha detto, cioè ai lavori che sono stati fatti in settima commissione, è bello auspicare l'ampio consenso, dopodiché questo auspicio si frantuma contro l'inammissibilità, contro il voto contrario a tutti gli emendamenti che noi, e parlo del Partito Democratico, abbiamo presentato su qualunque di questi articoli. Non c'è stato una sola situazione in nessuno degli articoli che compongono questo decreto all'interno del quale ci sia stata una discussione che possa farci immaginare questo consenso che il Ministro ormai evoca come un mantra in ogni dichiarazione, in ogni agenzia, in ogni suo intervento pubblico. Perché evocare il consenso, diciamo, immaginando che qualcun altro che magari ha delle idee diverse possa obbedire diciamo in maniera automatica, io faccio sinceramente fatica, però, Presidente, perché...
5: Ha ragione, collega Berruto. Colleghe e colleghi, il collega Berruto sta cercando di svolgere il suo intervento, ma in aula c'è davvero un livello di rumore insostenibile. Quindi vi prego di ascoltarlo in silenzio. Prego, collega.
4: Credo che questo auspicio al consenso allargato si frantuma contro la realtà, in cui ormai appare evidente che ci sia una sorta di pregiudizio, non ho altro modo di chiamarlo, attraverso il quale qualunque tentativo di migliorare qualunque aspetto di un provvedimento che riguarda lo sport si, diciamo, termini, non veda neanche la luce, semplicemente in virtù del cognome o del partito che ha firmato quell'emendamento. Quindi quello che il Ministro ha evocato in discussione generale non è successo neanche in settima commissione, dove poi sì, entrerò nel dettaglio, siamo riusciti come commissione a correggere degli errori macroscopici che il Ministro aveva commesso in questo provvedimento. Ma sapete perché è successo? Perché alcune forze di maggioranza gli hanno fatto notare che stava commettendo un errore macroscopico. Altrimenti anche questo tentativo si sarebbe frantumato come tutti gli altri, su tutti gli articoli che compongono questo decreto, semplicemente sulla base, lo ripeto, di quello che io non ho altro modo di chiamare che pregiudizio. Allora, quando si evoca questo tentativo, questa volontà, questo desiderio di ampia condivisione, no? Il communiter che il Ministro, che saluto, che è appena arrivato, evoca, ripeto, in ogni suo intervento, in ogni sua comunicazione, in ogni sua agenzia, bisogna poi trasformarlo nella realtà di una discussione vera che avviene nei luoghi deputati a quella discussione, il primo di questi è la Commissione, che permettano questo confronto che possa condurre verso questo tentativo di condivisione che, lo ripeto, Ministro, a suo favore, visto che è arrivato solo ora e non ha sentito la parte iniziale del mio intervento, si frantuma contro un pregiudizio che fa sì che qualunque tentativo di migliorare, compresi i suoi errori, di questo decreto ha, nella realtà dei fatti, dimostrato essere l'esito delle nostre iniziative di emendamenti. Vado velocemente a questo punto sul complesso, quindi mi riferisco ai primi quattro articoli. Ribadisco ancora una volta, avremo modo poi di dirlo durante la discussione degli emendamenti, non c'è nessuna pregiudiziale, diciamo, sull'idea di commissariamento laddove serve, quando c'è l'emergenza per farlo. Certo, qui c'è un'emergenza, e come? Mi riferisco ai giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 di agosto, quindi fra una manciata di giorni. Ci sono altre situazioni dove questa emergenza è un po' meno pressante, situazioni ovviamente di un percorso già chiaro da anni, da tempo, e mi riferisco agli altri due grandi avvenimenti che riguardano i primi quattro articoli, gli europei di calcio del 2032, l'America's Cup. Ripeto, non è che ci sia un pregiudizio sulla figura del commissario in sé, c'è un tentativo di sottolineare che forse c'è una rinuncia, no, all'attività ordinaria, cioè è come se questi avvenimenti ormai potessero succedere soltanto se c'è un commissario e soltanto se questo commissario, come succede in questo decreto si autoassegna un potere sempre più ampio e sempre al di fuori, sempre più al di fuori da ogni tipo di controllo. Ci sono un paio di articoli di questo decreto che riguardano il calcio. Noi abbiamo affrontato anche in commissione una serie di audizioni precedenti a questo decreto, il cui titolo era proprio la crisi del calcio. Abbiamo ascoltato vari punti di vista. E lei, Ministro, in uno di questi articoli, e mi riferisco all'articolo 6, diciamo stava demolendo l'unica progettualità che nel corso del tempo è nata rispetto al tentativo di invertire questa crisi del calcio che è stata oggetto delle nostre audizioni in settima commissione. E mi riferisco naturalmente a questa operazione, che poi descriverò nel dettaglio quando arriveremo lì, di sottrarre del denaro, di azzerare il denaro che permetteva a quello che è noto come progetto Zola, cioè, lo ripeto, l'unica progettualità in essere orientata allo sviluppo dei settori giovanili, allo sviluppo diciamo del calcio dilettantistico, azzerando le risorse per quel progetto per poterle stornare a 12 società di calcio professionistico femminile. Lo dico ora, lo ripeterò quando arriveremo all'articolo. Vorrei ricordare a me stesso e a quest'Aula che è stato il Partito Democratico nella precedente legislatura a contribuire ad aprire il percorso verso il professionismo femminile nel calcio, e lo rivendico.

0: femminili, alle società dilettantistiche femminili, all'inizio della filiera che produce poi la possibilità di diventare professioniste, per destinare quei soldi a 12 società, di cui 9 hanno alle spalle un club di calcio di Serie A maschile. Chiudo, Presidente, con gli ultimi passaggi, prima di alcuni altri dettagli che ovviamente affronterò quando arriveremo agli emendamenti in oggetto, e mi riferisco all'articolo 8, e cioè a questa, ahimè, questa devo dire riuscita, a meno che succeda qualcosa di clamoroso in aula, visto che in commissione c'è stata molta discussione anche con dei partiti di maggioranza, questa ennesimo per decreto costruzione di un poltronificio, non so come chiamarlo in altro modo, e mi riferisco all'unione tiro a segno. Noi saremo costretti a votare un testo fondamentalmente sotto dettatura dell'attuale commissario, che mi permetto di poter dire ritengo essere il grande candidato a guidare quello stesso organismo che con questo decreto viene regolamentato.
1: Grazie, grazie onorevole. È iscritto a parlare, sempre sul complesso, il deputato Amato. Prego.
2: Grazie Presidente. Io non pretendo di essere ascoltato, però pretendo di non ascoltare gli altri e in questa in contemporanea alla mia esposizione, insomma. Quindi chiederei, se possibile, chi parla se ne va fuori, non ci vuole sentire, padronissimo di non farlo. Dunque, Presidente, questo DL ancora una volta arriva con urgenza in aula. Come diceva poco fa il collega Berruto, e io l'avevo già ribadito al ministro Abodi, e molte volte l'urgenza viene messa dove non serve, perché i giochi del Mediterraneo si sanno da 4 anni e questo governo è in carica da 4 anni, quindi non può dire chi c'era prima di me non ha fatto. Quindi arriviamo adesso con un decreto d'urgenza a nominare un commissario, ma perché non ci hanno pensato precedentemente a quanto stava accadendo? Quando ho detto in discussione generale, caro ministro, poltronificio, e adesso glielo spiego il perché, perché il commissario ha la possibilità di nominare degli esperti a 50.000 euro l'anno, esperti nominati adesso per un qualcosa che comincerà fra un mese. Quindi l'urgenza, signor Ministro, era prevederlo prima quello che deve accadere, non solo, ma ci sono dei lavori programmati che finiranno a dicembre, quando i giochi del Mediterraneo saranno già passati. Ma questo vale per i giochi del Mediterraneo, però potremmo parlare di tante cose, potremmo parlare dell'articolo 8, che è un qualcosa di vergognoso. È un qualcosa di cui non incolpo lei, signor Ministro, che molto probabilmente se l'è ritrovato davanti. È un qualcosa che addirittura questa stessa maggioranza aveva visto come il fumo negli occhi, tanto è vero che la maggioranza, la Lega, aveva presentato un emendamento soppressivo che poi ha ritirato, salvo poi presentare degli altri emendamenti che non modificano nulla. Per esempio c'è un emendamento che lascia l'amministrazione finanziaria alle sezioni, però non modifica il meccanismo di asfissia che si è creato, perché resta la trattenuta del 25% che bisogna dare alla sede centrale. Quindi il 25% glielo diamo, però resta a nostro carico il 100% delle spese che avevamo. Ma questa è solo una delle cose, c'è il rilascio dei DIMA. Il rilascio di DIMA, noi sappiamo che chi lavora nei poligoni, nel poligono di tiro a segno, è con contratto sportivo, però i DIMA li possono rilasciare solamente le istituzioni, quindi altro contrasto grazie a una legge totale. Chi l'ha scritta questa legge totale? L'ha scritto colui che aspira a diventare il non plus ultra di questa cosa. Noi avevamo 3 enti pubblici, avevamo l'ACI e se l'è mangiato per dinastia l'avvocato La Russa. C'è il secondo ente pubblico che è questo e aspettiamo di capire quale parentela c'è con qualcuno al Ministero, perché non si capisce come mai il Ministero non abbia tenuto conto delle sentenze del TAR, della Corte dei Conti, e abbia continuato a prorogare la nomina di questo signore, addirittura ampliandogli i poteri. al punto da fargli scrivere lo statuto. E qua entra in campo un altro emendamento. Essendosi reso conto che molto probabilmente ad agosto ci saranno le elezioni per alcuni presidenti,

0: La maggioranza ha presentato un emendamento che dice che nel momento in cui sarà approvato lo statuto si cancellano tutte le elezioni precedenti. Quindi noi andiamo a cancellare quanto già fatto precedentemente per dare praticamente potere totale a questa cosa. Arrivo a un altro articolo che lei conosce bene perché ne abbiamo parlato e io so che non è colpa sua. All'articolo 5, che riguarda la commissione di vigilanza che questa maggioranza ha voluto giustamente per sostituire il Covisoc. E noi eravamo d'accordo alla commissione, non eravamo d'accordo sul merito, sul metodo, ma eravamo d'accordo all'insediamento di una nuova commissione. Una commissione che non ha poteri, Ministro, e lei lo sa. Abbiamo presentato tre emendamenti discussi con lei, a cui lei aveva dato parere positivo, che sono stati annullati dall'alto, molto più in alto della Presidenza del Consiglio, credo. Però una commissione nominata che non ha poteri per eseguire, lei mi dice di no, e allora le faccio un esempio pratico, signor Ministro. La Juve Stabia milita in Serie B a Castellammare di Stabia e la commissione era intervenuta per vedere chi era subentrato alla proprietà e non ha potuto comunicare, non ha potuto fare nulla per impedirlo. È intervenuto la DIA e ha bloccato questa situazione. È arrivato un altro presidente e qualche giorno fa gli sono stati sequestrati 14 milioni di euro. Ma la commissione non può fare nulla. Noi dovevamo mettere quella commissione in grado di lavorare, se no non ha senso di esistere, Ministro. Ma comunque questa era solamente un'infarinatura generale. Poi nei singoli emendamenti e nei singoli articoli ci andremo man mano che prosegue l'esame di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire su... Ah, prego, collega Sasso sul complesso? Prego.
2: Sì, Presidente, su...
1: Prego onorevole, no, stavamo capendo i tempi, avrà 6 minuti, così almeno lo sa.
2: Presidente, ecco. Dicevo sul complesso degli emendamenti, anche per segnalare all'Aula quanto è accaduto durante il Comitato dei Nove mentre si ragionava degli emendamenti e soprattutto sull'ammissibilità o meno di certi emendamenti. Allora, io denuncio qui in Aula pubblicamente la crisi della maggioranza di centrodestra moderato su un emendamento che Futuro Nazionale non solo ha firmato, ma che avrebbe votato. Mi riferisco all'emendamento 4.0.1000. Ve lo leggo molto velocemente, perché magari non tutti i deputati sanno di cosa sto parlando. Questo emendamento dice testualmente, al fine di prevenire il rischio di intrappolamento dei capelli nei dispositivi di aspirazione e di ricircolo dell'acqua nelle piscine pubbliche o private destinate a un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, è obbligatorio per i minori di 16 anni l'uso della cuffia da nuoto durante la permanenza in acqua. È evidente che non è risolutivo purtroppo delle innumerevoli tragedie che stanno succedendo giorno dopo giorno, ma sarebbe stato un piccolo passo in avanti. Non mi dilungo nel leggere gli altri due commi, però il problema politico è che su un emendamento presentato dalla collega Cavandoli della Lega non c'è l'accordo interno al centrodestra con un partito che è Forza Italia, che non ritiene di poter discutere questo argomento oggi su questo provvedimento, che potrebbe produrre immediatamente effetti, ma rimanda una discussione ad un disegno di legge che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere approvato fra 4-5 mesi. Nel frattempo, se siamo sfortunati, potremmo avere qualche altro decesso nelle piscine. Ecco, io trovo scandaloso che la maggioranza, e non voglio sapere per quale motivo, non voglio sapere per quali interessi, su un emendamento che sarebbe stato votato all'unanimità, perché anche l'opposizione di centrosinistra aveva dato la disponibilità, noi oggi dovremmo accantonare il 4.0.1000. Per questo io chiedo, per suo tramite, ai colleghi del centrodestra di mettere per un momento da parte i calcoli leguleie e normativi, ma di votarlo questo emendamento, perché se è utile per salvare anche una vita, Perché dobbiamo rimandare tutto questo fra 3-4 mesi? È ingiusto accantonarlo. E guardi, lo faccio contro gli interessi di futuro nazionale, perché è un emendamento di una collega di un altro partito, che però riteniamo giusto. Per quale motivo Forza Italia non si unisce alla maggioranza di centrodestra? Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Prego, relatore. No, sul complesso è uno per gruppo, collega.
3: Grazie Presidente. Allora, rispetto agli emendamenti, sono tutti invito a ritiro o parere contrario, tranne il 4.0.1000 che è accantonato, l'articolo 8 è accantonato per intero, e il 9.500 diventa favorevole. Grazie.
1: Grazie, Governo. Governo, Ministro. Ministro, mi dà il parere?
4: Favorevole? Sì, parere conforme al relatore. Grazie.
1: Bene, allora passiamo ai voti. Emendamento 01.01, Orrico. La collega Orrico chiede di intervenire. Prego, collega.
5: Grazie signora Presidente, intervengo su questo primo emendamento con il quale chiediamo sostanzialmente di garantire che negli impianti, nelle strutture sportive che verranno realizzate ci saranno i campionati europei nel 2032, ecco, chiediamo che all'interno di questi impianti sportivi, di queste infrastrutture, venga vietata qualunque forma di sponsorizzazione di scommesse e di giochi dove si vince denaro. A noi sembra, diciamo, un suggerimento di buonsenso a questo governo e a questa maggioranza, perché tutti quegli impianti sportivi che vengono realizzati con fondi pubblici per appunto consentire l'esercizio delle discipline sportive, che sono improntate ad un codice etico ben preciso, è un po' una contraddizione che all'interno di questi impianti sportivi poi venga, diciamo, sostenuto un fenomeno negativo, patologico, che ha delle conseguenze molto gravi non solo sul piano della salute per tante persone, ma anche sul piano delle famiglie che si indebitano a causa purtroppo di chi cade nella trappola delle scommesse, del gioco per scommesse. Ecco, ci sembra di suggerire al governo una norma di buonsenso. E così come ho appena ascoltato il relatore, il collega Cangiano, accantonare l'articolo 8, quindi fare un gesto di buonsenso, perché evidentemente tutto quello che è stato detto durante i lavori in settima commissione, tutto quello che è stato anche detto dalle sezioni locali del tiro a segno, ha scalfito, diciamo, il muro di marmo di questo governo e della maggioranza. Ecco, anche su questo emendamento si chiede di fare una riflessione, perché è una proposta di buonsenso che in un certo qual modo mette insieme quella che è l'etica che noi cerchiamo di valorizzare attraverso le discipline dello sport, con la contrarietà a continuare a sponsorizzare un fenomeno come quello del gioco per scommesse, che, come ho già sottolineato, è deleterio per la salute delle persone, è deleterio per le famiglie e in generale non fa bene a quella che è la nostra società e alla nostra etica.
1: Grazie onorevole. Piccolotti, poi sentiamo il relatore sull'accantonamento.
6: Grazie Presidente. Se la collega Orrico non ha delle contrarietà, io vorrei chiedere di sottoscrivere questo emendamento e vorrei unirmi alla sua richiesta di accantonamento. È un emendamento molto importante, giusto, che prevede un divieto di pubblicità per i giochi e per le scommesse, che in qualche modo dovrebbe essere un impegno etico delle pubbliche istituzioni. Dico così perché noi sappiamo che il gioco d'azzardo in generale, le scommesse, purtroppo nuociono alla salute di milioni di persone, ci sono tante famiglie che sono cadute in disgrazia economica a causa della dipendenza da gioco d'azzardo. Sappiamo che è un mercato enorme e sconfinato in cui se ne vanno tantissimi miliardi che potrebbero essere più utilmente investiti in altre attività, e quindi penso che sia giusto per l'appunto sostenere questo emendamento, e chiedo a tutta l'Aula di fare una riflessione. Non è per l'interesse economico, il profitto di pochi, che noi possiamo mettere a rischio la tenuta sociale e la salute di tantissimi che rimangono intrappolati per l'appunto nella dipendenza da gioco d'azzardo.
1: Grazie onorevole. Allora anche il collega Ciani e tutto il gruppo dei 5 Stelle chiedono di sottoscrivere l'emendamento e Berruto chiede la parola, prego. Tutto il gruppo ha sottoscritto, collega, il suo gruppo, prego. No, dicevo al collega Perantoni, prego collega Berruto.
7: Anche io chiedo di sottoscrivere l'emendamento, se la collega Orrico non ha nulla in contrario, da parte di tutto il gruppo del Partito Democratico. Approfittando dell'occasione per ricordare al Ministro che è qui presente, alla Lega Calcio di Serie A che lo ha richiesto in ogni occasione possibile, al nuovo Presidente della Federazione Gioco Calcio che ha parlato di questo tema, che sulla pubblicità delle società di scommesse sportive, quella ancora più esplicita di quella che già oggi lo sappiamo tutti perfettamente, è già abbondantemente visibile, semplicemente mascherata male con delle forme, diciamo, che permettono di farlo. Ma sul tema della sponsorizzazione, nell'occasione dei grandi eventi come si a cui si riferisce questo emendamento, ma in generale per le società di calcio, per la Lega di Serie A, noi sempre saremo nettamente contrari, per le ragioni che ha esposto la collega Orrico e che non ripeto, e la collega Piccolotti naturalmente, e anche perché recentemente sono successe delle situazioni ancora più estreme. Mi riferisco a un contratto di sponsorizzazione recentemente siglato con la società di calcio presieduta dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che ha recentemente sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con una di queste piattaforme che non solo è proibita in grande parte del mondo, ma che, diciamo, sconfina proprio in senso letterale su temi che hanno molto a che fare con l'illegalità. Quindi su questo tema il Partito Democratico non ci sarà mai. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora anche tutto il gruppo d'Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto di sottoscrivere, invece ha chiesto di intervenire a titolo personale il collega Amato. Ha un minuto, collega.
0: Grazie Presidente, basta il minuto per dire che questo emendamento non toglie e non mette nulla, non toglie e non mette nulla in materia finanziaria, ma toglie e mette nulla alla vita di molte famiglie, di molte persone che hanno all'interno della propria famiglia gente che è vittima del gioco. Ora abbiamo permesso alla società dell'Inter di avere uno sponsor sulla maglia, abbiamo permesso i tabelloni, abbiamo permesso tutto purtroppo. Questo non fa altro che continuare a far del male alla società. Quindi io chiedo al Ministro di far accantonare questo emendamento e di riflettere su quello che voteremo. Grazie.
1: Sì, poi chiederò al relatore sull'accantonamento che aveva già chiesto la collega Orrico. Per Antonio, a titolo personale, anche lei un minuto.
8: Sì, grazie Presidente. L'accantonamento è sicuramente opportuno non solo per le ragioni che hanno illustrato i colleghi in merito alla necessità del divieto di pubblicità di giochi o scommesse, per le motivazioni che hanno già illustrato, ma anche perché Il primo comma di questo emendamento richiama espressamente l'articolo 33 della Costituzione, in particolare richiama il fatto che lo sport deve avere un particolare riguardo, un particolare riferimento alle persone, ai minori, alle persone con disabilità, ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico, ma soprattutto alle realtà sportive dilettantistiche. Non dimentichiamo che il dilettantismo è la base dello sport, è da dove nasce appunto tutto quello che poi è il movimento sportivo italiano. Grazie.
1: Grazie onorevole. Collega Carotenuto voleva sottoscrivere, ma il suo gruppo ha già tutto sottoscritto, collega Carmina, quindi avete già tutti sottoscritto. Allora, la collega Orrico chiedeva sull'accantonamento, quindi il relatore, parere? Lo ripeta che non funzionava il microfono?
3: Contrario, grazie.
1: Collega Orrico insiste per la votazione? Sì. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 01.01 Orrico senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Silvestri, Schifone, aspettiamo la collega Ciaburro che sta andando a posto, e anche Traversi che è qua. Collega Schlein ha votato? Bene, votato tutti i colleghi, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 47 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 01.01 Rico col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Pella. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 115, contrari 157. La Camera respinge. 1.1 Zaratti, parere Commissione e Governo contrario. Chiede di intervenire? Prego, collega Zaratti.
9: Grazie signora Presidente, signor Ministro. Vorrei riprendere la questione dei commissari straordinari e voglio dire, come dire, con una certa chiarezza che questo strumento che viene utilizzato da sempre dalla pubblica amministrazione per situazioni di particolare urgenza e di particolare difficoltà è uno strumento che nell'ultimo periodo di questo strumento ne viene fatto un abuso generale, un abuso costante, perché ormai non vi è più alcun intervento che viene messo in campo dalla pubblica amministrazione che non sia accompagnato da un decreto di nomina del commissario, il quale bypassa ovviamente tutte le procedure ordinarie, che scavalca le realtà liberamente elette dai cittadini, le istituzioni elette dai cittadini a livello comunale, a livello regionale. Ecco, noi siamo arrivati al fatto che una misura che doveva garantire la straordinarietà e l'urgenza è diventato lo strumento ordinario con cui si mettono in campo le opere pubbliche. Ecco, io penso che questo sia un elemento che ci debba indurre alla riflessione. Ho sentito il collega Beruto che prima diceva non è che siamo contrari agli commissari in linea di principio, neanche noi siamo contrari ai commissari, ma quando sono straordinari, appunto come dice il nome, non quando diventano ordinari. Io faccio presente che noi stiamo nominando, anzi è stato nominato, un commissario straordinario per quanto riguarda i mondiali di calcio che si svolgeranno nel 2032. Adesso è il 2026, ci sono 6 anni di tempo per mettere in campo le procedure necessarie ad aggiornare i nostri stadi, le strutture. In 6 anni si fa abbondantemente in tempo a fare tutto ciò con le procedure ordinarie. A che serve il commissario se non a bypassare tutte le norme di garanzia, tutte le norme che riguardano appunto i vincoli ambientali e tutte le altre cose, che i vincoli archeologici, tutte le misure che garantiscono appunto il pubblico interesse. In questa occasione addirittura il commissario straordinario ha una serie di, diciamo, di poteri che ampliano anche la normale, diciamo, ordinanza di nomina del commissario. La stessa ANAC, diciamo, pone dei problemi da questo punto di vista, dicendo che l'eccesso di sottodiscipline derogatorie permette anche una cattiva funzionalità del commissario stesso e comunque non permette la completa trasparenza degli atti che vengono messi in campo. Io invito il Parlamento a riflettere, perché noi qui siamo i rappresentanti dei cittadini e delle cittadine, così come le sono coloro che sono eletti nei consigli regionali e nei consigli comunali. Essere espropriati anche del diritto di controllo, le assemblee liberamente elette dai cittadini sono espropriate anche del diritto di controllo. Siamo nelle mani di manager e di funzionari che bypassano le procedure normali, i controlli normali, che bypassano anche la volontà e il controllo delle assemblee elettive. Non è questa la strada che ci permetterà di cambiare e migliorare il nostro Paese. E peraltro voglio ricordare che tutti i grandi scandali e i grandi livelli di corruzione che ci sono stati negli ultimi 20 anni, anche legate alle grandi opere come queste, ecco, sono legate ai regimi commissariali, non alle procedure ordinarie. Io lo voglio ricordare ed è per questo che abbiamo posto questo emendamento e anche il seguente per cercare di regolamentare meglio la materia. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il gruppo dei 5 Stelle chiede di sottoscrivere l'emendamento. Il collega Amato di intervenire, prego.
0: Grazie Presidente. Questo in effetti è l'esempio chiaro di quello che avevo detto sul complesso degli emendamenti. Cioè nominiamo un commissario per i giochi del 2032, da adesso, per il 2032. Così come abbiamo fatto con i giochi del Mediterraneo, Ministro, c'erano 4 anni. Però sa la cosa che mi colpisce di più qual è? È che avete invitato al ritiro di tutti gli emendamenti. Possibile che tutti quanti noi siamo talmente tanto imbecilli da non aver trovato una cosa da correggere? E questo credo che sia vergognoso, ma mettete la fiducia quando venite in aula.
1: Grazie collega Amato, pongo in votazione l'emendamento 1.1 Zaratti col parere contrario di Commissione Governo, la votazione è aperta. Pella, Ciaburro, Zoffili, Marchetti. Collega Ciaburro, lei sta votando? Sì, ok, bene, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 111, contrari 157, la Camera respinge. 1.2 Zaratti, parere contrario Commissione Governo, chiede di intervenire. Prego collega Zaratti.
9: Grazie signora Presidente, io vorrei semplicemente ricordare molto brevemente che i costi delle strutture commissariali sono dei costi ingentissimi che gravano, diciamo, in modo significativo sulle casse pubbliche. A volte ho la sensazione, ma come dice, a pensar male si fa peccato, diceva qualcuno, ma spesso ci si indovina, che questa grande passione per i commissari è legata soprattutto ai larghi ed enormi monumenti che vengono assegnati ai commissari e alle loro strutture commissariali. Centinaia di migliaia di euro, milioni di euro da qui al 2032 per fare un lavoro che funzionari assunti nelle pubbliche amministrazioni avrebbero fatto meglio, più velocemente e più in modo trasparente. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 Zaratti col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 111, contrari 156, la Camera respinge. 1.3 Orrico, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 156, la Camera respinge. 1.5 Zaratti, parere contrario Commissione e Governo e chiede di intervenire. Prego.
9: Grazie signora Presidente. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula una questione che secondo me ha una certa rilevanza. Vengono stanziate una serie di risorse economiche molto importanti per ristrutturare gli stadi che saranno interessati agli europei del 2032. Mi domando e vi domando, ma questi soldi pubblici devono essere spesi per gli stadi pubblici o per gli stadi privati? Perché questa è una questione fondamentale. Finanziamenti pubblici va bene, ma che vadano a coprire le spese e i costi della ristrutturazione degli stadi pubblici, di proprietà pubblica. Non si capisce per quale ragione questi soldi devono essere regalati agli imprenditori privati che gestiscono come gli pare e che ci fanno i soldi presumibilmente con i loro stadi privati, e la ristrutturazione gliela dobbiamo pagare noi cittadini. Ma quando mai si è vista sta cosa? Ma come potete pensare una cosa del genere? Signor Ministro, i soldi pubblici devono essere spesi per le strutture di proprietà pubbliche. Quanto servono? 100 milioni? 200 milioni? Ma sono pubbliche. Non potete pensare di continuare a dire regalare i soldi ai privati così come vi aggrada e come vi pare. Perché questo non si può fare.
1: Bravo. Grazie. Onorevole Barbagallo.
4: Grazie signora Presidente, se il collega Zaratti consente chiedo di sottoscrivere il suo emendamento con un'amara considerazione a proposito di questa lettera A dell'articolo 1, perché è una previsione che modifica l'originario decreto legge 96 del 2025, aprendo la possibilità che la riqualificazione degli impianti candidati per Euro 2032 sia realizzata non soltanto dai soggetti privati promotori, come prevedeva il titolo originario, il testo appunto del 2025, ma aprendo la possibilità di finanziarlo anche con ulteriori e diverse risorse, nella fattispecie utilizzando la formula senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza. Succede questo, signora Presidente, che tra le strutture individuate inizialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio non c'è, per evidenti ragioni strutturali, lo stadio di Palermo, come sa bene il Ministro. Per inseguire il sogno di candidare Palermo, la Regione Siciliana ha azzerato, signor Ministro, tutte le risorse per i campi e per gli impianti sportivi dei piccoli comuni e delle periferie delle grandi città. Erano risorse oltre 120 milioni che dovevano essere destinate a riqualificare e a dare la possibilità di esercitare il ruolo dello sport così come previsto dalla Carta Costituzionale come sport di base, e dare la possibilità ai ragazzini, ai giovani di esercitarlo come formazione sociale, sono state bloccate quelle risorse, è stato cancellato il bando e presi 60 milioni e assegnati per intero al Comune di Palermo per inseguire il sogno degli europei. Bene, questa previsione, signor Ministro, è in contraddizione col testo. Ma di fatto più che senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica appare una previsione che di fatto utilizza le risorse europee che andavano ai giovani siciliani e con buona pace delle associazioni sportive e dilettantistiche, dei settori giovanili, delle società siciliane. Queste risorse non verranno utilizzate per i siciliani, ma verranno utilizzate per riqualificare lo stadio di Palermo.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 1.5. Ah, scusi, prego collega Varchi, non l'avevo vista.
10: Presidente, solo per lasciare agli atti di questa seduta una precisazione rispetto all'intervento del collega che mi ha preceduto, perché non corrisponde al vero quanto riferito circa la destinazione delle somme allo stadio di Palermo, poiché, come è noto, l'accordo di coesione firmato dal presidente Meloni e dal presidente Schifani per la Sicilia, che per inciso è il più corposo prevedeva e prevede tuttora una somma di 130 milioni di euro per gli impianti sportivi. Quindi tale somma non è stata interamente azzerata per lo stadio della città di Palermo, ma è stata divisa secondo le valutazioni che sono state condivise nell'ambito della programmazione della coesione. Incidentalmente segnalo a tutti i colleghi che lo stadio del Palermo non è solo un'opera che riguarda una squadra di calcio, ma è un'opera che, avendo come prospettiva quella di UEFA 2032, che veniva prima ricordata, è in grado di cambiare il volto della quinta città d'Italia e di dimostrare ancora una volta, come già altri eventi sportivi lo hanno dimostrato e lo dimostreranno, che lo sport è uno strumento di coesione sociale, un volano turistico, e quindi non sono soldi sottratti ad altro, ma investiti su grandi eventi sportivi, su grandi città, su questioni che sono veramente in grado di incidere sulla vita dei cittadini. Quindi non corrisponde al vero che l'intera somma sia stata destinata allo stadio della città di Palermo, e non corrisponde al vero che non saranno finanziati anche gli impianti degli altri comuni. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.5 Zaratti col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Zucconi e Mollicone. Mollicone sta votando, Vinci. Zucconi anche, Vinci. Vinci ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 157, la Camera respinge. 1.8 Zaratti, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 114, contrari 159, la Camera respinge. 1.11 Orrico chiede di intervenire. Prego, collega Orrico.
5: Grazie Presidente, intervengo su questo emendamento con il quale proviamo a dare un altro suggerimento a nostro avviso di buonsenso, che potrebbe instaurare anche un principio molto importante, e cioè che gli impianti sportivi di proprietà pubblica, e che quindi vengono realizzati con soldi dello Stato, soldi delle tasse dei cittadini, siano disponibili poi a tutte le associazioni sportive, dilettantistiche e non, ma anche fruibili da parte dei singoli cittadini, costruendo una sorta di calendario dell'accessibilità, della fruibilità di questi impianti sportivi. Anche perché noi viviamo in un paese dove purtroppo gli impianti sportivi sono disseminati a macchia di leopardo, e non possiamo negare in quest'aula che ci siano alcune aree del nostro paese dove persino sperare di avere una palestra all'interno di una scuola può diventare un'utopia e la cosa più difficile da realizzare. Quindi laddove esista anche la fortuna di ricevere un investimento cospicuo da parte dello Stato nella realizzazione, nella messa in sicurezza, nella riqualificazione di un impianto sportivo, in questo caso dedicato agli europei di calcio 2032, ma non solo, ecco, chiediamo che quell'impianto poi resti effettivamente nella disponibilità della collettività e che la collettività possa usufruirne in diverse modalità. A noi sembra un principio sacrosanto che probabilmente si doveva sancire molto prima, ma siccome, ripeto, nella nostra Repubblica, nella nostra penisola, non possiamo dare neppure per scontato nel 2026 di avere la palestra nella scuola che frequentano i nostri figli o i nostri nipoti, perché non approfittare di questo decreto ennesimo d'urgenza su una materia che riguarda lo sport per instaurare qualche sano principio che ci aiuti a far vivere lo sport alla comunità comunità intera come un momento di crescita, come un momento del senso di appartenenza della collettività ad uno Stato che si prende cura non solo dei territori quando ci sono degli importanti eventi sportivi, ma che lascia poi in quel territorio non solo delle infrastrutture materiali, ma anche la possibilità di costruire quelle infrastrutture immateriali che diventano diverse forme di welfare, come in questo caso anche lo sport può diventare welfare perché crea condivisione, crea benessere e quindi aiuta sicuramente un territorio e la sua comunità a vivere meglio.
1: Grazie onorevole Berruto.
11: Te dai rosso, te dai rosso e te scudi i gas.
7: Ma quindi se grazie Presidente, chiedo la possibilità di sottoscrivere questo emendamento manifestando di nuovo il mio stupore, diciamo, rispetto a quelle due premesse che ho fatto parlando del complesso degli emendamenti, ovvero il richiamo all'ampio consenso per l'ennesima volta e diciamo il principio di coerenza di quando ci si muove all'interno di materie che riguardano lo sport. Perché, signor Ministro, è stata approvata a maggio di quest'anno, nel maggio del 2026, una proposta di legge a mia prima firma, che è diventata legge, che ci ha messo 4 anni per arrivare a destinazione, era stata depositata nell'ottobre del 2022, e che riguarda esattamente l'utilizzo delle palestre scolastiche, ovvero luoghi pubblici, in maniera trasparente e aperta affinché, diciamo, i cittadini e le cittadine che fanno parte di quelli che insistono su quei territori possano usarle attraverso le associazioni. Ora, lei mi spiega, Ministro, davvero, cioè, le chiedo un minimo di coerenza nello spiegare a quest'Aula come sia possibile che quella iniziativa ci abbia messo 4 anni, abbia lo stesso significato, cioè, lo ripeto, mettere nella disponibilità di accesso alla pratica sportiva in coerenza col principio dell'articolo 33 che ha determinato un diritto che di nuovo questo Parlamento ha votato all'unanimità all'inizio di questa legislatura, ci ha messo 4 anni, finalmente è diventata legge, adesso attraverso un decreto che, diciamo, l'abbiamo detto e lo ridiremo in maniera curiosa, diciamo, fa riferimento a un principio d'urgenza, vieta la stessa cosa in impianti, lo leggo, che diciamo che si riferisce a impianti sportivi di proprietà pubblica, chiedendo che vengano messi a disposizione dei cittadini, delle cittadine e delle associazioni sportive. Ma Ministro, cioè, ci può illuminare su che cosa sia, dove stia la differenza in questo caso rispetto a qualche cosa che è diventato legge qualche mese fa? Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 1.11 Orrico col parere contrario di Commissione Governo. Carmina e Dorso sottoscrivono. La votazione è aperta. Merola. Mascaretti sta votando. No, quello è Malagola. Collega Mascaretti ha votato. Madia pure ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 111, contrari 160, la Camera respinge. 1.1000 Maffioli. Se nessuno.
12: Lo ritira o la maggioranza?
1: Collega, ha chiesto di intervenire? Prego, prego, collega Maffioli. C'è il parere contrario di Commissione Governo e quindi.
13: Sì, noi chiediamo l'accantonamento.
1: Ah, ok. Aspetti, chiedo al relatore.
14: Antoniamo.
1: Aspetti, collega, un attimo. Allora, dobbiamo verificare se da questo accantonamento derivano altri accantonamenti, naturalmente, quindi dovete darci un attimo perché c'è una questione tecnica. Allora possiamo andare avanti, mi dicono, quindi questo è accantonato. E no, su questo adesso non può parlare perché è accantonato, collega Amato. 1.13 Orrico, collega, no, niente, il parere è contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, lo pongo in votazione, vuole intervenire, ok, no, era questo che volevo capire. Prego, collega Amato.
0: Grazie Presidente, dobbiamo usare i mezzi che ci consente l'Aula. La cosa assurda che si sta verificando, Presidente, è che questa maggioranza ha un problema politico, ma il problema è grosso, perché il relatore ha invitato al ritiro tutti gli emendamenti, compresi quelli della Lega. Adesso invece quello della Lega lo accantona. Stiamo ancora aspettando una decisione politica tra Lega e Forza Italia per decidere di un altro emendamento della Lega, e poi arriviamo all'accantonamento di un intero articolo dove ognuno di noi ha presentato un soppressivo e tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati e quindi c'è stato l'invito al ritiro. Ma più problema politico di questo, ma dove c'è?
1: Grazie onorevole. Emendamento 1.13, Orrico, parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Braga, Bergamini, Debora ha votato, Mascaretti ha votato? La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 110, contrari 162, la Camera respinge. 1.16, Grippo, parere... Ah, ecco, collega Grippo, non la vedevo. Prego.
14: Grazie Presidente, io chiederei l'accantonamento di questo emendamento e di valutare se, anche riformulandolo, accoglierlo, perché immagino che ci siano dei motivi tecnici a modalità di formulazione. Non credo che il Ministro sia contrario ai principi contenuti in questo emendamento, ma voglio spiegare perché ho ritenuto necessario che alcuni principi di legge, che pure nelle leggi già ci sono, fossero ribaditi in questo provvedimento. L'emendamento è evidente che non introduce obblighi nuovi. Il decreto del Presidente della Repubblica 503 del 96, il decreto 236 dell'89 fissano da decenni i requisiti di accessibilità degli edifici aperti al pubblico. Chiedo però che si rifletta sul fatto che questi obblighi spesso non sono eseguiti, non sono adempiuti, oppure sono rispettati male solo per poter dare seguito a leggi sull'accessibilità e non a consentire davvero alle persone con disabilità di avere piena fruizione degli impianti sportivi e delle sedi destinate a questi interventi. Siccome parliamo di interventi molto importanti, con risorse pubbliche, con procedure straordinarie, è veramente importante che sia verificato passo passo, in sede di approvazione di progetti, che si sfrutti questa occasione non solo per chi può fruire liberamente e camminando sulle proprie gambe della visione degli spettacoli sportivi, ma di tutte le persone. La semplificazione serve evidentemente ad accelerare i tempi, ma non può tradursi in una compressione dei diritti. Ricordo, Ministro, che in Italia le persone con limitazioni gravi sono circa 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione, secondo l'Istat. Considerando anche le limitazioni non gravi, si arriva a quasi 13 milioni di cittadini. Nei nostri stadi, che hanno capienze di 50, 60, 80 mila posti, la quota accessibile si misura in poche centinaia di unità. E sappiamo bene che anche dove ci sono, non sempre sono nelle posizioni più felici, più utili, e quindi questa occasione, io sono sicura che è nell'intenzione del Ministero utilizzarla anche per migliorare questo aspetto, ma avere la garanzia che chi deve poi seguire nei passaggi quotidiani, progettuali, di attuazione, abbia il mandato di avere questo sguardo particolare, penso che sia una priorità per tutti noi. Negli impianti più recenti e più moderni del Paese i posti riservati sono 280-300, assegnati con il criterio di chi prenota per primo, e sappiamo spesso che persone con disabilità non hanno potuto assistere a eventi sportivi importanti. In un grande stadio del Sud fino a pochi anni fa erano poco più di 60. Parliamo di discriminazioni vere, i numeri fra chi può fruire e invece i numeri reali di quante sono le persone persone che ne avrebbero bisogno è veramente enorme. E il problema non riguarda solo i posti a sedere, riguarda tutto ciò che accade intorno. Il settore accessibile spesso è collocato a bordo campo, le tribune stampa non sono accessibili, quindi se un giornalista ha una disabilità non può stare nella tribuna stampa perché non vengono fatti questi adeguamenti quasi in nessuno delle strutture nazionali che abbiamo, l'ingresso è separato spesso dal cancello di servizio e via andare in violazione di tutti i principi di generali sulla fruibilità degli spazi pubblici che pure tutti insieme abbiamo condiviso a votare. Quindi Ministro, io essendo sicura che condividiamo il principio e che magari c'è qualche aspetto di come ho formulato l'emendamento che non possa andare bene, le chiederei di accantonarlo e valutare come lo possiamo scrivere perché possa essere votato. Grazie.
1: Grazie Amato. E poi Berrut.
0: Vede, Presidente, innanzitutto grazie. Se io non conoscessi la sensibilità del Ministro verso la disabilità, sarei seriamente preoccupato. Lei giustamente mi dice ci sono dei progetti e il progetto non passa se non si è pensato anche a questo, Ministro. Ministro, non sono io a doverlo controllare il progetto lo deve controllare chi lo finanzia. E se non si pensa ai disabili, non possiamo far passare tutto. Lei mi può dire tutto quello che vuole, ma ancora una volta arriviamo su un emendamento che tratta di disabilità e ci giriamo dall'altro lato.
1: Grazie onorevole, Berruto sottoscrive, devo chiedere al relatore sull'accantonamento. Ah no, c'era un altro intervento, mi scusi. Auriemma per sottoscrivere. Allora prego relatore.
7: Parere contrario.
1: Contrario all'accantonamento, quindi Borrelli, prego. Non, se vi segnalate prima, colleghi, è più facile. Allora sono io che ero girata di là, le chiedo perdono. Prego collega Borrelli, non l'avevo vista.
15: Grazie Presidente, non solo per sottoscrivere come gruppo di AVS, ma vorremmo sottolineare una cosa. Noi facciamo le Paralimpiadi, ma poi i nostri impianti sportivi pubblici non sono fruibili per le persone con disabilità. E aggiungo, molto spesso, ha detto bene prima la collega Grippo, non soltanto quando ci sono gli spazi sono messi in condizioni indegne, alcune volte in fondo, alcune volte vengono messi con degli spettatori davanti che in modo molto poco civile si alzano anche in piedi a guardare la partita, per cui per le persone disabili, ad esempio che vogliono guardarsi una partita di calcio, diventa quasi impossibile. Per non parlare del fatto che in alcuni casi sono rotte anche le ascensori per arrivare a vedere la partita o altre attività sportive. Per cui noi proponiamo e noi sosteniamo questo emendamento perché non possiamo sempre girare la faccia dall'altra parte, cioè formalmente dire che sosteniamo ovviamente la piena inclusione e dall'altra parte, davanti a una proposta seria, girarci dall'altra parte e votare contro.
1: Grazie onorevole Quartini. E poi invece sottoscrivono Morfino e Carotenuto. Prego collega Quartini, a titolo personale un minuto.
16: Sì, grazie Presidente, ma io credo che ci sia parecchia ipocrisia quando noi abbiamo tutti quanti manifestato la nostra indignazione ieri quando è stato in qualche modo limitata la possibilità di persone con disabilità a essere trasportate su un aereo EasyJet. Tutti ci siamo assolutamente indignati e oggi non ci si assume la responsabilità su un emendamento come questo di fare un'operazione assolutamente saggia, quella di consentire l'accesso negli spazi pubblici alle persone con disabilità.
1: Grazie onorevole, per Antoni sottoscrive. Allora io devo chiedere, l'ho chiesto già al relatore, devo chiedere alla collega Grippo se insiste per la votazione sull'accantonamento. Anche Kerchi sottoscrive. Collega Grippo, votiamo l'accantonamento, sì. Allora, pongo in votazione col parere contrario l'accantonamento dell'emendamento 1.16 Grippo, senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Malagola, Vinci, Mascaretti, Di Maggio. Collega sta votando. Bene, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 40 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 1.16 Grippo col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Morfino. Gebhard.
17: Benvenuti Gostoli.
1: Benvenuti Gostoli ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 111, contrari 153, la Camera respinge. 1.17 Grippo, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Quarta pelle, Latini, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 155, la Camera respinge. 2.2 Berruto, chiede di intervenire, prego collega Berruto.
7: Grazie Presidente. Arriviamo all'articolo 2, disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Guardi, intervengo brevemente su due temi in forma generica su questo emendamento. Il primo dei due riguarda proprio l'investimento economico che questo Paese farà rispetto ai Giochi del Mediterraneo, di cui ho grande rispetto naturalmente, ho partecipato con la nostra squadra nazionale due volte ai Giochi del Mediterraneo, ma certamente non sono un evento, diciamo, dello stesso impatto di altri anche che recentemente il nostro Paese ha ospitato. Vorrei ricordare all'Aula che arriviamo a questo punto a... Successo qualcosa?
1: Prego, prego, collega.
7: Cascato prosegua. Un pezzo di aula.
1: Sì. Non è successo niente di grave.
7: Dicevo, voglio ricordare a quest'aula che siamo arrivati, arriveremo a un investimento, diciamo, intorno ai 350 milioni di euro riguardante lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che ricordo inizieranno il 21 di agosto prossimo. Forse il fatto che io lo debba ricordare sta anche a significare che, diciamo, non è stato accompagnato questo evento con l'attenzione che almeno meriterebbe anche rispetto all'investimento effettuato. Il ministro Foti ci ha detto però una parte di questo investimento avrà un impatto e un beneficio sulla città di Taranto. Lascio l'intervento alla collega Viggiano sugli emendamenti successivi per dimostrarvi come anche questo aspetto sia critico, diciamo così. A corollario di questo aspetto aggiungo due cose, perché lei... lo ripeto, lo ripeterò spesso, Ministro, se lo sentirà ripetere più volte questo suo richiamo in discussione generale all'ampio consenso, alla condivisione, no? Che poi si manifesta nella concretezza e nella pratica alla richiesta di ritirare tutti i nostri emendamenti, al parere negativo su tutti i nostri emendamenti, non fosse che almeno statisticamente qualche volta ci possiamo azzeccare anche noi, diciamo così. Però faccio riferimento anche in questo caso a un'urgenza, questo provvedimento arriva con un decreto di cui, diciamo, in cui il commissario aumenta ancora il suo potere. Io vorrei ricordarvi, signor Ministro, che i Giochi del Mediterraneo hanno un direttore generale che si chiama Carlo Molfetta, di cui rispetto in maniera assoluta il curriculum sportivo, è stato un grande atleta, un atleta olimpionico del nostro paese, ma l'avete nominato voi. Perché poi è servito un commissario straordinario che adesso amplia anche i suoi poteri quando avevate destinato, diciamo, questa attività, il seguire questa attività a un direttore generale che avete scelto voi? La seconda cosa sulla quale voglio intervenire, signor Ministro, riguarda il fatto, diciamo, un fatto di geopolitica, mettiamola in questa maniera. Guardi Ministro, lei scuote la testa, purtroppo in aula funziona così, io ho il microfono e dico quello che ritengo, poi lei avrà modo,
1: prosegua,
7: quando avrà il tempo di farlo e la possibilità di farlo, di dire quello che pensa lei. Mi riferisco, dicevo, a un fatto di geopolitica, perché chi conosce la storia dello sport sa che i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione che dalla sua origine prevede, per ragioni sulle quali non entrerò, che ci siano due nazioni che si affacciano sul Mediterraneo che non possono parteciparvi. Queste due nazioni sono Israele e la Palestina. Allora, signor Ministro, io cito una sua frase di qualche tempo fa, che si riferisce proprio ai giochi olimpici, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove lei auspicava, diceva, aveva un sogno, il sogno della pace, ci mancherebbe, ce l'abbiamo tutti, ma il sogno che lei potesse invitare la nazionale, le nazionali o gli atleti palestinesi anche in forma simbolica a partecipare a questa manifestazione. Bellissimo, meraviglioso. Non solo meraviglioso, Ministro, le ricordo che il Comitato Olimpico Palestinese è riconosciuto dal CIO dal 1996, ma le ricordo anche che negli ultimi tre anni abbiamo superato purtroppo la quota di 1000 atleti e atlete palestinesi sono stati uccisi nel corso di questo conflitto. Allora le chiedo, e lascio la domanda aperta, ci può dire di quel suo sogno, di quella sua volontà, che cosa è rimasto? Perché io purtroppo ho cercato, ma diciamo di Palestina, la parola Palestina lei non riesce a pronunciarla quando si parla di sport, non sto parlando di altro. Allora vorrei sapere se anche quello era un'agenzia, era diciamo una manifestazione, concludo, una presa di posizione che potesse generare un po' di consenso, o se nei fatti qualcosa è successo rispetto alla partecipazione di una delegazione palestinese ai giochi olimpici, ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, emendamento 2.2 Berruto, parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta.

0: Mattina, prego, collega Viggiano.
1: Grazie signora Presidente. Intervengo unitariamente su questo emendamento, quindi sul 2.3 e sul 2.9, attesa la loro evidente connessione. Vi parlo oggi con la passione e la responsabilità di chi vede la propria comunità ad un passo da un appuntamento decisivo. Tra soli 29 giorni, come ricordava bene il collega Berruto, la mia città, Taranto, accoglierà i giochi del Mediterraneo. E non stiamo parlando semplicemente di un grande evento sportivo sul quale magari il governo avrebbe potuto accendere maggiormente i riflettori, dando una risonanza più piena e non limitandosi soltanto a degli spot pubblicitari, insomma, in queste ultime settimane. Comunque, ad ogni buon conto, ripeto, non stiamo parlando di un semplice evento sportivo, ma di un'occasione irripetibile di riscatto, di crescita e di dignità per un intero territorio che per troppi anni ha atteso risposte e continua ad attendere, come per l'ex Ilva, sul cui stabilimento ancora non sappiamo quale sarà il destino, visto anche l'approssimarsi del prossimo diciamo, appuntamento, tra virgolette, del 24 agosto, a soli 3 giorni dall'avvio dei giochi del Mediterraneo, e noi non sappiamo ancora se si trasformerà in un'enorme catastrofe sociale e sanitaria, perché non sappiamo il destino dell'ex Ilva, ma rimaniamo sul tema dei giochi del Mediterraneo. In questi ultimi giorni, prima del taglio del nastro di partenza, però, alla forza delle emozioni, signora Presidente, è veramente impossibile. Presidente, non si riesce proprio a continuare a parlare.
0: Ragione, collega Viggiano.
1: Ma anche
0: Colleghi,
1: perché veramente non
0: colleghe,
1: mi
0: aspetti,
1: interessa
0: aspetti,
1: proprio
0: collega, ci
1: nulla.
0: penso io. Colleghe e colleghi, vi devo chiedere se avete bisogno di conferire, naturalmente di farlo fuori dall'aula, altrimenti di ascoltare in silenzio perché la collega non riesce a parlare. Prego, collega.
1: Grazie Presidente. In questi ultimi giorni, dicevo, prima del taglio del nastro di partenza, però alla forza delle emozioni e anche un po' diciamo, a quelli che sono i sentimenti di rabbia e di attesa che ci contraddistinguono come comunità, dobbiamo affiancare la massima concretezza amministrativa ed efficienza operativa, perché ogni singolo euro investito dallo Stato italiano produca valore immediato e duraturo per la mia terra. Con questo emendamento, quindi con il 2.3 a firma dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, che ringrazio ampiamente perché anche se provengono da tante zone d'Italia, dal Piemonte come il collega Berruto o dalla Sicilia come la collega Iacono, hanno compreso qual è l'importanza di questo evento e soprattutto di quello che potrebbe essere la ricaduta pratica dei fondi che verranno spesi sulla città di Taranto, a differenza di qualche altro collega che, pur provenendo dal territorio, ad esempio ieri ha votato per l'autonomia differenziata, dimenticando le ricadute pratiche di quell'altro intervento sulla città di Taranto e su tutto il meridione d'Italia. Quindi noi con questo emendamento chiediamo di dotare la gestione commissariale degli strumenti normativi necessari per evitare che le risorse restino impantanate nelle maglie della burocrazia e poi magari si disperdano. È indispensabile infatti che le somme che derivano dei provvedimenti di revoca dalle economie generate dai ribassi di gara previa certificazione del RUP fino a quelle rilevate dopo i collaudi delle opere vengano riprogrammate e riassegnate rapidamente. Parallelamente, per quanto riguarda le opere connesse e di contesto, stabiliamo un principio di reale e leale collaborazione con le istituzioni territoriali, prevedendo che il commissario agisca sì in deroga, ma ascoltando la voce della comunità attraverso il coinvolgimento diretto del sindaco di Taranto e della comunità, e che le somme vengano assegnate allo stesso comune di Taranto e destinate appunto all'esecuzione di altri interventi necessari per la città. La parte più qualificante e lungimirante di questa proposta riguarda tuttavia ciò che accadrà quando i riflettori dei giochi del Mediterraneo si saranno spenti e i media si saranno allontanati. Non possiamo infatti permettere che i nostri quartieri ereditino cattedrali nel deserto e non possiamo permetterci che per l'ennesima volta Taranto e i tarantini siano abbandonati a loro stessi e a tutti i loro problemi. E con questo testo, quello del 2.9, stabiliamo in modo chiaro che le risorse finanziarie finanziarie che dovessero residuare al 31 dicembre 2026 non torneranno indietro o in capitoli generici, ma vengano assegnate direttamente al Comune di Taranto. Questi fondi saranno vincolati all'esecuzione di interventi infrastrutturali pensati appositamente per

0: la gestione, l'implementazione e la valorizzazione nel tempo degli impianti sportivi realizzati per i giochi. Vi chiedo pertanto il voto favorevole per questo emendamento e per il 2.9 per la reale ricaduta sul territorio. Grazie.
1: Grazie, collega Dell'Olio sottoscrive. Pongo in votazione l'emendamento 2.3 Berruto col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Pella. Mascaretti sta votando. Votato tutti? No. Silvestri ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 112, contrari 154. La Camera respinge. 2.4 Amato, parere commissione governo. Ah, Orrico, prego collega. E Dell'Olio sottoscrive anche questo. Prego.
2: Grazie Presidente, sì, intervengo perché questo emendamento è insomma un emendamento che sottolinea anche qui un principio diciamo che dovrebbe essere chiaro a tutti, soprattutto a chi lavora su appalti pubblici, ma che evidentemente nel nostro paese, per via dei tanti incidenti che abbiamo sul lavoro, e in Calabria proprio ieri purtroppo è deceduto un giovane di 25 anni che si stava occupando in quel momento della manutenzione di una pala eolica in uno dei tanti parchi eolici che abbiamo in Calabria, a dimostrazione che purtroppo le tutele, la sicurezza sul lavoro e quindi anche la prevenzione in questo paese sono un cammino ancora lungo e pieno di insidie. Allora, con questo emendamento che si rifà al secondo comma dell'articolo 2, dove sostanzialmente al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo di Taranto viene chiesto con un'ordinanza di individuare tutte le opere connesse, diciamo, ai giochi del Mediterraneo, in particolare di individuare le modalità di monitoraggio, se queste opere rispettano il cronoprogramma, e di segnalare con questa ordinanza laddove ci siano ovviamente dei ritardi o delle questioni problematiche. Ecco, noi chiediamo di affiancare questa ordinanza anche con una relazione che espliciti l'impiego e le modalità di impiego della manodopera e soprattutto riporti quello che è il rispetto dei contratti nazionali per la manodopera che verrà impiegata nella realizzazione di queste opere connesse, opere di contesto legate ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Tra l'altro insomma c'è un decreto di questo governo del Ministro del Lavoro che si rifà proprio a questa tipologia di richiesta per quanto riguarda i lavori nel campo dell'edilizia, che sicuramente è uno dei settori dove la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole sulla sicurezza sono, diciamo, particolarmente messi a rischio. Quindi anche qui proviamo a dare un suggerimento al governo e alla maggioranza affinché ciò che viene fatto, diciamo, come esperienza durante la realizzazione delle opere connesse ai giochi sportivi possa, come dire, invogliare e incentivare quello che è il rispetto non solo della contrattazione nazionale collettiva sul settore specifico, ma appunto quel principio di buonsenso che è di impiegare la manodopera in modo corretto. Tra l'altro, proprio durante le audizioni in commissione, da alcuni auditi ci è stato in qualche modo, lanciato l'allarme sulla presenza di lavoro nero o comunque di lavoro non contrattualizzato secondo quella che è la contrattazione nazionale collettiva. Quindi accendere un faro in più, prevenire, cercare di essere responsabili prima, potrebbe aiutare, diciamo, a migliorarci anche per il dopo.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.4 Amato, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Giagone, Giachetti, Pella,
3: Del Mastro,
1: Luizzo, Zucconi, sì, l'ho vista collega, Mascaretti, Dell'Olio l'avevo già detto che Malavasi. Sottoscriveva, Malavasi. Malavasi ha votato? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 158, la Camera respinge. 2.5, Amato, parere contrario. Donno, prego.
3: Grazie Presidente. Con questo emendamento non stiamo chiedendo un favore per Taranto, stiamo chiedendo di rimuovere un'anomalia che dura da troppi anni. Taranto è infatti una delle principali città del Mezzogiorno, è sede di un porto strategico, di uno spazio porto, di importanti insediamenti industriali, militari, ospiterà i Giochi del Mediterraneo. Eppure Taranto continua ad essere l'unica grande area metropolitana italiana priva di collegamenti aerei di linea passeggeri. È una contraddizione che non ha più alcuna giustificazione e da settimane noi stiamo assistendo ad una gara di dichiarazioni. Sindaci, parlamentari della maggioranza, di questa maggioranza di centrodestra, diversi amministratori locali, perfino il commissario dei giochi del Mediterraneo, sostengono pubblicamente la necessità di aprire l'aeroporto ai voli per i passeggeri. E allora, se queste dichiarazioni sono sincere, oggi c'è l'occasione di passare, diciamo, dalle parole ai fatti concreti, perché le parole valgono poco se non vengono accompagnate poi dai voti favorevoli su provvedimenti come questo. E questo emendamento rappresenta il primo atto concreto per garantire la continuità territoriale dell'area ionica e consentire finalmente l'avvio dei collegamenti di linea, così come ha stabilito anche il Consiglio di Stato. Non è una proposta di parte, è una proposta nell'interesse dei cittadini, delle imprese, del turismo, dell'università, del sistema portuale, dell'intero tessuto produttivo della provincia di Taranto. Significa ridurre l'isolamento di un territorio che per anni ha sopportato enormi sacrifici nell'interesse nazionale, pagando un prezzo altissimo sotto il profilo ambientale, sanitario, occupazionale. Oggi quello stesso territorio chiede soltanto infrastrutture e pari opportunità, nulla di più. Con i giochi del Mediterraneo ormai alle porte è incomprensibile continuare a costringere atleti, delegazioni, investitori, turisti a raggiungere Taranto passando da altri aeroporti, ma questa non è una questione ovviamente limitata solo ai giochi, perché i giochi finiranno, i cittadini invece, le imprese, gli studenti resteranno. Ci auguriamo ovviamente che i turisti saranno sempre di più ad arrivare in questo straordinario territorio, però servono le infrastrutture, serve una scelta strutturale, non soluzioni temporanee. E allora mi rivolgo ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari. Qui non si vota un emendamento del Movimento 5 Stelle, oggi si vota per scegliere se Taranto deve continuare ad essere penalizzata oppure no. La scelta è semplice. E allora, Presidente, chi in queste settimane ha dichiarato di voler aprire l'aeroporto ha oggi la possibilità concreta di dimostrarlo con un voto favorevole a questo emendamento. E i cittadini guarderanno con attenzione, con grande attenzione, questa votazione, perché da domani, anzi tra pochi minuti, sarà chiaro chi sostiene davvero l'apertura dell'aeroporto di Taranto Grottaglie ai voli di linea e chi invece si limita agli annunci, alla becera propaganda. Allora noi abbiamo scelto di trasformare le parole in un atto parlamentare che abbiamo fortemente voluto insieme al nostro senatore vicepresidente Tarantino Mario Turco, alla nostra consigliera regionale Anna Grazia Angolano, ai nostri sindaci, agli amministratori, ai rappresentanti istituzionali del movimento sul territorio, una battaglia che sosteniamo, che facciamo insieme ai cittadini e alle imprese del territorio tarantino. Allora, adesso ciascuno si assuma la sua responsabilità davanti ai cittadini, la responsabilità del proprio voto. Per questo mi rivolgo non solo a tutti i parlamentari, ma soprattutto ai parlamentari eletti in Puglia e nella provincia di Taranto, perché Taranto è stanca delle promesse, Taranto merita rispetto. Siete colleghi da 4 anni al governo e il tempo delle chiacchiere è finito. Adesso fate uno sforzo e abbiate coraggio. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.5 Amato, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Giachetti, Mollicone, Pella. Giachetti ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 153, la Camera respinge. 2.6 Amato, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Sportiello ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 105, contrari 151, la Camera respinge. 2.8, Rico, parere contrario, Commissione, Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 151, la Camera respinge. 2.9, Berruto, parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione, no, sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 152, la Camera respinge. 2.11, Grippo, chiede di intervenire. Prego, collega Grippo.
4: Sì, Presidente, io ritorno su sul tema delle barriere architettoniche per la terza volta. Per la terza volta mi è stato dato parere contrario, però io davvero vi invito a riflettere. Noi, la nostra Costituzione ci dice che tutti i cittadini sono uguali, inclusi quelli che si muovono con difficoltà motoria, evidentemente, ma dice anche un'altra cosa, che la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli che impediscono di esercitare questa uguaglianza e parità. Abbiamo rappresentato nell'intervento precedente quanto questa cosa purtroppo oggi non sia vera. Una persona con disabilità, ahimè, si scontra con un ostacolo fisico se vuole fruire appieno della possibilità di essere spettatore, e lasciamo perdere tutto ciò che invece è la fruizione diretta degli atleti dell'impiantistica sportiva. Abbiamo un'occasione straordinaria, perché questi eventi ci portano risorse, ci portano semplificazioni amministrative. Io ho detto, su tre aspetti diversi, ho proposto degli emendamenti che vincolavano a fare questi interventi in questo senso, e chiunque di noi abbia a che fare con l'impiantistica sportiva sa che ribadire queste cose è necessario. Purtroppo ci sono le norme, ma queste norme non sono eseguite. Nell'emendamento precedente, su cui non ho avuto modo di intervenire, avevo detto di escludere dalla vittoria di appalti, dall'aggiudicazione di appalti per lavori pubblici in questo percorso, coloro che in passato avevano dimostrato di aver violato le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è stato accolto. Quest'altro emendamento dice invece che una quota precisa, io ho detto il 10, mi si poteva proporre un'altra cifra, degli interventi fosse necessariamente destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Siccome, ripeto, non è sufficiente mettere un bagno per persone con disabilità, mettere una rampa o mettere una passerella, ma alcuni impianti, alcuni stadi vanno proprio ripensati in un'ottica di, come si dice, universal design, di fruizione globale, perché una persona con disabilità, io quando vado allo stadio con mio marito che è in sedia a rotelle, non è detto che debba voler andare nella parte riservata alle persone con disabilità. È possibile oggi, come avviene a Londra, come avviene in Giappone e in tanti altri posti del mondo, che la persona con disabilità con la sua famiglia si rechi in uno spazio sicuro e possa fruire da spettatore dell'evento. Avevamo questa grande occasione, ovviamente ce l'abbiamo ancora. Io davvero non capisco perché non ci vogliamo tutti insieme impegnare a far sì che poi, siccome chi governa e chi dà l'indirizzo normativo non ha il controllo di tutti i passaggi di quello che avviene di un progetto di realizzazione, sappiamo bene come ragionano le imprese, come ragionano quelli che devono chiudere un intervento. Io passo le giornate a vedere marciapiedi rifatti male, accessi agli stabilimenti rifatti male. Autovincolare il processo affinché ci fosse un controllo prima, durante e dopo, che la legge impone, ma che ahimè noi regolarmente vediamo disatteso, penso che sia una volontà. Io veramente invito trasversalmente tutti i colleghi di tutti i gruppi, che vedo comprensibilmente un po' distratti a fine mattinata, ma stiamo parlando del 25% delle persone, se noi pensiamo alla disabilità così come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi ognuno di noi nella sua famiglia ha qualcuno che si gioverebbe di pensare, impegnarsi seriamente. Quindi io, Ministro, di nuovo per la terza volta le chiedo di accantonare questa norma, ma soprattutto chiedo a tutti i colleghi di tutti i gruppi di sottoscrivere scrivere questa cosa e di dare una dimostrazione di comune intento su questo principio. Grazie.
1: Grazie onorevole. Relatore sulla richiesta d'accantonamento, collega Cangian.
5: Parere contrario, grazie.
1: Grazie. Collega Berruto, prego. Ah, per sottoscrivere. Bene. Allora, insiste. Alifano per sottoscrivere. Collega Grippo insiste per votare sull'accantonamento. Sì, anche Furfaro sottoscrive. Allora votiamo sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento 2.11 Grippo col parere contrario, senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 38 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 2.11 Grippo col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 115, contrari 153. La Camera respinge. Il 4.0.1000 accantonato, quindi passiamo al 5.2 Amato. Parere Commissione Governo è contrario. La votazione è aperta. Amendola. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 112, contrari 154. La Camera respinge. 5.5 Amato, parere Commissione Governo chiede di intervenire. Prego, collega Amato.
6: Grazie Presidente. Questi sono tre emendamenti presentati per l'articolo 5 proprio per quanto dicevo in premessa, che ci sono delle commissioni a cui poi non diamo la possibilità di operare al massimo. Questa è uno di quegli emendamenti. Ripeto, ne abbiamo già parlato con il Ministro, so che non è decisione direttamente sua, però mi corre l'obbligo di illustrare quanto accade. La commissione che è stata nominata per il controllo sui conti per le società professionistiche, alla fine, una volta che ha controllato i conti, se li tiene nel cassetto perché non può fare altro, signor Ministro, e lei lo sa. Lei mi dice di no e io vedo che non può fare altro, tant'è vero che già ho illustrato quello che è accaduto a Castellammare e sta continuando ad accadere, là non è successo nulla. Ora, se le commissioni si devono nominare, se dobbiamo nominare i commissari, ripeto, io sono per dare ai commissari tutti i poteri. Lei mi dice che ce l'ha, allora questi emendamenti sono inutili e tutto quello che noi abbiamo visto nel corso dei giorni, che io ho visto nei giorni e ho constatato con mano, mi sono sbagliato e si è sbagliata pure la Commissione, perché quando gli ho chiesto di poter agire mi hanno detto non possiamo. Quindi evidentemente o non ci capiamo con la Commissione o non ci capiamo sul risultato finale. Resta il fatto che noi abbiamo presentato anche degli ordini del giorno, poi deciderà lei se riformularli e dare parere positivo. Non interverremo sugli altri, gli altri due emendamenti. Quindi allora, se mi dà parere positivo dopo, signor Ministro, non la stanno guardando, quindi lo dico io, lei mi dice ma certo, vuol dire che questi emendamenti non erano del tutto sbagliati. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 5.5 Amato con parere contrario di Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. Grippo. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 109, contrari 152. La Camera respinge. 5.6 Amato, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Frato Ianni. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 104, contrari 150. La Camera respinge. 5.7 Berruto, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 111, contrari 151, la Camera respinge. 6.4 Amato, parere contrario Commissione Governo. Orrico.
2: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento cerchiamo di porre rimedio insomma, rispetto a diciamo, la decisione presa in questo decreto, che è quella, come accennava anche il collega Berruto sulle dichiarazioni sul complesso degli emendamenti, e cioè il fatto che per diciamo, incrementare il sostegno economico al calcio femminile si vanno a sottrarre invece i finanziamenti a tutto il settore giovanile del calcio. Tra l'altro questi fondi che vengono presi da una parte per essere destinati al calcio femminile interesseranno 12 squadre del calcio femminile di Serie A, di cui 9 appartengono alle squadre più blasonate del campionato maschile di calcio. E allora noi proponiamo di incrementare dal 10 all'11% la quota, diciamo, che viene utilizzata per destinare questo 1% in più al calcio femminile, e quindi non sottrarre risorse a quello che è il gioco del calcio giovanile, quindi tutte quelle squadre dilettantistiche, tutti quei vivai dove si formano poi i futuri professionisti e le future professioniste del calcio italiano. Tra l'altro sarebbe auspicabile, a mio avviso, che le grandi squadre di calcio di Serie A del nostro paese, che hanno bilanci stratosferici, che strapagano i calciatori della Serie A, si mettessero una mano sulla coscienza e cominciassero a dibattere e poi ad attuare un limite a questi salari dei calciatori, in maniera tale da utilizzare le risorse in più per tutti quei settori, in particolare giovanili, che in realtà soffrono per mancanza di sponsorizzazioni, perché evidentemente non ci sono i diritti del calcio, che come in questi diritti televisivi sul calcio, che come in questo caso appunto vengono utilizzati o venivano utilizzati, perché nel momento in cui questo decreto verrà approvato questi proventi derivanti dai diritti televisivi del calcio non saranno più utilizzati per sostenere le giovanili, ma solo per sostenere il calcio femminile, che ha la sua dignità, e proprio perché ha la sua dignità merita una fonte di finanziamento tutta sua e non di dover portare, diciamo, sulla propria coscienza il mancato finanziamento invece delle giovanili. Quindi insomma anche qui un suggerimento di buonsenso, che purtroppo vede il parere contrario del relatore e anche del ministro. Ce ne dispiace, perché anche quando in commissione abbiamo audito la rappresentante del calcio femminile italiano, anche lei, diciamo, in maniera ovviamente elegante ha sottolineato che insomma non fa piacere al calcio femminile sapere che le risorse che verranno destinate a loro per sostenere appunto il professionismo delle donne nel gioco del calcio, ecco, sono risorse che vengono sottratte dall'altra parte ai nostri giovani. Quindi io inviterei anche qui ad un supplemento di riflessione. Avete accantonato diversi emendamenti, avete accantonato l'articolo 8, accantonate anche questo, facciamo un supplemento di riflessione e proviamo, diciamo, a fare la cosa più giusta e non solo la cosa giusta per una parte.
1: Grazie. Il relatore sull'accantonamento.
5: Parere contrario.
1: Grazie. Collega Amato, a titolo personale, a un minuto.
6: Grazie signora Presidente. Vede Ministro, noi abbiamo molto apprezzato che lei ha tenuto a cuore la Lega di Calcio Femminile e siamo d'accordo, d'accordissimo con lei. Non siamo d'accordo sul fatto che per dare... c'era zero, adesso c'è uno, giusto? Ma noi non siamo d'accordo sul fatto che quell'uno lo togliete ad altro, lo togliete al progetto Zola. Noi diciamo va benissimo dare l'uno alla Lega Femminile, ma trovatelo da un'altra parte, quell'uno che vogliamo dare alla Lega Femminile. Non depotenziamo uno dei pochi progetti validi che ci sono. È quello il problema, non avete sanato. Siamo stati noi a sottoscrivere un emendamento che fa 50 e 50. E vi prego.
1: Grazie onorevole. Allora, insiste per la votazione sull'accantonamento, collega Orrico? Sì. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 6.4 Amato col parere contrario e senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Mascaretti ha votato. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 45 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 6.4 Amato col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Aiello ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 150. La Camera respinge. 6.5 Berruto chiede di intervenire. Prego.
7: Grazie Presidente. Nella foresta di Sherwood, Ministro, lei non avrebbe goduto di buona reputazione, diciamo, perché là c'era chi rubava ai poveri, cioè chi rubava ai ricchi per dare ai poveri e non il contrario. Il tema l'ha introdotto la collega Orrico, lo ripeto, per chi ancora avesse qualche dubbio, e qualcuno c'è. Questo mi sorprende. Nel suo testo originario questo 1%, parliamo di una cifra intorno ai 10,8 milioni di euro, sarebbe attualmente destinato alla Federazione Gioco Calcio con un accordo implicito di tutela, diciamo così, e finanziamento del progetto Zola, settori giovanili, società di Lega Pro, alla Lega Dilettanti, quindi società dilettantistiche, settori giovanili, ovviamente anche femminili. Questo denaro sarebbe stato stornato a 12 società professionistiche di Serie A. L'ho detto parlando sul complesso degli elementi, lo ridico, il Partito Democratico ha avviato il percorso che ha condotto al professionismo nel calcio femminile nella precedente legislatura e lo rivendichiamo. Quindi questo denaro sarebbe stato stornato a 12 società, di cui 9 facenti parte di club professionistici di Serie A maschile, e 3, li citiamo perché fanno un lavoro pregevole e li ringraziamo, il Como, la Ternana e il Napoli Calcio, che invece hanno solo la quota professionistica femminile. Ora, lei capisce, Ministro, cioè, o meglio, non ha capito perché... Io parlo del mio emendamento e di quello successivo. Noi abbiamo offerto due alternative per trovare una quota di denaro superiore a quella che lei voleva destinare al calcio professionistico femminile. Noi abbiamo proposto due alternative che portavano la cifra complessiva a 13 milioni di euro, allargando il perimetro non solo per il professionismo ma per tutta la filiera del calcio femminile, i settori giovanili femminili, le dilettanti, il calcio a 5 femminile. Da dove queste due possibilità che le abbiamo offerto per correggere un suo errore, Ministro? La prima è quella che voteremo adesso con questo emendamento, un tema che lei conosce bene, un intervento di extra tassazione sugli utili delle società di scommesse sportive. Ora mi stupisco perché lei ha sempre nonchalantemente sostenuto l'ipotesi anche della sponsorizzazione, eccetera, eccetera. Qui parliamo di un'altra cosa. Ribadisco e rivendico quello che ho detto sottoscrivendo il primo emendamento di cui abbiamo parlato, e che noi sul tema della sponsorizzazione della società sportiva non ci saremo mai. Ma qui parliamo di un utile esistente che delle società hanno generato e che poteva permettere di finanziare questo percorso che riguarda le società professionistiche femminile. Perché lei, nella foresta di Sherwood, dalla quale ho iniziato, signor Ministro, nello stornare questo denaro e nel portarlo verso 12 società professionistiche, l'avrebbe portato anche, guarda un po', a una di queste 9 che hanno anche lo stadio di calcio, che è presieduta dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che si sarebbe trovato in tasca circa 900.000 euro, diciamo un po' meno di 1 milione, grazie a un intervento che aveva anche la pretesa di mascherare, no, questo gioco delle tre carte che aveva quella destinazione finale. Ora, se il testo è cambiato e se noi abbiamo in commissione votato un emendamento che fa, diciamo, applica, tanto per rimanere nel mondo del calcio, il famoso detto che due feriti sono meglio di un morto, è successo perché il collega Cajata, che di calcio, diciamo, di Lega Pro ne sa e ne conosce, le ha proposto, correggendo il suo errore, questa soluzione che lei ha invitato al ritiro, anche se sta ovviamente scambiando sguardi amorevoli al suo collega, che lei ha invitato al ritiro e che io ho sottoscritto per poter avere un compromesso al ribasso, Ministro, che non le permettesse di realizzare quello che lei voleva fare. Quindi il motivo per il quale oggi ci sono due realtà che vedranno riconoscersi questo 0,5 è quello dell'aver preferito la strada dei due feriti che è meglio di un morto, ed è successo dopo il suo rifiuto, anche manifestato attraverso il ritiro all'emendamento del collega Cajata, che io ho poi sottoscritto. Grazie
1: onorevole Piccolotti.
8: Grazie Presidente, è sempre un esercizio abbastanza interessante quello di leggere fra le righe dei provvedimenti che arrivano in quest'aula che riguardano lo sport. Alcuni di noi lo fanno con più facilità perché conoscono i nomi dei presidenti, le relazioni politiche dei presidenti, dei soggetti, altri un po' meno, ma ogni volta, Ministro, ce n'è una, perché voi gestite lo sport non come un mondo che ha bisogno di sostegno a tutto campo, ma come un terreno di gioco in cui si muovono poteri, in qualche modo definiscono amici e nemici, si costruiscono filiere, si spartiscono risorse a seconda della convenienza politica. Ecco, questa vostra scelta di utilizzare le risorse che dovevano andare per la legge Zola, quindi anche per i giovani, quindi per il dilettantismo, quindi per favorire la crescita della base, e prenderle e spostarle tutte sul calcio professionistico, sulle società professionistiche, che sono solamente 12, e di queste solamente 3 hanno esclusivamente il filone femminile, è una scelta che naturalmente ha alcune criticità, perché poi sarebbe stato e sarebbe impossibile continuare a fare il lavoro di base che invece va fatto. E allora, bene che nel prosieguo della discussione su questa norma si sia deciso, come dice il collega Berruto, di fare due feriti invece che un morto, dividendo 50 e 50 le risorse che c'erano, però resta il problema che le risorse per il calcio femminile voi le avreste dovute cercare da altre parti, avreste dovuto fare degli stanziamenti dedicati alla promozione dello sport femminile, che naturalmente ci vede concordi, ci vede d'accordo con la finalità iniziale che si era proposta. E quindi, come diceva il collega Berruto, che si è fatto promotore di questi due emendamenti che voteremo ora, il 6.5 e il 6.6, che ho firmato anche io, voi avete due alternative per cercare di risolvere questo pasticcio: trovare le risorse altrove e in qualche modo evitare di indebolire impedire le attività della legge Zola ed evitare anche di non dare risorse al calcio professionistico femminile. Per quale motivo diciate di no non è chiaro, però sappiate che dopo questi due emendamenti, il 6.5 e il 6.6, c'è anche un 6.7 soppressivo, perché forse bisogna fare un ragionamento diverso, riavvolgere il nastro e ricominciare da capo, visto che anche nelle audizioni autorevoli soggetti vi hanno fatto notare che la norma sposta solo apparentemente la gestione dello 05 dalla FIGC alla divisione Serie A femminile, e questo accade perché la divisione non è una lega autonoma dotata di soggettività giuridica come la lega di Serie A, la Lega di Serie B o la Lega Pro, ma è un organo interno alla FIGC, quindi privo di autonomia normativa e gestionale. Il trasferimento di queste risorse quindi resta di fatto una specie di giroconto interno che in ogni momento potrebbe essere revocato e invece di andare al calcio femminile tornare ad andare ad altre finalità. Quindi se diciamo non voterete il 6.5 e il 6.6, vi chiederemo di votare il 6.7, perché davvero questo è un pasticcio che non ci sentiamo di sostenere.
9: Grazie. Che sta intervenire l'onorevole Ferrari, ne ha facoltà.
10: Sì, grazie Presidente, per chiedere di sottoscrivere. 12 anni della mia vita dedicati al calcio femminile mi impongono oggi di intervenire su questo emendamento per chiedere di pensarci veramente, per essere coerenti. Presidente, non mi sento nemmeno, mi scusi.
9: Colleghi, per favore, la collega non riesce a intervenire e non ha torto perché c'è troppo rumore. Per favore, colleghi. Mi scusi, onorevole Ferrari, prego.
10: Se è vero che credete nel sostegno al calcio femminile, questa operazione non fa altro che sostenere, è appena stato detto, solo il professionismo che noi abbiamo voluto, il professionismo delle donne in cui ovviamente crediamo, ma togliere i soldi ai dilettanti, alle dilettanti, ai giovani, per darlo a chi sta in Serie A, è sostanzialmente un errore di fondo che smentisce la vostra volontà, in primis perché state rendendo inviso il calcio femminile di Serie A a tutto il resto dei dilettanti, e perché così state segando il ramo da cui germogliano proprio le ragazze che giocano in Serie A.
9: Grazie, onorevole Ferrari. Se non vi sono altre richieste di intervento, sottoscrivo l'onorevole Ghio. Sottoscrive tutto il gruppo a questo punto del Partito Democratico. Grippo abbiamo visto che sottoscrive, tutto il gruppo di Azione sottoscrive. Colleghi, allora a questo punto Kerchi sottoscrive. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 6.5 con il parere contrario di Commissione e Governo e il parere contrario della Quinta Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 141 contrari, 105, 68 favorevoli, 27 gli astenuti. La Camera respinge. Essendo giunti i colleghi alle oltre le 13.30, a questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà a partire dalle ore 16.15. Colleghi, noi adesso passiamo alla commemorazione dell'onorevole Paolo Agostinacchio, quindi vi prego di stare in silenzio.

Colleghe e colleghi, sono trascorsi 2 anni, poco più di 2 anni, dalla morte di Paolo Costinacchio, colpito da un malore nel suo studio legale di Foggia il 26 giugno 2024 all'età di 86 anni. Nato ad Ascoli Satriano il 22 luglio 1938 da una famiglia di agricoltori, e Costinacchio è stato deputato nella nona, undicesima e dodicesima legislatura, prima nelle file del Movimento Sociale e poi di Alleanza Nazionale. Laureato in giurisprudenza e di professione avvocato, fu eletto giovanissimo consigliere comunale del suo paese natale, impegnandosi nelle rivendicazioni sociali connesse alla scoperta dei giacimenti metaniferi della Capitanata, che culminarono nella pacifica occupazione dei pozzi, iniziata il 16 maggio 1969 e proseguita per 3 mesi. Approdò successivamente nel Consiglio Comunale di Foggia, mentre la sua prima elezione alla Camera dei Deputati risale al 1983, all'inizio della nona legislatura, nella quale fu componente delle commissioni Finanze e Tesoro e Agricoltura e Foreste. Fu poi rieletto nel 1992 nella undicesima legislatura, sempre nel collegio di Bari e nella lista del Movimento Sociale, svolgendo il suo mandato come componente della Commissione Agricoltura e della Commissione Speciale per le Politiche Comunitarie. Deputato anche nella legislatura successiva, la dodicesima, eletto questa volta nel collegio di Foggia e nella lista di Alleanza Nazionale, rivestì il prestigioso incarico di presidente della Commissione Finanze, ma la sua esperienza in tale posizione non fu di lunga durata, avendo deciso di dimettersi dalla carica di deputato già nel 1995 per candidarsi come sindaco alle elezioni amministrative di Foggia, nelle quali fu eletto primo cittadino per 2 mandati consecutivi fino al giugno 2004. Purtroppo, nel corso del suo primo mandato da sindaco, dovette affrontare, insieme alla sua città, una terribile sciagura: il crollo del palazzo di Viale Giotto, che si verificò nelle prime ore del mattino dell'11 novembre 1999 a causa di scadenti materiali da costruzione, che provocò la morte di 67 delle 71 persone che abitavano l'immobile e che vennero colte da morte durante il sonno. Di fronte all'immane tragedia, Agostinacchio seppe dare coraggio e forza alla città, accogliendovi l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che si recò a Foggia per onorare le vittime durante i funerali solenni. Paolo Agostinacchio è stato il primo sindaco di Foggia eletto direttamente dai cittadini e nello stesso tempo quello che ha amministrato più a lungo la città. Nel corso dei 9 anni trascorsi a Palazzo di Città gli è stato riconosciuto di aver profuso il massimo impegno per la rinascita di Foggia, anche attraverso il riconoscimento dell'autonomia della locale Università degli Studi e assumendo anche, per un breve periodo, la presidenza della squadra di calcio in un momento non dei più felici. Insomma, di Agostinacchio si può dire, forse, che pur avendo sperimentato e anche con notevoli risultati la ribalta della politica nazionale, ha prevarso sempre in lui l'amore per il suo territorio e una dedizione particolare all'amministrazione locale, quella più vicina ai cittadini, in grado di intercettarne i bisogni e le speranze. In questo contesto si inserisce anche il suo impegno istituzionale come presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, il primo proveniente dalla sua parte politica, ruolo in cui dimostrò un alto, altissimo senso dei rapporti istituzionali e grande equilibrio. Dopo la mancata elezione a presidente della provincia, aderì alla destra di Storace e nel 2009 rientrò nel Consiglio Comunale di Foggia, decidendo poi, ormai ottantenne, di confluire in Fratelli d'Italia. Con la scomparsa 2 anni fa di Paolo Agostinacchio abbiamo perso un protagonista di primo piano della storia della destra pugliese, un uomo che si è dedicato alla politica con passione, senz'altro di parte, ma anche capace di dialogare con tutti. Un politico fortemente legato alla sua città, che è stato amatissimo dai foggiani ed esponente di una politica seria e responsabile, sempre pronta a dispensare preziosi consigli, oltre che apprezzato interlocutore anche per i suoi avversari politici. Saluto alle figlie e la nipote che seguono i nostri lavori e la nostra commemorazione dalla tribuna e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Chiesto di intervenire il deputato Gian Donato La Salandra, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente per le sue parole, ma in questo 22 luglio il mio pensiero corre a Paolo Agostinacchio con lo stesso spirito di quando ho sottoscritto la mia prima tessera di partito nel Fronte della Gioventù, e mi sia concesso percorrere questo ricordo provando a riflettere la traiettoria politica e umana di Paolo Agostinacchio, caratterizzato da una coerenza e da una severa lucidità, che ha sempre guardato al tempo presente e soprattutto alle giovani generazioni della destra. Paolo Agostinacchio, in oltre 40 anni di vita politica, vissuta in una condizione di militanza assoluta, a prescindere dalle cariche o dagli incarichi, ha sempre caratterizzato il suo pensiero in interrogativi che ruotavano sempre su parole e idee che mossero il mondo. Non è retorica ricordare interrogativi come in quale atmosfera, in quale ambiente, con quali orizzonti spirituali crescono le nuove generazioni, cosa ci annuncia il prossimo futuro mentre scadono ovunque le credenze religiose, si allentano i legami familiari, si dà via libera alla sessualità sempre meno, si rispettano i valori delle culture che lo hanno elaborato, con lenta e potente accumulazione, le generazioni che ci hanno preceduto. Questo era uno dei grandi interrogativi che più volte ho affrontato con Paolo Agostinacchio e che caratterizzano e che hanno caratterizzato la vita, l'impegno e la stessa disillusione di Paolo, che definiva se stesso un rautiano profondo e che questa aggettivazione lo legava con un'amicizia sincera a Pino Rauti e anche a molti altri uomini della destra italiana, perché, e lo dico con le sue parole, nel giorno del suo 80° compleanno, nel corso di un'intervista, lui affermò con serenità e piena lucidità che lui era nato Missino e sarebbe morto Missino. Da Giorgio a Giorgia, direbbe qualcuno. Io sono entrato in quest'aula di Parlamento con la stessa sua età anagrafica, ma Paolo Agostinacchio non è stato semplicemente un parlamentare rigoroso, un amministratore locale, il primo sindaco della città di Foggia, eletto dai foggiani ed amato dai foggiani. Paolo Agostinacchio è stato soprattutto un intellettuale finissimo, un intellettuale non come oggi si è soliti parlare, ma è stato un custode di un patrimonio ideale e spirituale a cui la destra ha sempre fatto riferimento. Egli più volte, soprattutto negli ultimi tempi, avvertiva drammaticamente il peso di un certo vuoto, di un certo sradicamento e di una certa dissoluzione dei legami comunitari e valoriali che caratterizzavano quella che lui chiamava una modernità liquida. Ma questo sentimento non si è mai tradotto in un abbandono, non lo ha mai sottratto ai suoi doveri di uomo di partito, di militante, di innamorato cronico delle sue idee. Viveva una ferma opposizione all'Italia del nulla e del caos. Il suo ancoraggio incrollabile a un'idea alta della politica nascevano proprio dalla consapevolezza che senza radici, senza il rispetto per la memoria e senza la forza dei valori ereditati dal passato, le nuove generazioni sarebbero cresciute prive di orizzonti. Presidente, onorevoli colleghi, Paolo Agostinacchio è vivo, ed è vivo non come i vivi che sopravvivono nel ricordo, è vivo nella sua storia, è vivo nell'esempio del rappresentare il primato delle idee che diventano azione. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Nisini, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Prendo parola per rendere omaggio alla memoria dell'onorevole Paolo Agostinacchio, che ci ha lasciato il 26 giugno 2024, a pochi giorni dal suo 86° compleanno. Paolo Agostinacchio ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni. Come ha ricordato poco fa lei, Presidente, ha passato molti anni come consigliere comunale, È stato eletto in Parlamento per 3 legislature, ma la sua figura più importante, più sentita, è quella della sua città. Tant'è che, come è stato ricordato, nel 1995 si dimette da parlamentare per candidarsi a sindaco. Si candida a sindaco, vince e rimane alla guida dell'amministrazione comunale per ben 9 anni, il mandato forse più lungo nella storia della città, e questo mette in evidenza come importante fosse rimanere nel proprio territorio, portare avanti le istanze direttamente del proprio territorio. E è stato presidente della Commissione Finanze, dove ha portato la sua competenza da avvocato, ma anche la sua praticità nel portare avanti proprio le questioni territoriali. È stato presidente del Consiglio Nazionale di ANCI, è stato insignito nel 98 dal Presidente della Repubblica come commendatore, e chi ha avuto la fortuna, chi lo ha conosciuto, lo ricorda come una figura capace di coniugare autorevolezza e sobrietà, fermezza nelle idee, ma soprattutto l'attenzione autentica alle singole persone e alle comunità che rappresentava. Onorevoli colleghi, la figura di Paolo Agostinacchio, sia a livello umano che politico, per quello che è stato per il nostro Paese, deve essere, il suo impegno pubblico, fatto proprio di servizio, di genuinità, di attenzione per il proprio territorio, deve essere un esempio di tutti noi. A nome mio, personale, ma del gruppo Lega, desidero rivolgere ai familiari che oggi sono presenti in aula il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza e di gratitudine per quello che è stato Paolo Agostinacchio per tutti noi. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Gian Diego Garta, ne ha facoltà.
3: Grazie signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi. È un onore ed un privilegio per me, che ho avuto la fortuna di conoscerlo sin da ragazzino, per essere stato mio padre e suo amico fraterno, ricordare in quest'aula Paolo Agostinacchio, una figura che ha lasciato un'impronta profonda in terra di Capitanata per ciò che ha rappresentato in termini politici, etici, professionali. È stato già detto come sia stato nel 95 il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini e poi plebiscitariamente rieletto, e quindi per un secondo mandato ancora sindaco del capoluogo della mia provincia, della provincia di Foggia. Il sindaco più longevo del capoluogo dauno, caratterizzato da un indiscutibile carisma, eloquio brillante, spessore culturale e professionale, conoscenza dei problemi e capacità di affrontarli con determinazione ed intelligenza, mai con logiche di piccolo cabotaggio, ma con visioni, con angoli visuali e con orizzonti ampi e luminosi. Agostinacchio è stato il sindaco di Foggia, quello che ha contribuito a cambiarne il volto, che ha impreziosito quella città di rilevanti opere pubbliche, che è diventato in una città complessa capoluogo di una provincia che in lui vide un faro, un punto di riferimento in termini di autorevolezza politica ed etica, ed anche culturale e professionale. Beh, con lui Foggia si è arricchito di quelle rilevanti opere pubbliche e rinacque a nuova vita. Ma non fu solo sindaco, fu parlamentare, fu presidente della Commissione Finanze, presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, e si è distinto sempre per il massimo impegno profuso nell'espletamento delle sue funzioni, forte di una solidissima preparazione professionale e giuridica che ne faceva un valente avvocato. Un uomo che ha lasciato il segno per le cose che ha realizzato, per il rapporto umano e politico che ha intessuto con tutti quelli con cui doveva quotidianamente relazionarsi per il bene della sua città. Prescindendo dall'appartenenza politica, egli che non aveva mai abiurato la propria fede missina, che anzi manifestava con orgoglio e senso di appartenenza ad una comunità umana e politica che il giorno della sua scomparsa lo ha salutato commossa, con appartenenti anche ad altri schieramenti politici, così come si confà ai giganti della politica. Nel ricordo di Paolo Agostinacchio, Forza Italia, mio tramite, vuole manifestare ai parenti, alle figlie, alla nipote e a tutti coloro i quali hanno condiviso un percorso umano e politico con questo gigante della politica di capitanata e anche nazionale, con tutti quelli che hanno condiviso con lui dei momenti di sofferenza, ma anche di gratificazione, di lotta, di lacrime, di sorrisi e di gioie, Forza Italia, a mio tramite, esprime riconoscenza ed un commosso ricordo alla figura di questo gigante della politica. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Carla Giuliano, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, ci associamo come Movimento 5 Stelle al ricordo dell'onorevole Paolo Agostinacchio. La commemorazione di un parlamentare della Repubblica rappresenta sempre un momento che supera le appartenenze politiche e richiama tutti noi al rispetto dovuto a chi ha dedicato una parte importante.

0: responsabilità, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità. Il suo percorso umano e politico ha accompagnato una stagione significativa della vita amministrativa della Capitanata, lasciando un segno nella memoria del territorio. Le differenze di visione e di appartenenza sono il fondamento del confronto democratico, ma vi sono momenti nei quali ciò che unisce prevale su ciò che divide. Oggi ricordiamo un uomo delle istituzioni che ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e ha contribuito con la propria attività alla vita democratica del Paese e della sua comunità. La memoria della Repubblica si costruisce anche attraverso il riconoscimento del contributo di chi, in epoche diverse, ha servito il Parlamento e le istituzioni locali. È un patrimonio comune che appartiene a tutti al di là delle legittime differenze politiche. In un tempo in cui il confronto pubblico rischia talvolta di smarrire il valore del rispetto reciproco, il ricordo di figure come Paolo Agostinacchio ci richiama al senso più autentico dell'impegno istituzionale: servire la comunità con passione, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e rispettando sempre il ruolo delle istituzioni democratiche. Ricordare oggi Paolo Agostinacchio significa rendere omaggio non soltanto alla sua vicenda personale e politica, ma anche al valore del servizio pubblico, al valore della professione forense e delle istituzioni democratiche, che si rafforzano anche attraverso la memoria di quanti le hanno servite con dedizione.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Le sue parole e quelle dei colleghi che mi hanno preceduto descrivono perfettamente la vicenda umana e politica di Paolo Agostinacchio e credo che non sia utile ripetere e ricordare tutta la lunga esperienza istituzionale e politica che ha rappresentato la sua esistenza. Forse sarebbe utile, ed è utile, penso, provare a immaginarla in un contesto storico e politico molto diverso da quello di oggi, nel quale fare parte di una minoranza di destra come era prima il Movimento Sociale, soprattutto il Movimento Sociale, non era dal punto di vista dell'agibilità politica e democratica in questo Paese qualcosa di semplice. E il fatto che una persona che ha appartenuto a quella storia e anche a un periodo storico così difficile e controverso sia riuscita ad avere degli incarichi, penso alla sua capacità di diventare sindaco e di gestirli in un modo che è stato così apprezzato dai cittadini, ci deve far riflettere anche su come probabilmente quei tempi erano molto diversi da quelli di oggi, anche in relazione a quello che ricordava adesso la collega Giuliano, e cioè sulla capacità di rispettarsi innanzitutto per le funzioni e per le responsabilità che si ricoprono, a prescindere da quelli che sono gli schieramenti politici. Se n'è andato 2 anni fa e lo ricordiamo come un uomo per bene, una persona con il senso profondo delle istituzioni che ricoprì con grande serietà ed equilibrio anche il ruolo di Presidente dell'ANCI, lo ha ricordato lei. Agostinacchio ha davvero dedicato tutta la sua vita alle istituzioni, mettendosi al servizio della comunità, e chi lo ha conosciuto da vicino ha sempre ricordato di lui la sua cultura, la sua simpatia e anche il carattere particolare su cui lo stesso ironizzava, ma soprattutto l'immensa disponibilità al confronto con chi rappresentava forze politiche distanti dalla sua. Era una persona capace di insegnare trasmettendo la sua esperienza, ma anche di imparare continuamente fino all'ultimo giorno, guadagnandosi un rispetto grandissimo in modo particolare nella sua Foggia, dove ancora oggi è ricordato come sindaco. Anche noi ci uniamo al cordoglio espresso anche da tutte le altre forze politiche, alla famiglia e come Italia Viva, Casa Riformista, rivolgiamo un abbraccio ai suoi familiari. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il ministro Nello Musumeci, ne ha facoltà.
3: La ringrazio, signor Presidente, solo per esprimere la piena e convinta adesione del Governo nazionale al ricordo dell'onorevole Paolo Agostinacchio, senza nulla aggiungere a quanto è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi si consenta, sul piano emotivo e personale, di ricordare come, avendo avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo per il comune sodalizio ideale, ho potuto apprezzarne, lui che fu figlio del suo tempo, la grande coerenza ideale, il rispetto verso l'avversario che allora non era considerato nemico.

0: franco e la capacità di rispettare le istituzioni a prescindere dalle alterne e diverse condizioni di maggioranza o di opposizione. Era rigoroso innanzitutto con se stesso, Paolo Agostinacchio. Il suo carattere apparentemente severo ne faceva un riferimento sul piano della trasparenza e dei comportamenti. Egli è stato fino all'ultimo fedele ad una linea politica che privilegiava non l'appartenenza, ma il bene comune. E questo caratterizzò la sua gestione di sindaco quando fare il primo cittadino era certamente assai diverso per condizioni politiche, per condizioni normative, per condizioni finanziarie e anche ambientali. L'ho seguito, l'ho conosciuto per 50 anni, abbiamo compiuto assieme un lungo percorso, gli ho voluto bene, di un bene che so essere stato ricambiato, ed è per questo che in tempi di presentismo, signor Presidente, quando il passato e il futuro rischiano di contare poco o nulla, avere la memoria per coloro che ci hanno preceduto in tutti i settori e in tutti gli schieramenti politici, credo serva a dimostrare che l'albero della civiltà e l'albero della politica, che è l'arte più nobile che l'uomo abbia inventato, non deve mai maledire le proprie radici, al di là del colore della chioma che le esprime. Con questo stato d'animo, assieme al collega Bodi e a tutto il Consiglio dei Ministri, compreso il Presidente, desidero esprimere alla famiglia, che ho già avuto in altre occasioni modo di conoscere, davvero i sentimenti di vicinanza, di stima e, se mi è consentito, di amicizia, perché Paolo ha lasciato un ricordo e certamente un insegnamento a ciascuno di noi della mia generazione, senza dubbio. Grazie.
1: Grazie a lei, signor Ministro, grazie a tutti i colleghi per la profondità dei loro interventi. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Francesca Cecchini e Edmondo Cotta in regia. La Camera ha approvato in via definitiva, con 161 voti favorevoli e 109 contrari, il testo dello schema d'intesa preliminare con la Regione Veneto. Ieri il via libera anche a quelli relativi a Liguria, Lombardia e Piemonte. L'Aula ha quindi iniziato l'esame degli emendamenti al decreto Sport e Grandi Eventi, che riprenderà nel pomeriggio dopo il question time. Il ministro per lo sport Andrea Abodi risponderà sulle iniziative per incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra. Tra i numerosi quesiti per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, i ritardi nell'erogazione della prima quota del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026. Gli impegni assunti dal governo in sede NATO in materia di spese militari, la riduzione della pressione fiscale, le riforme in materia tributaria. Al Senato via libera al disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento della professione forense, già approvato dalla Camera. 114 sì, 19 astenuti, il Movimento 5 Stelle, nessun voto contrario. L'esame del provvedimento è stato interrotto quando, durante le votazioni degli emendamenti, è intervenuto il capogruppo dei 5 Stelle Pirondini per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni, che ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I pentastellati hanno occupato i banchi del governo, esposto dei cartelli, e la presidente di turno Castellone ha sospeso i lavori. Sentiamo Pirondini.
2: Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
3: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
2: Con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
3: sospendiamo
2: se nulla fosse.
3: Sospendiamo la seduta. Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
1: La seduta è stata sospesa in realtà per una buona mezz'ora. Alla ripresa ascoltiamo le parole del presidente La Russa.
4: Avremo occasione in un'apposita riunione di capigruppo di commentare questo evento, che per carità fa parte delle dinamiche parlamentari non le migliori, ma ne abbiamo viste, vero presidente Casini? Di peggio, hai ragione, ma il che non migliora il giudizio, però non è che la ripetizione migliora. Quindi la seduta, poiché un gruppo mi ha chiesto il tempo necessario a una breve riunione, sospendo la seduta, che riprenderà fra 10 minuti con immediate votazioni senza altri interventi. Prego, grazie, la seduta è sospesa.
1: Italia in prima linea per la pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni di Camera e Senato, annunciando per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Palestina e per il 4 agosto una sessione di negoziati sul Libano. Abbiamo raggiunto il 2,8% del PIL, ha detto poi sulle spese per la sicurezza, rilanciando il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. La sicurezza in Europa non è più una garanzia, bisogna rendere più forte la NATO, il monito del ministro della difesa Crosetto. Ed è ancora tensione tra maggioranza e opposizione sulla legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali tornerà a riunirsi alle 20. Sul tavolo la tempistica delle audizioni e il voto in commissione. Il via libera dell'Aula è previsto a inizio settembre. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni torna a commentare gli scontri di Bologna in seguito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La premier, intervistata sul giornale, ha toccato anche altri temi di politica estera e interna. Il servizio di Carla Macrellino.
5: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna su Il Giornale e sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le nuove norme coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Irresponsabile il sindaco Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, l'accusa della Premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Rogero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subisce danni mentre commette reati. Giorgia Meloni esclude l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie del governo. Rivendica la nuova legge elettorale con le preferenze. Serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, il taglio delle tasse agli italiani, che vale 21 miliardi l'anno, e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa questione di sicurezza interna per la Premier, che domani con il ministro della giustizia Carlo Nordio inaugurerà nuovi padiglioni penitenziari.
1: E al centro del confronto politico ancora i temi della sicurezza, in particolare quanto accaduto a Bologna. Alessandro Allegra.
6: La Lega rilancia l'idea di allargare il perimetro della legittima difesa, contraria Forza Italia, e dopo i fatti di Bologna chiede una legge ad hoc per chi organizza manifestazioni e produce danni, responsabilizzare i promotori con il versamento di una cauzione, con Matteo Salvini che sul caso Fakir assicura le bodycam renderanno giustizia alle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco della città emiliana, Galeazzo Bignami.
7: Io sono sorpreso che non si sia dimesso e che addirittura qualcuno gli abbia dovuto chiedere dimissioni, il che dimostra che una persona priva di quella disciplina e onore che dovrebbe caratterizzare chi serve l'istituzione.
6: Difende l'operato del primo cittadino di Bologna, la segretaria del PDL Schlein, e lo Stato dice che ha fallito, ma condanniamo le violenze. Di fallimento del governo sul tema sicurezza parla anche il Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
8: Non c'è stato un aumento dei poliziotti, non c'è stato un aumento dei loro stipendi, non c'è stato un aumento dei presidi territoriali. Tutta questa roba qui è meglio per il governo che non se ne parli, e quindi il caso Rogero, il caso Fakir sono stati delle occasioni troppo ghiotte.
6: Per Verdi Sinistra gli scontri, la guerriglia di Bologna, sono frutto delle politiche sbagliate del governo Meloni.
1: Il notiziario termina qui. Da Francesca Cecchini e Edmondo Cotta, buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolta la presentazione della relazione annuale 2026 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM. Saluto del segretario di presidenza della Camera, Benedetto Della Vedova, e ha illustrato la relazione il presidente dell'Autorità, Giacomo La Sorella. Buon ascolto.
9: Buongiorno a tutte e a tutti. Saluto e ringrazio il Presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La presentazione della relazione annuale dell'AGCOM è, come ormai d'uso, un'importante occasione per valutare la situazione delle comunicazioni nel nostro Paese e individuare le sfide future di un settore in veloce e costante trasformazione. Lo sviluppo del settore digitale e delle nuove tecnologie ha modificato e continua a influenzare le abitudini, le regole di mercato, gli strumenti del conoscere e del comunicare, con ripercussioni nel campo economico, produttivo e sociale. Le sfide del web e delle nuove tecnologie ci trasmettono nuovi concetti di spazio e di ambito territoriale. In questo contesto, mi preme ringraziare l'autorità per l'importante e intensa azione svolta in collaborazione con il Parlamento per supportare l'Italia in una trasformazione digitale armoniosa e corretta. Stiamo parlando di fenomeni imponenti, la cui rapida evoluzione ci costringe, per così dire, a rincorrere l'innovazione, alla ricerca di soluzioni normative a problemi complessi, ma anche di accorgimenti e rimedi per le insidie che si possono prospettare. A tale riguardo, l'AGCOM rappresenta per il Parlamento un prezioso interlocutore e svolge un fondamentale ruolo di garanzia, vigilanza e regolamentazione nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste, delle piattaforme online e anche su numerose tematiche inerenti all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. La conoscenza di questi mercati che l'autorità ha dimostrato di possedere si è rivelata in numerose occasioni una preziosa risorsa per il legislatore. Da sempre l'impegno istituzionale si è concretizzato attraverso una serie di interventi volti a prevenire pratiche commerciali scorrette e a promuovere l'innovazione e l'accessibilità ai servizi digitali per tutti i cittadini. Nel corso dell'ultimo anno, il Parlamento e l'autorità hanno portato avanti iniziative di notevole rilevanza, confermando questa stretta sinergia quale pilastro fondamentale nella regolamentazione e nella promozione dei vari ambiti delle comunicazioni di mercati efficienti, trasparenti, attenti alle istanze dei consumatori e sempre più proiettati in una dimensione europea e globale. Mi sia consentito ricordare l'adozione della legge numero 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale e il cui processo di attuazione vedrà un coinvolgimento dell'autorità. Rammento anche l'adozione da parte della Camera dei Deputati di un testo unificato sulla realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, i data center, dove si prevede un ampliamento delle competenze dell'autorità sul corretto funzionamento dei sistemi cloud e sulla vigilanza del rispetto dei relativi protocolli di sicurezza da parte della pubblica amministrazione. Nel campo dei media, il Parlamento e l'autorità hanno proseguito la collaborazione sinergica nella regolamentazione dei contenuti audiovisivi e nella promozione del pluralismo informativo. Alla luce della sempre maggiore diffusione dei social media, anche tra i minori, e fenomeni a essi collegati, come lo sharing, i baby influencer e il cyberbullismo, le Camere sono impegnate nell'esame di proposte di legge per disciplinare tali fenomeni e contrasti agli abusi, anche in sintonia con quanto sta avvenendo in sede europea e con le più recenti proposte della Commissione sull'età minima per l'accesso ai social. Nell'ambito del PNRR sono stati previsti rilevanti investimenti per interventi sulle reti a banda ultra larga e per il 5G. Sul punto è proseguito l'impegno legislativo volto a favorire la diffusione di tali strumenti su tutto il territorio nazionale, al fine di ridurre il divario digitale e garantire che tutti i cittadini possano beneficiare delle opportunità offerte da tali tecnologie, contribuendo così alla crescita economica e sociale del Paese. In questo senso ricordo che la legge numero 131 del 2025 sul riconoscimento e la promozione delle zone montane mira, tra le altre cose, a contrastare il divario digitale territoriale. Parallelamente, l'articolo 13 del decreto legge numero 19 del 2026 ha apportato alcune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo alle esigenze evolutive del settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alle procedure per la realizzazione delle relative infrastrutture. Ringrazio quindi l'autorità per l'intenso lavoro e la rafforzata collaborazione con il Parlamento, volti a creare un ambiente comunicativo sicuro, equo e accessibile per tutti, promuovendo al contempo l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Questa costante e rafforzata cooperazione rimane un'esigenza ineludibile per affrontare le sfide future. Grazie per l'attenzione.
10: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, per l'ospitalità nell'aula dei gruppi parlamentari, ringrazio l'onorevole Della Vedova, segretario di Presidenza, per la sua introduzione e per le parole che ha voluto riservare all'autorità. Saluto tutte le autorità presenti, gli onorevoli parlamentari cui è principalmente destinata questa relazione, gli onorevoli membri del governo, tutte le autorità civili e militari e tutti coloro che ci ascoltano in quest'aula attraverso la diretta TG1 e il collegamento web. Sono qui oggi con i colleghi Laura Ria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Massimiliano Capitanio, che insieme a me compongono il Consiglio dell'Autorità, e con il segretario generale, ingegner Giovanni Santella, che dirige la nostra struttura amministrativa, per illustrare l'attività svolta nel corso degli ultimi 12 mesi come prevede la legge i programmi di lavoro per il futuro. Siamo immersi in uno straordinario processo di innovazione tecnologica che sta rivoluzionando non solo il mondo delle comunicazioni, ma l'economia e la società, modificando l'immaginario, le consuetudini, i consumi culturali e il modo di pensare. Una trasformazione non solo economica e tecnologica, ma antropologica. Proprio per questo assume un valore essenziale il messaggio che Papa Leone XIV ha affidato all'enciclica Magnifica Humanitas. La tecnologia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa. Nel tempo dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, la questione decisiva non è quanto sia rapida l'innovazione, ma in quale direzione venga orientata. In un ecosistema delle comunicazioni segnato dalla convergenza tra reti, media e servizi digitali, la riflessione del pontefice assume dunque un valore particolarmente attuale. Se la tecnologia riflette il volto di chi la progetta, la governa e la utilizza, spetta alle istituzioni fare in modo che quel volto resti riconoscibile, umano e responsabile. E esattamente in questo spazio, nel rispetto ovviamente del mandato assegnatole dalla legislazione europea e nazionale di riferimento, che si colloca il ruolo dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Essa infatti è chiamata, insieme a tutte le altre istituzioni interessate, europee e nazionali, a contribuire alla difficile azione di rendere l'innovazione compatibile con i diritti, di accompagnarla senza consegnarla alla sola forza del mercato, di promuovere concorrenza, innovazione e investimenti, preservando qualità dei servizi, pluralismo informativo, trasparenza, tutela della dignità della persona, con particolare riferimento ai minori e ai soggetti più deboli. Già l'anno scorso, proprio in occasione della presentazione della relazione annuale al Parlamento, segnalavo un cambio di paradigma, nel senso di una oramai sostanziale prevalenza del consumo di informazione dei mezzi digitali rispetto a quelli tradizionali, soprattutto per le generazioni più giovani. Tale tendenza è confermata anche quest'anno a livello mondiale dal Digital News Report 2026, redatto dal Reuters Institute in collaborazione con l'Università di Oxford, che peraltro per l'Italia si avvale di dati AGCOM. A questo proposito mi viene da citare un passaggio significativo di una recente sentenza della Corte Costituzionale, la numero 44 del 2025, relatore Pietruzzella, nel quale nel prendere atto che l'ecosistema dell'informazione è radicalmente mutato e che la quantità di informazioni e di differenti punti di vista disponibili si è accresciuta enormemente grazie ad Internet, se ne lamenta una diffusa crisi di qualità, con la consapevolezza che l'attuale sfida dell'informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell'informazione medesima. C'è di più, anche alla luce della sempre più pervasiva affermazione dell'intelligenza artificiale generativa, una delle questioni più rilevanti è quella della salvaguardia del pluralismo informativo in rete, come premessa indispensabile per la tenuta della sfera pubblica e del confronto democratico. Nel mondo digitale, caratterizzato da un lato da un numero potenzialmente infinito di contenuti, dall'altro dalla selezione algoritmica dei messaggi, dalla possibilità di utilizzo delle tecniche combinate, della profilazione dell'utente, dei sistemi di raccomandazione, la tutela della libera e corretta formazione dell'opinione del cittadino elettore si pone non in rapporto alla riserva di spazi, come nel mondo televisivo tradizionale, ma in relazione alla trasparenza delle scelte algoritmiche relative alla visibilità dei vari contenuti e alla trasparenza delle varie fonti di finanziamento. Il rischio da evitare, come ha detto Gustavo Zagrebelsky, è che la formazione dell'opinione del cittadino diventi una variabile dipendente delle scelte algoritmiche e che, come ha ammonito di recente il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, si deleghino alle macchine scelte che sono eminentemente morali e politiche.
11: Dall'ultimo rapporto di ricerca dell'autorità sui fabbisogni di alfabetizzazione mediatica e digitale è emerso che più di 4 italiani su 10 si dichiarano molto preoccupati per hate speech, contenuti legali di diverso tipo, sfide social, disinformazione e cyberbullismo, e che più della metà della popolazione italiana si è imbattuta in tali contenuti negativi. Dalla capacità di rispondere a queste sfide si misurerà in larga parte anche la legittimazione delle varie istituzioni, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Il periodo che si chiude è stato particolarmente denso ed ha impegnato l'autorità su più fronti, intersecando come sempre il livello nazionale e il livello europeo. Partendo dal settore delle comunicazioni elettroniche, va innanzitutto rilevato che il valore complessivo del comparto è stimato alla fine del 2025 in 29,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 28,2 miliardi del 2024, con un incremento pari al 4,5%, mentre il peso sul PIL sale lievemente all'1,31%. L'analisi dei singoli segmenti di mercato mostra un andamento a due velocità: la crescita costante delle risorse generate dalla rete fissa, cresciute del 20% rispetto al 2021, e la contrazione, sia pure più contenuta rispetto agli anni passati, i ricavi scendono dello 0,6, poco sotto gli 11 miliardi, di quelli derivanti dalla rete mobile. Per quanto riguarda la rete mobile, a favorire questa parziale stabilizzazione contribuisce anche la crescente difficoltà degli operatori nel comprimere i margini di profitto dopo una lunga fase di forte pressione competitiva sui prezzi. Viceversa, i ricavi da rete fissa, pur continuando a risentire anch'essi di una forte pressione sui prezzi, iniziano a beneficiare, soprattutto nei segmenti della clientela affari, degli effetti derivanti dalla commercializzazione di pacchetti integrati, che includono, accanto ai servizi tradizionali, voce e dati, anche servizi ICT ad alto valore aggiunto, tra cui cloud computing, intelligenza artificiale, IoT e soluzione di sicurezza informatica. La sfida decisiva per gli operatori di comunicazioni elettroniche sarà quindi quella di trasformarsi in veri e propri hub di servizi digitali, superando il ruolo di semplici fornitori di servizi di connettività. A fine dicembre 2025 la copertura FTTH ha raggiunto il 77,6% delle famiglie italiane, con un incremento di 6,9 punti percentuali rispetto al 2024. All'inizio, nella prima relazione, parlavamo di numeri molto più bassi. Dal punto di vista del territorio, la copertura è pari al 52% delle aree nere, al 14,2% nelle aree grigie e al 13,2% nelle aree bianche. Quasi metà dell'incremento annuo si concentra nelle aree grigie, mentre nelle aree bianche il processo appare più vicino alla saturazione. È proseguito il confronto istituzionale sull'aggiornamento del quadro legislativo europeo di settore alla luce dell'evoluzione economica e tecnologica, anche nel mutato contesto geopolitico. Tali riflessioni sono confluite, come è noto, nella proposta legislativa della Commissione denominata Digital Networks Act, pubblicata il 21 gennaio 2026, che mira a consolidare, e ovviamente in un apposito regolamento, ed ampliare tutta la disciplina di settore. Il dibattito legislativo sulla proposta DNA costituirà il cardine dell'impegno istituzionale dell'autorità in ambito europeo e nazionale nei prossimi anni, in ragione dei significativi impatti attesi sulla disciplina applicabile a livello nazionale. L'autorità ha seguito sin dall'inizio il processo di elaborazione delle proposte di riforma, sia individualmente sia nell'ambito delle riflessioni svolte nel BEREC, l'organismo che raccoglie i regolatori europei, del quale io stesso ho assunto quest'anno la vicepresidenza. Pur condividendo in generale l'impostazione del testo, l'autorità ha ravvisato talune criticità, con particolare riferimento al nuovo bilanciamento dei poteri regolamentari tra livello europeo e livello nazionale. In sede BEREC, Agicom ha coordinato le attività di analisi che hanno condotto all'elaborazione dei documenti fin qui pubblicati e si appresta a seguire con grande attenzione le ulteriori fasi dell'iter legislativo europeo. A livello nazionale, nel periodo di riferimento, l'autorità ha aggiornato il quadro regolamentare dell'accesso alla rete fissa, tenendo conto della separazione strutturale della rete TIM, operativa dal 1 luglio 2024, e del nuovo ruolo assunto da FiberCop. Con la delibera numero 5826 CONS è stata conclusa l'analisi dei mercati dell'accesso fisso. FiberCop è stata qualificata come operatore attivo esclusivamente all'ingrosso, wholesale only, titolare dell'infrastruttura di accesso in rame e fibra. L'analisi ha confermato una maggiore estensione delle aree pienamente concorrenziali, nelle quali non è più necessario applicare regole preventive. Nelle restanti aree FiberCop è stata confermata come operatore con significativo potere di mercato, ma gli obblighi sono stati rimodulati prevedendo, conformemente alle prescrizioni europee, obblighi di accesso, non discriminazioni e prezzi equi e ragionevoli. L'autorità sta valutando in questi giorni la prima applicazione di questa disciplina. Resta centrale l'esigenza di garantire agli operatori condizioni tecniche ed economiche trasparenti e non discriminatorie, anche con il supporto dell'organo di vigilanza. L'attività regolatoria ha riguardato anche la rete di distribuzione dei contenuti su internet. L'autorità ha concluso la consultazione sulle CDN, Content Delivery Network, confermandone la riconducibilità alle reti di comunicazione elettronica e quindi l'applicazione del regime di autorizzazione generale ai soggetti che le possiedono, le controllano o le gestiscono. Parallelamente, nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità ha contribuito allo sviluppo dei piani pubblici per la banda ultralarga previsti dal PNRR e dalla strategia italiana verso la Gigabit Society, con particolare riferimento agli interventi Italia 1 Giga, Italia 5G e Isole Minori. Infine, essa ha definito le procedure per l'assegnazione delle regole d'uso della banda 26 GHz bassa e si appresta a definire i criteri per l'assegnazione delle frequenze in scadenza nel 2029. Un altro rilevante intervento è stato quello per la sicurezza delle comunicazioni e la tutela degli utenti, in particolare per il contrasto alla contraffazione del numero chiamante al fine di impedire di identificare correttamente l'origine della chiamata, il cosiddetto spoofing. Oltre ad approvare un aggiornamento del piano nazionale di numerazione, l'autorità ha introdotto specifiche misure tecniche per bloccare le chiamate provenienti dall'estero, che mostrano in modo illecito un numero italiano. Il monitoraggio avviato sulla base dei dati forniti dagli operatori, che ringrazio, ha evidenziato risultati significativi. Tra 19 novembre e il 31 dicembre 2025 sono state bloccate oltre 90 milioni di chiamate dall'estero con numero mobile italiano e più di 30 milioni di chiamate con numero fisso italiano o comunque anomalo. A seguito di questa attività e grazie alla collaborazione degli operatori, tale fastidioso fenomeno è oggi più circoscritto e le segnalazioni riguardano soprattutto chiamate originate dal territorio nazionale, circostanza che consente di ricostruire il percorso e identificare più facilmente sia gli operatori inadempienti sia eventuali call center irregolari, fermo restando che l'attività di teleselling ovviamente è lecita. Il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra operatori e utenti, gestito attraverso i Corecom e la piattaforma Concilia Web, continua a essere un pilastro della tutela dei consumatori. Nel 2025 sono state ricevute oltre 60.000 istanze, più del 7% rispetto al 2024, per il settore delle telecomunicazioni e 2.700 per il settore dei media. L'attività ha generato un beneficio economico diretto per gli utenti, quantificabile in circa 4,8 milioni di euro in rimborsi e indennizi per il solo settore TLC. Per quanto riguarda gli utenti con disabilità, le agevolazioni per la rete fissa e mobile sono state applicate rispettivamente a 42.000 e a 31.000 utenti con disabilità visive, uditive e motorie gravi. È proseguito anche lo sviluppo della Broadband Map, che nel 2025 ha registrato circa 1,5 milioni di visualizzazioni, confermando l'interesse degli utenti per strumenti di verifica trasparente della connettività disponibile sul territorio, resi più fruibile ed efficiente. Per quanto riguarda i servizi postali, prosegue la trasformazione del settore, registrando una netta divaricazione tra il comparto della corrispondenza, in crisi strutturale, e quello dei pacchi, in espansione vigorosa. Il peso dei servizi postali sull'economia italiana, misurato dal rapporto tra i ricavi del settore e i valori del PIL, nel 2025 è stato pari allo 0,39%. I prezzi dei servizi postali sono cresciuti del 5% nel 2025 e nel quinquennio di riferimento dell'11,9%, comunque meno dell'inflazione. Dal punto di vista regolamentare, l'autorità ha contribuito alla riflessione in corso per la prossima revisione della disciplina europea, trasmettendo osservazioni alla Commissione e partecipando ai lavori del gruppo dei regolatori europei del servizio del postale. Sul piano nazionale, la legge di bilancio 2026 ha rinnovato l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036, modificandone tuttavia modalità di erogazione, qualità, finanziamento e regime sanzionatorio. Dal 1 maggio 2026 la posta prioritaria è esclusa dal perimetro del servizio universale. La riforma ha inoltre ridefinito i livelli minimi di qualità e ha dato a Poste Italiane la possibilità di avvalersi di punte di accesso di soggetti terzi. Tra le principali novità del settore figurano hanno anche il finanziamento del servizio universale interamente a carico dello Stato, con l'abrogazione del fondo di compensazione alimentato dagli operatori e l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie in conformità a proposte a suo tempo formulate dall'autorità. Le modifiche legislative sono state recepite nel contratto di programma 2026-31 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane. Nel parere favorevole sullo schema di contratto, Agcom ha richiamato tra l'altro la necessità di preservare capillarità e continuità della rete degli uffici postali. Per quanto riguarda i media, il quadro economico del settore registra nel 2025 una lieve flessione, con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro, invertendo la tendenza dell'anno precedente e facendo segnare una contrazione dello 0,6% su base annua. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74,1% delle risorse totali a fronte di un'editoria periodica quotidiana che scivola sotto il 21%. Il settore televisivo ha raggiunto nel 2025 ricavi per 8,9 miliardi di euro, più 0,6%. In dettaglio, le offerte a pagamento rappresentano la quota maggiore di finanziamento, seguite dalla pubblicità e dai fondi pubblici, tra i quali il canone RAI. I primi tre operatori detengono ancora il 67% del mercato dei media, con Rai al 26,6%, Comcast Sky al 22% e Fininvest Mediaset al 18,5%, ma devono fronteggiare la crescita delle piattaforme globali come Netflix, DAZN, Amazon e Disney Plus, che oramai pesano complessivamente per il 23% delle risorse totali. Anche l'analisi economica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni conferma la sempre maggiore rilevanza delle piattaforme online, che vedono crescere il proprio peso totale, il proprio peso sul totale delle risorse. Risulta sempre più rilevante la pubblicità online, che con 7 miliardi di euro, una crescita del 12,2%, amplia ulteriormente il divario rispetto alla raccolta pubblicitaria sui mezzi tradizionali, stabile a circa 5 miliardi. Ne parleremo a proposito della misurazione dell'audience. A questo proposito, l'autorità ha completato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti del SIC, definendo 14 nuovi ambiti. La nota più dolente del sistema dei media è certamente arriva dall'editoria quotidiana, che nel 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee crollare sostanzialmente a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Il calo è stato del 9,3% rispetto all'anno precedente. I ricavi delle aziende editoriali sono in netta flessione, rendendo i fondi pubblici un sostegno vitale che ormai pesa per quasi il 10% del totale del comparto. Andando a scomporre le voci di bilancio, si nota che la riduzione colpisce in primo luogo i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani in forma cartacea e digitale, che hanno subito una contrazione dell'8,7%, ma la riduzione è stata ancora più pesante per la vendita dei cosiddetti prodotti collaterali e anche la raccolta pubblicitaria flette del 5,7%. Come è noto, nel periodo considerato si sono verificati anche importanti passaggi di proprietà di testate editoriali. L'analisi dei limiti anticoncentrativi ha confermato che i principali gruppi editoriali restano al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente, ma l'autorità ha più volte sottolineato la necessità di aggiornare i parametri che al momento sono ancora legati essenzialmente alle copie cartacee. Si tratta di un'esigenza rafforzata dal regolamento europeo sulla libertà dei media, l'ENFA, che mira a difendere pluralismo e indipendenza editoriale nello spazio digitale. A tutela degli editori, dei giornalisti e dell'intero settore della comunicazione assume un rilievo particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 maggio scorso sul cosiddetto equo compenso. Secondo la Corte, la normativa italiana è compatibile con il diritto dell'Unione, non solo nella parte in cui prevede che gli editori abbiano diritto a ottenere un'equa remunerazione per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, determinata in caso di disaccordo da un'autorità indipendente come l'Agcom. ma anche in quella che impone alle piattaforme che utilizzano i contenuti giornalistici l'obbligo di avviare trattative con editori, di non limitare la visibilità dei contenuti durante le trattative e infine di fornire le informazioni necessarie per determinare l'importo di un'equa remunerazione. Per i giudici europei tali obblighi risultano giustificati perché consentono di realizzare un giusto equilibrio tra la libertà di impresa e il diritto di proprietà intellettuale, nonché di preservare il pluralismo informativo cui ho fatto riferimento in premessa. Come è noto, l'ENFA pone anche la questione dell'indipendenza e del finanziamento del servizio pubblico, la cui importanza diventa ancora più centrale nel nuovo contesto digitale, come presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo dell'informazione. Al servizio pubblico, non più solo televisivo, è attribuito nel nuovo contesto il compito essenziale di garantire a tutti i cittadini informazione di qualità attraverso tutti i linguaggi e gli strumenti della contemporaneità. Nel settore audiovisivo è stato avviato il processo di revisione della disciplina settoriale europea, attualmente definita dalla direttiva sui servizi di media audiovisiva, cosiddetta direttiva SMAV, con l'obiettivo di aggiornare le regole al nuovo contesto digitale. Si tratta di un altro importante fronte istituzionale cui l'autorità ha già fornito un contributo di riflessione partecipando alla prima fase di consultazione pubblica europea conclusasi lo scorso maggio, sia individualmente sia nell'ambito del Comitato Europeo per i Servizi Media, il cosiddetto Media Board. Agicom inoltre è particolarmente attiva insieme al suddetto comitato, con particolare riguardo al coordinamento delle attività connesse all'applicazione delle previsioni dell'ENFA. In particolare, l'autorità ha promosso uno sviluppo evolutivo del sistema di rilevazione degli ascolti. Nel 2025 Audi Radio, ricostituita l'anno precedente su impulso dell'autorità con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ha diffuso i primi dati della nuova ricerca sugli ascolti radiofonici, che include anche i contenuti on demand. Con la delibera 87 del 26, l'autorità ha poi chiuso l'istruttoria sulle metodologie di misurazione dei contenuti diffusi dalle piattaforme digitali. L'intervento, innovativo a livello europeo, mira a garantire dati di audience trasparenti, comparabili e affidabili, superando la frammentazione metodologica che può incidere sul mercato pubblicitario e sul pluralismo. Questo è particolarmente importante proprio alla luce del ruolo sempre più importante della pubblicità nel mondo digitale. La misurazione dei contenuti digitali dovrà essere svolta dal GIC competente Audicom secondo criteri di trasparenza, imparzialità, comparabilità e verificabilità. Il provvedimento individua nello standard basato sull'SDK la soluzione metodologica preferibile, ammettendo tuttavia anche soluzioni server to server, purché dotate di adeguati requisiti di tracciamento, audit, verifica indipendente e controllo del dato. A tutela della visibilità dei contenuti di interesse generale, l'autorità ha poi adottato nuove linee guida sulla prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici. Il tema della prominence è particolarmente rilevante per il pluralismo informativo e costituisce uno schema che nel dibattito europeo sul modello britannico si sta valutando di utilizzare anche in altri ambiti. Nel luglio 2025 l'autorità ha anche aggiornato le linee guida sugli influencer, introducendo un codice di condotta specifico. Nel corso del 2026 l'autorità svolgerà una serie di attività orientate ad assicurare l'applicazione del codice di condotta e delle linee guida per gli influencer. La vigilanza riguarderà in particolare i settori sensibili, gioco d'azzardo, tabacco, nicotina e prodotti sanitari. Il tema degli influencer assume rilievo crescente anche con riferimento alle campagne elettorali, anche in relazione all'attuazione del regolamento europeo sulla trasparenza e la targetizzazione della pubblicità politica. In assenza di un intervento legislativo organico di riforma della disciplina della par condicio che l'autorità aveva auspicato attraverso un'apposita segnalazione al governo e al Parlamento, anche in relazione alla sempre maggiore centralità dei media digitali, l'autorità ha continuato ad applicare, anche in occasione della recente campagna referendaria, criteri di monitoraggio innovativi basati non solo sul tempo di parola, ma anche sulla visibilità effettiva dei soggetti politici nei programmi televisivi di informazione. L'autorità inoltre intervenuta sulla disciplina delle quote di programmazione di investimento in opere europee, adeguando il regolamento alle modifiche del TUSMA e semplificando gli obblighi a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi. È stata inoltre aggiornata la disciplina sugli eventi di particolare rilevanza per la società, prevedendo che debba essere garantito l'accesso televisivo gratuito a almeno l'80% della popolazione. In considerazione della centralità dei temi legati alla correttezza dell'informazione giudiziaria, alla presunzione di innocenza e alla dignità delle persone coinvolte nei procedimenti, l'autorità ha promosso la ricostituzione del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Tra i suoi compiti, quello di aggiornare il codice del 2009, estendendo i principi anche ai nuovi soggetti dell'informazione online e promuovendo l'adesione volontaria di ulteriori operatori. Nella prima riunione è stata nominata quale presidente la dottoressa Margherita Cassano, già primo presidente della Corte di Cassazione, che è qui presente e che ringrazio e saluto. In materia di diritto di cronaca sportiva sono state definite le modalità di accesso alle immagini correlate agli eventi di Serie A, Serie B e pallacanestro, includendo anche gli episodi non strettamente agonistici, ma di rilievo informativo come proteste, incidenti, contenuti discriminatori o invasione di campo. Infine, sul piano tecnologico, sono state aggiornate le regole sull'uso dello spettro radio per la televisione e la radio digitale, destinando al DAB Plus frequenze precedentemente pianificate per la rete televisiva nazionale e integrando il piano nazionale delle frequenze DAB con nuove reti locali. Per quanto riguarda i servizi internet e le piattaforme online, occorre dire che le piattaforme digitali, come a tutti noto, incidono sulla vita dei cittadini in una grande quantità di settori, dai servizi cloud a quelli di hosting, dai motori di ricerca e social network, alla raccolta pubblicitaria, dai sistemi di pagamento alle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e quantum computing. Nell'ultimo anno l'autorità ha proseguito nella sua attività di coordinatore nazionale dei servizi digitali, incaricato di assicurare una piena applicazione delle previsioni del Digital Services Act, il DSA, anche in collaborazione con la Commissione europea e gli altri Digital Services Coordinator nazionali. Va ricordato che il DSA costituisce la normativa più avanzata relativa al settore digitale, proprio perché affronta le varie tematiche dal punto di vista dei servizi ai cittadini, costituisce anche lo strumento concreto per affrontare diverse questioni che attengono all'uso ai servizi di intelligenza artificiale. Il DSA, pur confermando la validità del principio del paese di origine, ha spostato il baricentro della regolazione a livello della Commissione europea, soprattutto per le cosiddette piattaforme molto grandi, quelle che interessano più di 45 milioni di utenti, rispetto alle quali sono stati avviati importanti istruttori, da ultimo quella nei confronti di Meta e Instagram, alcune delle quali giunte a conclusione. Pur essendo in vigore da 2 anni, si può ritenere che il DSA sia ancora sostanzialmente in una fase di prima applicazione, anche per l'assoluta novità della relativa disciplina, anche dal punto di vista del metodo e del contenuto giuridico. Tra le varie questioni da affinare vi è soprattutto quello di un adeguato equilibrio, sia alla luce della legislazione vigente, sia di iure condendo, tra dimensione eurounitaria e dimensione nazionale. Nel 2025 l'autorità ha ricevuto 170 di reclami afferenti a varie violazioni del DSA. In tutti i casi i reclami hanno riguardato piattaforme con sede di stabilimento al di fuori dell'Italia. L'autorità, in qualità di DSC di destinazione, di Digital Services Coordinator di destinazione, ha svolto una valutazione dei reclami ricevuti e, ricorrendo nei presupposti, ha inoltrato i reclami all'autorità di stabilimento competente, del paese di stabilimento competente, corredandoli di un parere preliminare. A questo riguardo va registrata un'efficacia ancora molto limitata del meccanismo di segnalazione, che in pochissimi casi ha dato esiti significativi. Tra le varie attività svolte, di cui si dà puntuale riscontro nella relazione, si segnalano le attività di test e sperimentazione dell'applicazione europea di Age Verification, la cui piena operatività è prevista entro la fine dell'anno, in attuazione dell'articolo 28 del DSA. In parallelo con tale attività, anzi anticipando, come dire, l'azione delle autorità europee, l'autorità ha definito le modalità tecniche e procedurali che piattaforme di video sharing e siti web devono adottare per accertare la maggiorità degli utenti per impedire l'accesso a contenuti pornografici da parte dei minori, in attuazione del decreto legge 15 settembre 2023 numero 123, il cosiddetto decreto Caivano. I sistemi dovranno essere tecnologicamente neutrali, fondati sul principio del doppio anonimato e tali da non comportare trasferimenti di dati personali sensibili ai siti o alle piattaforme. Le sentenze del TAR Lazio del 7 aprile 2026 hanno confermato la legittimità dell'intervento regolatorio di Agicom anche verso soggetti stabiliti in altri stati membri ferma restando la necessità di una diversa applicazione delle procedure previste dalla direttiva e-commerce. In ogni caso siamo andati avanti con l'attuazione di questa normativa. Sempre in materia di attuazione del DSA, nel corso del 2025 l'autorità ha proseguito con le attività connesse alla certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziaria delle controversie e di attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile. Sul fronte euro-unitario, Agcom ha partecipato al Comitato per i Servizi Digitali assicurando un contributo strutturato a tutte le sue attività a supporto della Commissione Europea nell'ambito dei vari gruppi di lavoro tecnici. Anche al di là del DSA, l'autorità ha rafforzato gli strumenti di tutela del diritto d'autore online, di trasparenza dei mercati digitali e di protezione degli utenti. Nel periodo considerato, anche prima della sentenza della Corte di Giustizia a cui ho accennato sopra, sono stati conclusi alcuni procedimenti in materia di equa remunerazione per l'utilizzo in rete di contenuti giornalistici. Con una delibera 2025, conformemente alla normativa nazionale europea, sono state le misure e la piattaforma Piracy Shield sono state estese a tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, non più solo sportivi, e ad altre opere di rilievo, comprese prime visioni, programmi di intrattenimento e eventi di interesse sociale e pubblico. I provvedimenti di Agcom possono inoltre rivolgersi ora a tutti i prestatori di servizi coinvolti nell'accessibilità di siti web e servizi legali, inclusi fornitori di VPN, DNS pubblici e motori di ricerca, anche se stabiliti all'estero. Nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico previsto dalla legge antipirateria, va segnalata la positiva sperimentazione avviata con Google, che consente la segnalazione di illeciti tramite il punto di contatto DSA e il successivo intervento sia sui DNS pubblici sia sul delisting dei motori di ricerca. Sono stati avviati confronti anche con Akamai, Bing di Microsoft e fornitori di servizi VPN. In totale i soggetti accreditati alla piattaforma sono 359. Nel periodo di riferimento sono stati adottati 30 ordini cautelari e bloccati 50.990 FQDN e 6.657 indirizzi IP che diffondevano illecitamente eventi trasmessi in diretta. L'incidenza delle segnalazioni riguardanti contenuti audiovisivi trasmessi in diretta diverse da quelli sportivi è stata pari a circa il 30%. Particolare rilievo assume a questo riguardo la sanzione di 14,2 milioni irrogata a Cloudflare Incorporated. E questa decisione mette in evidenza la rilevanza dei servizi intermediari nella lotta alla pirateria online. Sempre in tema di diritto d'autore, l'autorità ha inoltre effettuato il primo calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, avviando il successivo processo di acquisizione dei dati presso le collecting, volto a una valutazione fondata sull'effettivo utilizzo dei repertori. L'autorità ha anche avviato specifici provvedimenti relativi a controversie tra detentori di diritti e fornitori di servizi. Nel periodo di riferimento sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti di piattaforme online di secondary ticketing non autorizzate e di singoli soggetti, i cosiddetti bagarini digitali. In materia di alfabetizzazione mediatica digitale va segnalato il successo del cosiddetto patentino digitale, un percorso formativo di cittadinanza digitale indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale progetto, realizzato secondo le linee guida dell'autorità in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al suo secondo anno ha coinvolto circa 30.000 studenti, grazie alla collaborazione tra gli istituti scolastici e 13 comitati regionali e provinciali per le comunicazioni, i Corecom, che ringrazio. Nel 2025 la struttura organizzativa di questa istituzione è rimasta sostanzialmente invariata, mentre sono state concluse le procedure di concorso avviate nel 2024 per il reclutamento di personale specializzato in ambito giuridico, economico, tecnico, sociologico, amministrativo e informatico. Le graduatorie sono state pubblicate e i vincitori assunti nei primi mesi del 2026. Nel dare il benvenuto ai nuovi assunti, colgo l'occasione per ringraziare, tramite il segretario generale, tutti i dipendenti per l'impegno e la dedizione profusi nel loro lavoro quotidiano. Sul piano finanziario, la legge di bilancio 2026 ha introdotto un nuovo regime di contribuzione a carico dei soggetti vigilati, sostituendo il sistema precedente e confermando la natura tributaria del contributo. Il nuovo modello unitario e uniforme per tutti i settori di competenza dell'autorità supera il finanziamento misto e recepisce l'evoluzione giurisprudenziale anche con riferimento agli operatori non stabiliti in Italia. Nel gennaio 2026 l'autorità ha inoltre rinnovato la commissione di garanzia e controllo giunta a scadenza nel dicembre precedente. Nel 2025 il CNU, il Consiglio Nazionale degli Utenti, organo ausiliario dell'autorità previsto dalla legge istitutiva, ha consolidato il proprio ruolo consultivo e propositivo in raccordo con gli altri soggetti istituzionali. È proseguita la collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza, in particolare nella tutela del diritto d'autore online, nel contrasto al live streaming illegale e al secondary ticketing, e con la Polizia Postale. Sono state rafforzate anche le collaborazioni scientifiche col mondo accademico tramite nuove convenzioni con la Sapienza Università di Roma, la LUIS, e attraverso una rinnovata collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Agicom ha proseguito il dialogo con le altre istituzioni e in particolare con il Parlamento, il Governo, le altre autorità indipendenti e la magistratura. A questo proposito non posso non segnalare la preoccupazione per l'attuale fase di crisi in cui versa la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi, che costituisce un interlocutore essenziale dell'autorità in diversi ambiti, tra i quali principalmente quello della par condicio televisiva. Auspico che tale crisi possa essere ricomposta secondo le migliori prassi del Parlamento, a partire da un proficuo dialogo politico-istituzionale in ordine ai presupposti che ne sono alla base. Vorrei chiudere richiamando ancora una volta il tema del pluralismo, anche il rapporto alla professione giornalistica e all'intelligenza artificiale, sul quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha speso parole illuminanti il 14 aprile scorso in un incontro con gli studenti delle scuole di giornalismo, sollecitando una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e verità e sottolineando l'esigenza di regole come quelle messe in campo dall'Unione Europea. In un ambito più limitato, il bilanciamento di interessi individuato dalla legge italiana in materia di equa remunerazione dei contenuti giornalistici e convalidato dalla sentenza della Corte di Giustizia potrà probabilmente costituire un interessante punto di partenza per la definizione di diritti e di poteri in relazione all'uso di contenuti giornalistici da parte di applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Come è noto, la progressiva affermazione di answer engines, che prendono il posto degli ormai tradizionali search engines, sposta l'interazione dall'apertura dei link alla fruizione di risposte sintetiche generate dall'intelligenza artificiale. Ciò senza tacere del fatto che la fornitura di una risposta fondata sull'intelligenza artificiale in luogo di un rinvio a una pluralità di fonti rischia di per sé di impoverire la pluralità di voci del dibattito pubblico. In relazione a tali questioni, l'autorità, su richiesta della FIEG, ha inviato alla Commissione europea una segnalazione, ai sensi dell'articolo 65 del DSA, volta a porre in evidenza come l'utilizzo di strumenti di sintesi dei contenuti giornalistici attraverso modelli di intelligenza artificiale generativa, in assenza di un adeguato consenso e di una corrispondente remunerazione, con conseguente calo del traffico sui siti dei giornali, possa configurare un rischio sistemico di lesione del principio del pluralismo. Analoga iniziativa è stata assunta in Germania dal Digital Services Coordinator tedesco, BNZA, su sollecitazione di talune associazioni di editori tedeschi. Più in generale, sulla materia dell'utilizzo dei contenuti in rete da parte di intelligenza artificiale, si pone la questione di un'adeguata tutela del diritto d'autore. Il tema è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Parlamento europeo, che lo scorso 10 marzo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione su Copyright e Generative Artificial Intelligence Opportunities and Challenges. Su questa e su altre questioni connesse, l'autorità ha istituito un apposito tavolo di consultazione tra piattaforme ed editori, nell'ambito del quale potranno essere affrontate sul piano volontario, ferma restando la competenza che in gran parte per i profili di interesse è europea, i temi relativi all'impiego dei contenuti giornalistici da parte delle piattaforme digitali, anche eventualmente con riferimento alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa, nella prospettiva di individuare soluzioni condivise in termini di trasparenza e di equa remunerazione. Il tavolo terrà la sua prima riunione domani.

rapporto il comitato di esperti sull'intelligenza artificiale istituito dall'autorità, che appunto ha pubblicato questo interessante rapporto annuale, le autorità indipendenti sono chiamate a svolgere la loro funzione in un ecosistema digitale dove le asimmetrie di potere, di informazione e di capacità si sono moltiplicate in modo esponenziale. E tuttavia, per parafrasare Umberto Eco, di cui ricorre il decennale della morte, non si tratta di essere né apocalittici né integrati, ma per quanto possibile di trovare le soluzioni più efficaci nel rispetto dei principi che informano il quadro regolamentare. Forte della propria conoscenza settoriale, dell'indipendenza istituzionale e della capacità di dialogare con gli altri attori europei e nazionali, Agcom è chiamata a contribuire alla costruzione di un nuovo contratto sociale digitale per la nuova era, un patto capace di valorizzare i benefici della tecnologia pur senza rinunciare a governare i rischi con strumenti proporzionati, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali dei cittadini. Vi ringrazio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 15 e un minuto ci colleghiamo con l'aula della Camera, presiede l'onorevole Costa, Sergio Costa, e sta per iniziare il question time con i ministri dello sport Abodi e dei trasporti Salvini. Buon ascolto.
2: Incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputata.
3: Grazie, signor Presidente. Da tempo porto all'attenzione del Parlamento il fenomeno del ritiro sociale. Parlo di 60.000 casi ufficiali e di 200.000 casi, considerando tutti i giovani adulti che non sono stati intercettati dalla scuola piuttosto che da altre realtà come i servizi sanitari. Il gruppo di ricerca Musa ci dice che i casi sono triplicati negli ultimi 3 anni. Sono quindi a chiedere al signor Ministro quali iniziative di competenza intenda attuare, incentivare per il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno sociale. Grazie.
2: Grazie, deputata Ruffino. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
4: Grazie, presidente. Onorevoli deputati, ringrazio gli interroganti per aver posto all'attenzione dell'Aula un tema che rappresenta una delle principali emergenze educative e sociali del nostro tempo e una delle priorità di questo governo, almeno per quanto riguarda la delega che mi è stata affidata, anzi la doppia delega, quella dello sport e delle politiche giovanili. Si richiama in particolare il fenomeno degli hikikomori, una delle manifestazioni più evidenti di una fragilità che coinvolge un numero crescente di ragazzi e ragazze e che impone alle istituzioni di promuovere occasioni di incontro, partecipazione e crescita che passa anche attraverso gli investimenti sui luoghi e sulle attività. Il crescente disagio giovanile, che in alcuni casi assume la forma del ritiro sociale volontario, non può essere affrontato attraverso un'unica misura, né può essere demandato a un solo ambito di intervento. È una sfida complessa che richiede una risposta corale e multidisciplinare nella quale sport, politiche giovanili, cultura, scuola, famiglia, terzo settore, servizi territoriali devono operare in maniera coordinata e integrata, come in realtà stiamo cercando di fare, con il concorso e la disponibilità di tutti. Questa convinzione trova concreta attuazione nelle scelte proprio compiute dal Governo e per quanto riguarda le mie deleghe, dalle azioni di questi anni che hanno avuto tra gli obiettivi primari quello di favorire la diffusione dello sport di base tra tutte le fasce della popolazione, in particolare presso i più giovani, in attuazione del dettato dell'articolo 33 della Costituzione e soprattutto in ogni luogo, partendo proprio dai luoghi periferici sia dal punto di vista urbano che sociale. A tale riguardo, proprio oggi sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dell'avviso Sport e Periferie 2026, che mette a disposizione quest'anno 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. Con questo ulteriore intervento, gli investimenti promossi dal Governo nell'impiantistica sportiva raggiungono ad oggi complessivamente 1,7 miliardi di euro, una cifra oggettivamente mai mobilitata nella storia repubblicana. È un dato che testimonia una precisa scelta politica: investire nei luoghi nei quali i giovani possono incontrarsi, praticare sport, costruire relazioni positive e sentirsi parte di una comunità. Il nostro impegno, tuttavia, non si esaurisce nelle infrastrutture sportive. Nella prospettiva di rafforzare il binomio tra formazione e pratica sportiva dei giovani, si colloca il rilancio di una competizione storica come i Giochi della Gioventù, che rappresenta anche un percorso educativo e inclusivo con discipline come il baschino e il sitting volley, capaci di coinvolgere anche chi non pratica attualmente sport. Ma oltre ai Giochi della Gioventù, io devo elencare tutta una serie di progetti, iniziative che partono dalle scuole, con il miliardo di euro destinato all'implementazione delle palestre scolastiche, interventi di sport e salute che riguardano le attrezzature scolastiche anche per rendere sportivi ambiti scolastici che non sono necessariamente sportivi, gli investimenti che abbiamo mobilitato a beneficio degli oratori con 19 milioni e mezzo in 4 anni per le attività oratoriali sportive e ricreative, i 50 milioni per il primo bando in collaborazione con la Conferenza Episcopale che riguarda proprio la riqualificazione o la realizzazione di nuovi impianti sportivi oratoriali, così come i progetti che sono a cavallo tra lo sport e le politiche giovanili, ovvero rigenerazioni, fabbrica, spazi civici per la gioventù. E tornando esclusivamente allo sport, il grande progetto di Sport Illumina, che da una parte sta consentendo di realizzare 1543 playground nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti e dall'altra nelle 85 città un po' più strutturate realizzare appunto nuovi playground poli.
2: Grazie signor Ministro, grazie, grazie signor Ministro, grazie. E allora, ha facoltà di replicare la deputata Ruffino, prego.
3: Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Devo dire che quanto lei ci ha detto è assolutamente importante. Sono politiche importanti, sono investimenti assolutamente importanti e in questo senso mi si apre il cuore. E dall'altro lato però rimane una grande difficoltà da interpretare, da gestire. Lei ha parlato di un lavoro in maniera integrata per quanto riguarda il ritiro sociale. Debbono essere coinvolti anche gli altri ministeri. Intanto io ringrazio il mio gruppo per avermi permesso di riportare nuovamente in aula questo tema. Ritengo che però oggi non sia stato affrontato dal governo in nessuna maniera. Abbiamo parlato di numeri importanti, ma parliamo anche di suicidi, ce ne sono molti, le famiglie sono abbandonate. Se parliamo di 200.000 casi, sono 600.000 persone che soffrono perché ci mettiamo i genitori, i fratelli di una famiglia. C'è il tema della scuola che non viene frequentata, c'è tantissimo dolore. Ora, ecco, io le chiedo e ovviamente chiedo anche al Parlamento di occuparsi del ritiro sociale. Non abbiamo insegnanti specializzati, non abbiamo personale, gli psicologi debbono andare a casa. È un fenomeno che si sta allargando agli adulti. Ora io penso che non ci si possa permettere di lasciare questo fenomeno dilagare più di quanto già non lo sia, perché siamo in termini decisamente preoccupanti. Compito della politica è occuparsi del benessere dei nostri concittadini, degli italiani, dei minori. Quindi le chiedo, oltre a quanto lei ci ha detto e che per me, penso per tutto il mio gruppo, è assolutamente importante, ecco, di coinvolgere i suoi colleghi. Io ho fatto una proposta di legge, ci stiamo avvicinando al termine della legislatura e vorrei non rimanesse, inascoltata. Io chiedo anche a tutti i colleghi di sottoscrivere la mia proposta di legge, che può essere modificata, purché porti dei risultati. Grazie.
2: Grazie deputata Ruffino. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2806 presentata dai deputati Roggiani ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti riguardo ai ritardi nell'erogazione della prima quota del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026. La deputata Roggiani ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego deputata.
5: Ministro, avevate garantito a circa 5.000 comuni che la data ultima per il trasferimento dei 3,5 miliardi del Fondo di Solidarietà Comunale sarebbe stata il 31 maggio. Avete pagato ieri, dopo le nostre interrogazioni e prese di posizione pubbliche, tra cui quella di ANCI. Le domando, Ministro, perché i comuni chiedete puntualità nei pagamenti, altrimenti vengono penalizzati e puniti, mentre voi non rispettate le scadenze e quindi non rispettate i comuni e li mettete in difficoltà di fronte ai loro cittadini e nell'erogazione dei servizi?
2: Grazie deputata Roggiani. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
6: Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare mi preme ricordare che il procedimento di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale prevede una serie di passaggi tecnico-istituzionali, con il coinvolgimento di diversi soggetti, tra i quali vi sono anche la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard e la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, sede nella quale vengono condivisi con l'ANCI i criteri di distribuzione delle risorse, nonché i controlli successivi alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La pluralità dei soggetti coinvolti ha pertanto comportato un iter più complesso. E ovviamente confermo che a seguito della conclusione dell'iter e la registrazione da parte della Corte dei Conti, che è stata effettuata il 15 di luglio, il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver effettuato le disposizioni di pagamento ai comuni della prima rata proprio ieri, il giorno 21 luglio del 2026.
2: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Toni Ricciardi. Prego.
7: Grazie, Presidente. Signor Ministro, a dir la verità, la sua risposta è notevolmente deludente, perché ci saremmo aspettati quantomeno le scuse nei confronti dei comuni, perché se lei va in un posto e ordina qualcosa con una data di scadenza perentoria, non è che si può sentir dire a distanza di un mese e mezzo, poi la ragioneria ha fatto l'atto il 15 luglio e noi poi abbiamo provveduto al pagamento delle vicende. Il problema, Ministro, sa qual è? Che lei sarà stato anche bravo a sistemare la macroeconomia finanziaria, ma rispetto ai comuni e soprattutto ai piccoli comuni, sono due anni che voi avete posto in essere sforbiciate notevoli che stanno penalizzando, perché quando un comune rischia di non poter pagare gli stipendi ai propri dipendenti, soprattutto se è un piccolo comune delle aree interne, questo è un problema. E un comune non può portare i propri bilanci in tribunale come fanno le società o dichiarare fallimento. Il massimo che può fare è andare in dissesto che pagheranno le cittadine e i cittadini. Quindi, signor Ministro, noi ci saremmo aspettati, ma soprattutto ci aspetteremo per il prossimo futuro che ella voglia rimpinguare la cassa dei comuni, soprattutto quelli piccoli, perché stanno vivendo delle difficoltà enormi. Grazie, Presidente.
2: Grazie, onorevole Ricciardi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2807, presentata dai deputati Fratoianni ed altri, che ha ad oggetto intendimenti finalizzati a conciliare gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica. L'onorevole Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
8: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il vertice NATO di Ankara si è trasformato rapidamente in un festival della corsa al riarmo al quale abbiamo partecipato, non so se con entusiasmo o con spirito di ossequiosa obbedienza. In ogni caso Giorgia Meloni ha detto che lo farà in modo sostenibile, questo aumento 19 miliardi nel prossimo biennio per poi salire progressivamente fino al 5%, perché in un biennio dovremmo arrivare al 3,2 al 2035. Vorrei che lei ci spiegasse agli italiani come pensate di conciliare questa folle corsa al riarmo, questo folle e scellerato aumento con la tenuta sociale di questo paese, con la tenuta degli obiettivi climatici, della sanità pubblica, dell'istruzione, del lavoro, dei salari, perché la situazione nel Paese non è delle migliori.
2: Grazie onorevole Fratoianni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego,
6: sì,
2: signor
6: Presidente, onorevoli colleghi. Prima di tutto ritengo che l'affermazione che per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita sulla base sia della corretta perimetrazione degli interventi e del relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia del possibile ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo. Mi riferisco non tanto al tema SAFE, che ricordo è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere assunto ovviamente a livello parlamentare. E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità. In particolare il governo italiano ha recentemente ottenuto che l'ambito della clausola di salvaguardia nazionale sia esteso anche alle misure adottate dopo il 28 febbraio, dirette a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e accelerare la transizione dei combustibili fossili. La quota di maggiore spesa attivata tramite la NEC, devoluta alle misure volte a mitigare gli impatti della crisi energetica grazie agli sforzi profusi dall'Italia in sede negoziale, contribuirebbe appunto appunto la transizione energetica citata dall'interrogante. La clausola, una volta attivata, resterà in vigore fino al 2028. È anche importante ricordare che successivamente al 2028, ovvero nel 2029, si effettuerà una prima rivalutazione complessiva delle esigenze di spesa concordate a livello della NATO. Circa la corretta individuazione di cosa significa spese per la difesa, va considerato che l'allargamento del perimetro è previsto dall'accordo siglato durante il summit tenutosi all'AIA nel giugno 2025. Infatti il 5% del PIL relativo all'obiettivo in termini di incidenza della spesa in difesa è ripartito tra il 3,5% legato a spese strettamente legate alla difesa, mentre il restante 1,5% è relativo a misure per la sicurezza, secondo un'accezione più ampia, che potrà includere anche, tra le altre cose, la cybersicurezza, i beni cosiddetti dual use e la resilienza civile.
2: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Fratoianni, prego.
8: Dunque Ministro, a parte diciamo la composizione della spesa per la difesa che ci ha ricordato concludendo il suo intervento, ci ricordiamo che volevate infilarci pure il ponte sullo stretto che come è noto può essere utile per scappare in caso di attacco, ma al di là del gioco delle tre carte che tutti conosciamo ma che non fa molto onore né a lei che invece è persona seria né a questo paese, resta il punto decisivo, abbia pazienza signor Ministro, questa è la cosa per cui non è automatico il taglio della spesa sociale, non dice niente ad un paese in cui questi tagli esistono già e feriscono in profondità i diritti di milioni di italiani ed italiane. Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo. E ancora, signor Ministro, l'ufficio parlamentare di bilancio ce lo ha ricordato oggi sbattendoci questi dati in faccia potentemente. Negli ultimi 30 anni il salario reale degli italiani ha perso quasi 7 punti percentuali, per il 10% più povero dei lavoratori di questo paese la perdita arriva al 40%. Allora io chiedo a lei e soprattutto a Giorgia Meloni che sarebbe bene venisse ogni tanto in quest'aula a rispondere alle domande dei parlamentari e magari a dirci qualcosa sulla folle scelta di aderire agli ordini di Donald Trump sul riarmo, si occupi degli stipendi degli italiani, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, della crisi climatica, sta esplodendo la crisi climatica addosso a tutti e a tutte noi, in queste ore un enorme incendio in Sicilia vicino ad Agrigento, feriti, decine di feriti per la grandine, perché la crisi climatica è questa roba qua e ci sta travolgendo, concentratevi, concentriamoci su queste priorità invece che inseguire la follia di miliardi, miliardi e miliardi buttati in bombe e missili che peraltro, come insegna la storia e l'esperienza, non rendono mai più sicuri ma aumentano l'incidenza, la frequenza e il carattere distruttivo dei conflitti che infiammano il mondo.
2: Grazie onorevole Fratoianni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2808, presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto intendimenti in merito all'utilizzo dello strumento SAFE per il raggiungimento degli obiettivi di spesa militare definiti in sede NATO. L'onorevole Della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
9: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, come lei sa, il SAFE è un programma europeo, sono 150 miliardi raccolti sul bilancio della Commissione europea, sempre debito si tratta, ma destinato ai Paesi membri per finanziare i programmi di crescita nella difesa in tutti i settori, che spinge questo tipo di finanziamento per l'utilizzo, spinge anche in una direzione positiva di difesa comune. Ecco, vorrei capire se l'Italia intenda o no, perché l'ho chiesto nell'ultimo question time al suo collega Tajani, non ha risposta. L'Italia chiederà o no per far fronte alle spese sulla difesa i fondi SAFE, 15 miliardi, 45 anni di tempo per restituirli, interessi presumibilmente, anzi certamente più bassi dell'indebitamento domestico, sì o no?
2: Grazie onorevole Della Vedova. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
10: Grazie Presidente.
9: Onorevole Della Vedova, il Parlamento credo a breve si esprimerà, darà un indirizzo al Governo in materia di clausola NEC e eventualmente di utilizzo del programma SAFE. Io semplicemente posso dire che per quanto riguarda il programma, a questo momento il processo di finalizzazione è in corso per diversi stati, tra cui l'Italia, soltanto 13 sono stati quelli già sottoscritti. E per quanto riguarda i benefici, come è stato ricordato, sicuramente ci sono degli aspetti positivi che fanno riferimento al periodo di preammortamento, che fanno riferimento presumibilmente a un vantaggioso condizione di tasso di interesse per quanto riguarda questo prestito, e anche, se vogliamo, a una valutazione rispetto al SAFE come strumento di politica industriale volto a favorire una cooperazione, una maggiore integrazione tra le industrie della difesa a livello europeo, riducendo la frammentazione dei mercati. Quindi la logica di SAFE, se vogliamo, non è soltanto quella di fornire risorse finanziarie, ma quella anche di indirizzare gli investimenti verso progetti condivisi e coordinati. Sotto questo aspetto, quindi, sicuramente SAFE è da valutarsi positivamente. Ciò non significa che l'utilizzo di SAFE sia solo un beneficio. Andranno infatti attentamente valutati anche ulteriori aspetti che rappresentano l'altra faccia della medaglia rispetto ai vantaggi che ho ora riassunto. In primo luogo, quello di un inevitabile appesantimento burocratico e la necessità di condividere scelte e strategie di investimento con gli altri partner europei che hanno deciso di attivare lo strumento. Quindi, in sintesi, ritengo che quella che ora è necessaria è la chiarezza di tutti gli aspetti connessi all'utilizzo di SAFE, affinché si possa divenire quanto prima una decisione pienamente condivisa tra Parlamento e Governo sulla corretta strada da intraprendere ora e nei prossimi anni.
2: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Della Vedova, prego.
10: Grazie Presidente, io però signor Ministro sono senza parole, perché com'è possibile che solo su questo punto il Governo non si esprima? Allora, Crosetto è a favore dei fondi SAFE, il Vice Ministro Salvini è contro i fondi SAFE, lei dice deciderà il Parlamento, ma non deciderà il Parlamento, c'è un Governo che deve fare una proposta e poi capiremo se avrà la maggioranza. Lei diceva, se voi mi dite pago il 3% sul BTP o il 3,5% sul BTP o il 3% sul SAFE, il Ministro dell'Economia, che sarebbe lei, se non è scemo risponde, pago il 3% sul SAFE e risparmio un po' di interessi. In più, come lei ha sottolineato, non è solo un risparmio di interessi, è anche una spinta nella direzione di spese congiunte a livello europeo, sinergie che saranno alla fine meno costi per tutti e più sicurezza per gli europei. Per cui io sono abbastanza allibito che voi su questa questione, che avete idee precise su tutto, col primo governo della storia della Repubblica che ha idee su tutto, su queste questioni siete afoni, non dite niente. E sa, signor Ministro Giorgetti, perché non dite niente? Perché è una replica del MES, perché il solo fatto che sia un fondo europeo spaventa metà della sua maggioranza e soprattutto probabilmente il 100% del suo partito, che è la Lega Nord. Prendete i fondi SAFE, dalla Commissione europea hanno detto che il tempo sta scadendo, non è vero che ci sarà tempo fino a dicembre, l'hanno detto e ribadito, fate questa scelta, è nell'interesse dei contribuenti italiani, nell'interesse di una difesa europea che cominci a crearsi come difesa europea più efficace a difendere gli interessi e i valori di tutti i cittadini europei. Grazie.
2: Grazie onorevole Della Vedova. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2809, presentata dai deputati Riccardo Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto intendimenti riguardo all'incremento delle spese nel settore della difesa e all'eventuale accesso ai fondi SAFE. Il deputato Lomuti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
11: Sì. Sì, grazie Presidente. Ministro Giorgetti, noi non vorremmo mettere il dito nella piaga, ma ormai è evidentissima la frattura che si è innescata fra chi, come Meloni, il Presidente del Consiglio, e il suo collega Crosetto, Ministro della Difesa, abbia intenzione di mantenere fede agli impegni assunti che noi consideriamo folli per quanto riguarda le spese militari, e chi, come lei, ovviamente deve cercare di far quadrare il bilancio, trovare i soldi. Però ecco, ci sono due elementi che ci fanno riflettere. Il primo è che il ministro Crosetto ha già annunciato che vuole aggiungere altri 19 miliardi in spese militari per la prossima legge di bilancio. Poi ci sono 50 miliardi di dollari in appalti che vede coinvolta l'Italia, così come sottoscritto dal nostro governo all'ultimo vertice NATO ad Ankara. Vorremmo capire come è riuscita a conciliare queste spese con i vincoli di bilancio del patto di stabilità che voi avete firmato issando bandiera bianca e che lei stesso ha definito un buon compromesso, tenendo presente l'incognita anche della fuoriuscita dalla procedura di infrazione e quindi della speranza che voi nutrite in Bruxelles che sia un po' più flessibile nei vostri riguardi. E allora la domanda
12: concluda.
11: È: avete intenzione di ricorrere ai fondi SAFE? Avete intenzione di venire qui in questo Parlamento con una proposta di scostamento di bilancio? Lo vogliono sapere gli italiani, perché se di fronte a queste spese folli, ripeto, dovranno pagare loro attraverso i tagli alla sanità, Presidente, alle pensioni, all'istruzione, alla spesa sociale. Grazie Ministro.
12: Grazie Onorevole Lomuti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
13: Grazie signor Presidente. Colleghi, io vorrei cercare di essere chiaro e fare chiarezza ovviamente agli interroganti e a tutti quelli che ci ascoltano. Prima di tutto, questa la decisione se aumentare o non aumentare le spese per la difesa come l'energia, la prende il Parlamento della Repubblica perché deve fare uno scostamento di bilancio e deve assumere questa decisione con una maggioranza qualificata e quindi con dei numeri importanti. Quindi non è il governo che può decidere in autonomia e senza passare dal Parlamento. Seconda questione. Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, incredibilmente, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa. Tanto è vero è che qualora il Parlamento concedesse la possibilità di aumentare le spese per la sicurezza e la difesa, dovrà deliberare appunto uno scostamento di bilancio. Chiaro. Per quanto riguarda il programma SAFE, come ho avuto modo di dire e di ribadire, premesso che scadenze perentorie non ce ne sono, la valutazione che dovrà fare il Parlamento sulla base degli elementi che io ho dato, che non sono soltanto di carattere finanziario, fortunatamente questo governo, grazie alla sua politica, non ha problemi di finanziarsi sui mercati collocando i BTP, come è avvenuto in tempi non troppo lontani in questo Paese. Quindi può valutare l'opportunità se ricorrere ai BTP ordinari piuttosto che al programma SAFE, che ha determinate caratteristiche. Lo valuteremo assieme. Credo di aver capito, spero di non sbagliare, che nella prima settimana di agosto il Parlamento avrà una sessione che si occuperà esattamente di questo tema. E in quella sessione il Parlamento avrà la possibilità di dare l'indirizzo al Governo circa il suo comportamento, che non riguarda semplicemente quello che si farà fra sei mesi o tra un anno, ma sarà inevitabilmente una serie di impegni che hanno un orizzonte, un arco temporale pluriennale. Grazie.
12: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare la deputata Torto. Prego.
14: Sì, grazie Presidente. Ministro, Ponzio Pilato le avrebbe fatto un baffo, perché lavarsi le mani e scaricare le decisioni sul Parlamento che lei non sa prendere, che il suo governo, i suoi amici, la sua Premier non sa prendere, io non so quanti altri vertici a Palazzo Chigi dovrete fare per capire come uscirne, perché vede, nella partita Giorgetti-Crosetti vince Crosetto 1-0 e lei oggi ce lo sta dicendo chiaramente. Ci ha provato tre volte a dare la stessa risposta, a essere sempre più chiaro, invece non è venuta fuori una bella figura, ministro, perché lei è completamente in stato confusionale, non si sa, non si capisce. Cioè noi questi 19 miliardi che chiede Crosetto e che lei sarà costretto a trovare, e beh, lei non sa come come trovarli, perché poi faremo, diremo, vedremo, potremo, magari il fondo safe, magari lo scostamento di bilancio, e chi lo sa, magari. Ma è lei il ministro all'economia. Vede, a noi queste risposte molto democristiane da un leghista che dovrebbe rafforzare la sua figura di leghista in un momento in cui le correnti nella Lega vi agitano, ebbene noi non ce le aspettiamo, ma soprattutto non se le aspetta il Paese, perché noi vogliamo avere risposte chiare e lei queste risposte oggi non le sa dare, non le ha date agli altri partiti di opposizione, non le dà neanche a noi, quindi non le dà ad una grande fetta del Paese. E sa che le dico che questa incapacità di prendere una decisione, di veicolare un indirizzo politico, non le fa onore e la dimostra veramente la parte più debole di questo governo Meloni. Ministro, si riscatti, si risvegli, ci dia una risposta chiara, perché non lo sta facendo. E nel frattempo taglierete, continuerete a tagliare, perché noi non siamo assolutamente complici di quella comicità di cui si veste Giorgia Meloni quando dice che continuerà a tagliare le tasse. Ma dove? Ma se versiamo in 4 anni di tasse continue e soprattutto di 0 euro alla sanità, 0 euro alle imprese, 0 euro all'istruzione, 0 euro al paese Italia che dovevate salvare, e invece oggi siete qui a confermare che l'avete affossato.
12: Grazie. Grazie, grazie deputata Torto. E adesso passiamo all'interrogazione numero 3-2810, presentata dai deputati Deborah Bergamini ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative volte a coordinare il contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore con la nuova disciplina europea di riforma del sistema doganale. La deputata Deborah Bergamini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputata.
15: Signor Ministro, premesso che la tradizione politica della Democrazia Cristiana è stata un baluardo di libertà e di sviluppo in questo Paese, quindi non si capisce perché dovrebbe essere usato l'aggettivo democristiano in termini dispregiativi. Comunque, adesso mi concentro sulla domanda. In legge di bilancio 2026 è stato inserito un contributo di 2 euro sui pacchetti postali provenienti dai Paesi extraeuropei. L'entrata in vigore è stata poi differita prima al 1 luglio di quest'anno e adesso al 1 ottobre, sempre del 2026. Nel frattempo, un regolamento europeo ha introdotto un dazio doganale di 3 euro fino al 2028, quindi temporaneo, per pacchetti provenienti sempre da paesi extraeuropei sotto i 150 euro di valore. Chiedo al Ministro se intenda intervenire per coordinare le due misure, valutando la modifica o addirittura l'abolizione del contributo amministrativo nazionale.
12: Grazie, deputata Bergamini. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
13: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Gli interroganti fanno riferimento al contributo amministrativo, cosiddetto tassa sui pacchi, previsto dai commi 126-128 della legge 199, e chiedono di sapere se una volta entrato in vigore si cumulerà al dazio doganale introdotto dal regolamento europeo del Consiglio 2026/382, e quindi di chiarire il coordinamento tra il nuovo regime unionale e la disciplina nazionale. Come è stato opportunamente richiamato, è stato più volte prorogato fino al 1 ottobre 2026 l'introduzione del contributo, diciamo, chiamiamolo quello nazionale. A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto al regolamento UE 2026-382. Si tratta infatti di due misure diverse. L'applicazione del dazio forfettario di 3 euro per l'espedizione di valore fino a 150 euro è finalizzata a governare temporaneamente la pretesa impositiva una volta eliminata l'esenzione daziaria, ritenuta non più giustificata nel contesto della crescita esponenziale del commercio elettronico e dell'invio di spedizioni di modico valore. Il contributo invece di gestione introdotto dalla norma nazionale serve invece a compensare gli oneri amministrativi che le autorità doganali dovevano sostenere in relazione allo sdoganamento e controllo delle piccole spedizioni. Per completezza si rappresenta che il contributo di gestione europeo costituisce risorsa propria di natura doganale e che gli introiti del contributo dovrebbero essere distribuiti tra bilancio dell'Unione Europea e bilancio degli Stati membri nella stessa misura della risorsa propria doganale, cioè 75% Europa, 25% Italia, salvo diversa decisione che dovesse essere adottate nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 28-34. Voglio chiudere argomentando circa l'intensa discussione che c'è stata a livello europeo rispetto a questa cosiddetta tassa pacchi, che è stata concepita come misura per far fronte a quella che è un'autentica invasione che negli ultimi mesi si è ulteriormente rafforzata di piccole spedizioni di modesto valore da paesi asiatici che rischiano di distruggere completamente la distribuzione commerciale europea. Naturalmente la discussione su questa e altre misure in materia di commercio internazionale prosegue e dovremo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata a livello europeo rispetto alle misure che ogni paese ha assunto per quanto riferimento a questa tassa.
12: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare la deputata Bergamini. Prego.
15: Ministro, io la ringrazio per la risposta che mi dà l'opportunità però di svolgere qualche riflessione su questa scelta, perché di fatto parliamo comunque di ulteriore tassazione e chiederci se l'efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere si possa effettivamente raggiungere, perché non pensiamo che in questo modo aiuteremo la ripresa dei negozi fisici che continuano a subire l'impatto di una modalità di acquisto che ormai è un'abitudine di acquisto attraverso l'e-commerce, attraverso il web, e non pensiamo che sia efficace a correggere le storture commerciali del flusso di merci che è oggettivo da parte della Cina e da altri paesi asiatici. Per questo forse più che tassare il consumatore finale bisognerebbe trovare altre strade. Inoltre c'è il rischio di un altro effetto critico. Si penalizzeranno i consumatori italiani erodendo il già fragile loro potere di acquisto con un aggravio ulteriore, appunto. E poi, questo è il dato più allarmante, si rischia di penalizzare l'Italia come punto di approdo logistico europeo, a tutto vantaggio di altri approdi logistici. Quindi rischiamo, pur assolutamente perseguendo un fine positivo, rischiamo però di ottenere un risultato che positivo non sarà e che sarà percepito dai consumatori che non sono i miliardari italiani, perché chi compra su internet non è sicuramente un miliardario, di far percepire un ulteriore aggravio ingiustificato.
12: Grazie deputata Bergamini. Passiamo all'interrogazione numero 3-2811, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la riduzione della pressione fiscale con particolare riguardo ai giovani. La deputata Semenzato ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego deputata.
16: Grazie Presidente e Ministro. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che il sistema tributario deve essere fondato sulla capacità contributiva e sulla progressività. In questi anni il Governo ha avviato un percorso di riduzione della pressione fiscale a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle piccole imprese. I dati della CGA di Mestre confermano un effetto positivo. Ora la sfida è guardare al futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Chi oggi entra nel mercato del lavoro si trova spesso davanti a difficoltà economiche che possono condizionare le proprie scelte e spingere molti giovani a cercare opportunità fuori dall'Italia. Allora, Ministro, le chiedo quali misure intenda adottare per ridurre il carico fiscale sui giovani nei primi anni della loro carriera professionale, favorendo così l'occupazione, la fiducia nel Paese e la permanenza delle nuove generazioni proprio in Italia. Grazie, Ministro.
12: Grazie deputata Semenzato. Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
13: Grazie presidente. L'interrogante ha già richiamato i provvedimenti assunti dal governo nella direzione auspicata che consideriamo strategica. Vorrei semplicemente però percorrere alcune di queste misure. L'attenzione riservata ai giovani impegnati in attività di ricerca, innovazione e valorizzazione della proprietà intellettuale. In tale ambito la deduzione forfettaria del 25% per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno dei brevetti è stata elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età. Sono inoltre stati esclusi dall'IRPEF i compensi erogati per gli incarichi di ricerca destinati a giovani studiosi impegnati nei settori della ricerca e dell'innovazione. Il governo ha altresì adottato misure volte a incentivare l'occupazione stabile, introducendo incentivi all'assunzione, agevolazioni contributive e misure di sostegno all'apprendistato e all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In particolare ai datori di lavoro privati è stato riconosciuto un incentivo annuo pari al 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni effettuate nel secondo semestre del 2023 di giovani sotto i 30 anni, non occupati e non impegnati in corsi di studi e formazione registrati dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Successivamente, a decorrere dal 2024, è stata introdotta la cosiddetta misura chi più assume meno paga, prevedendosi che la maggior deduzione introdotta aumenti fino al 30% se le assunzioni riguardano giovani ammessi agli incentivi dell'occupazione giovanile. E poi è stato confermato e potenziato il regime forfettario che semplifica gli adempimenti, riduce il carico fiscale per i professionisti e piccole attività economiche, che contribuisce in particolare ai giovani che intendono intraprendere una nuova attività imprenditoriale mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. E nella medesima direzione è stato rafforzato il sostegno agli investimenti e alle start-up innovative. Quindi continueremo in questa direzione e si svilupperà la politica in questa direttrice. Ma mi preme chiarire un ulteriore e fondamentale aspetto: la tutela delle nuove generazioni non può e non deve passare solo per il trattamento fiscale. Occorre piuttosto una sensibilizzazione, un intervento da più parti, di più soggetti, dagli imprenditori alle parti sociali, agli enti di formazione e ricerca, per fare qualche esempio. Occorre infatti una generale attrattività del sistema paese che passa per una corretta determinazione dei temi salariali, delle condizioni di lavoro e in genere dell'attrattività per i più giovani.
2: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Lupi. Prego.
17: Grazie signor Presidente, la ringraziamo signor Ministro a nome del nostro gruppo Noi Moderati, anche perché ha fatto bene in questa sua replica a ricordare i fatti, le cose concrete che in questi 4 anni abbiamo tentato di mettere in atto per complessivamente ridurre la pressione fiscale, aumentare gli stipendi, anche se poi è ancora insufficiente. Abbiamo visto ovviamente i dati anche dell'ufficio parlamentare, che però parla dal 1990 al 2024. A noi spetta il compito di governare, a noi spetta il compito di dare risposte. Ho sentito anche prima, la sinistra aspetta il compito, si vede che sceglie quella strada di parlare con gli slogan e di non confrontarsi sulle proposte concrete. Basta vedere, lo dico per chi ci ascolta, il riferimento all'educazione agli insegnanti. Se c'è un governo che aveva a cuore gli insegnanti, dopo 12 anni questo governo ha rinnovato il contratto degli insegnanti per ben 3 volte, dando 412 euro in più al mese ad ogni singolo insegnante. Ma noi oggi vogliamo porre l'attenzione, lo ha fatto, ma sarà anche partendo dalle disponibilità che ci saranno nella legge di bilancio, al cuore della vicenda, che è investire sui nostri giovani. I giovani sono il futuro, noi dobbiamo, se dobbiamo fare delle scelte, lei lo sa che noi continuiamo a insistere di concentrare le risorse e non disperderle, queste in questo momento è prioritario concentrarle in un'alleanza imprenditori, parti sociali, giovani, ma anche governo sui giovani. Certamente una delle proposte che sta avanzando, che anche Noi Moderati sostiene, è quella di provare a verificare sulle coperture, di avere almeno nei primi anni di lavoro 0 tasse per i giovani, perché è il momento in cui i giovani hanno bisogno di prendere più soldi, di avere più risorse a disposizione per pagarsi una casa, un mutuo, per mettere su famiglia. Non è solo l'unico intervento, ma lo diciamo anche ai colleghi della maggioranza: quando ci sono poche risorse bisogna darsi delle priorità, e se oggi questa maggioranza, che ha scelto come priorità tra le priorità quella di abbassare le tasse, di dare più risorse ad ogni singolo lavoratore, deve fare per noi la scelta delle scelte, che è quella di guardare le nuove generazioni che sono il nostro futuro. Questa è la ragione per cui la ringraziamo del lavoro, ma come Noi Moderati, insieme credo a tutta la maggioranza di centrodestra, insiste e insisterà sull'azione concreta anche nell'ultimo anno. Grazie.
2: Grazie onorevole Lupi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2812, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative funzionali all'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, anche in relazione alle prospettive di crescita e all'ipotesi di mancata approvazione della 7ª revisione del PNRR. L'onorevole Del Barba ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
18: Grazie Presidente. Signor Ministro Giorgetti, è un piacere vederla, anche perché lei si occupa di cose concrete e in questo periodo i suoi colleghi ci hanno mostrato delle cose quantomeno fantasmagoriche. Abbiamo visto finte riforme del federalismo fiscale, treni in ritardo ma per legittima difesa, sembra strano ma il suo segretario fa di questi abbinamenti, grazie richieste che però non potevano essere richieste, spese nato sì, spese nato no, abbiamo visto leggi elettorali saltare sulle preferenze e leggi farlocche come quella dello sport piene di tutto. Lei però si occupa di cose concrete, di conti pubblici che stanno andando a fondo e mi preoccupavo che lei si fosse inabissato con loro. Le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale parlano di cifre catastrofiche e siamo preoccupati perché la revisione del PNRR rischia di peggiorare quelle cifre. Allora ci dica lei come stanno le cose.
12: Grazie onorevole Del Barba, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
19: Dunque, prima cosa, signor presidente e onorevoli colleghi, riguardo alle prospettive di crescita, ricordo che il quadro macroeconomico più aggiornato del governo è quello contenuto nel documento di finanza pubblica del 2026 presentato nel mese di aprile. E quindi le revisioni formulate da alcuni organismi internazionali, incluso il Fondo Monetario Internazionale, riflettono prevalentemente il deterioramento del contesto internazionale intervenuto nei mesi successivi e tali valutazioni si inseriscono evidentemente in un quadro di revisione delle prospettive di crescita che interessano in misura diversa l'insieme delle economie avanzate dell'area dell'euro. Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo. Per quanto riguarda la vicenda relativa alla procedura di disavanzo eccessivo, noi rimaniamo in attesa delle definitive valutazioni dei competenti organi per il mese di settembre. Come è noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, di cui si stanno valutando legittimità e quindi permanenza, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre. Per quanto riguarda invece la settima revisione del PNR, che è la settima, è semplicemente un percorso, un passaggio tecnico, non credo e non temo che la Commissione non possa in qualche modo accettarlo. In ogni seduta di Ecofin approviamo revisioni del PNR di diversi paesi. Per quanto appunto riguarda la nostra revisione, noi stiamo lavorando su quella originariamente presentata il giorno 12 giugno e una delle nove richieste di revisione attualmente all'esame della Commissione europea. In particolare la richiesta di modifica è finalizzata a assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste e essa ha carattere prevalentemente tecnico ed è volta a rafforzare l'efficacia complessiva del piano nella fase conclusiva della sua attuazione.
12: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Del Barba. Prego.
18: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, intanto mi fa piacere di vedere che lei non si sia inabissato, però le devo dire che la trovo in apnea. In apnea in questa posizione dove dice e non dice. Anzi, a questo riguardo mi vorrei rivolgere alla collega che prima le ha dato del democristiano. Per la sua giovane età forse non si ricorda la serietà di politici come Ezio Vanoni e in realtà dovrebbe risalire a tempi ben più remoti come quelli della Sibilla Cumana quando si riferisce alle sue risposte. E mi spiace anche che di fronte all'oggettività dei dati che le ho ricordato, cioè le vostre previsioni, sì, dell'anno scorso, di una crescita dello 0,8, che ora è riportato allo 0,5, lei non mostri preoccupazione, ma dica è un fatto congiunturale. Guardi, da questi banchi nessuno le dirà mai piove governo ladro. Però vede, il governo ha almeno un compito, quello di fornire l'ombrello. E se piove e il governo l'ombrello te lo porta via, beh, allora consenta che il sillogismo si potrebbe anche chiudere. Ma noi non ci vogliamo fermare qui. Vogliamo ricordare che queste stime di crescita sono un problema, che la procedura di rientro e per deficit eccessivo al 3,1 è un problema che lei stesso ha colto e che attendiamo di capire come intenda risolvere, ma ancora una volta rimanda vagamente alla questione del super bonus, che fin qui avete cercato di stare a galla con dei tagli lineari che però appunto non producono crescita, che il 31 agosto scade il termine per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e non sapete indicarci in che modo abbiamo raggiunto la ripresa e la resilienza, state traccheggiando per capire se l'ultima richiesta di modifica verrà o meno approvata, con un atteggiamento che è quello tradizionale della spesa e che invece al momento le chiedevamo di sapere quali sarebbero i vostri interventi qualora non fosse approvata, ci fa capire chiaramente che anche in questo caso piove, che ci possiamo fare noi? Aspettiamo quello che dirà l'Unione Europea. Io le auguro di trovare un ombrello uscendo da qui, fa caldo, lo usi per ripararsi dal sole. Gli italiani però non hanno un ombrello per ripararsi dalla grave situazione economica in cui voi li avete gettati.
12: Grazie, onorevole Del Barba. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2813, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in merito alle riforme in materia tributaria. L'onorevole Congedo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
20: Grazie Presidente, signor Ministro. Gli interventi del Governo Meloni sul fronte della riduzione delle tasse, soprattutto con riferimento ai redditi bassi e medio-bassi, rappresentano un risultato ormai consolidato, come si evince anche dalla recente relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Basti ricordare, a mero titolo semplificativo, la riforma dell'IRPEF con l'accorpamento dei primi due scaglioni, la riduzione di 2 punti percentuali dell'aliquota del secondo scaglione, l'introduzione del regime forfettario. Il risultato del lavoro svolto da lei, signor Ministro, dal Vice Ministro Leo, dal Sottosegretario Albano, in attuazione della delega di riforma fiscale, che vede ad oggi 18 decreti legislativi di revisione del sistema tributario e 8 di riordino normativo in testi unici che hanno già concluso l'iter parlamentare. Alla luce di questo importante lavoro di semplificazione e razionalizzazione, le chiediamo quali benefici concreti deriveranno dall'imminente completamento dell'adozione dei testi unici e quali ulteriori iniziative il Governo intenda promuovere per rafforzare la sistematicità, la certezza del diritto e l'organicità della normativa tributaria.
12: Grazie onorevole Congedo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
21: Presidente, colleghi, con l'ormai imminente approvazione definitiva dell'ultimo degli 8 nuovi testi unici sull'ordinamento tributario, viene data attuazione all'obiettivo strategico di riordino della normativa tributaria

0: Precedentemente contenute in oltre 440 differenti atti legislativi. Tale processo normativo testimonia la forte ispirazione sistematica che è connata alla complessiva raccolta delle disposizioni vigenti, finalizzata al superamento del particolarismo tributario e della stratificazione e sovrapposizione di produzioni normative. I testi unici costituiscono un set normativo che, vista l'assoluta peculiarità della materia tributaria, può contribuire non soltanto alla certezza del diritto e alla compliance dei contribuenti, ma anche a orientare in maniera organica i processi di innovazione in atto e a consentire in maniera più incisiva il contrasto all'evasione fiscale. È evidente infatti che il conseguimento dell'obiettivo della conoscibilità, consultabilità e certezza delle disposizioni tributarie non può prescindere in apice dalla necessità di raccogliere la disciplina tributaria vigente all'interno di raccolte sistematicamente organizzate. Il riordino della disciplina di settore in testi unici contribuirà a innovare profondamente l'ordinamento tributario, favorendo la stabilizzazione del sistema, la maggiore consapevolezza da parte del contribuente e degli operatori del complesso normativo vigente e il rafforzamento della collaborazione, del rapporto collaborativo dei contribuenti con gli uffici. Il consolidamento della normativa in testi unici, distinti per ambiti e settori impositivi, superando la frammentazione attuale del sistema tributario in una pluralità di fonti normative, rappresenta un passaggio intermedio e necessario per il successivo riassetto dell'intera materia tributaria in un unico codice tributario che, coerentemente con gli specifici criteri di delega, sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e in una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario, accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione finanziaria.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Testa. Prego.
2: Grazie Presidente. Nel ringraziare il signor Ministro per la risposta esaustiva e articolata, e proprio lo voglio anche ringraziare, voglio ringraziare lei e il Governo, perché proprio oggi notizia di stampa dove si dice chiaramente come mentre molte nazioni europee, tipo la Germania e la Francia, hanno avuto il primo trimestre 2026 un boom di deficit pubblico, invece l'Italia sta rispettando appieno le regole. E questo è giusto che tutti lo sappiano, così come tutti devono sapere che questo governo, dopo 30 anni, ha messo in atto una riforma fiscale importante che ha messo al centro la certezza del diritto, vuol dire regole chiare per tutti, che ha semplificato in maniera radicale il quadro normativo, ha ridotto il contenzioso e anche la burocrazia e anche l'incertezza per i contribuenti. Ha detto bene il collega prima il fatto dell'approvazione di 18 decreti delegati, 8 testi unici, un lavoro immane, proroga dei termini sì, perché questo è un governo serio che non vuole creare debito pubblico e deve trovare risorse finanziarie per attutire il colpo. Ovviamente, lo ha detto anche la Corte dei Conti europeo, abbiamo avuto un macigno targato 5 Stelle di oltre 130 miliardi di euro che ha rallentato alcune riforme, ha rallentato la copertura finanziaria per portare con speditezza le riforme in porto. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie, onorevole Testa. Passiamo adesso all'ultima interrogazione all'ordine del giorno, la numero 3, 2814, presentata dai deputati Centemero ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza riguardanti gli acquisti centralizzati tramite Consip, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni e servizi tecnologici. La deputata Cavandoli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, deputata.
3: La ringrazio Presidente. Ministro, il rapido sviluppo e l'adozione su scala globale di soluzioni che riguardano l'intelligenza artificiale, quindi l'innovazione, stanno determinando un incremento elevato dei prezzi della componentistica, soprattutto per quello che riguarda le memorie interne, le flash memorie, le memorie esterne dei computer, e questo chiaramente diventa un problema per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni, che si devono dotare di questi strumenti, più moderni, più efficaci, più efficienti e tramite la piattaforma appunto della Consip. Recentemente è stata bandita una gara Consip per 8 lotti per oltre 200 milioni di euro e solamente uno di questi, e pare quindi 38 milioni di euro, è stato aggiudicato, proprio perché le imprese non ritengono conveniente partecipare a queste gare.

0: Chiaramente è un problema perché le nostre pubbliche amministrazioni non riescono a stare al passo con i tempi. Quindi le chiedo come può fare per risolvere questa problematica che ha visto incrementare certe componentistiche addirittura del 600 del 400%. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. La significativa instabilità che interessa taluni mercati dell'information e communication technology, in particolare quello dell'hardware basato su memorie, non rappresenta una criticità circoscritta a singole procedure di affidamento, ma una sfida che coinvolge l'intero sistema degli approvvigionamenti pubblici, richiedendo un costante monitoraggio delle dinamiche di mercato e l'individuazione di soluzioni innovative che consentano di coniugare l'esigenza di certezza delle procedure, volte a tutelare la concorrenza, la trasparenza dell'azione amministrativa, la parità di trattamento tra gli operatori economici, con quello di sostenibilità delle offerte. Consip, nell'ambito del proprio ruolo centrale di committenza nazionale, è fortemente impegnata a rafforzare la capacità degli strumenti di acquisto centralizzati di rispondere a mercati sempre più dinamici caratterizzati da significative oscillazioni di prezzo. A tal fine sono in corso di definizione, nel secondo semestre dell'anno in corso, modelli di gara più flessibili, volti a concentrare la competizione effettiva in finestre temporali più ravvicinate al momento dell'acquisto e rendere più tempestiva l'attivazione degli strumenti a favore delle amministrazioni. La definizione di nuovi modelli di gara è frutto, tra l'altro, del dialogo strutturato promosso da Consip con le pubbliche amministrazioni e con gli operatori di mercato, affinché le soluzioni individuate possano tenere conto delle effettive condizioni di mercato e consentire, nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici, di contemperare le esigenze di stabilità delle amministrazioni con le specificità dei mercati caratterizzati da elevata volatilità. In tale prospettiva la centralizzazione costituisce uno strumento per governare contesti di mercato complessi. L'aggregazione della domanda pubblica consente infatti di valorizzare volumi significativi, rafforzare l'interesse del mercato, preservare la concorrenza tra operatori e brand ed individuare soluzioni contrattuali più idonee ad assicurare continuità, sostenibilità e qualità degli approvvigionamenti.
1: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Cavandoli. Prego.
0: Ringrazio il Ministro per aver risolto quella che è una problematica che era molto sentita, anche perché, lo ribadiamo, il governo da 2022 a oggi ha fatto grandissimi investimenti in innovazione, ha fatto grandissimi investimenti per quello che riguarda la sburocratizzazione e quindi questi investimenti devono poi essere anche dal punto di vista dell'hardware, quindi del quello che sono le nostre, la tecnologia diciamo applicativa deve essere supportata, altrimenti anche quelle che sono le nostre riforme, quelle che escono da questo Parlamento, che vanno in un'ottica appunto di velocizzare, di rendere efficiente la pubblica amministrazione, vengono bloccate proprio perché mancano una strumentazione che sta subendo questa impennata di prezzi dovuta appunto alla volatilità del mercato, al fatto che comunque c'è una grande richiesta di componentistica per i data center, per questi nuovi investimenti che stanno veramente portando il futuro. Noi vogliamo che il futuro resti nella nostra pubblica amministrazione, vogliamo che non ci sia un'Italia a due velocità e vogliamo che anche per quello che riguarda l'attività di governo e la nostra attività parlamentare si possa andare avanti e quindi aver individuato questa modalità di una gara Consip su modelli diversi, quindi modelli dinamici che possano essere all'altezza di quello che sono le volatilità e quindi quella che è l'evoluzione dei mercati, chiaramente dà più certezze proprio perché le imprese possano partecipare a queste gare e quindi possiamo assegnare alle nostre pubbliche amministrazioni le nuove tecnologie, quindi tecnologie più moderne, più efficienti, alla pari passo di quelle che sono l'attività del governo. Grazie.
1: Grazie deputata Cavandoli, così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud, che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali. Quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo. E quindi, diciamo, si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni. Quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E ci colleghiamo in diretta con l'Aula del Senato dopo che la seduta è stata sospesa per mancanza del numero legale. Andiamo a sentire.
2: Senato non approva.
1: Si sta esaminando il disegno di legge che proroga il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 e della legge 25 del novembre 2024.
2: Sistema
1: numero
2: pronto.
1: 177. Sentiamo.
2: Attiviamo
1: come procedono
2: procedura di controprova.
1: Si sta procedendo a vedere se c'è il numero
2: procedura
1: legale.
2: E votazione chiusa. Il Senato non approva, conferma quindi. E passiamo 1.5. De Cristoforo ed altri, parere contrario, arrivo di relatrice governo, senatore Irto.
3: Per chiedere la verifica del numero legale.
2: Appoggio. Appoggio. Sì, l'appoggio c'è e quindi passiamo a procedura di verifica del numero legale aperta. Chiudo la procedura di verifica del numero legale e il Senato è il numero legale. E quindi passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.6 De Cristoforo ed altri. Il parere è controprova anche su questo che io ho appena votato, 1.5?
4: Sì, grazie Presidente, le chiediamo una controprova.
2: Sì, sì, va benissimo. Chiusura delle porte. Apertura della procedura di controprova è aperta. Procedura chiusa, il Senato non approva. Passiamo all'1.6, De Cristoforo ed altri, parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.7, De Cristoforo ed altri, parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non aveva approvato, ma controprova, chiusura delle porte. Apertura della procedura di controprova. Chiudo la procedura di controprova, il Senato non approva. Successivo 1.8, Irto ed altri, parere contrario di relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andrei oltre. 1.9, Irto ed altri, parere contrario relatrice e governo. Chi è? Presidente Boccia.
4: Le chiedo il voto elettronico. Grazie.
2: Benissimo, non abbiamo bisogno di appoggio. È pronto il sistema? Sì. E qui. Ah no, non era, era pronto da prima, quindi è un nuovo pronto. Stiamo ancora aspettando. È la tecnologia, colleghi. Il sistema è pronto, quindi dichiaro aperta la votazione. Votazione chiusa, il Senato non approva e siamo all'1.10 di cui votiamo la prima parte, fino e sicurezza stradale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e a questo punto sono preclusi i successivi fino a 1.35, quindi siamo in un balzo a pagina 14. Pagina 14 e siamo all'1 punto 36. Però esatto, ma sì, allora ho avuto conferma di un qualcosa che avevo visto, e cioè che l'1.36 è improcedibile per il parere contrario della quinta commissione. E quindi così come l'1.37 e sia. Sì?
3: Chiediamo di poter votare l'1.36.
2: Col voto quindi. Certo, sì, sì, sì. Come tutte le richieste di questo tipo, chiedo l'appoggio. Direi di sì. Ma possiamo votare? Colleghi, l'appoggio c'è, siamo all'1.36 e a questo punto posso dirvi che votiamo solo la prima parte, cosa che non avevo potuto dirvi prima perché era improcedibile, e quindi chi è favorevole? Votazione elettronica, scusate. Votazione aperta. Ho trovato tutti, la votazione è chiusa, il Senato non approva ed è precluso l'1.37, passiamo all'1.38, anch'esso votiamo solo la prima parte, fino a della mobilità in ambito urbano. Chi è favorevole 1.38? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e a questo punto sono preclusi fino all'1.46, siamo a pagina 19. Pagina 19 col 1.47, De Cristoforo ed altre. I pareri sono contrari di relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Passerei oltre. 1.48, De Cristoforo ed altri. Parere contrario, relatrice e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.49, De Cristoforo ed altri. Pareri contrari. Chi è favorevole?
0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: E lasciamo momentaneamente l'Assemblea del Senato, dove sono in corso queste votazioni, per passare all'Aula della Camera, dove l'onorevole Francesco Cannizzaro sta leggendo una lettera di commiato perché si è dimesso da deputato per la carica di sindaco di Reggio Calabria. Dunque sentiamo il suo discorso di commiato.
5: E poi al mio, al nostro segretario nazionale, il vice premier Antonio Tajani, per la fiducia, per il sostegno che non mi ha mai fatto mancare e che sono certo continuerà a darmi da straordinario uomo di partito, ma anche e soprattutto di governo. A tutto il gruppo di Forza Italia, alle amiche e agli amici che con i quali abbiamo lavorato gomito a gomito, notte e giorno per anni, all'attuale capogruppo, onorevole Enrico Costa, e al già oggi sottosegretario onorevole Paolo Barelli, a tutti i membri del governo, in particolar modo ai 5 ministri di Forza Italia e a tutti i sottosegretari con cui continuerò a lavorare, non da ultimo ai componenti della commissione bilancio con cui abbiamo trascorso estenuanti e indimenticabili nottate di lavoro. Infine, non posso non citare due persone fondamentali nel mio percorso umano e politico, e sono Iole Santelli e Maurizio Dettore. E di Maurizio, coincidenza da brividi, Proprio oggi ricorre il giorno del suo compleanno. Auguri Maurizio. A Iole e Maurizio ho già avuto modo di dedicare la mia vittoria elettorale e ad entrambi mando un simbolo e affettuoso abbraccio da questi scranni con grande senso di riconoscenza e amicizia. Ciao Iole, ciao Maurizio. Lascio quest'aula con gratitudine e l'orgoglio di aver servito la Repubblica Italiana, dando sempre il massimo. Continuerò a farlo da sindaco con lo stesso spirito di servizio, con rinnovata passione, con grande senso dello Stato ed umiltà. Sono entrato qui, Presidente, con la sciarpa della regina al collo, ne esco con la cravatta amaranto arricchita dal ricamo dello stemma del comune che adesso rappresento, perché come dissi nei mesi scorsi lanciando la mia candidatura a sindaco proprio da questo palazzo, Roma può aspettare, Reggio no. Viva la Camera dei Deputati, viva Reggio e la Calabria, viva l'Italia. Grazie e buon lavoro a tutti quanti voi.
6: Grazie. Grazie onorevole Cannizzaro, a nome mio e della Presidenza le auguriamo ogni migliore fortuna e buon lavoro da sindaco. Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13,3 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 numero 148, la Camera prende atto a norma dell'articolo 17 bis comma 2 del regolamento di questa comunicazione di dimissioni e della conseguente cessazione del deputato Francesco Cannizzaro dal mandato parlamentare. Sì. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stata stabilita una nuova articolazione dei lavori per il periodo 22 luglio 6 agosto 2026. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato e in distribuzione in aula, è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente, e delle mozioni presentate. Ha chiesto di intervenire sulla comunicazione relativa alla riunione della conferenza dei presidenti di gruppo l'onorevole Riccardo Ricciardi. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Noi abbiamo chiesto, rispetto al calendario stabilito, scusi Presidente.
6: Sì, un attimo, blocchiamo anche.
7: No, capisco.
6: Un attimo ancora, riazzera per favore. Prego.
7: Grazie. Rispetto al calendario stabilito nella conferenza dei capigruppo, è stato calendarizzato per giovedì 30 la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla vicenda del deputato Andrea Del Mastro. Noi riteniamo che questa votazione debba avvenire al più presto possibile, perché quello che è accaduto in giunta è una cosa scandalosa a cui siamo ovviamente abituati, ma aver negato alla procura la possibilità di utilizzare le chat che Andrea Del Mastro da sottosegretario alla giustizia aveva con un pregiudicato appartenente a una prestanome di una famiglia mafiosa con cui faceva affari è una cosa scandalosa. Noi pretendiamo che si voti domani su questo fatto, perché le motivazioni con cui la Giunta ha approvato la relazione di maggioranza, che parlano dell'indipendenza dell'azione politica del deputato in questione, è l'indipendenza dell'azione politica di un sottosegretario alla giustizia aprire un ristorante con un prestanome della camorra e della mafia? È l'indipendenza dell'azione politica tutto questo? O è solo la copertura a degli sporchi affari che sono stati fatti e che non è dato saperne? Perché qualsiasi cittadino in questa Repubblica non ha queste tutele.
8: solamente i deputati e i senatori che voi proteggete, perché se ieri la responsabilità era di Delmastro e del partito di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, da oggi si estende a tutta la maggioranza di governo la responsabilità politica di coprire chi apriva ristoranti con i prestanome di gente che faceva parte della criminalità organizzata. E leggere le prime reazioni di Fratelli d'Italia, che tirano in ballo il senatore Scarpinato, è qualcosa di indecente. Ma le persone a casa, fatelo, fatelo, perché noi ci teniamo ad evidenziare che voi avete Delmastro e noi abbiamo Scarpinato. Fatelo, continuate a metterli vicini questi due nomi. E proprio nella settimana in cui il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, ha avuto l'indecenza di appropriarsi della figura di Paolo Borsellino, dicendo che sarebbe stato un ministro di Fratelli d'Italia, noi abbiamo la decenza di non parlare a nome di Paolo Borsellino. Ma pensare che qualsiasi persona della magistratura, delle forze dell'ordine, che fa della lotta all'antimafia una vocazione, possa difendere un sottosegretario e non avere la trasparenza delle sue comunicazioni telefoniche, beh, riteniamo che quantomeno sia una contraddizione, e che per qualsiasi persona che veramente fa dell'antimafia la lotta non vorrebbe neanche sedere accanto a una persona come Andrea Delmastro e al partito e alla maggioranza che lo difende.
6: Grazie onorevole Riccardo Ricciardi. Colleghi, per favore, chiedo agli assistenti d'aula se possono intervenire a recuperare i cartelli. Grazie, il messaggio è arrivato. Chiedo la cortesia agli assistenti, con garbo e con maniera, e chiedo ai colleghi di consegnare i cartelli. Grazie a tutti. Aspettiamo un attimo prima di proseguire. Tutti i cartelli vengono tolti. C'è ancora un cartello, con garbo e con maniera. Perfetto. Ringrazio. Prego, ancora un cartello da consegnare.
9: Per Antoni,
6: per favore. Onorevole Per Antoni, consegni il cartello per cortesia. Presidente Conte, consegni il cartello per favore. Ho capito. Per favore, onorevole Pensa, grazie. Per favore, proseguiamo, anche perché dobbiamo. Onorevole Gubitosa, per favore. Diamo anche. Colleghi, per favore. Colleghi, per favore, altrimenti non possiamo proseguire. È giusto che sull'argomento intervengano anche gli altri già prenotati, e in questo in particolare l'onorevole Gianassi. Prego, onorevole. Giusto sentire anche gli altri colleghi. Prego.
10: Grazie, Presidente. Il 30 luglio è un giorno decisivo per la dignità del Parlamento. O verranno difese le istituzioni repubblicane o ci sarà la cedevolezza delle istituzioni all'amichettismo. Non lo possiamo accettare. È un giorno spartiacque per la legislatura ed è un giorno spartiacque per la Presidente del Consiglio e per Fratelli d'Italia. Non ci sono più scuse dopo quel giorno. I fatti sono noti: il sottosegretario alla giustizia è divenuto socio in affari mentre era sottosegretario della figlia appena maggiorenne di un prestanome per mafia quando era già stato condannato. Ora la sentenza è definitiva. C'è un'indagine della Procura di Roma per reati gravissimi, intestazione fittizia di beni, riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa. I reati tipici di mafia. E quella procura chiede al Parlamento di ottenere l'autorizzazione alla trasmissione delle chat tra Delmastro e Caroccia, e dice anche che quelle chat sono indispensabili per il procedimento penale contro la mafia, perché servono a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni degli indagati, a verificare, ottenere elementi sugli spostamenti delle somme di denaro. Senza quelle intercettazioni vengono meno elementi decisivi per lo svolgimento del processo. Dunque si tratta di scegliere: o si tutela le conversazioni di un amico, o si tutela la Procura della Repubblica che indaga contro la mafia. Tutto non può stare insieme. Questi sono i fatti. Di questo stiamo parlando, e la Presidente del Consiglio, quando ha perso il referendum perché 15 milioni di italiani hanno detto no, aveva promesso che non avrebbe più difeso gli amici. Perché lo sta facendo di nuovo allora? Perché ci siamo trovati solo pochi giorni fa a celebrare la figura di Paolo Borsellino, quella straordinaria figura, e poi non abbiamo la forza della coerenza negli atti parlamentari? Non ci possono essere cedevolezze. Cos'è che imbarazza? Qual è il terrore di quelle conversazioni? Qualunque sia il terrore che sta dentro quelle conversazioni, qualunque sia la paura, non legittima un voto contrario, non legittima a fermare l'attività di repressione contro la mafia romana in questo caso. Non è accettabile. Quel giorno è un giorno decisivo, la Presidente del Consiglio ci metta la faccia e Fratelli d'Italia ci metta la faccia, altrimenti è ridicolo anche solo immaginare di presentare al Senato un emendamento per allargare le intercettazioni come richiesto dal Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, se nelle stesse ore si vota per tutelare un amico dinanzi a una richiesta della Procura della Repubblica che ha una sola finalità: consentire la celebrazione di un'indagine accurata contro la mafia. Non è possibile fare altrimenti. Occorre quel giorno votare a favore della richiesta della Procura della Repubblica.
6: Grazie, onorevole Giannassi. Deputata Piccolotti, prego.
9: Grazie, Presidente. Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto: non ho googlato, non ho controllato chi fosse il padre della neo-diciottenne con cui stavo aprendo una società, a casa milioni di italiani hanno detto: non ci crediamo, e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente. E allora, rispetto a queste omissioni, a queste bugie, a queste che noi riteniamo essere frottole, possiamo affidarci soltanto ad una indagine della magistratura. La magistratura ha chiesto di vedere le chat di Del Mastro e del prestanome Caroccia. Ha chiesto di fare chiarezza, ha definito quelle chat indispensabili per una inchiesta contro la mafia. Allora, se questo Parlamento, come ha già fatto la Giunta per le elezioni, dovesse negare ai magistrati di fare il loro lavoro, cioè di fare luce su una vicenda oscura e inquietante, si farebbe complice, diventerebbe un Parlamento della ingiustizia in un paese che invece di giustizia e di verità ha fame. Vogliamo sapere chi ha paura di quelle chat e perché, che cosa contengono, cosa c'è scritto. Presidente, è l'unico modo di accertare la verità. Non ce ne sono altri, e noi non accettiamo che qualcuno, col favore delle tenebre, a partire dalla Presidente Meloni fino all'ultimo dei parlamentari che voteranno contro la concessione di quelle chat, si nasconda per nascondere gli affari sporchi che potrebbero emergere dalla lettura di conversazioni che sono indispensabili. Guardate, è un momento grave, perché il Parlamento ha come primo obiettivo quello di difendere la legalità, di difendere l'Italia dalle mafie che la stanno spolpando, e che si proietti un'ombra addirittura sul Ministero della Giustizia, quello che dovrebbe essere più di ogni altro un palazzo di vetro, una casa della trasparenza, in cui c'era un sottosegretario che faceva società con prestanomi dei mafiosi. Ecco, che si proietti un'ombra proprio lì è il segno che questo paese sta andando a rotoli e che questo governo se ne deve andare il prima possibile. Non bastano le dimissioni di Del Mastro, non bastano.
6: Grazie, deputata Piccolotti. Si sono così conclusi gli interventi svolti ai sensi dell'articolo 24,2 del regolamento e riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Berruto 6.5 e che sono stati accantonati l'emendamento Maffioli 1.1000, l'articolo aggiuntivo 4.0.1000 Cavandoli e tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Passiamo all'emendamento 6.6 a pagina 11 del fascicolo, sì, il Berruto 6.6, sul quale il relatore, il governo e la commissione bilancio, ai sensi l'articolo 81 della Costituzione, hanno espresso parere contrario. Onorevole Berruto, prego.
11: Grazie Presidente, riprendiamo dove ci eravamo lasciati, dalla foresta di Sherwood, dal Ministro che toglie a chi ha poco per dare a chi ha tanto, con la seconda delle opportunità che noi abbiamo offerto al Ministro e al Governo per correggere questa stortura che avrebbe stornato del denaro azzerando il progetto Zola, come dicevo poco fa, unico progetto messo in azione rispetto alla crisi del calcio italiano e alle calciatrici dilettanti. Perché, signor Ministro, nonostante lei continui anche, diciamo, a far circolare il fatto che lei non avrebbe tolto nella vecchia versione, quella dell'1%, il contributo alle dilettanti, le ricordo che le calciatrici della Lega Pro sono dilettanti, nel senso il professionismo femminile non c'è se non per la Serie A, forse l'aveva dimenticato o sbadatamente, diciamo, non ha sottolineato questo aspetto. Quindi ripeto, lei avrebbe tolto delle risorse alle calciatrici dilettanti, alla filiera che costruisce il professionismo femminile che, ripeto ancora una volta, noi abbiamo permesso, diciamo, nella precedente legislatura che potesse trovare un fondamento legislativo. La seconda possibilità, diciamo così, che l'abbiamo offerto con questo emendamento, che è stato firmato in modo unitario dalle opposizioni, riguardava proprio la possibilità di trovare quelle risorse da un'altra parte, ovvero un tema che ha visto questo Parlamento esprimersi all'unanimità, con una legge che ha ricevuto anche dei grandi complimenti dalla Lega Calcio di Serie A, che riguarda la lotta alla pirateria. Ora, abbiamo audito in svariate occasioni, compresa quest'ultima, l'amministratore delegato della Lega Calcio del Siervo, che giustamente sostiene che le risorse sottratte dalla pirateria vengono sottratte principalmente alla Serie A. E allora che cosa non torna, Ministro, del suo parere contrario rispetto a restituire queste risorse che sono tolte alla Serie A, alla Serie A stessa, con un vincolo di utilizzo che riguarda il calcio professionistico femminile e quelle 12 società a cui ho fatto riferimento in tutti gli altri miei interventi? Purtroppo anche su questa seconda possibilità voi vi siete espressi con un parere contrario secco. Lo ripeto ancora una volta a favore dell'Aula, la soluzione di compromesso che è stata trovata, ovvero di dividere, di spartire quell'1% dei diritti televisivi provenienti dalla legge Melandri, circa 10 milioni e poco più, in due parti uguali, no? 0,5% al calcio professionistico femminile, 0,5% che resta al progetto Zola, alla Lega Pro e a tutte le altre attività che la Federazione Gioco Calcio decide, perché lei sa bene, Ministro, che quell'1% è nella disponibilità della Federazione Gioco Calcio, che quindi decide come utilizzarlo. E dicevo, questo compromesso al ribasso che abbiamo trovato, poco fa citavo il modo di dire che si riferisce al fatto che due feriti siano meglio che un morto, in realtà però non viene da lei. Voglio dire, lei non ha avuto la nostra fiducia quando ci ha chiesto: fidatevi di me,
12: troverò io delle altre risorse per continuare a finanziare il progetto Zola e così via. Lo ha detto ai diretti responsabili della Lega Pro e non ci ha convinto, non ha la nostra fiducia, ma non ha neanche la fiducia della sua maggioranza, Ministro, perché alla fine il compromesso l'abbiamo dovuto trovare su un emendamento che proveniva proprio dal gruppo di maggioranza che sostiene lei e il suo governo. Perché l'effetto, se non troviamo altre risorse, se andiamo nella direzione del dimezzamento dell'esistente, lo sa qual è, signor Ministro? Semplicemente che tutte le società che vedranno ridotte, quindi il Lumezzane, il Trento, l'Ascoli, che vedranno ridotte delle risorse, lo sa che cosa faranno, Ministro? Taglieranno prima di tutto sul calcio femminile, che ovviamente è ritenuto ingiustamente l'anello fragile della catena. Quindi l'effetto sarebbe anche moltiplicatore, nonostante si sia mantenuta una parte di contributo, ma che il contributo complessivo sia stato ridotto del 50%, probabilmente genererà il fatto che molte società rinunceranno proprio alla parte iniziale, no, che conduce poi le atlete, le calciatrici verso il sogno di essere professioniste. Io chiedo un'ulteriore riflessione su questo tema e quindi chiedo l'accantonamento di questo emendamento. Grazie.
6: Relatore, onorevole Cangiano. Onorevole Cangiano, sulla richiesta di accantonamento del 6.6 Berruto, lei che cosa risponde?
13: Contrario, grazie Presidente. Contrario.
14: Allora chiediamo al dirigente se insiste.
6: Onorevole Berruto, visto che lo votiamo, perfetto. Allora,
14: senza registrazione.
6: Sì, sì. Allora, pongo. No. Ah, votiamo per l'accantonamento. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento, votazione senza registrazione dei nomi. La richiesta di accantonamento del 6.6 Berruto, con parere contrario del relatore. La votazione è aperta.
14: Vediamo chi deve votare.
6: Sì, un attimo che qualche collega sta raggiungendo lo scranno. Chi?
15: De Luca, Presidente.
6: Chi è? Onorevole De Luca?
15: Quartapelle
6: deve votare. Perfetto. Chi altro deve votare? No, lei ha votato.
15: Mascheretti, Michelotti no. Non riesce a votare.
6: Chi è che non riesce a votare?
15: Michelotti.
6: Dov'è Michelotti? No. Un attimo che manca, mi pare che tutti sono riusciti a votare, Saracino ha votato, quindi votazione chiusa, la Camera respinge per 35 voti di differenza e quindi adesso pongo in votazione invece il 6.
16: Ferrari chiede di intervenire.
6: Ferrari vuole intervenire, prego.
14: Con dichiarazione di voto, a titolo personale. Perché ha parlato Berruto.
6: Sì, a titolo personale ovviamente, perché ha già parlato del suo gruppo Berruto.
17: Sì, grazie Presidente, per esprimere il dispiacere di questo no a una proposta che andava a individuare la possibilità di dimostrare veramente il fatto che credete nel sostegno al calcio femminile e anziché togliere questi 10 milioni di euro alla Lega Nazionale Dilettanti attraverso la FIGC che li distribuiva sia al settore giovanile che a quello scolastico che a quello femminile e che ora invece andrà ad assegnarli alle squadre femminili di Serie A, che ricordo 9 su 12 dipendono da società di Serie A maschili che possono benissimo sostenere il loro settore femminile. Ecco, questo non va a dimostrare il vostro reale intento di sostegno al calcio femminile, perché tagliare la base per sostenere il vertice non funziona.
6: Grazie deputata Ferrari. Deputata Orrico, prego.
18: Grazie Presidente. Questo emendamento, dove c'è anche la firma mia e del collega Amato, è un altro emendamento che, sul quale appunto sarebbe valso la pena un supplemento di riflessione, perché è un emendamento che mette insieme due buone cose, e cioè il contrasto alla pirateria e il sostegno al calcio femminile di qualunque ordine e grado. Quindi piuttosto che andare a prendere le risorse, come è stato già ribadito dai colleghi, dal calcio giovanile, dai vivai, dal calcio dilettantistico anche femminile, perché non prenderlo dalle sanzioni pecuniarie che vengono irrorate nei confronti di chi appunto commette il reato di pirateria. Anche questo è un emendamento che sancisce un principio di buonsenso. Non ne capisco realmente la contrarietà, anche perché in commissione abbiamo affrontato dei provvedimenti per il contrasto alla pirateria e la maggioranza di centrodestra si è spesa in tantissime parole in diciamo rispetto a questo fenomeno e a come sia importante agire non solo per prevenire ma anche per ovviamente sanzionare chi commette questo reato a discapito del diritto d'autore, a discapito ovviamente di quelli che sono anche i diritti i diritti televisivi. E allora faccio un appello alla maggioranza affinché si metta una mano sulla coscienza, invece che fare il Robin Hood al contrario, come ha anche più volte sottolineato il collega Berruto, sarebbe il caso per una volta di fermarsi a riflettere e di fare una cosa buona.
6: Grazie deputato Rico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 6.6 Berruto, parere contrario commissione governo, quinta commissione, sensi articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Onorevole De Itta, deve votare? No. Votazione chiusa. Presenti 257, contrari 146, la Camera respinge. 6.7 Piccolotti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Pozzolo, un attimo, il collega Pozzolo deve votare. Votato, perfetto, votazione chiusa. Presenti 257, contrari 151, la Camera respinge. 6.1000 Giachetti, prego onorevole Giachetti.
19: Grazie Presidente, ogni tanto tra noi c'è qualcuno che ritiene che qualcun altro non abbia capito e che quindi scelga di agire in un determinato modo perché non ha capito, magari pensando di avere la verità rivelata. Io molto più umilmente penso semplicemente che ciascuno di noi capisce perfettamente quello di cui si occupa e che legittimamente si possano avere delle opinioni diverse. In questo senso noi siamo convintamente a favore del potenziamento dello sport femminile e abbiamo votato coerentemente tutti gli emendamenti che portavano un potenziamento dello sport femminile, in particolare in riferimento al campionato professionistico di Serie A femminile. Abbiamo votato degli emendamenti che potevano essere migliorativi, non sono passati. Noi non siamo convinti che, siccome non è stato possibile un miglioramento,

0: portare all'1% la quota prevista per il campionato professionistico di Serie A femminile, quello che otterremo è che tutto quello che di meglio volevamo non lo abbiamo ottenuto, e abbiamo ottenuto, e mi meraviglio che, diciamo, in modo così trasversale tutti siano d'accordo, come unico risultato il dimezzamento dei fondi per il campionato professionistico di Serie A femminile, cioè un depotenziamento dello sport femminile. Ecco, per noi è una scelta di coerenza. Se crediamo davvero nello sviluppo del calcio femminile, non possiamo accompagnare questo percorso con una riduzione delle risorse destinate alla sua organizzazione. Pensiamo che sarebbe un segnale contraddittorio: da un lato si celebra la crescita del movimento, dall'altro si dimezzano gli strumenti a disposizione di chi è chiamato a sostenere lo sviluppo. Il professionismo nel calcio femminile rappresenta una conquista recente e molto importante, signor Presidente, ma il professionismo non si consolida con le dichiarazioni di principio, richiede stabilità, programmazione e investimenti. Per questo motivo, per noi, è fondamentale non arretrare rispetto agli strumenti che erano stati individuati per accompagnare questa fase di crescita. E per questa ragione abbiamo fatto un emendamento che ripristina la proposta originaria, e cioè quella di riportare all'1% il finanziamento in questo settore. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Berruto, prego.
2: Ma guardi, curiosamente lo faccio io, diciamo, a nome della maggioranza, semplicemente per correggere un'imprecisione di quanto è stato detto. Non c'erano risorse destinate al calcio professionistico femminile che sono state dimezzate. Non ce n'era nessuna, e il provvedimento, splittando in due parti delle risorse che erano destinate alla Federazione Gioco Calcio, che aveva un accordo appunto per le cose che ho citato prima, il progetto Zola, lo sviluppo dei settori giovanili, eccetera eccetera, naturalmente le usava anche sulla parte degli investimenti dei settori giovanili, inclusi quelli femminili. Quindi, solo a onor del vero, ciascuno ovviamente legittimamente vota quello che ritiene opportuno, però le risorse sul professionismo femminile non c'erano. Adesso verranno aggiunti questi circa, vado a spanne, 5 milioni, che però sono sottratti a un altro progetto e a un altro tipo di progettualità che sviluppava settori giovanili anche femminili. Questa è semplicemente una mia dichiarazione di voto, naturalmente contraria a questo emendamento, ma almeno diciamo, ecco, la realtà di quello che è scritto nel testo. Grazie.
1: Grazie onorevole Berruto. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 6.1000 Giachetti, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi?
3: Aspetta, Ottaviani.
1: Ottaviani, un attimo, attendiamo il collega Ottaviani. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 260, contrari 249, la Camera respinge. 6.10 Berruto, lo pongo in votazione, parere contrario Giachetti, onorevole Giachetti, prego.
0: Presidente, per esprimere il parere favorevole a questo emendamento e per dire che non sono solito giocare a gioco delle tre carte, nel testo originario del governo era previsto uno stanziamento dell'1%, con un emendamento che è stato proposto, come è stato anche ricordato, questo stanziamento è stato ridotto allo 0,5% nel testo che è arrivato in aula. Il nostro emendamento chiedeva di riportarlo a non quello che non c'era, a quello che c'era nel testo originario e che è stato tagliato dall'emendamento. Grazie.
1: Bravo. Grazie onorevole Giachetti. Pongo dunque in votazione il 6.10 Berruto, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Trancassini, sì, perfetto. Chi altro rimane? Mi pare nessuno. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. 6.05 Zanella. Prego, deputata Zanella.
4: Grazie Presidente. L'emendamento cancella la disposizione contenuta nel famoso decreto economia che prorogava Simico, la società che aveva il ruolo di realizzare le opere e gli interventi

0: per la Olimpiadi Milano Cortina fino al 2033. Abbiamo in più occasioni sottolineato che questa società infrastrutture che fa capo al ministro Salvini è da una parte guidata, amministrata da Fabio Massimo Salvini, il cui incarico dovrebbe scadere a fine anno. Ma soprattutto Fabio Massimo Salvini, essendo commissario straordinario, amministratore delegato, direttore generale, guardate a caso, praticamente non ha completato nemmeno le opere e gli interventi previsti e descritti ampiamente nella piattaforma che lui stesso dovrebbe amministrare e conoscere bene, e quindi la proroga sarebbe per completare cosa? Le opere olimpiche e i lasciti delle medesime, che ovviamente non si completeranno nemmeno entro l'anno. Sottolineo che la Simico è molto sotto attenzione, vuoi della Corte dei Conti, e noi abbiamo anche inviato alla Corte dei Conti un nostro esposto, ma perfino dalla Procura della Repubblica di Belluno. Quindi si tratta di una società fin troppo attenzionata e di un amministratore sin troppo compromesso. Ricordo solo che l'oggetto dell'inchiesta in particolare riguarda la famosa cabinovia Apollonio Socrepes, il cui costo iniziale doveva essere di 22 milioni, è arrivato a 35, ma pensate, non è stata ancora completata, non si utilizzerà nemmeno nel corso dell'estate e nemmeno, io credo, nel corso dell'inverno. Non sono stati effettuati gli ultimi controlli, non c'è l'omologazione, insomma non ci sono tutte le cose necessarie che invece avrebbero dovuto essere garantite. Ebbene, noi chiediamo che non si possa prorogare fino al 33 una società che doveva esaurire e esaudire il suo mandato all'interno del tempo previsto per l'effettuazione delle Olimpiadi, che come sappiamo sono concluse da qualche mese. Grazie.
1: Grazie onorevole deputata Zanella. Pongo in votazione il 6.05. Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Taviani ha votato, votazione, deputata Braga deve votare? No, votazione chiusa, contrari 151, la Camera respinge. Passiamo al 7.1 Auriemma, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Deputata Bergamini ha votato, votazione chiusa, contrari 152, la Camera respinge. 7.2 Berruto, prego onorevole Berruto.
2: Sì, grazie Presidente, passiamo a un articolo diverso da quelli precedenti che dovrebbe essere coerente alle parole del Ministro, cioè rivolto principalmente allo sport sociale, allo sport, alla diffusione della pratica sportiva, al sostegno alla pratica sportiva per i più fragili. Ebbene, ci vediamo bocciare, respingere un emendamento che semplicemente vi ricordava un fatto, sempre per restare nell'ambito della fattualità, e cioè che quel sostegno che nel 2026, che nel 2025 era di 30 milioni di euro, passa a partire dall'anno 2027 a 2 milioni di euro. Ora lascio ovviamente il giudizio sulla valutazione, diciamo, di impatto, di quanto un contributo economico che si riduce della percentuale che non riesco neanche a calcolare in questo momento da quanto è grande, possa continuare quel beneficio di un'iniziativa che effettivamente aveva prodotto qualche risultato e che viene, diciamo, drasticamente, mettiamola così, ridotta, al netto di alcune difficoltà di attuazione che anche nella precedente versione erano emerse. Quindi ovviamente noi abbiamo semplicemente chiesto con questo emendamento di ripristinare, di ritornare al finanziamento originario, quei famosi 30 milioni di euro che citavo, che già quelli purtroppo, ahimè, perché resta un fatto innegabile che in Italia ancora oggi lo sport lo faccia fondamentalmente chi se lo può permettere, sono comunque poco, ma da 30 milioni a 2 mi sembra che il salto sia davvero eccessivo.
1: Grazie onorevole Berruto. Ciani per sottoscrivere. E pongo in votazione il 7.2 Berruto, parere contrario Commissione Governo Quinta Commissione, la votazione è aperta.
3: Dara.
4: È bella.
1: Dara. Rossello ha votato. Votazione chiusa. Contrari 151, la Camera respinge. 7.3 Caso. Prego onorevole Caso.
5: Grazie Presidente. Con questo emendamento, ma anche con i due successivi, andiamo ad emendare la parte di questo provvedimento che tratta il Fondo Dote per la Famiglia. Un fondo che al 2025 aveva in pancia 30 milioni di euro, dei finanziamenti che servono per fare in modo che lo sport possa essere accessibile anche a quelle bambine, a quei bambini delle famiglie un po' più bisognose. E quindi c'era questa forma di finanziamento che, passando per le associazioni, permetteva di avere dei voucher sportivi per l'accesso sotto una determinata soglia ISEE. Ebbene, che cosa è accaduto in questo provvedimento? Questo fondo dote per la famiglia di 30 milioni di euro passa a 2 milioni di euro. Facile fare i conti, facile capire quanto sia stato ridotto e, Ministro, con tutta la sincerità di questo mondo, più che parlare di un rifinanziamento di un fondo, qui sembra un po' che abbiate fatto una colletta, vedere un po' che cosa si riusciva a racimolare e lo si è messo in questo fondo. In realtà non è neanche così, perché questi 2 milioni vengono da un altro fondo a cui vengono tolti, che bene o male aveva le stesse finalità. Quindi di fatto quello che fate è poco e niente. E con i nostri emendamenti vi diciamo: tornate ai 30 milioni di euro che avevate stanziato nel 2025, ma vi diciamo anche di più. Vi diciamo, guardate che forse per come sta andando l'Italia sotto la vostra guida, forse dobbiamo iniziare ad aumentare anche la soglia ISEE per poter accedere a questi finanziamenti, perché le famiglie ogni giorno ora devono fare i conti con l'aumento del costo della vita, dei trasporti, l'erosione totale del potere d'acquisto, i carburanti che superano i 2 euro, insomma diventa pure complesso per una famiglia mettersi in macchina e accompagnare solo il figlio o la figlia a fare attività sportiva. E si sa che quando poi il bilancio familiare si restringe, di fatto lo sport per i propri figli è forse la prima cosa che si va a tagliare. E quello che fino a poco fa, fino a prima del grande governo guidato da Giorgia Meloni, si poteva considerare una famiglia benestante, ora non lo è più. E quindi è necessario che determinate misure, come ad esempio questa, rivedano l'adattamento della soglia ISEE. E ricordo a tutti che rendere accessibile lo sport non è un qualcosa che si lega solo al benessere fisico del bambino, della bambina, dei ragazzi e delle ragazze, ma parliamo di uguaglianza, parliamo di permettere ai nostri figli di crescere insieme agli altri, di sviluppare fiducia in se stesso, di sentirsi parte di una comunità, E in una società non possiamo assolutamente accettare che tutto questo dipenda dal reddito della famiglia in cui si nasce. Quindi ci ritroviamo con questo misero rifinanziamento del fondo, che anche lo sport, anziché diventare un strumento di unione, di rivalsa, di comunità, diventa uno strumento di disuguaglianze sociali. E non possiamo veramente fare in modo che questo sia un privilegio solo di chi può permesserlo. Deve essere un diritto di ogni famiglia, uno strumento che deve ridurre le disuguaglianze, non ampliarle. E con 2 milioni di euro non ci facciamo nulla, niente. Forse era più dignitoso lasciarlo a zero. Era sicuramente più dignitoso forse lasciarlo a zero, perché se con 30 milioni abbiamo coperto 80.000 istanze, se non ricordo 80.000 famiglie, con 2 milioni che si fa? Che si fa? Cioè, che veramente io non riesco a capire in che modo si possano sfruttare questi 2 milioni per dare i contributi a tutta la nazione. È un qualcosa di ridicolo. Ministro, io lo ripeto, era meglio lasciarlo a zero come avete fatto l'anno scorso.
1: Grazie onorevole Caso, pongo in votazione il 7.3 Caso, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Sì. Maratin, un attimo. Ci siamo colleghi, manca Maratin e Sorte. Perfetto, Maratin votato, votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.4 Caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 151, la Camera respinge. 7.5 Caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Che? Un attimo il collega Maggi. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.6 Berruto. Prego onorevole.
3: Sì, grazie Presidente. Anch'io torno rapidamente su questo. Insomma, ho già accennato nel primo emendamento che è stato bocciato. Ovviamente condivido una per una le parole del collega Caso e mi permetto di sottolineare, oltre all'evidenza clamorosa del definanziamento, anch'io ritengo che sarebbe stato più dignitoso non parlarne proprio, diciamo, farlo tendere a zero quella proposta, risottolineo, dopo che il collega l'ha già sollevato, il tema riguardante l'ISE. Credo che proporre un intervento di sostegno e di accesso più democratico, mettiamolo in questa maniera, alla pratica sportiva, proposto nelle disponibilità di una famiglia con ISEE così basso, sia oggettivamente un tema clamoroso, perché, lo ripeto, chi è in quelle condizioni di evidente difficoltà su tutto, probabilmente la prima cosa che elimina, ahimè, è proprio la pratica sportiva. Quindi questo, come sappiamo, ci siamo detti mille volte in quest'Aula, poi ha un effetto moltiplicatore su dei costi sociali, su dei costi alla salute, cioè non è un definanziamento a costo zero, un definanziamento che aumenta poi dei costi che sono conseguenti a una scelta chiara di questo governo, che per ancora una volta è, diciamo, rientra nella cifra, no, dell'azione, cioè un'operazione spot che viene messa in azione, diciamo, e raccontata in maniera molto roboante, che in realtà poi nasconde delle difficoltà di utilizzo che fanno sì che anche quei 30 milioni di cui abbiamo parlato nel 2025 non siano per nulla stati spesi tutti, e questo è un altro tema. E poi quando si tratta invece di andare nel concreto, nel sostegno strutturale e nella tutela e nella coerenza del comma 7 dell'articolo 33, cioè di permettere un accesso
2: ampliato, maggiore, più democratico, più accessibile alla pratica sportiva, ci propone un testo con un decreto legge che riduce quasi a zero un investimento fatto e mantiene un livello di accessibilità, una soglia ISEE che, ribadisco, è quasi offensivo, perché è una soglia talmente bassa che molto probabilmente anche questi 2 milioni, che non sono niente, anche in questo caso probabilmente non verranno utilizzati al 100%.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione 7.6 Berruto, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo? Sì. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 7.7 Berruto. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
4: Pronto?
1: Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. Passiamo adesso all'articolo 8, che essendo stato accantonato, chiedo quindi i pareri relativi al relatore o alla relatrice in questo caso. No? Non ho capito. Maffioli?
6: Sì.
1: Sì, relatore.
6: Grazie. Lei è relatrice. Grazie, Presidente. No.
1: Scusate, il relatore chi è? È soltanto Cangiano. Quindi non ho capito, deputata Maffioli, lei su che cosa vuole?
4: Ah, allora lo facciamo annunciare il ritiro, sì.
1: Ah, ok, allora, esatto, allora, così, scusi, era solo per capire, esatto. Ridiamo voce alla collega, prego.
6: Grazie. Allora, a nome del gruppo della Lega annuncio il ritiro degli emendamenti 8.006 e 8.007 relativi appunto all'articolo 8, che noi ritiriamo in pieno spirito e rispetto della coalizione, perché i pareri del MEF avrebbero necessitato di un lungo periodo, insomma di un certo periodo di tempo per poter essere espressi, e quindi non vogliamo protrarre ulteriormente l'istruttoria e l'iter di questo provvedimento. Resta però da parte nostra una certa perplessità relativamente al riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno, perplessità che non nasce casualmente ma che affonda le proprie radici dall'ascolto, l'ascolto del territorio e delle sezioni che sul territorio ci hanno voluto rendere partecipi delle loro perplessità, delle loro preoccupazioni circa il fatto che queste modifiche possano andare ad aggiungere delle difficoltà operative, delle difficoltà gestionali, quando non addirittura mettere in discussione il patrimonio acquisito con ingenti investimenti e anche con dei sacrifici da parte dei volontari e dei soci. Perplessità sulla cui base quindi ci riserviamo in futuro, nei prossimi provvedimenti, di provare ad intervenire nel merito. Grazie.
1: Grazie deputata Maffioli. Allora, a beneficio di tutti, l'8.1007 sta a pagina 21 e l'altro, l'8.1006, è a pagina 27. Adesso chiedo al relatore la cortesia dei pareri, per favore, articolo 8 ovviamente.
7: Grazie Presidente, allora, i pareri dell'articolo 8 sono tutti invito a ritiro o parere contrario, tranne il CATOI 8.1008 che è favorevole. Il Miele 8.1005 riformulato al comma 22 dopo la parola adeguano inserire le seguenti qualora necessario.
1: Aspetti che sto cercando la pagina. 1005.
7: Ripeto detto. La riformulazione al comma 22 dopo la parola adeguano inserire le seguenti qualora necessario.
1: Grazie onorevole Cangiano, tutti gli altri invece parere contrario, invito al ritiro. E quindi il governo?
8: Conforme al relatore.
1: Grazie, e allora?
9: Chi? Al banco dei nomi?
1: Sì. Sì. Devo andare avanti.
4: Devi richiamare,
1: e poi un minuto, fammo fu mio. Allora, abbiamo gli identici 8.1009 Giachetti, 8.3 Berruto, 8.7 Amato, 8.8 Piccolotti. Tutti sono identici. Prego, onorevole Amato.
10: Grazie Presidente. Vede, questo decreto legge era una torta, questa è la ciliegina. Questo articolo 8 è la ciliegina sulla torta, Presidente. E questa ciliegina l'ha messa anche la Lega, come ha potuto ascoltare poco fa. Lei deve sapere che anche la Lega aveva presentato un soppressivo. Sì, poi è stato ritirato. Però poi dicono che in un provvedimento futuro proveranno a rimediare a tutto quanto accaduto in questo provvedimento. A Napoli, lei mi capisce, Presidente, perché condivide con me la stessa lingua dialettale. A Napoli diciamo, ma ti mi porti fiere roppa che mi ha rubato. Cioè, dopo che abbiamo rubato, noi mettiamo le porte di ferro per non fare entrare i ladri. Quindi noi prima facciamo questo casino, poi dopo vediamo in futuro, chi lo sa, l'anno prossimo, fra due anni, un nuovo governo, tentiamo rimediare al casino che abbiamo votato anche noi. E qual è il vero problema di questo articolo 8? Presidente, questo articolo 8 è stato scritto dalla persona che molto probabilmente andrà ad occupare il ruolo che questo articolo riserva. E non è un'illazione. Basta andare a vedere i verbali della settima commissione della Camera. Perché l'avvocato De Giusti, che è venuto in audizione, per tutto il tempo della sua esposizione ha detto abbiamo scritto, ho detto, ho fatto, al che mi è venuto spontaneo alla fine chiedere se fosse un parlamentare. Ma ha detto no. E dico, ma perché allora ha scritto, ho detto, ho fatto, ho scritto? Ma mica l'ha scritto lei questo articolo? Lui mi ha risposto sì. Cioè in maniera candida. Praticamente siamo al self-service dell'amichettismo. Mi serve qualcosa, io me lo scrivo, lo porto al governo e lo governo me lo fa approvare. Siamo arrivati a questo, ma l'avvocato De Giusti non è uno qualunque. L'avvocato De Giusti aveva visto decadere il suo ruolo di commissario a febbraio di quest'anno e il Ministero della Difesa gliel'ha riconfermato. E quando gliel'ha riconfermato? Gliel'ha riconfermato dopo una settimana che la Corte dei Conti aveva detto che quel ruolo era incompatibile in quanto è anche segretario dell'associazione pugilistica. E il Ministero era in altri acquisti di armamenti affaccendato, perché non ha sentito. Allora, l'avvocato De Giusti, in adempimento rispetto alle sanzioni del TAR, mancata tempestiva convocazione dell'Assemblea elettorale, nonostante la sentenza 18.966 del 2025, mancata esecuzione della sentenza in ottemperanza numero 14.554 del 2025. E questo è uno. Diffida l'adempimento ai sensi dell'articolo 328 del codice penale dell'11 aprile 2025. Denuncia querela per falso ideologico il 19 aprile 2025. Esposto del 30/11/2025 alla Procura della Repubblica per i reati di peculato e abuso d'ufficio. Articolo 314 e articolo 323 del codice penale. Esposto del 31 novembre 2025 alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale. Ora, questo signore ha scritto questa norma e sarà lui probabilmente ad andare a ricoprire quel ruolo, non probabilmente, certamente, sarà lui ad andare a ricoprire quel ruolo. Allora, che cosa è successo? Dopo aver scritto questa norma si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava, tant'è vero che noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, ma lo racconto, perché è costretto adesso ad indire le elezioni. Però che hanno fatto? Hanno presentato un emendamento a firma del collega Mollicone che prevede che dopo l'approvazione dello statuto che lui dovrà scrivere saranno annullate tutte le elezioni precedenti. Dunque, Presidente, se non è ciliegina questa, ma qual è la ciliegina sulle torte che questo governo continua ad apparecchiarci? Noi siamo sempre in attesa di vedere dove vogliono arrivare scavando il fondo. Grazie.
1: Grazie onorevole Amato. Onorevole, sì, c'è prima, allora l'onorevole, no, onorevole Berruto prima, onorevole Ziello subito dopo.
11: E poi
1: Giachetti.
12: Grazie Presidente. Parlo anch'io e parleremo in realtà un po' più a lungo su questo emendamento che è il soppressivo, perché
2: Questo articolo, mi riferisco all'articolo 8, è assolutamente inemendabile, è una vera porcheria. Credo che nulla succeda per caso, perfino il ministro è uscito in questo momento dall'aula perché probabilmente ha qualche problema ad ascoltare delle cose che sono oscene. Quindi parlerò in riferimento al mio emendamento, a mia prima firma, soppressivo, e parlerò, se posso, anche in memoriam dell'emendamento soppressivo della Lega, che aveva presentato, come il collega Amato ricordava, questo soppressivo in commissione. Lo ha ritirato in commissione, non ha ritirato degli altri emendamenti nella discussione della commissione che sono stati votati, quindi suppongo che si siano votati contro i propri emendamenti, ma diciamo resta il fatto che la perplessità che ci è stata presentata poco fa, per loro resta una perplessità e quindi una decisione legittima di votare evidentemente a favore di questo provvedimento, per noi no. Per noi non è una perplessità, per noi è una vergogna, ed è una vergogna che, ripeto, è talmente inemendabile, cioè non ci si può mettere mano in 25 pagine di questo fascicolo che con un decreto d'urgenza riformulano e creano sostanzialmente un piccolo ministero con una poltrona assegnata, come diceva il collega Amato, a un signore che si chiama De Giusti, che è stato per 11 anni segretario generale dell'Unione Tiro a Segno, poi per 2 successivi anni è stato nominato commissario, che in 13 anni evidentemente non si è accorto che bisognava rimettere mano in questa maniera così radicale al comparto, e lo ha fatto scrivendo un testo che il nostro ministro ha recepito, copiato e incollato, e che in questo momento probabilmente, diciamo, un minimo di buon senso fa sì che lo porti fuori dall'aula a non ascoltare quello che stiamo dicendo, ma siamo certi che qualcuno glielo ricorderà. Ora vorrei chiarire una cosa, perché è già emersa in commissione questa cosa e la ribadisco. Ci sono 3 realtà curiose nel nostro paese, che sono per metà ente pubblico e per metà federazioni. Una è l'ACI, non torno su quanto è stato detto, diciamo la soluzione lì è stata trovata brillantemente affidandone la guida a Geronimo La Russa. La seconda è l'Unione Tiro a Segno, tema di cui stiamo parlando. La terza è l'Aeroclub. Io sono sempre stato chiaro e continuo a essere su questa linea. Non è normale che esistano delle realtà che tengono insieme un aspetto, diciamo, pubblico, e in questo caso c'è un ulteriore tema che riguarda, diciamo, chi si occupa dell'addestramento e dell'utilizzo delle armi da fuoco. Non è un tema, come immaginate, secondario, a maggior ragione in questo momento storico. Quindi non è normale che esista questa commissione che permette di utilizzare, quando fa comodo, la parte pubblica, e quando fa più comodo la parte legata invece alla federazione, che non è un ente pubblico. Quindi certamente occorre fare una riflessione su questo tema, certamente probabilmente occorre anche una riforma, anzi 3 riforme che riguardano questi 3 enti. Il tema è che il signor ministro assente in questo momento, che è quello del communiter, della condivisione, delle larghe intese, in questo caso ha deciso che questo provvedimento, lo ripeto, 25 pagine in un decreto legge, non meritasse neanche, non la condivisione con noi dell'opposizione, ma con le 300 sezioni dell'Unione Tiro a Segno sul territorio. Queste sezioni hanno dovuto comprare 2 pagine di 2 quotidiani per denunciare questa porcheria che sta succedendo. Non c'è stata condivisione neanche con loro, che sono coloro che hanno, diciamo, tenuto in piedi questa attività, che ha una sua parte sportiva, e come, nobile, prestigiosa, ci ha fatto vincere delle medaglie olimpiche. È stato bypassato completamente tutto questo e arriva paracadutato un 25 pagine di un testo scritto da colui che probabilmente sarà seduto sulla poltrona che guiderà questo ente, che il ministro della condivisione ha preso, ha scritto su un decreto, ci ha invitato al ritiro e ci ha dato un parere negativo su tutti gli emendamenti che diciamo nascono dal confronto con chi abbiamo ascoltato in commissione. Questo è quello che voteremo, diciamo, se, come mi auguro e spero ancora, perché la speranza è l'ultima a morire, diciamo, questo emendamento soppressivo presentato da tutte le forze politiche che hanno deciso di mantenere quella promessa, verrà votato positivamente.
1: Grazie onorevole Berruto. Onorevole Ziello, prego.
11: Sì, grazie Presidente. Si parla di un argomento che sicuramente lei conoscerà, visto che è un generale, il secondo generale della politica italiana, molto probabilmente, ma al di là di questo, entrando nel merito della questione, sulla questione del tiro a segno, sulla riforma in generale, la maggioranza ha combinato un disastro, cioè un'ecatombe. Si dichiarava essere a favore della sburocratizzazione e della semplificazione amministrativa e poi va a creare questa impostazione che rappresenta un gigante di burocrazia che andrà ad affossare ancora di più un comparto fondamentale come quello del tiro a segno, accentrando tutta la gestione e tutte le funzioni ad un grande corpo centrale, creando tra l'altro innumerevoli problematiche sotto l'aspetto della gestione, dell'organizzazione e dell'amministrazione delle singole sezioni del tiro a segno a livello locale. Ma ciò che stupisce Futuro Nazionale è che ovviamente, e questo non ci stupisce, tutti i nostri emendamenti hanno avuto il parere contrario del governo, ma un emendamento che doveva essere votato e che quindi avrebbe dovuto avere il parere favorevole, che è esattamente, lo dico per chi ci ascolta, l'8.1007, che indicava che i campi di tiro a segno di cui il comma 1 sono dati in uso a titolo gratuito alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato che li utilizzano secondo la legge, lo statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza. Il partito che ha ritirato questo emendamento avrà quindi una grandissima responsabilità, perché senza questa copertura da un punto di vista giuridico e da un punto di vista legislativo, tutti questi campi andranno nella gestione di un signore che è presidente nominato e mai stato eletto, che sta distruggendo in modo incredibile l'intero comparto. È assurdo che un partito di maggioranza abbia ritirato l'unico emendamento intelligente, tra l'altro, e utile, che avrebbe potuto eliminare delle problematiche che invece si andranno a scaraventare addosso a tutti gli iscritti del tirassegno. Avete fatto un bel lavoro, complimenti, vergognatevi.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Giachetti e poi la deputata Piccolotti, prego.
13: Grazie signor Presidente, vorrei dirle che almeno in politica poi non è così fondamentale essere primo o secondo, l'importante è essere migliori, e sul fatto che lei sia migliore di un altro generale, su questo non c'è nessun problema. Detto questo, signor Presidente, e non signor generale, perché noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, completamente soppressivo, e concordo con le parole di chi mi ha preceduto, non c'è niente da emendare. Questa è un'operazione autoritaria, una forzatura e diciamo un'autentica operazione autoritaria. Perché, signor Presidente? Ma perché non è che non è lecito intervenire per riformare l'Unione Italiana Tirassegno? Perché non è lecito? Certo che è lecito. Ma pensare di fare un'operazione di questo tipo, inserendola in un decreto legge, ignorando totalmente tutti gli attori che si sono espressi anche pubblicamente, non diciamo inseguendo le posizioni delle opposizioni, ma portando un loro contributo, spiegando, anzi non hanno avuto il modo di spiegarlo se non in commissione, le ragioni della loro contrarietà, aggiungendosi così al parere contrario delle opposizioni, e state facendo un'operazione, una forzatura che è priva di senso, perché voi state operando una riforma senza un adeguato confronto con il settore. Avete introdotto questa riforma con un decreto legge e senza alcuna condivisione, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, con le sezioni territoriali e gli organismi interessati. Di più, avete creato un'assoluta centralizzazione dei poteri. La riforma concentra molte funzioni nella governance nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno, riducendo l'autonomia delle sezioni del tiro a segno nazionale. Questo anche vi è stato segnalato e non a caso qualcuno all'interno della maggioranza aveva capito che c'era qualcosa che non funzionava, ma come spesso accade all'interno della maggioranza, quando capiscono che qualcosa non va, scappano invece di fare delle battaglie. E poi c'è l'impatto economico sulle sezioni, signor Presidente e colleghi. Anche questo durante le audizioni è stato spiegato, che questa nuova figura dell'ispettore dell'UITS e di altri adempimenti potrebbero comportare costi rilevanti per le esenzioni senza adeguate coperture finanziarie. Insomma, la certezza più che il rischio è di penalizzare soprattutto le sezioni storiche. Il riferimento al possibile trasferimento di competenze e beni all'UTS nazionale e l'apertura dell'addestramento anche ad altri enti federati rischia di indebolire il ruolo storico delle sezioni del tiro a segno nazionale. Insomma, non c'è mai una volta nella quale dalle grandi riforme alle piccole riforme non abbiate la bontà di sedervi con disponibilità al confronto, guardate, non tanto con le opposizioni, ma con chi su queste cose vive dalla mattina alla sera e magari non fisicamente, ma in termini organizzativi rischia di morire grazie a un colpo di mano. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Deputata Piccolotti, prego.
14: Grazie Presidente, molto brevemente perché è già stato detto tutto. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo presentato emendamenti all'articolo 8 tranne uno, l'emendamento soppressivo, perché consideriamo questo articolo un colpo di mano, una forma ovviamente legale, ma di abuso di potere, una prevaricazione fatta ai danni dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che viene completamente riordinata e completamente riformata senza che vi sia stato nessun ascolto delle realtà locali e delle realtà che la fanno vivere. È davvero un metodo clamorosamente sbagliato e clamorosamente ingiusto, talmente tanto che 103 presidenti delle sezioni territoriali hanno indirizzato una lettera formale al Ministero della Difesa per manifestare la gravità di quanto sta accadendo oggi in quest'Aula, gravità che è tanto più evidente se si pensa per l'appunto che l'Unione Italiana Tiro a Segno serve anche ad addestrare le persone all'utilizzo delle armi. E chiudo dicendo una cosa: perché questo accade? Come al solito, per ragioni che hanno a che vedere con le poltrone, con ragioni che hanno a che vedere con il potere, per ragioni che hanno a che vedere con le amicizie e con il controllo. Il centrodestra sullo sport dà sempre il peggio di sé.
1: Grazie deputata Piccolotti. Onorevole Mollicone, prego.
15: Sì, grazie Presidente, sono costretto a intervenire, l'avrei fatto più tardi o domani in dichiarazione di voto, ma di fronte all'ampio dibattito che c'è stato in commissione, alle audizioni che ci sono state in commissione anche proprio sugli ITS, non possiamo continuare come maggioranza ad ascoltare delle cose, diciamo, un'interpretazione falsa e forzata di quello che sta accadendo. Sugli UTS, vedete, questa riforma nasce da un'urgenza, dall'urgenza istituzionale e morale non più rinviabile. Eliminare ogni zona grigia nel controllo di un settore dove sono in gioco armi, certificazione e sicurezza pubblica. Dopo anni, colleghi dell'opposizione già al governo, dopo anni di criticità strutturali, commissariamenti a catena per malversazioni, per appropriazione indebita e irregolarità e fatti di cronaca dolorosi come quelli di Fidene e Prato, il Ministero della Difesa non poteva più continuare a rispondere dell'operato di un ente privo di effettivi strumenti di indirizzo. E quindi rispondiamo a questa urgenza superando un modello ibrido fallimentare e scindendo nettamente le responsabilità. Da un lato una governance pubblica con un presidente nominato con decreto presidenziale per le funzioni di sicurezza, impianti e agilità dei poligoni. Dall'altro una governance democratica, democratica, eletta secondo i principi del CONI per la piena autonomia dello sport. E con questa scelta coraggiosa, perché le riforme e il riformismo sono sempre coraggiosi, abbiamo rifiutato la strada della privatizzazione e tutelato le sezioni sane sul territorio che ci sono. Abbiamo blindato l'esclusività sul Dima e garantito la separazione contabile delle risorse. I fondi pubblici rimarranno vincolati ai servizi per i cittadini. Si tratta quindi, al contrario di quello che hanno detto i colleghi dell'opposizione, questi sì, rappresentanti per il suo tramite, Presidente, un'esperienza fallimentare di governo anche in questo ambito, si tratta, dicevo, di un intervento di trasparenza, equità, responsabilità che metterà in sicurezza gli impianti, sosterrà le realtà territoriali virtuose, e andatevi a vedere i bilanci, e restituirà alla disciplina sportiva la dignità e la certezza che merita. Grazie.
1: Grazie onorevole Mollicone. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione. Orrico? No, fermi. Orrico, però a titolo personale, perché ha già parlato. Prego.
16: Presidente, per il suo tramite al collega Mollicone, perché le prediche hanno un senso quando alle parole seguono dei fatti, ma i fatti sono che questo governo ha nominato un anno fa un commissario che invece di far emergere tutto lo sporco che stava sotto al tappeto ha fatto tutto il contrario, ha riscritto queste norme, perché quello che interessa a questo governo è sistemarsi all'interno delle poltrone. Lo hanno fatto con gli enti della cultura, lo fanno con la sanità, lo fanno nello sport. Quindi parole migliaia, fatti zero, anzi contraddittori rispetto a quello che dichiarano.
1: Grazie deputata Orrico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 8.1009 Giachetti, 8.3 Berruto, 8.7 Amato, 8.8 Piccolotti, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Maratin. Votazione chiusa, contrari 150, la Camera respinge. 8.11 Caso. Prego, onorevole Caso.
5: Grazie, Presidente. Su questo articolo 8 in realtà le cose sono abbastanza chiare, penso sia anche abbastanza simbolico che il Ministro abbia lasciato l'Aula. Si parla del riordino dell'Unione Italiana del Tirassegno, sì, ce n'era la necessità, probabilmente sì, ma in realtà quel che si sta facendo è solamente concentrare potere e avere nuove poltrone, solo questo. Non è stata una discussione lineare, stessa in maggioranza, lo abbiamo ricordato prima, ci sono stati emendamenti anche di partiti di maggioranza, quelli della Lega, che hanno posto tante perplessità su questo articolo, di fatto lo si era accantonato. Insomma, il collega Amato l'ha espresso chiaramente, abbiamo avuto l'avvocato De Giusti che quanto pare per sua ammissione è egli stesso che ha scritto questa parte di norma, questo articolo, e probabilmente sarà quello che finirà in quella poltrona che state creando. Ebbene, noi a tutto questo assolutamente non ci stiamo. Questo articolo in realtà è inemendabile, non vogliamo assolutamente averci a che fare, quindi ritiro questo emendamento.
1: Grazie onorevole Caso, quindi non lo porrò ovviamente in votazione perché è stato ritirato, e passiamo all'8.12 Orrico. Prego deputato Orrico.
17: Grazie Presidente. Come già evidenziato nel precedente intervento del collega Caso e anche del collega Amato, il Movimento 5 Stelle è contrario in toto a questo articolo 8 che rappresenta veramente il peggio di come la politica può andare a riformare un settore, in questo caso quello del tirassegno, e lo fa ovviamente entrando con le mani e con i piedi in pasta per reimpastare tutto, provando a sistemare le cose, ma in realtà generando soltanto confusione e ledendo anche i diritti di chi sui territori, nelle sezioni locali, ha lavorato per mantenere in vita le sezioni del tiro a segno e oggi si trova anche depredato di tutti quei beni mobili e immobili che sono stati acquisiti nel tempo, si trova defraudato perché è costretto a versare il 25% degli introiti alla sezione centrale pur non avendo più controlli sulla distribuzione dei tesserini e anche sull'erogazione della formazione per acquisire i certificati per poter detenere l'arma con cui fare il tiro a segno. Quindi questo articolo 8 non merita alcun tipo di emendamento, per cui ritiro anch'io questo emendamento.
1: Grazie deputata Orrico, e quindi anche questo non lo porrò in votazione e passiamo all'8.13 Quartini. Prego onorevole.
18: Presidente, è inemendabile, è vergognoso, pertanto non voglio averci niente a che fare e ritiro l'emendamento.
1: Grazie onorevole Quartini, e quindi depenniamo anche questo e passiamo agli identici 8.15 Berruto, 8.16 Tucci. Onorevole Berruto ha chiesto di intervenire, anche lei Tucci dopo? No, perfetto, allora onorevole Berruto, prego.
19: Poiché, come è stato detto, non voglio avere nulla a che fare, il Partito Democratico non vuole avere nulla a che fare con questo testo inemendabile, lasciamo la responsabilità completa al ministro Abodi e ritiriamo questo emendamento.
1: Grazie. Allora l'8.15 è ritirato, l'8.16 a questo punto chiedo a Tucci se intende fare la medesima cosa, prego.
20: Sì, grazie Presidente. Presidente, questo decreto avrebbe dovuto in apparenza occuparsi di sport, ma a leggerlo bene l'unica cosa di cui si occupa è la politica che c'è dietro lo sport. Infatti attraverso questo decreto si è commissariato tutto ciò che si poteva commissariare. Non solo avete introdotto la figura del commissario, ma è stato ulteriormente potenziato prevedendo che il commissario possa nominare un subcommissario, che il subcommissario si possa nominare uno staff, in pratica l'amico dell'amico che nomina l'amico che nomina l'amico che al mercato mio padre comprò, potrei continuare. Ecco Presidente, con questo decreto avete ancora di più confermato che il governo ha la malattia del commissariamento. Qui non si tratta più di amichettismo, si tratta semplicemente di una voglia pazza di continuare a fare infornate di nomine che sono per questo governo gli ultimi colpi di coda. E allora vi dico, io voglio ritirare, ho deciso anch'io di ritirare questo emendamento perché non voglio avere niente a che fare con questo tipo di politica, e vi dico, godetevi anche quest'ultimo anno perché la mangiatoia sta per finire.
1: Grazie colleghi. Allora l'8.16, gli identici 8.15 e 8.16 sono stati ritirati. Passiamo all'8.18 Iaria. Lo pongo in votazione.
21: Ritirato.
1: Perfetto. Allora l'8.18 è ritirato, l'8.22 Berruto. Ritirato anche questo. L'8.24 Berruto. Ritirato, chiedo scusa. Berruto, ritirato? Auriemma vuole intervenire, è ritirato?
21: No, sul suo, su quello dopo.
1: Ah, aspetta, un minuto. Allora, l'8.24 ritirato, l'8.25 Auriemma. Prego, deputata.
22: Grazie Presidente, noi insieme abbiamo modificato la Costituzione introducendo lo sport, che ha una funzione sociale di benessere, e invece con questo decreto l'avete reso un comitato d'affari. È veramente scandaloso di come potete utilizzare uno strumento così importante per il benessere della società, per la parte sociale, che ha la funzione sociale che ha lo sport, per i vostri affari. Per questo anche io ritiro l'emendamento, perché è inaccettabile prendere parte a questa visione che avete dello sport. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Quindi l'8.25 è ritirato, l'8.26 lo muti. Prego, onorevole Lomuti.
0: Sì, Presidente, la maggioranza in pieno stile trampiano che abbiamo visto durante i mondiali, che ha cercato di rovinare lo sport, e anche qui, diciamo, Presidente, di fronte a questa vergogna non possiamo sprecare neanche tante più parole. E quindi, Presidente, con molto sdegno io ritiro il mio emendamento, ma credo che i colleghi sappiano in loro coscienza di che cosa stiamo parlando. Stanno rovinando lo sport. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Lomuti. Quindi è ritirato l'8.26, l'8.27 Cantone. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Noi con questo articolo oggi stiamo parlando di un articolo scritto da una persona, commissario dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che probabilmente sarà nominato alla guida di questo ente, destinatario già di avvisi di esposti per peculato e danno erariale, e quindi, come sempre succede a questo governo, quando si muove non lo fa per risolvere problemi, lo fa per piazzare amici e sodali. Lo avete già fatto con l'ACI, lo farete con questo articolo, e quindi io non voglio partecipare all'ennesima pagliacciata, ritiro l'emendamento, grazie.
1: Grazie onorevole Cantone, quindi l'8.27 è ritirato, l'8.29 Berruto, ritirato anche questo, 8.1003 Berruto, prego onorevole Berruto.
19: Semplicemente segnalo su questo emendamento un tema di linguaggio. L'emendamento proponeva di ritornare al testo originale, che faceva riferimento a un passaggio sulla parità di genere che è stato trasformato in pari opportunità, che vuol dire una cosa diversa. Quindi con lo stesso principio, anche di questa responsabilità sul linguaggio, lascio il merito al ministro Abodi e a questa maggioranza e ritiro questo emendamento.
1: Grazie. Allora l'8.1003 Berruto è ritirato, 8.30 per Antoni. Prego, onorevole.
6: Sì, grazie Presidente. Anch'io ritiro questo emendamento perché non voglio essere compartecipe nella stesura di questa norma. Abbiamo constatato che la maggioranza è passata dalle norme ad personam alle norme da personam. Evidentemente non sono neanche in grado di scrivere una norma senza poter correre il rischio che la persona alla quale è indirizzata possa avere a che ridire. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Perantoni, e quindi registriamo l'8.30 ritirato, 8.33 Appendino. Ritirato anche l'8.33 Appendino. Passiamo all'8.34 Dell'Olio. Prego onorevole Dell'Olio.
23: Presidente, due cose prima di ritirare l'emendamento. Questo vorrei dare per il suo tramite una risposta al collega Mollicone quando dice che c'era urgenza. In questo provvedimento l'urgenza non c'è, perché se questo avvocato Walter De Giusti, che per 11 anni è stato segretario generale dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dal febbraio 2025 commissario straordinario, ci ha messo più di un anno per arrivare a una formulazione di un ordine di un emendamento che riscrive totalmente la legge, allora quell'urgenza non c'era. O è una persona che non è in grado di fare il suo mestiere, o una persona che lo sta facendo con un comportamento eticamente riprovevole. Non hanno fatto neanche il confronto con le sezioni territoriali. Io non voglio avere nulla a che fare con questa schifezza di articolo di provvedimento. Grazie, quindi lo ritiro.
1: Grazie onorevole Dell'Olio, quindi anche l'8.34 è ritirato, 8.35 l'Abate, ritirato anche questo, 8.38 Ferrara. Prego onorevole Ferrara.
24: Grazie Presidente. L'emendamento trattava degli enti e degli organismi federati, però già interamente tutto l'articolo effettivamente risulta essere un obbrobio normativo e politico. Si riscrive l'assetto dell'Unione, del tirassegno, si proroga il commissario Walter De Giusti e gli si affida persino il compito di adeguare lo statuto e predisporre un nuovo regolamento contabile. In pratica questo commissario non gestisce soltanto la fase straordinaria, ma contribuisce a disegnare anche ciò che verrà dopo. E più che una riforma, è un abito normativo cucito intorno alla figura del commissario in carica. E ormai dobbiamo evidentemente abituarci non soltanto alle lobby, ai centri di potere, ma anche alle norme costruite intorno alle figure di persone singole. Per questo motivo, Presidente, io non intendo prestare il mio nome a questa vergogna e ritiro il mio emendamento. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara, quindi l'8.38 è ritirato, 8.39 Morfino. Prego, deputata Morfino.
4: Sì, grazie Presidente. Come già hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo

0: vogliamo avere alcun punto di contatto. Quindi per questo motivo annuncio il ritiro dell'emendamento 8.39. Grazie.
1: Grazie onorevole deputata Morfino. Quindi l'8.39 registriamo che è ritirato. L'8.41 Ascari. Prego, deputata Ascari.
2: Grazie Presidente. Questo articolo è una vergogna, come è già stato detto, e non è assolutamente emendabile, e anche perché è l'ennesima legge ad personam che assegna una poltrona. Si poteva fare tantissimo per lo sport e fare e realizzare quello che ancora oggi manca nello sport, ed è una vera parità che poteva essere garantita e non è stato fatto. Per questo non ci stiamo e per questo ritiro l'emendamento.
1: Grazie deputata Ascari, quindi registriamo che l'8.41 è stato ritirato e passiamo all'8.43 Berruto. Ritirato anche questo. L'8.1007 Cavandoli era stato già ritirato e quindi passiamo all'8.1008 Cattoi, che ha parere favorevole della Commissione e del Governo. Se nessuno vuole intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Colleghi? Ci siamo colleghi? Un attimo che stanno Perissa deve votare, ha votato. Ziello deve votare? Onorevole Ziello deve votare? Perfetto. Lo muti al volo. Sì, l'ho visto.
3: Anche Tucci.
1: Tucci. Non solo il Juventino, sta pure in ritardo. Ok, ci siamo tutti, votazione chiusa, favorevoli 150, la Camera approva e passiamo adesso all'8.47 Alifano. Ritirato, perfetto. L'8.1001 Ziello, prego onorevole Furgiuele.
4: Grazie Presidente, intervengo su questo emendamento per fare anche un paio di considerazioni. È vero che questo provvedimento ha ottenuto alcune cose positive. Penso all'abolizione di quello che è il compenso per gli ispettori, penso a quello che è il ridimensionamento rispetto a quello che era avvenuto per le certificazioni sulla gestione delle armi, il famoso DIMA, il rilascio del DIMA. Però bisogna sottolineare, come ha fatto qualche collega dell'opposizione, che questi risultati si sono ottenuti in commissione soltanto attraverso emendamenti, perché il testo base apriva ad un percorso di esternalizzazione per la certificazione sul maneggio delle armi. In buona sostanza questo provvedimento in generale non ottiene gli obiettivi che aveva sperato, perché si centralizza, perché si mette tutto il potere in una sola posizione, perché si commissariano le sezioni territoriali attraverso percorsi che acquisiscono una dimensione di carattere meramente burocratico che non va nella direzione di risolvere i problemi. E quindi se c'è qualcosa di positivo, siamo certi che in commissione si è ottenuto soltanto per il corpo degli emendamenti a cui ha dato un grande contributo Futuro Nazionale. L'aspetto negativo è il parere contrario all'emendamento di cui voglio parlare, perché questo emendamento chiedeva una cosa di buon senso: i poligoni, i beni immobili devono poter rimanere patrimonio delle loro funzioni e non devono diventare soggetti a logiche di mercato, a logiche privatistiche. E allora, signor Presidente, queste strutture non sono dei semplici immobili, ma sono dei luoghi nei quali

0: si svolgono delle attività a norma di legge, delle attività che hanno delle ricadute in termini di sicurezza e di addestramento. Considerarle delle mere concessioni vuol dire non comprendere di cosa si stia parlando. Il governo, dicendo no a questo emendamento, si assume la responsabilità di seguire una strada fredda e burocratica e non di dare valore a chi svolge una funzione pubblica giorno per giorno nell'interesse dello Stato, facendolo da decenni con una storia che è patrimonio dello Stato e non patrimonio di privati o soggetti esterni. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgiuele. Pongo in votazione l'8.1001 Ziello, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Carta Costituzionale, la votazione è aperta.
2: Maiorano, Ciaburro.
1: Sì, un attimo, Maiorano deve votare.
2: Ciaburro.
1: No, ha votato. Ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 251, la Camera respinge. 8.49 Berruto. Onorevole Berruto, lo pongo in votazione. Ah, ritirato. Perfetto. Allora, l'8.49 è ritirato. 8.1000 Ziello. Onorevole Boff, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi. Allora, noi siamo rimasti qui in aula ieri e oggi a parlare di autonomia, di sussidiarietà. Ma ahimè, quando dalle parole si passa ai fatti, anche in una cosa così semplice, perché poi andare a complicarsi la vita con le cose che già funzionano, dove il volontariato, gente che o bene o male dedica del proprio tempo per tenere in piedi quelle che sono le sezioni di tiro a segno, no, anche lì bisogna metterci le mani, ma non per decentrare, per accentrare il potere verso lo Stato, per avere la possibilità di nominare un nuovo commissario, perché ormai secondo me sarebbe da cambiare anche la denominazione dei commissari, dei commissariati di polizia, perché con tutti questi commissari che abbiamo in giro ormai il termine è talmente inflazionato che uno quando parla di commissario non sa più se sta parlando di un commissario di polizia o di un commissario nominato da questo governo. Detto questo, noi diciamo, bene, se ci sono delle cose che non funzionano, tipo ad esempio dei problemi strutturali, un dissesto finanziario di quella sezione, possiamo prevedere che ci sia un intervento, ma stabiliamo anche dei criteri, perché ahimè se viene fatta una diffida e la sezione ottempera quella diffida nei 90 giorni successivi, non vedo motivo logico per cui di fronte al fatto che si sia ottemperato si debba comunque procedere a un intervento superiore. Noi diciamo che nel momento in cui si avvia un procedimento vi sia la possibilità che vengano sentiti con un parere vincolante, non dico gli stessi di quella sezione, ma quantomeno l'unione dei presidenti delle sezioni, che possano esprimere il loro parere su un eventuale potere sostitutivo che si abbatte su quelle sezioni. Quindi ancora una volta assistiamo a chi professa l'autonomia ma poi in realtà sul territorio applica l'accentramento, il commissariamento, la non sussidiarietà, anzi la sussidiarietà inversa verso lo Stato, come abbiamo sentito prima, con addirittura il 25% degli introiti che invece di rimanere sul territorio di fronte a un'attività che possiamo quasi considerare no profit tornano all'organo centrale. Quindi penso che questo emendamento sia un emendamento di buon senso, sia un emendamento che va quantomeno, diciamo, nella sciagura più totale di questo provvedimento, quantomeno va a dare delle garanzie che se si interviene in maniera sussidiaria lo si faccia con dei criteri e con una difesa anche da parte delle sezioni locali.
1: Grazie onorevole Boff. Pongo onorevole Furgiuele a titolo personale, ovviamente.
0: Grazie Presidente. Questo emendamento dice una cosa molto semplice: chi conosce il territorio deve avere voce nelle scelte che riguardano il territorio. Il governo fa una scelta diametralmente opposta. E allora Noi diciamo che prima di colpire a gamba tesa il territorio bisogna ascoltare i presidenti delle sezioni, bisogna coinvolgere il Ministero, bisogna trovare il tempo di risolvere eventualmente le criticità andando ad evitare dei percorsi che poi durano negli anni e costano soldi. Quindi noi diciamo che bocciando questo emendamento il Governo fa una scelta molto semplice, sceglie di centralizzare anziché responsabilizzare, sceglie di togliere fiducia al territorio alla faccia dell'autonomia tanto decantata, sceglie di dare sfiducia. Noi rimarremo sempre dalla parte delle sezioni, della loro storicità e del mantenimento dei loro patrimoni. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgiuelle. Pongo in votazione l'8.1000 Ziello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Mollicone, Maiorano, un attimo. Cagliata votato, Maiorano votato, votazione chiusa, contrari 251, la Camera respinge. 8.50 Cherchi, ritirato. 8.52 Berruto, no, chi è che voleva parlare? No, aspettate un attimo, voleva parlare deputata Cherchi? No, ho capito che è stato ritirato. Vuole parlare o no? Però se vuole parlare le... Deputata, accendiamo sto benedetto coso. Un attimo. Se non l'accendiamo è difficile che parli.
4: È un articolo che fa veramente.
1: Prego, parli.
4: E fa schifo. Allora, per dignità personale e perché mi voglio bene, lo ritiro l'emendamento, perché non voglio avere a che fare con queste porcherie. Grazie.
1: Grazie, colleghi. Grazie alla deputata Cherchi. Quindi l'8.50 è ritirato e passiamo all'8.52 Berruto. Prego, onorevole.
5: Per le ragioni già esposte, ritiro questo emendamento e ritiro tutti i successivi a mia prima firma dell'articolo 8.
1: Grazie onorevole Berruto, quindi l'8.52 è ritirato, al pari l'8.56, aspetti, l'8.64 è ritirato, l'8.66 è ritirato, 8.70 è ritirato, abbiate pazienza un attimo.
6: L'8.1 dovrebbe restare.
1: E beh, poi chiediamo per l'8 bis 1 perché quello viene dopo. E allora, 8.57 Amato, prego. C'è l'onorevole Amato prima.
7: Grazie Presidente, così come fatto dall'onorevole Berruto, ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma tranne l'8.1010.
1: Grazie, allora un attimo, c'è sempre sull'8.57 Pellegrini, prego.
6: Diciamo quali sono i ritirati.
1: Allora un attimo solo, diciamo primi ritirati e poi le do la parola a titolo personale. Quindi noi ritiriamo si ritira l'8.57, poi l'8.58, l'8.59, l'8.61, aiutatemi un attimo, se mi sono perso. Dove stiamo?
6: L'8.67, questo che sarebbe stato precluso.
1: Ah, l'8.67, poi l'8.71, 8.75, l'8.10.10 resta.
6: Lui potrà parlare solo sull'8.10.
1: Ok, potrà parlare solo sull'8.10.10. E allora adesso diamo la parola all'onorevole Pellegrini per intervento a titolo.
6: 8.10.10.
1: Sì, sì.
6: Qua non può più parlare.
1: Ah, non può più parlare. Ah, ecco. Chiedo scusa, una nozione tecnica mi giunge, colpa mia che non l'avevo intesa. L'8.57, lei giustamente, essendo ritirato, non può più parlare.
6: L'8.010.
1: E quindi, che l'avevo prima roba. Allora, perdonate che mi fermo a battaglia navale qua.
6: 2 di Ziello, pagina 25.
1: Ah, ok, 8.1002 Ziello. Ci siamo raccapezzati.
6: Se non ci sono
1: interventi lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo e articolo 81.
8: Bergamini
1: vuole intervenire?
6: Allora revoca la votazione.
1: Allora, Bergamini ha alzato la mano? No, perché mi dite che ha alzato la mano?
8: Bergamini ha alzato la mano.
6: La puoi revocare l'indicazione?
1: No, allora, revoco la mia indicazione di prima e ricominciamo. Pongo in votazione l'8 punto.
6: Vuole parlare?
1: Quindi santa pace del padre.
6: Vuole parlare.
1: Decidi. Scusate, mi esce il napoletano, perdonate, però. È la lingua dell'anima che mi esce adesso. Allora, onorevole Bergamini, sull'8.1002. Prego,
8: grazie,
1: abbia pazienza.
8: Presidente, possiamo parlare.
1: Prego, abbia pazienza, la chiedo scusa. C'è un po' di stanchezza. Prego.
8: Con questo emendamento, Presidente, chiedevamo al Governo appunto di tenere in considerazione quello che sono i tiriassegni, le sezioni di tirosegno territoriali, e chiediamo appunto che vengano rafforzate le autonomie anche di queste sezioni, proprio grazie alla suddivisione dei proventi che arrivano da quello che è l'esecuzione dei compiti che queste sezioni hanno svolto in questi anni, che sono importantissime, perché voglio ricordare a quest'Aula che sono eseguiti tutti i vari corsi di maneggio delle armi per avere ovviamente il rilascio dei singoli portadarmi, e quindi è assolutamente importante dare la possibilità, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto prima, di mantenere l'autonomia, di mantenere queste sezioni territoriali che rappresentano anche un utile presidio per le nostre forze di polizia, che possono addestrarsi all'interno dei singoli territori dove sono presenti le sezioni di tirosegno nazionale. Quindi chiediamo appunto con l'emendamento di ripartire in un modo molto più equo quello che sono i proventi, lasciando un 80% dei proventi derivanti dai corsi per il maneggio delle armi alle sezioni territoriali e portare esclusivamente il 20% invece all'Unione Nazionale dei Tiriassegni. Quindi crediamo che sia fondamentale ed importante riuscire a dare un maggior sostegno alle singole sezioni territoriali e fare in modo che ci sia da parte di questo Governo la possibilità di rivedere il parere contrario che è stato dato al nostro emendamento, che invece a nostro parere è molto importante. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Pongo onorevole Berruto, prego.
9: Una brevissima dichiarazione di voto contro a questo emendamento, perché nel mio dovere di parlamentare ovviamente ho ascoltato le intenzioni, letto il testo, ma essendo un emendamento che tratta di corsi di maneggio delle armi e avendo poi letto nella firma, la firma dell'onorevole Pozzolo, non sono riuscito ad andare avanti e quindi voto contro.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione l'8.1002 Ziello, parere contrario Commissione Governo articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta.
6: Quando passiamo all'8.5 la Daniele si accetta la proposta di riformulazione.
10: Tucci, Presidente.
1: Onorevole Tucci, un attimo. Ci siamo, onorevole Tucci? Vai. Ha votato? Non ci riesce. Ci riesce o non ci riesce? Non c'è riuscito. Votazione chiusa. Contrari 249, la Camera respinge. Passiamo all'8.1005 Miele. Chiedo all'onorevole Miele se accetta la riformulazione. L'accetta e quindi pongo in votazione l'8.1005 Miele, parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta, ovviamente come riformulato. Votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. Adesso dove siamo? All'8. 8.010 Amato. Allora, aspetta, c'è l'Orrico che vuole intervenire. Pellegrini voleva intervenire lei dopo. Ok, allora Orrico e poi vediamo se Pellegrini intende intervenire.
11: Grazie Presidente.
10: Allora, con questo emendamento abbiamo provato a correggere un'altra stortura che è stata introdotta durante l'esame in commissione con un emendamento a prima firma del collega Mollicone, perché con questa, diciamo, con questa norma sostanzialmente si lega il rinnovo di quelli che sono gli organi collegiali dell'Unione Italiana tiro assegno ovviamente alla redazione del nuovo statuto che verrà redatto dall'attuale commissario che già un anno fa avrebbe dovuto, secondo la sentenza del TAR, convocare l'assemblea elettorale e non lo ha fatto. Commissario che diciamo la maggioranza dovrebbe spiegare ai cittadini come ci si possa fidare di un commissario che deve riscrivere le regole di organizzazione dell'Unione Italiana tiro assegno, un commissario sul quale diciamo il TAR ha fatto notare anche una sorta di non correttezza di un protocollo che è stato siglato da questo commissario dell'UITS con la federazione del pugilato italiano di cui egli stesso è segretario, un protocollo che prevedeva di concedere ad uso gratuito uno spazio del tiro assegno, della sezione del tiro assegno di Milano appunto alla federazione pugilistica italiana, con diciamo anche addebitando all'UITS l'acquisto di tutta una serie di attrezzature che sarebbero state utilizzate dalla Federazione Pugilistica Italiana. Quindi la verità è che questa norma, come abbiamo già sottolineato, è stata scritta da chi attualmente governa questo ente e dispiace che il ministro Abodi non sia presente in aula proprio quando si discute l'articolo più complicato, l'articolo più difficile di questo decreto, l'articolo che mette in evidenza come questo governo e questa maggioranza si occupano dello sport e degli organi che diciamo rappresentano lo sport nel nostro paese. Tra l'altro abbiamo anche assistito in aula a questo balletto all'interno della maggioranza, per cui la Lega aveva presentato degli emendamenti per riportare la proprietà dei beni mobili e immobili acquisiti dalle sezioni locali dell'Unione Italiana tiro assegno alle sezioni locali, emendamenti che sono stati ritirati perché è evidente che su questa cosa all'interno della maggioranza non sono d'accordo, che ci sono delle evidenti contraddizioni, ma che alla fine prevale il pugno di ferro di Fratelli d'Italia e quindi una volta è la Lega a dover soccombere, un'altra volta è Forza Italia, ma alla fine dei fatti ciò che soccombe è in questo caso tutti quegli sportivi, tutte quelle persone che hanno alimentato, che hanno animato le sezioni locali dell'Unione Nazionale Tiro Assegno e che adesso avranno e vedranno un decorso sicuramente confusionario in cui una cosa è certa, gli yes men vanno sempre avanti.
1: Grazie deputata Orrico. Onorevole Pellegrini, a titolo personale.
11: Sì, grazie Presidente. Aggiungo la firma a questo emendamento. Questo articolo 8 è davvero terribile, terrificante, è un po' la summa, quasi il paradigma di questi quasi 4 anni di governo Meloni, di malgoverno Meloni, caratterizzato da amichettismo, familismo, occupazione famelica del potere. Questa maggioranza, questo governo in quattro anni, in questi quasi quattro anni, ha azzannato e si è spartita tutto quello che poteva azzannare e spartire, avendo un unico obiettivo, non certo quello di lavorare per gli italiani, ma per costituirsi una base elettorale per poter essere rieletti, per sognare di poter rivincere. Io credo che invece, avendo così mal governato, i cittadini italiani l'anno prossimo decideranno diversamente. Quest'articolo 8 è terribile, noi non vogliamo averci nulla a che fare, se i colleghi sono d'accordo io propongo di ritirarlo, non vogliamo emendare questo articolo, grazie.
1: Amato lo ritira. Sì, però è il primo firmatario, onorevole Amato, ma lei lo vuole ritirare questo? No. Allora lo poniamo in votazione. Allora pongo in votazione l'8.1010 Amato, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Rossello votato, votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. 8 bis.1 Berruto. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 147, la Camera respinge. Passiamo al 9.500 con parere favorevole Commissione e Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole, colleghi.
6: La condizione della
1: privata.
6: Presidente Orsini.
1: Sì, è la condizione della bilancio, vorrei chiarirlo a favore di tutti quanti. Allora, votazione chiusa, favorevoli 150, la Camera approva. 9.1 Berruto, onorevole Berruto, lo pongo in votazione? Pongo in votazione 9.1 Berruto, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione Ursi. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 147, la Camera respinge. Allora, torniamo ora all'emendamento Maffioli 1.1000 a pagina 4 del fascicolo precedentemente accantonato. Ha chiesto, credo, di intervenire la deputata Maffioli. Prego. Pagina 4, colleghi.
12: Sì, Presidente, per annunciare il ritiro dell'emendamento.
1: Perfetto, e allora questo lo ritiriamo e quindi resta così accantonato solamente l'articolo aggiuntivo Cavandoli 4.0.1000. Chiedo pertanto al relatore se debba essere considerato ancora accantonato o che altro.
13: Presidente, allora resta accantonato.
1: Ok, e quindi ovviamente se... qui dobbiamo interrompere ovviamente l'esame del provvedimento che per questo aspetto riprenderà domani. Nella seduta di domani.
6: Prego. No, abbiamo tutta una serie di interventi, dobbiamo capire su che cosa.
14: Ordine dei lavori.
6: Ma ce ne abbiamo tanti di ordine dei lavori.
14: Ah, okay.
1: Sì. Se lei viene... allora aspetti, intanto chiudiamo la vicenda qui. Quindi questo provvedimento riaprirà domani mattina alle 9.30. Relatore, scusi, stavo. Va bene? È chiaro allora, perfetto. Quindi. Allora, come concordato con i capigruppo, avranno ora luogo interventi sull'ordine dei lavori in occasione della ricorrenza dei 25 anni del G8 di Genova. E ha chiesto di intervenire la deputata Ghio. Prego.

0: Collega Ghio, un attimo solo, voglio richiarire, la DL, le votazioni per questa giornata sono terminate. Ti voglio chiarire questo a beneficio di tutti, e riprenderanno domani mattina alle 9:30 per chiudere. Quindi è chiaro, perfetto. Allora, adesso la deputata Ghio, come abbiamo detto, sul G8 di Genova. Prego.
1: Grazie Presidente. Voi G8, noi 6 miliardi. Un altro mondo è possibile. Questi erano gli slogan delle centinaia di migliaia di persone che si radunarono a Genova nel luglio del 2001. A 25 anni di distanza, ricordare cosa accadde a Genova significa prima di tutto ricordare un... Presidente, scusi.
0: Sì, un attimo. Le blocco il tempo, ricominciamo tranquilli. Un attimo che i colleghi magari escono. Abbia pazienza. Penso che possiamo riprendere. Prego.
1: Grazie Presidente. Voi G8, noi 6 miliardi, un altro mondo è possibile. Questi erano gli slogan delle centinaia di migliaia di persone che si radunarono a Genova nel luglio del 2001. A 25 anni di distanza, ricordare cosa accadde a Genova significa innanzitutto ricordare un grande movimento plurale, ma ricordare anche una ferita ancora aperta nella nostra democrazia. In quei giorni a Genova era in cammino un movimento collettivo, un movimento universale fatto di giovani, associazioni, sindacati, movimenti femminili, mondo cattolico, uniti dalla convinzione che fosse possibile costruire un mondo più giusto. E la preparazione fu un metodo nuovo, costruito dal basso, un metodo che tenne insieme pezzi diversi. Ma quella moltitudine di speranza fu soffocata dalla violenza che ha segnato la storia del nostro paese. Fu l'uccisione di Carlo Giuliani, di 23 anni, a Piazza Alimonda. Fu la macelleria messicana della scuola Diaz, dove nella notte tra il 21 e il 22 luglio decine di persone furono sorprese nel sonno, brutalmente picchiate e sottoposte a violenze poi riconosciute dai tribunali. Fu la caserma di Bolzaneto, adibita a carcere provvisorio durante il vertice, dove i fermati denunciarono insulti, minacce, umiliazioni sessuali, violenze fisiche, violenza politica con l'obbligo di cantare inni fascisti durante la loro identificazione. Un sistema di abusi che portò la magistratura ad accertare gravi violazioni. Lo fece la Corte di Cassazione, lo fece per ben due volte la CEDU, che definì tortura quello che accadde alla Diaz e a Bolzaneto, lo fece Amnesty International, che arrivò a definire il G8 come la più grande violazione dei diritti umani. Per diversi anni chi era a Genova in quei giorni ha fatto fatica anche a parlarne, ma oggi, 25 anni dopo, abbiamo il dovere di ricordare quanto accadde, perché la repressione di Genova non servì solo a proteggere un vertice, ma a tracciare un confine, a dire a un movimento quanto potesse costare oltrepassare quel confine. Ma abbiamo soprattutto il dovere di ricordare quelle idee, le speranze, le domande che avevano portato centinaia di migliaia di persone là, perché quelle domande a 25 anni di distanza non sono scomparse, sono diventate più urgenti, perché oggi i fatti hanno dato loro ragione. Crisi climatica, guerre, precarietà si sono ampliate. Quello che nel 2001 sembrava a molti un dibattito su un futuro che non sarebbe mai arrivato, oggi purtroppo è il nostro presente. A 25 anni di distanza, dunque, oggi il modo migliore per ricordare Genova è quello di non considerarla una pagina chiusa della nostra storia, ma un luogo in cui per la prima volta in scala di massa si è capito che un mondo diverso si può ancora immaginare e costruire. E quindi una responsabilità collettiva ancora aperta per noi, e quelle idee, il fatto che quelle idee, quelle speranze siano ancora oggi la base da cui partire.
0: Grazie deputata Ghio. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente. A Genova, 25 anni fa, avevamo ragione noi, avevamo ragione da vendere, e quel governo, quel sistema che distrusse, che massacrò, che picchiò, che uccise tutto quel movimento e tutte quelle persone, in quel momento l'ha avuta vinta davvero, perché poi quel movimento in qualche modo si è dissolto. E oggi noi possiamo avere due atteggiamenti: o quello dei reduci della storia, che si limitano a sfogliare l'album dei ricordi e a dirsi compiaciuti in maniera anche sincera di quanto avevamo ragione, oppure prendere quell'album dei ricordi, prendere una nuova macchina fotografica e crearne dei nuovi e ripartire da quelle istanze, ripartire da quel metodo, ripartire da quei principi che oggi sono più attuali che mai, perché lì si parlava già molto di precarizzazione del lavoro, di come nel mondo dovessero essere liberi di viaggiare gli esseri umani e non le merci, di come ci fosse una consapevolezza di quelle persone che vivevamo in una parte di mondo privilegiata e che il nostro mondo si basasse e si reggesse sulle spalle dello sfruttamento di terre, di donne e di uomini che facciamo di terre lontane, appunto. E lì ci fu una spinta di cuore e una spinta di testa, quella stessa spinta di cuore, quella stessa spinta emotiva che ci porta fino alle manifestazioni contro il genocidio a Gaza. Perché il Board of Peace era già dentro lì, quello che sarebbe avvenuto nel Board of Peace, era già dentro lì. E allora noi ora abbiamo il dovere di percepire che quell'emotività che spinge milioni di ragazze e ragazzi, di donne e uomini a gridare per un mondo diverso, deve essere unita a una razionalità, deve essere unita a un metodo, a un pensiero, a una fatica, a un agire quotidiano, perché poi il potere farà sempre la solita cosa che ha fatto a Genova: proverà con la violenza a dividere, a frantumare. E noi bisogna avere l'intelligenza di non farlo. Bisogna avere l'intelligenza di capire che se vogliamo un mondo diverso, e nella storia non la fermi l'istanza di chi vuole sempre un mondo diverso, dobbiamo ritrovare quell'agire di pratica politica quotidiana e di condivisione tra realtà anche tra loro diversi. Non parlo ovviamente di campi, di voti elettorali, di campagne elettorali, parlo di agire politico, di sentimento politico, e non ci deve far paura il fatto che la butteranno sulla violenza, su parole d'ordine come in quei giorni del 2001, che le loro parole d'ordine erano parole d'ordine di guerra, perché c'erano dei manifestanti e c'era uno Stato che intanto si metteva in assetto di guerra, che depistava, che insabbiava e, ripeto, che uccideva. Da la Diaz a Bolzaneto fino a Piazza Alimonda, dove è stata spezzata una vita, quella di Carlo Giuliani, che doveva essere vissuta. Quindi in quelle tre giornate di caldo torrido si è sì frantumato in movimento, ma 25 anni nei periodi storici, quando si legge i libri di storia, poi 25 anni possono essere tanti, ma possono essere anche nulla. Possiamo riprendere le redini di quel movimento, la grande passione di quel movimento, e veramente lottare per un mondo diverso, perché ne abbiamo bisogno, perché oggi la logica della guerra, la logica del riarmo è il coronamento di quel G8 e di tutti i G8 che si sono succeduti. Lo dobbiamo fare con fatica, senza aver paura, perché l'unica lotta che si perde davvero è quella che si abbandona.
0: Grazie onorevole Riccardo Ricciardi. Onorevole Fratoianni, prego.
3: Grazie signor Presidente. 25 anni fa a Genova convergeva nelle piazze uno straordinario movimento, un movimento che conteneva molti movimenti, molte storie, una grande ricchezza, una straordinaria potenza creativa. Nel ricordo di quei giorni spesso tende a prevalere l'odore acro dei lacrimogeni, la scena truce di una repressione scatenata ad alzo zero, che conobbe in quei giorni e in quelle ore un salto di qualità al quale in molti, in molte non erano preparati. Un salto di qualità all'americana, quello che misurarono i corpi di centinaia, migliaia di persone nelle strade e poi nell'assalto a freddo contro la scuola Diaz, nelle torture sistematiche della caserma di Bolzaneto dopo l'omicidio di Carlo Giuliani in piazza Alimonda. E tuttavia quei giorni furono molto altro dalla repressione, dalla violenza, dalla paura, che pure colpì tutti coloro e tutte coloro che in quelle strade si erano riunite per affermare una questione, il cuore di quelle giornate, di quel movimento che aveva conosciuto molte tappe, era forse cominciato quasi 10 anni prima nella selva Lacandona, quando un popolo di indigeni incappucciati, guidati dal subcomandante Marcos, aveva scelto di ribellarsi alla violenza del colonialismo, del razzismo, per rivendicare diritti uguali per tutte e tutti, imparando a nominare le differenze, a metterle in fila nella costruzione di una pratica capace di indicare e di determinare qui ed ora, lì e allora, un altro mondo possibile. Quel movimento aveva conosciuto molte tappe in giro per il mondo, era passato per la rivolta di Seattle contro il WTO, non a caso contro il WTO, indicando negli squilibri globali che questo modello economico andava determinando ed accelerando il cuore del problema, ed era arrivato a Genova con l'idea di mettere in discussione la legittimità di un potere che in modo verticale schiacciava la grande maggioranza della popolazione mondiale. Era questo il senso di quello slogan, no? Noi 6 miliardi, voi 8. Oggi potremmo guardare, diciamo, a quello slogan col brivido di un mondo che nel frattempo ha accentuato le diseguaglianze, di un mondo nel quale la crisi climatica, che quel movimento aveva individuato con tanto anticipo, si è così aggravata, di un mondo in cui oggi quello slogan ci farebbe dire: noi quasi 9 miliardi e voi forse meno di 8, ma sempre più aggressivi, violenti. Quel movimento fu anche appunto una straordinaria onda di creatività, persino di felicità, perché era un movimento insieme estremamente radicale, estremamente ambizioso, ma anche estremamente carico di vita. E fu la vita in realtà ad attraversare quelle giornate, fu la vita contro la morte, anche ad impedire che il bilancio di quelle giornate fosse ancora più tragico. Io lo ricordo molto bene, signor Presidente, ero con il grande spezzone, la grande manifestazione dei disobbedienti, delle disobbedienti in via Tolemaide, quando i carabinieri caricarono all'angolo di Corso Torino un corteo autorizzato che sarebbe dovuto sfilare per molti chilometri ancora senza alcun divieto, lo caricarono improvvisamente, determinando quello che succede nelle piazze quando gli accordi non si rispettano e quando la via della violenza prende il sopravvento. Quel corteo arretrò, si difese in tutti i modi possibili per tornare da dove era partito, nello stadio Carlini. E lì 20.000 persone si riunirono in un'assemblea molto difficile, perché era arrivata, finisco Presidente, mi lasci solo qualche secondo, la notizia che un ragazzo era morto, e poi la notizia che quel ragazzo era di Genova, che aveva un nome, Carlo Giuliani, gli avevano sparato in piena faccia. Quell'assemblea fu molto difficile, perché in quell'assemblea la discussione era una discussione che incideva sul presente e sul futuro immediato di quelle 20.000 e di molte altre migliaia di persone. Che fare? Ecco, lì vinse un'idea: noi siamo la vita, voi siete la morte. E la vita vinse in quel momento e vinse anche nei mesi e negli anni successivi, perché quel movimento forse da un certo punto di vista fu sconfitto in quelle piazze, questo era l'obiettivo, quello non fu un caso, la scelta dell'ordine pubblico fu pianificata e gestita politicamente non solo all'interno dei confini di questo paese, ma produsse negli anni successivi ancora una grande spinta, quella che determinò il più grande movimento contro la guerra degli ultimi decenni, quello che venne definito la seconda superpotenza mondiale e continua ancora oggi a ispirare tutti e tutte coloro pensano che fare politica è utile solo se la politica serve a cambiare il mondo e a renderlo migliore per la maggioranza e non per le oligarchie.
0: Grazie onorevole Fratoianni. Deputata Pastorella, prego.
4: Grazie Presidente. Sono passati 25 anni da quei giorni che hanno sconvolto l'Italia e il G8 doveva essere un momento di lustro per la nostra nazione, di attenzione internazionale, e invece per l'Italia che lo ospitava è diventato un momento e un marchio di infamia. Sia per, ammettiamolo qua, la violenza delle proteste dei No Global che hanno messo a ferro e fuoco la città, ma sia poi soprattutto per l'inaccettabile gestione dell'ordine pubblico, per cui tra l'altro siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti. Ci ha condannato per la violazione dell'articolo 3, ovvero la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti per quello accaduto nella caserma di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Che insegnamenti possiamo trarre da questi fatti sconvolgenti che ancora oggi dobbiamo ricordare? Ma che dobbiamo a tutti i costi evitare che i cittadini smettano di aver fiducia nelle nostre forze dell'ordine. Perché mantenere l'ordine, colleghi, è una delle funzioni principali dello Stato, insieme alla sanità e all'istruzione. Ed è anche uno dei motivi per cui i nostri cittadini, per cui noi accettiamo l'uso della forza, di essere soggetti all'uso della forza da parte dello Stato. E se viene meno quella fiducia, la fiducia dei cittadini in queste persone e soprattutto nella funzione che le forze dell'ordine svolgono, si perde la fiducia nello Stato e nella democrazia con la S e la D maiuscola. Allora a quali scenari ci porta questa sfiducia? Ci porta a due scenari, entrambi per me sono inaccettabili. Primo scenario, da una parte c'è l'idea che le forze dell'ordine siano percepite come inefficaci, quindi l'idea che ciascuno si debba fare giustizia da solo. E questa idea sta prendendo pericolosamente piede, il caso Roggero non da ultimo ce lo ricorda, e questo significa tornare in un mondo alla Hobbes, in cui l'uomo è per l'uomo un lupo. E questo è un mondo che noi abbiamo distrutto, abbiamo abbandonato grazie alla democrazia e non dobbiamo tornarci, perché è una rotta molto pericolosa, una deriva molto pericolosa. L'altro scenario, se perdiamo questo rapporto, questa fiducia tra cittadini e forze dell'ordine, è viceversa quando le forze dell'ordine sono percepite come eccessivamente violente, come ingiuste, quando agiscono con impunità. Ecco, lì si arriva alla giusta ribellione contro di esse. Pensate al caso dell'ICE, ma anche l'ultimo caso, caso vicino a noi di pochi giorni fa, è il caso di Fakir. Questa è una deriva altrettanto pericolosa, perché non dovrebbero essere le forze dell'ordine quelle percepite come chi attacca i cittadini invece di chi ci protegge. E questa deriva è altrettanto pericolosa. Quindi dico solo sommessamente di usare la memoria dei fatti di Genova e il cordoglio tuttora vivo per la morte, per l'assassinio di Carlo Giuliani, per riflettere su questo delicato equilibrio che in questo Paese, tra decreti sicurezza, manifestazioni forse inopportune, stiamo rischiando di perdere. Grazie.
0: Grazie deputata Pastorella. Deputata Cavo, prego.
5: Grazie Presidente. Ho l'onore oggi di commemorare i fatti del G8, ricordarli a 25 anni da quando sono avvenuti, così come allora ho avuto la responsabilità di raccontarli. Allora non ero parlamentare, non ero in politica, ero semplicemente una giornalista, una cronista che in una TV regionale, Primo Canale, ha trasmesso la diretta di quei fatti con immagini che poi sono state trasmesse dalle TV nazionali e anche internazionali. E ho visto tante, forse troppe immagini che ancora sono fisse nella mia mente. E sono state inizialmente le immagini delle auto incendiate nella mia città Genova, i cassonetti incendiati, i blindati delle forze dell'ordine incendiati. E poi ancora i negozi devastati dei nostri commercianti. la devastazione e il saccheggio di Genova. Poliziotti che si caricavano sulle spalle per soccorrersi in una situazione difficile, certamente divise in assetto da guerra, così come i Black Bloc erano in assetto da guerra e uscivano da quei cortei pacifici con dinamiche che la giustizia ha descritto e ha sentenziato su tutti i fronti. Poi c'è stata certo Piazza Limonda, la drammaticità di Piazza Limonda e di vedere il corpo di Carlo Giuliani a terra. Io allora non riuscì neanche a trasmettere nell'immediatezza l'immagine, tanto era cruda e tanto fa riflettere ancora. E poi c'era l'immagine di quella pistola di Mario Placanica che sembrava sparare in maniera dritta, invece la giustizia accertò che fu legittima difesa perché aveva sparato in auto. Ci fu poi la sera del 21 luglio, ricordo, la Diaz, quelle barelle dei manifestanti che uscivano, il sangue, il racconto di una serata e di una notte difficilissima e le immagini di Bolzaneto che non furono così immediate ma poi arrivarono col processo e furono immagini di violenze sui manifestanti perché non c'era ancora in Italia il reato di tortura. Tutto questo è stato il G8 e un giudizio univoco non credo sia possibile, un racconto unilaterale non credo che sia giusto. Io oggi non ho sentito in quest'aula raccontare anche la prima parte di quello che è accaduto, raccontare anche la devastazione e il saccheggio della città, mentre il racconto complessivo è fatto di tutto questo e di tutte queste immagini. E anche nelle commemorazioni che ho visto a Genova in questi giorni, ho visto tappe importanti, irrinunciabili, come quella a Piazza Limonda, ma l'immagine del G8 non può essere limitata a quella di un estintore o di una targa cambiata in una città. Perché ci sia memoria condivisa, io mi auguro che ci sia memoria condivisa, occorre dire da parte di tutti che gli errori sono stati da parte di tutti. Non fare la gerarchia di quale immagine è più forte di un'altra e di quale immagine ha il diritto di cancellare qualcun'altra. Da tutte quelle immagini dobbiamo imparare e nessuna di quelle immagini può e deve essere cancellata se davvero vogliamo arrivare a una memoria condivisa e credo che nessuno qui possa dire avevamo ragione noi. Ricordare il G8 significa sicuramente ricordare una vittima, ricordare Carlo Giuliani. Ricordare il G8 significa ricordare i manifestanti feriti. Ricordare il G8 significa però ricordare anche quegli agenti che hanno difeso quella città e che in quei giorni hanno agito in correttezza e in servizio. Significa ricordare i genovesi che hanno avuto i loro negozi distrutti, le loro auto distrutte e significa ricordare una città che è stata ferita. Arrivare a una memoria condivisa significa dire che la violenza non ha portato da nessuna parte, sicuramente non ha fatto sì, tutto quello che è accaduto, che si realizzassero neanche in parte quelli che erano gli ideali o i temi che sono stati portati avanti allora. E a Palazzo Ducale, che in questi giorni è stato dato non a quelli che erano i grandi della terra di allora, ma all'evoluzione del movimento No Global, che ora si chiama No Kings, purtroppo sono arrivate delle parole di violenza, di istigazione alla violenza in questi giorni, per fortuna condannate dalle istituzioni e dai rappresentanti di quell'istituzione. E allora io credo che sia giusto ricordarlo qui oggi, che la violenza, quella fisica, da qualunque parte arrivi, non ha portato da nessuna parte, che la violenza verbale oggi non porta da nessuna parte, da qualunque parte provenga.
0: Grazie deputata Cavo. Onorevole Giachetti, prego.
6: Grazie signor Presidente, ma io credo che oggi celebriamo e ricordiamo forse una delle pagine più buie e dolorose degli ultimi decenni. E questa credo che sia l'occasione innanzitutto per rinnovare il cordoglio nei confronti di un ragazzo la cui vita è stata spezzata, e cioè Carlo Giuliani, e di esprimere una solidarietà postuma a tutti coloro che sono stati vittime di violenza in quella giornata. E mi permetta di dire, non voglio aggiungere molto, ovviamente ci sono ricordi e anche interpretazioni che sono legittime da chiunque le esprima. Però se io posso permettermi, signor Presidente, una riflessione con la quale esaurire il mio intervento, è che certamente se ha un senso proporre il ricordo di quella giornata è certamente per rinnovare il cordoglio, ma anche per fare in modo che il diritto di manifestare, che è un esercizio di libertà in questo Paese, sia garantito sotto tutti i punti di vista, certamente dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma anche certamente da parte di fazioni che hanno interesse ad impedire che ci sia il libero esercizio delle libertà in questo Paese. E quello che abbiamo visto, ha fatto bene a ricordarlo la collega che mi ha preceduto, quello che abbiamo visto di fazioni anche cospicue, di black bloc, di estremisti di varia natura e via dicendo, è stato sicuramente un elemento che dobbiamo tenere presente per ritenere che dobbiamo stare molto attenti ad evitare che quelli che si presentano come nostri amici o solidali non diventino innanzitutto i nostri nemici. E quello che io ho visto qualche giorno fa a Bologna, dove una manifestazione importante di persone per bene, di cittadini che avevano voglia di manifestare un loro sentimento, è stata inquinata e distrutta da scorribande di delinquenti, non voglio definirli in altro modo, che hanno prodotto il risultato di trasmettere all'opinione pubblica, nelle immagini, nel racconto di quelle giornate, soprattutto delle azioni devastanti. Ecco, io penso che noi, che siamo fieri difensori delle nostre libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, oltre a pretendere, perché ci sono state allora anche responsabilità politiche pesantissime, come sappiamo, signor Presidente, ma oltre ovviamente a pretendere che l'ordine pubblico sia gestito come deve essere gestito, che la politica sia al suo posto, ma noi dobbiamo trovare il modo di garantire al nostro interno che nessuno si possa permettere, facendo finta di esserci amico, di distruggere i nostri diritti e le nostre libertà. Grazie.
0: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Maiorano, prego.
7: Grazie Presidente. 25 anni fa a Genova è stata una delle pagine più drammatiche della storia controversa, della storia della nostra Repubblica. Sono stati giorni segnati da paura, tensione e violenza. Giorni che hanno lasciato ferite profonde e che ancora oggi dividono l'opinione pubblica. Ma se vogliamo ricordare quei fatti con un minimo di onestà intellettuale, dobbiamo raccontarli nella loro interezza, senza cedere a letture parziali o ideologiche. A Genova non ci sono state soltanto persone che manifestavano pacificamente, c'è stata anche una violenza organizzata, feroce e premeditata. Il cosiddetto Black Bloc ha trasformato la città in un teatro di guerriglia urbana. Automobili incendiati, negozi devastati, mezzi pubblici distrutti, cittadini, bambini terrorizzati. Di fronte a quella violenza lo Stato non poteva voltarsi dall'altra parte. E lo Stato è stato rappresentato da donne e uomini in uniforme, chiamati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e lo svolgimento di uno dei vertici internazionali più importanti al mondo. Quegli uomini e quelle donne hanno affrontato ore ed ore di scontri durissimi. Centinaia sono rimasti feriti, molti riportando conseguenze fisiche, psicologiche e che ancora oggi portano con sé. E io ne ho avuto modo di vederne qualcuno anche personalmente. Eppure nel racconto di quei giorni è stata troppo spesso raccontata una sola parte della storia. Sono stati evidenziati gli errori commessi da alcuni, errori che la magistratura ha accertato e ha sanzionato, ed è giusto che sia così. Ma la responsabilità è sempre personale e non può mai trasformarsi nella condanna di un'intera istituzione. Per 25 anni tantissimi servitori dello Stato hanno dovuto convivere con una narrazione che troppo spesso li ha descritti come il vero problema, e questo non è giusto. Perché sono gli stessi uomini e le stesse donne che ogni giorno combattono le mafie, il terrorismo, salvano vite umane e intervengono quando tutti gli altri scappano. Sono coloro che escono di casa senza sapere se torneranno dalla propria famiglia. Chi ha indossato una divisa sa bene che ogni intervento operativo comporta decisioni da assumere in pochi istanti, spesso in condizioni di estremo pericolo, con il peso di sapere che ogni scelta sarà poi valutata con calma per mesi e per anni nelle aule dei tribunali e sui mezzi di informazione. Ma noi questo lo sappiamo bene. Siete voi della centrosinistra che non lo sapete. E lo avete dimostrato ieri quando, parlando appunto delle forze dell'ordine indagate, è stata detta una frase: che problema c'è ad essere indagati? Beh, dietro questa frase ci sono due elementi: o ignoranza o malafede. E quando si parla di uomini, di cittadini italiani, queste cose non possono esserci, perché il problema c'è. Il problema magari può non esserci se uno percepisce 10.000 euro al mese, ma andiamolo a dire ad un agente che ne percepisce 1.500 e che poi, grazie al fatto di essere iscritto nel registro degli indagati, con un sistema che fino a pochi mesi fa era un automatismo, viene messo a metà stipendio, allontanato dalla sua sede di servizio, allontanato dalla sua famiglia. Chiudo, Presidente. Il problema c'è e noi lo conosciamo. E grazie al governo Meloni questo è stato evitato. Quel procedimento, per quelle persone che dicevano qual è il problema, può trasformarsi in una condanna per lui e per tutta l'intera famiglia. Per questo lo Stato deve essere il primo a pretendere correttezza e legalità, ma deve essere anche il primo a garantire tutela e rispetto per chi rischia la propria vita per difendere quella legalità. Non possiamo chiedere ai nostri operatori di intervenire sempre, ovunque e comunque.

0: comune, imparare dagli errori, respingere ogni forma di violenza, ma anche restituire piena dignità a chi indossa una divisa al servizio della nostra Repubblica. Noi continueremo sempre a sostenere le nostre forze dell'ordine, perché se c'è da scegliere, noi scegliamo chi difende lo Stato e protegge i cittadini, non chi mette a soqquadro le città usando spranghe di ferro, incendiando le città, le strade, lancia molotov, pietre e anche estintori rossi.
1: Concludo, contro, per favore.
0: Contro chi sta semplicemente facendo il proprio dovere. E questo è il messaggio che a 25 anni da quei giorni il Parlamento dovrebbe consegnare al Paese: memoria, verità e giustizia, ma anche rispetto, fiducia, gratitudine verso le donne e gli uomini che ogni giorno, in silenzio e lontano dai riflettori, garantiscono la nostra sicurezza. A loro va il nostro grazie, un grazie sincero, convinto e senza ambiguità.
1: Grazie, onorevole Maiorano. E passiamo adesso ad alcune richieste di informative urgenti. La deputata Iacono, prego.
2: Grazie signor Presidente, intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Abbiamo già presentato una formale interpellanza allo stesso e ai Ministri dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica e dell'Agricoltura perché si affronti una volta per tutte la gravissima emergenza degli incendi che colpiscono la Sicilia con crescente frequenza e intensità. In questo momento la Sicilia sta bruciando e i roghi di vastissime proporzioni hanno devastato numerosi territori siciliani, con particolari criticità nell'entroterra della provincia di Agrigento, tra la Valle del Belice e i Monti Sicani. Penso a Sambuca di Sicilia, a Sciacca, a Cammarata, a Castronovo di Sicilia. Penso soprattutto alle comunità di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona, che anche in queste ore stanno vivendo momenti drammatici. Le fiamme hanno distrutto ettari di boschi, macchia mediterranea, terreni e aziende agricole, hanno ucciso animali rimasti intrappolati nel fuoco, hanno lambito i centri abitati mettendo a rischio l'incolumità delle persone e costringendo i sindaci a evacuare diverse abitazioni. Il nostro sincero ringraziamento va a coloro che si sono impegnati nello spegnimento degli incendi, ai volontari, alle cittadine e cittadini che con propri mezzi e anche con mezzi di fortuna stanno cercando di limitare i danni, ai vigili del fuoco, alla forestale, alla protezione civile. La Sicilia continua a bruciare, non sono sufficienti né gli interventi da terra né gli interventi aerei, ma pare che la produzione aeronautica sia concentrata sui mezzi destinati alla difesa e quindi, signor Presidente, non si capisce se stiamo producendo meno Canadair oppure se il Governo ha scelto deliberatamente di trasferire le risorse destinate al loro acquisto per rimpinguare le casse della difesa, privando così la protezione civile di mezzi adeguati che infatti in questo momento in Sicilia sono risultati del tutto insufficienti. Signor Presidente, se a ciò si aggiunge che questi eventi dimostrano la crescente vulnerabilità del territorio siciliano, che sono spesso causati da menti e mani criminali e scellerate, ma in un territorio notoriamente esposto agli effetti della crisi climatica, ai periodi di siccità e alle temperature elevate. E ciò che sta accadendo in Sicilia è un disastro prevedibile. È chiaro che non può più essere affrontato di anno in anno solo quando le fiamme sono già divampate. Molte aree già colpite negli anni scorsi necessitano tuttora di interventi di recupero e il mancato ripristino rischia di aggravare i fenomeni di erosione, di desertificazione e dissesto idrogeologico. È giunto il momento di finirla con la logica emergenziale, perché è necessario cambiare approccio e investire seriamente sulla prevenzione attraverso una strategia nazionale di prevenzione strutturale. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze ogni estate. Sono necessarie programmazione, investimenti e responsabilità. Fino a questo momento, signor Presidente, sia da

0: parte del governo nazionale che di quello regionale abbiamo visto lo stesso approccio sbagliato. Nulla sulla programmazione e sulla reale capacità di prevenzione sul territorio, nulla sui sistemi di previsione e di monitoraggio, insufficiente manutenzione delle aree a rischio e assenza di coordinamento. La Sicilia merita finalmente una strategia stabile ed efficace che metta la prevenzione al centro delle politiche nazionali e regionali. Non possiamo più consentire che il fuoco cancelli i nostri paesaggi e distrugga il nostro patrimonio ambientale. Continuando così verrà compromesso il futuro delle nostre comunità e il cuore della Sicilia rischierà di non poter battere più. Il ministro Musumeci, da siciliano, dovrebbe amare quella terra quanto me. E allora metta da parte le dichiarazioni, si attivi, metta in atto le sue prerogative e ci dia le dovute risposte. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, deputata Iacono. Medesimo argomento, deputata Carmina. Prego.
2: Grazie, Presidente. Mi associo alla richiesta della collega Iacono, perché il governo venga immediatamente a riferire in quest'aula sulla devastante emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la Sicilia tutta ed in particolare la provincia di Agrigento. Le immagini che arrivano dalla nostra terra parlano da sole: interi versanti ridotti in cenere, migliaia di ettari di macchia mediterranea distrutte, case, aziende agricole, allevamenti gravemente danneggiati, abitazioni lambite dalle fiamme e numerosi casi evacuate per garantire l'incolumità dei cittadini. Penso a Bivona, a Sambuca di Sicilia, a Menfi, Santo Stefano di Quisquina, ma tanti altri paesi e territori che stanno vivendo ore drammatiche. A loro voglio esprimere, a nome del Movimento 5 Stelle e mio personale, la più sincera vicinanza, perché ho da poco sentito qualche abitante di quelle zone, mi dice che sono due giorni che la Sicilia, il loro territorio, brucia e continua a bruciare. Le fiamme non sono ancora state domate, bruciano boschi, riserve naturali e via enumerando. Migliaia di ettari di patrimonio ambientale sono andati in fumo e le comunità sono nell'angoscia mentre respirano un'aria resa irrespirabile dal fiume e dalle polveri. Sappiamo che i cambiamenti climatici, le temperature estreme, la siccità e il vento rendono il nostro territorio sempre più vulnerabile. Sappiamo che una parte consistente dei roghi è riconducibile alla mano criminale dell'uomo. Sappiamo quali aree sono le più esposte. E in questo momento desidero esprimere la vicinanza del Movimento 5 Stelle non solo ai cittadini colpiti, ma anche il più profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, al corpo forestale, alla protezione civile, alle forze dell'ordine e ai volontari che stanno combattendo senza sosta contro le fiamme, spesso con mezzi insufficienti e condizioni proibitive. Voglio ricordare il malore accusato da un vigile del fuoco a Menfi durante le operazioni di spegnimento, che dimostra il prezzo umano pagato da chi è in prima linea. Ma non bastano i ringraziamenti, è il tempo delle responsabilità, perché nessuno può sostenere che quanto sta accadendo fosse imprevedibile. Siamo di fronte a un evento che si ripete più o meno gravemente ogni estate. Assistiamo allo stesso copione: ogni estate la Sicilia brucia, ogni estate ci indegniamo, ogni estate si promette che sarà l'ultima volta, poi cala il silenzio fino all'estate successiva. E allora la domanda è semplice: dov'era il governo? Dov'era la regione? Cosa hanno fatto rispetto alla situazione di emergenza con temperature elevatissime oltre la media per settimane, oltre che a diramare allerta quasi ogni giorno dalla regione? Non hanno fatto nulla, e del resto la prevenzione si fa d'inverno e in primavera, non quando le montagne stanno già bruciando. La verità è che il governo Meloni e il governo Schifani si ostinano a continuare a rincorrere l'emergenza invece di prevenirle. Se ogni estate si ripete lo stesso disastro, una tragica costante, significa che non è più la natura a sorprenderci, ma la politica a farsi preparare in preparata, perché mancano programmazione e investimenti seri. Mentre il fuoco distrugge i nostri boschi e la divora la Sicilia, esiste anche un'emergenza sanitaria che non può essere ignorata. La Sicilia brucia perché è assetata e continua a essere assetata nonostante anni di annunci, commissari straordinari e dissalatori presentati come panacea di tutti i mali, ma la situazione è diversa. E mentre si celebrano inaugurazioni, si moltiplicano gli annunci, la Sicilia continua a vivere una crisi idrica senza precedenti. Per questo il governo deve venire a riferire immediatamente e deve dirci come intervenire già ora, nelle prossime ore, se intenda disporre l'impiego di mezzi straordinari per rafforzare il presidio del territorio e prevenire nuovi roghi sostenendo le attività di controllo, se intenda potenziare i Canadair, gli elicotteri, i mezzi della Marina Militare e delle altre forze armate, aumentare il numero delle autobus botti e delle squadre operative affinché nessun comune venga lasciato solo e se intenda finalmente dichiarare lo stato di emergenza nazionale, perché di fronte a una devastazione di così grande portata non ci sono più alibi. I territori, i sindaci non vanno lasciati soli, perché il tempo dell'attesa è finito e ogni giorno perso significa altro territorio che brucia, altre imprese che chiudono e un altro pezzo della Sicilia che scompare, e noi non possiamo permettervelo.
1: Grazie deputata Carmina. Medesimo argomento, deputata Longi. Prego.
3: Grazie Presidente, intervengo oggi, come appena detto, sul medesimo argomento, ma in particolare su ciò che sta accadendo ad Enna già da domenica scorsa. Già domenica Enna città è stata flagellata da incendi, incendi anche in centro città, che fino a qualche ora fa continuano ad essere appiccati. Prima di tutto voglio ringraziare le forze dell'ordine, tutte, gli uomini, le donne, il corpo forestale, i vigili del fuoco e anche la protezione civile e tutti i volontari che si sono adoperati in questi giorni per mettere in salvo cose, persone ed animali da questi atti terroristici, da questa organizzazione criminale. Guardi Presidente, non ho problemi a definirla organizzazione criminale, perché in prima persona per anni mi sono occupata di prevenzione incendi come volontario nei boschi della mia città a cavallo. E guardi Presidente, in tutti questi anni non c'è mai capitato di assistere a un incendio spontaneo. Abbiamo trovato inneschi rudimentali, abbiamo trovato inneschi più sopraffini, abbiamo fermato e denunciato persone con in mano taniche di benzina, quindi non possiamo più dare la colpa al caldo o semplicemente a dei pazzi criminali e piromani, è una vera criminalità organizzata. Questo mi ha consentito di portare all'attenzione della Commissione sulle ecomafie, di cui faccio parte, la questione degli incendi, soprattutto nel territorio boschivo di Enna, strettamente legato e connesso a quella che è la vendita, la commercializzazione dei legnami. Oggi per fortuna ci sono gli strumenti, abbiamo anche richiesto sul nostro territorio l'installazione di sensori OPT per la rilevazione del fumo, per poter consentire di intervenire ai mezzi e agli operatori nel più breve tempo possibile. Ma questo non basta, la prevenzione passa anche dalle amministrazioni comunali, perché se venisse curato il verde non sarebbe successo ciò che è accaduto ad Enna domenica scorsa, che nel pieno centro città prendessero a fuoco quelle piccole aree verdi. Quindi io esorto tutte le amministrazioni a monitorare, a sanzionare e a porre in essere quelle che sono le norme già esistenti per il mantenimento e la pulizia dei fondi non solo agricoli ma anche privati delle ville e delle case. Esprimo la vicinanza anche a chi ha perso la casa, perché anche io sono stata ad Enna qualche anno fa vittima di un incendio, la mia casa è stata inghiottita dal fuoco, fuoco appiccato da mani esperte di piromani, e quindi so cosa significa percepire quel crepitio del fuoco e quel calore e quella puzza di fumo che per mesi e mesi ti rimane dentro. Quindi io credo che questo sia un problema che non riguardi solo una parte politica, perché non prendiamoci in giro. Quando è bruciata casa mia non c'era al governo Meloni o Fratelli d'Italia. Questo è un problema che si perpetua da anni nella nostra bellissima e maledetta terra. Quindi che se per una volta lottassimo tutti assieme contro questi criminali e non parlassimo di mafia solamente in via teorica, ma tutti facessimo qualcosa per sconfiggere questo terribile fuoco che devasta le nostre terre, sarebbe finalmente il momento e forse potremmo risolvere questo problema. Grazie Presidente e grazie a tutti i volontari.
1: Grazie deputata Longi. Passiamo adesso ad altro argomento. L'onorevole Grimaldi, prego.
4: Grazie Presidente. Chiediamo un'informativa urgente ai ministri Urso e Calderone. L'altra settimana, venerdì, ero a Seano, a Prato, dove 100 lavoratori hanno perso il posto di lavoro. Ma vorrei tornare indietro nel tempo. Di questa storia ne ho raccontato tante volte. Era il 2023, dopo una serie di scioperi contro il lavoro in nero, contro turni massacranti. Ci fu la prima vittoria del movimento sindacale e dopo quella vittoria ci furono dei fatti. Cioè, dopo aver regolarizzato le 8 ore per 5 giorni, da quel giorno inizia un'escalation di violenza. Parlerò e userò dei nomi di pura fantasia. Mario era già stato assalito sotto casa alla fine di aprile. Ad agosto uomini incappucciati, armati di mazze, tirapugni e un coltello aggrediscono sotto casa Salvatore. E poi tocca a Umberto. Sempre ad agosto, mentre si reca al lavoro, viene stordito e preso a bastonate Vincenzo. A gennaio del 2024 Carlo è colpito da 2 uomini incappucciati mentre torna dal turno di notte. A marzo Franco viene aggredito da 2 uomini con il volto coperto da caschi e armati di bastoni. Vi basta? Può bastare? Non è finita così. Arriviamo dritti al mese scorso. In ballo ci sono appunto 95 operai. 200 padroni e caporali assaltano il picchetto dei lavoratori. Un operaio viene investito da un furgone. 5 agenti sono feriti. In decine entrano con la forza nel magazzino per smistare la merce. E arriviamo ai primi di luglio. Dopo tutto questo uno dice, allora le forze dell'ordine hanno riportato la legalità. No, non è andata così. Hanno picchiato quel picchetto. Li hanno picchiati e presi a bastonate. E qui, a questo punto, vi dico un po', ci sono 2 notizie, una positiva e una negativa. Quella positiva è che c'è di fatto una procura, e il GIP di Prato non ha convalidato il sequestro della merce dell'H, quindi quel picchetto era legale. Quella negativa è che l'H sta facendo esattamente ciò che ci aspettavamo, cioè trasferisce parte dell'attività ai magazzini di Campi Bisenzio, fa carichi abusivi in strada, insomma dopo aver chiuso riapre in un altro modo, perché non ha mai avuto problemi di commesse. Presidente, lei che insomma di questo se ne intende, per intenderci questa azienda ha frodato 71 milioni di euro allo Stato, ok? Non ha pagato, per intenderci, l'IVA, ma il disegno nasce dall'inizio, perché se uno froda 71 milioni, ma pensate qual è il giro d'affari, solo di IVA, solo di dazi, sapete qual è il punto? Che loro sapevano già di aprire e di chiudere. E nel mezzo ci sono le bastonate, e in mezzo c'è il fatto che vogliono riaprire senza diritti per i lavoratori. Allora al mondo del fast fashion, che dice a me, parlamentare della Repubblica, che non dovrei stare lì,
5: nei luoghi, in quei picchetti, perché sono illegali. Chiedo al fast fashion, al pronto moda, siete pronti o no a riassorbire quei 95 lavoratori? Siete pronti o no a dire che c'è un problema? Perché i caporali sono ovunque, li ho visti coi miei occhi. Si fanno profitti sulla pelle dei lavoratori. E sai qual è la conclusione di questa storia? Che se i nomi che gli ho detto, di pura fantasia, fossero quelli reali, Khalil, Liaz, Arslan, Said, Ali, Usman, se non fossero con una pelle diversa dal mio colore, ci sarebbe l'indignazione di tutto questo Parlamento. Invece c'è il silenzio tombale, perché c'è qualcuno che in quest'Italia vuole degli schiavi. E lo dico a quei banchi vuoti di quei cosplayer dei nazisti: se c'è la lotta fra gli ultimi e i penultimi, la pagano tutti, perché se ci sono gli schiavi, ci sono poi i sudditi. E questo è il punto. E questo è il punto. Il lavoro fa schifo perché è ritornata la schiavitù in questo paese, e se non vogliamo vederla coi nostri occhi, la pagheremo poi tutti. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Grimaldi. Passiamo agli interventi di fine seduta. L'onorevole Provenzano, prego.
6: Grazie, Presidente. 15 anni fa oggi, nell'isola di Goia, un terrorista di estrema destra, razzista e suprematista, ha ucciso 69 giovani che avevano l'unica colpa di partecipare a un campeggio del partito laburista norvegese. L'attentato era stato preceduto da un'autobomba a Oslo che aveva ucciso 8 persone. L'età media dei trucidati di Utøya era di 20 anni. Le vittime più giovani avevano 14 anni. Non citerò in quest'aula il nome dell'assalitore, cercava anche questo, una macabra notorietà. Non citerò le sue folli criminali teorie che riecheggiano oscenamente anche oggi nel dibattito pubblico. Voglio invece qui ricordare e onorare quei ragazzi, giovani militanti laburisti, figli di quella famiglia socialista europea che il Partito Democratico è orgoglioso di rappresentare qui in Italia. E vorrei che questo ricordo accomunasse tutte le forze politiche, pensando alle organizzazioni giovanili dei nostri partiti, alla partecipazione così necessaria delle nuove generazioni alla politica. La strage di Utøya ha rievocato antichi fantasmi che pensavamo di aver seppellito tra le macerie del nazifascismo. Tragicamente non è stato così. E la scia di sangue innocente sparso dalla ferocia razzista e suprematista è ancora lunga e spaventosa. La deputata laburista britannica Jo Cox, assassinata in strada mentre incontrava i suoi elettori. La strage di Christchurch in Nuova Zelanda, le violenze che abbiamo visto negli USA e anche in Europa e anche in Italia contro cittadini stranieri. Il terrorista nero norvegese aveva un piano, è fallito. Il massacro, nel suo folle disegno, doveva essere una scintilla per una svolta autoritaria in quel paese e non è accaduto. E oggi Utøya è ancora un luogo di pace e cooperazione. Al memoriale per le vittime i visitatori lasciano rose rosse, da sempre simbolo dell'internazionalismo socialista. Nei sentieri dell'isola, tra i boschi e il mare, si tengono ancora iniziative, seminari, convegni e ogni anno si organizzano ancora campeggi, proprio come quello che per quel nazista era un intollerabile simbolo di passione politica e ideali democratici. Il tributo di sangue, Presidente, versato da quei giovani è un dolore che non si spegne, ma voglio dirlo in quest'aula, a Utøya quel male assoluto non ha vinto, ha perso per l'ennesima volta. E perderà ogni volta che si presenterà. E la nostra risposta sarà sempre la stessa. Più libertà e più democrazia. È un imperativo morale e un dovere politico verso i giovani martiri di Utøya e verso il nostro futuro.
1: Grazie, onorevole Provenzano. Deputata Prestipino, prego.
7: Homo sum. Nil humanum a me alienum puto, così recitava Terenzio nel secondo secolo a.C., un grande commediografo africano che si era perfettamente integrato nella Roma del tempo, un esempio di humanitas, di filantropia. Ecco perché voglio intervenire da docente di lettere classiche ancora prima che da parlamentare. Notizia, un docente di latino e greco dell'Istituto Liceo Classico Vivona, un liceo dove io secoli fa ho studiato e meno di qualche secolo fa insegnato, è stato messo sotto inchiesta dal Ministero della Pubblica Istruzione per aver esortato i suoi studenti a non dimenticare Gaza. Tra l'altro in una lettera di straordinaria bellezza e intensità, non solo verbale, che vi esorto a leggere. Qualcuno potrebbe obiettare, ma cosa c'entra Gaza con i classici greci e latini? A parte che il collega ha scritto a maturità conclusa, quindi dopo che si era risolto il rapporto con i suoi studenti, ma quell'invito a restare umani ha a che fare come col concetto di humanitas, di filantropia, che i nostri classici Cicerone, Terenzio appunto ci raccontano. Quindi dove sarebbe lo scandalo? Incisivo anche nel richiamare il 27° canto del Purgatorio in cui si conclude la missione di Dante e Virgilio consente a Dante di scegliere il bene senza più la sua guida. Libero, dritto e sano è ora il tuo arbitrio. La verità, colleghi e colleghi, che di scandaloso c'è solo questo governo e questo mistero che mettono sotto accusa un bravo docente amato dai suoi studenti per aver adempiuto alla sua missione di educatore, trasmettere valori umani, etici e civili ai suoi studenti.
1: Grazie deputata Prestipino. Onorevole Baldelli, prego.
8: Illustrissimo signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una legge che ritengo importante e illuminata, una legge che vuole valorizzare e riqualificare i centri storici, i borghi, i luoghi del commercio di particolare interesse, che difende le botteghe artigianali, le attività tradizionali e gli esercizi che custodiscono l'identità vera delle nostre comunità. La sinistra, come sua abitudine, ha voluto subito bollare questo provvedimento con i soliti slogan: legge contro i negozi etnici, legge discriminatoria. Ma tutelare un centro storico non significa discriminare qualcuno, significa invece impedire che i nostri borghi diventino tutti uguali, privi di storia, privi di identità, privi di vita. E significa impedire, solamente per fare un esempio, che la crescia sfogliata di Urbino o il verdicchio di Iesi siano sostituiti da kebab e Coca-Cola. Difendere una bottega, una produzione tipica, un'attività familiare non è chiusura, è solamente buonsenso. E nell'ottica di una vera integrazione, lo voglio sottolineare, tutti, ma proprio tutti, possono contribuire a attuare questa legge. Legge che si inserisce in una visione più ampia denominata Marche Sicure, perché più videosorveglianza, più strumenti alla polizia locale, più controlli contro abusivismo e lavoro nero servono a proteggere i cittadini e le imprese per bene. Un borgo sicuro e curato è sicuramente un borgo più attrattivo, più turistico e meno esposto allo spopolamento. Questo è un esempio concreto che tutte le regioni potrebbero adottare. Per questo con orgoglio voglio ringraziare la mia regione, le Marche, la sua amministrazione regionale, il suo presidente Francesco Acquaroli, perché ci hanno indicato un modello che possiamo sicuramente seguire. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, onorevole Baldelli. Onorevole Cantone, prego.
9: Grazie, Presidente. Questa mattina, poco prima dell'alba, un comando armato ha fatto saltare con esplosivo uno sportello bancomat in un comune, Scordia, in provincia di Catania. Non è un fatto isolato. La stessa banca, poco meno di due anni fa, era stata colpita, rapinata con uno scavatore. Sono noti i fatti di cronaca di quel periodo, quando la banda dell'escavatore, così nota ai fatti di cronaca, colpì in pochi mesi poco più di 8 banche, riuscì a rapinare in alcuni casi e portare via la refurtiva. Negli ultimi mesi, tra febbraio e aprile di quest'anno, si sono verificati una serie di colpi invece realizzati con esplosivo artigianale nei comuni di Calatabiano, Giarre, Riposto, Sant'Alfio. Anche queste città sono state colpite da questi ordigni che hanno costretto l'arma dei carabinieri a intervenire più volte con gli artificieri. Ora, sappiamo che per questo governo la parola sicurezza spesso è rappresentata in maniera propagandistica. Noi in Sicilia, in provincia di Catania in particolare, siamo stanchi di vivere nel Far West, nel significato peggiore di questa parola. Viviamo da anni in un contesto sociale sempre più in difficoltà, con lo Stato che sembra arretrare di fronte alla criminalità organizzata e di fronte a queste bande armate che continuano a sviluppare metodi criminali sempre più pericolosi per le nostre comunità, per la sicurezza dei nostri cittadini, per la sicurezza delle imprese e anche delle abitazioni dei cittadini che in alcuni casi vengono fatte esplodere. Noi depositeremo interrogazione al Ministro degli Interni per capire cosa sta facendo il Ministro per coordinarsi col Prefetto e con gli enti territoriali. Sinceramente abbiamo pochissima fiducia, non vediamo l'ora di poter andare al Governo e raccontare una nuova fase di questo Paese, dove l'inclusività e il bene delle nostre comunità non è propaganda, non sono post social, immagini di intelligenza artificiale, ma azioni concrete che il governo deve attuare nei territori.
1: Grazie onorevole Cantone. Onorevole Pellegrini, prego.
10: Grazie Presidente. Il 22 luglio rappresenta la ricorrenza più dolorosa e più tragica per la mia città, perché Foggia il 22 luglio del 1943 subì uno dei più devastanti attacchi aerei della Seconda Guerra Mondiale da parte delle forze anglo-americane. L'obiettivo strategico degli alleati era quello di distruggere le numerose piste di volo che erano sulla piana di Foggia, da cui partivano le forze aeree italo-tedesche, e soprattutto colpire il centro ferroviario, che era allora molto, molto importante. Fu colpita la stazione quel giorno con una violenza terrificante, le sirene suonarono poco dopo le nove, furono colpiti tantissimi edifici anche pubblici ma anche civili. Quel giorno morirono circa 2.000 persone. Negli attacchi successivi, dei giorni successivi, ne morirono complessivamente 20.000, e questo tributo enorme di vite umane che Foggia ha dato purtroppo a causa di questi attacchi sono valsi alla città la medaglia d'oro al valor civile, al valore anche militare, perché nonostante piegata e fiaccata da questi bombardamenti che hanno ucciso quasi un terzo della popolazione, ha comunque contribuito alla resistenza armata nei confronti dei tedeschi che si stavano ritirando. Io credo che questa tragedia, che noi ancora ricordiamo perché ha ferito in maniera incredibile la città, questa tragedia e le tragedie simili che si sono registrate in altre città durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche negli accadimenti degli scorsi mesi, debbano servire da monito a tutti coloro che invece sembra abbiano dimenticato di che cosa significhino gli orrori della guerra, le migliaia e migliaia di morti civili. Io penso che questo monito debba insegnare ad alcuni leader europei che questi atteggiamenti guerrafondai e bellicisti sono il contrario di quello che i cittadini hanno bisogno. I cittadini hanno bisogno di pace, di progresso e di sviluppo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Sono terminati così gli interventi di fine seduta e comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 22 luglio 2026, ha verificato che il seggio di deputato nel collegio uninominale 05 Reggio Calabria della 23esima circoscrizione Calabria deve essere coperto mediante elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361. Tale seggio, attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77,1 lettera B del medesimo testo unico, si è reso vacante a seguito della cessazione del mandato parlamentare dell'onorevole Francesco Cannizzaro in ragione delle dimissioni presentate a seguito dell'assunzione della carica incompatibile di sindaco di Reggio Calabria, di cui la Camera ha preso atto nella seduta del 22 luglio 2026. Comunico che in data 22 luglio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il deputato Galeazzo Bignami in sostituzione della deputata Augusta Montaruli dimissionaria. Comunico che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 luglio 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione cui era stata assegnata in sede referente ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa che proporrò alla Camera a norma dell'articolo 6 dell'articolo comma 6 scusate dell'articolo 92 del regolamento alla prima commissione atto senato senatori croati ed altri istituzioni della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Do ora lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 luglio 2026, ore 9.30, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 1296, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto delle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Al termine delle votazioni, discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. La seduta è tolta.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Vi proponiamo ora i lavori della Sala della Regina di Montecitorio con il convegno 1985-2026 ASL finalmente il giorno della memoria. Saluti dell'onorevole Galeazzo Bignami e del senatore Lucio Malan. Ha moderato l'evento la giornalista Carol Barbieri. Buon ascolto.
13: Buongiorno e benvenuti a questo evento dedicato alla memoria dell'ASL. Il 29 maggio del 1985 39 tifosi bianconeri hanno perso la vita prima della finale della Coppa dei Campioni. Una ferita ancora aperta. Dal 29 maggio dell'anno prossimo, grazie ad una legge, ci sarà una giornata nazionale dedicata proprio alla memoria dell'ASL. È importante ricordare, è importante promuovere una serie di eventi che facciano in modo che queste situazioni non si verifichino più. Io voglio cedere immediatamente la parola all'onorevole Fabrizio Comba, che è il primo firmatario che fortemente ha voluto questa legge, coordinatore di Fratelli Italia della Piemonte, nonché spettatore dell'ASL, che ci porta i saluti del padrone di casa, l'onorevole Lorenzo Fontana.
14: Grazie e benvenuti a tutti quanti in questa giornata così fortemente significativa per tutti noi. Farò il mio intervento, ma da protocollo desidero portarvi e rappresentarvi il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno dedicato al ricordo degli italiani che persero la vita durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio del 1985. E questa è l'occasione per una riflessione su una tragedia che lasciò profondamente sgomento e suscitò una forte indignazione, segnando per sempre la storia del calcio e l'esistenza di intere famiglie. Quella notte, la fazione più violenta e aggressiva dei tifosi inglesi si scagliò con furia cieca e ingiustificata contro il settore che ospitava i nostri connazionali. A distanza di decenni da quel dramma non possiamo dimenticare i 32 italiani che morirono schiacciati dalla calca o travolti dal disperato tentativo di trovarne fuga. Il Parlamento ha dato un segnale forte al riguardo, riconoscendo il 29 maggio quale giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. Non si tratta di un semplice atto istituzionale, è piuttosto la chiara volontà di riconoscere quei tragici avvenimenti come parte integrante della coscienza collettiva del nostro Paese. Questa data, finora troppo spesso confinata al dolore dei soli familiari e dei superstiti, assurge ora a ferita nazionale e rappresenta un costante monito a ripudiare qualsiasi forma di violenza e di aggressività nel mondo sportivo. Nonostante i progressi compiuti per rendere gli stadi più sicuri, persistono episodi di violenza tra tifoserie contrapposte. Risulta pertanto fondamentale promuovere un cambiamento culturale, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché lo sport torni ad essere riconosciuto come un luogo di valori positivi, dove lealtà, amicizia si fondono con l'impegno, la crescita personale e la sana competitività. Ringrazio dunque l'onorevole Comba per aver promosso questa giornata e per l'impegno profuso nell'elaborazione e nell'approvazione della legge in memoria delle vittime dell'Heysel. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.
15: Ringraziamo dunque l'onorevole Fontana. Promuovere i valori dello sport, ricordare e, come dicevamo, far sì che ci sia un momento di riflessione. Memoria vuol dire fermarsi a ricordare, ci sarà questa giornata dedicata, però tutto l'anno si possono promuovere delle iniziative per trasmettere questi valori. Ministro Andrea Bodi per lo sport e per i giovani, che lavoro è possibile fare in questo senso? Ci sarà una giornata che sarà il momento in cui si accenderanno nuovamente i riflettori, però in questa legge si prevedono anche tutta una serie di iniziative, sono coinvolti anche i media.
16: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie al Presidente Fontana che ci ha ospitato in questa sala, a tutti i parlamentari presenti e a Fabrizio Comba che ha avuto ha preso l'iniziativa di qualcosa che comunque è presente nella memoria di molti, purtroppo dal 29 di maggio del 1985. Saluto il Presidente Ferrero e tutti i presenti. Ricordo quella serata, lo dichiaro, non sono tifoso della Juventus, ma quella serata ha unito tutti ed è lo spirito che secondo me deve permanere, si deve riprodurre nel tempo più di quanto sia successo in questi lunghissimi anni nei quali c'è stato per fortuna chi ha coltivato la memoria che oggi trova la sua forma in questa giornata, quella del 29 di appunto di maggio, che sarà in memoria delle vittime. Iniziamo con le vittime appunto dell'Heysel, ma io direi che potrebbe essere tranquillamente la giornata di tutte le vittime che hanno appunto perso la vita per una passione sportiva, che non è mai una buona ragione. Quindi una prima considerazione dovremmo, e lo dico al Presidente Lorentini in primo luogo, che è testimone del dolore. La vita deve essere, secondo me, compresa meglio. Ci deve essere una cultura della vita che va allenata, va appunto promossa, va rispettata. E abbiamo la sensazione di questi tempi, e non soltanto sugli scacchieri internazionali, ma anche nella nostra vita quotidiana, domestica, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nelle nostre città, che la vita sia un fattore incidentale, cioè si perde con una facilità e si racconta con una naturalezza che non può essere mantenuta così, perché vuol dire che tutto quello che rappresenta il presupposto della salvaguardia della vita viene considerato eventualità. Quella serata di sport che si è tramutata in tragedia ha dimostrato che questa cultura della vita manca, ne avvertiamo l'esigenza. Così come da un lato manca ancora in Italia, non totalmente, la cultura delle infrastrutture educate alla vita, al rispetto delle persone che ci entrano. La Juventus fatalmente è stata forse tra le prime, la prima, a porsi il problema in un tempo che ormai comincia a essere lontano, di dare una casa decorosa, dignitosa, accogliente, accessibile, rispettosa proprio della sicurezza ai propri tifosi. Per troppo tempo è stato considerato anche questo un'eventualità, perché comunque la passione dei tifosi è sempre stata considerata a prescindere. E invece alla passione dei tifosi dobbiamo poter garantire luoghi che siano rispettosi, ancora una volta, delle persone con tutte le loro condizioni e della sicurezza, che è il presupposto per la salvaguardia della vita. Questa giornata quindi arriva in un momento in cui si avverte il bisogno di promuovere ogni giorno questi capisaldi che fanno dello sport in generale, del calcio in particolare, un fattore sociale rilevante che non si può limitare al fatto di essere popolare. Deve anche saper educare, e non ci rassegniamo all'idea che la vita dentro gli stadi possa essere tutto quello che è, indipendentemente dai valori ai quali ci vogliamo ispirare. In questi 40-41 anni, quante volte abbiamo sentito cori beceri che richiamavano beffardamente la negazione della vita. Partiamo dalla Isel, ma potremmo anche citare altre tragedie che hanno segnato la storia dello sport italiano e delle singole tifoserie. Io sono convinto che lo spirito con il quale Fabrizio ha fatto questo passo, trovando il Parlamento disponibile, vada esattamente nella direzione di un salto di qualità, appunto, educativo, culturale, che tenga conto delle tragedie per farne un fattore di monito, di responsabilizzazione, no? Di educazione, di alfabetizzazione. Tutto quello che non abbiamo avuto la capacità in questi 41 anni di contrastare, se non con delle reazioni momentanee, per poi ritrovarsi la volta successiva comunque di fronte a una dimostrazione di quanto siamo rimasti indietro. Io credo che chi entra dentro uno stadio, a partire dai giovani più appassionati, possa e debba poter esprimersi in libertà nel rispetto. E quindi mi auguro che questa giornata faccia crescere, anche all'interno delle responsabilità che ognuno di noi ha, la consapevolezza che chi sbaglia, chi non rispetta, esce dal gioco. Perché se restiamo accondiscendenti, se ce la caviamo con qualche buffetto formale, con qualche piccolo daspo, non comprendiamo che lo stadio è anche il luogo dove entrano decine di migliaia di bambini che devono poter gioire senza dover ricominciare il processo educativo. E quindi complimenti anche a quelle società, e la Juve tra queste, che hanno utilizzato bene anche lo strumento del ritiro del gradimento, perché lo stadio è un luogo privato che diventa per tutti, nel quale comunque si entra e si sta rispettando le regole che non sono solo di quella casa, ma del calcio in generale. Quindi ogni iniziativa che aiuterà a far comprendere che quelle regole devono essere rispettate troverà tutto il nostro supporto, come c'è stato almeno da parte mia anche nelle altre esperienze che ho vissuto e nelle quali ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente o indirettamente con anche con l'associazione familiari delle vittime della Isel, ma comunque con tutti coloro che hanno sofferto per quello che dentro uno stadio o per il calcio, mancando di rispetto al calcio, si è determinato. Decine di morti, tanta sofferenza e la negazione dello spirito del calcio, che è gioco, divertimento, confronto, competizione, anche aspra, ma rispetto. E noi siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno, che non è soltanto quello del 29 maggio, ma quello della nostra responsabilità, finché questa responsabilità ci verrà attribuita. Grazie.
15: Grazie al Ministro Abodi. Io invito a raggiungerci il Senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato. Grazie.
17: Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'onorevole Fabrizio Comba per aver avuto questa iniziativa e saluto gli illustri relatori, che sono davvero illustri, il ministro Abodi che ha appena parlato, il presidente della Juventus, due grandi campioni, due grandi giornalisti e la nostra moderatrice. Saluto i parlamentari presenti in sala, in gran parte piemontesi, ma non solo piemontesi. Questo disegno di legge è davvero simbolico, è un passo importante, ricorda non solo quelle persone che indubbiamente sono nella loro singolarità appassionati di sport, grandi sostenitori della Juventus, che sono andati per divertirsi, sono andati per sostenere la loro squadra e hanno trovato la morte in modo veramente, veramente orribile, ma è anche un monito e un ricordo del fatto che a seguito di quello e purtroppo anche di altri episodi, ma soprattutto di quell'episodio, sono state introdotte delle misure molto più adeguate per la sicurezza negli stadi. C'è stata una sensibilità molto maggiore, all'epoca ci fu anche una totale impreparazione da parte della polizia belga, che non solo, almeno nella prima fase, non solo non fece nulla per impedire, ma addirittura senza volerlo, ma con grandissima impreparazione, favorì purtroppo questo terribile massacro. E la lezione che è già stata detta dall'onorevole Comba, dal ministro Abodi, è soprattutto questo: il rispetto della vita, il rispetto della sicurezza, in particolare nello sport, che è una scuola importantissima per i giovani, per i ragazzi che lo praticano e anche per coloro che lo seguono. E deve esserci un assoluto rifiuto della violenza, un rifiuto della istigazione alla violenza. La passione sportiva, la passione per la propria squadra è uno dei motori della questo grande mondo del calcio, in particolare anche di altri sport, ma da noi essenzialmente del calcio, ma non deve andare al di là, per l'appunto, del grande sostegno, della passione, della voglia di vedere vincere i propri campioni, ma non deve mai andare al di là di limiti della umanità, ricordando, come appena detto il ministro, che negli stadi non ci vanno solo gli adulti, ma deve essere un luogo in cui quantomeno non si va incontro a episodi per cui viene la voglia di coprire gli occhi e anche le orecchie ai bambini. Deve essere un'altra cosa. Questo disegno di legge, quel che diventerà legge, deve essere davvero un passo importante, deve essere un segnale importante a tutti, al mondo dello sport, al mondo che si occupa della educazione dei giovani e dei bambini, e in cui lo sport ha una grandissima parte. Per cui grazie, e io adesso purtroppo devo andare in un'altra sede qui vicino, assieme al collega Galeazzo Bignami, la cui assenza qui è dovuta al fatto che appunto abbiamo un altro evento proprio a pochi passi da qui. Grazie, e grazie Fabrizio.
18: Grazie senatore Malan. L'onorevole Fabrizio Comba ora ci porta i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto, del ministro dell'agricoltura l'onorevole Francesco Lollobrigida e del presidente della commissione cultura e sport Federico Mollicone.
19: Beh, consentitemi innanzitutto di salutare il nostro senatore e presidente che ci ha appena lasciato, Lucio Malan, che peraltro è piemontese, quindi in qualche maniera è maggiormente compartecipe in questo momento così non iconico, così significativo. E prima di iniziare, signor Ministro, grazie di cuore veramente per averci accompagnato in questo percorso. Devo ringraziare ovviamente i miei colleghi parlamentari, senza di loro non sarebbe stato possibile, perché questo è un percorso che attraversa dei processi di lavorazione nelle commissioni competenti, quindi devo ringraziare veramente tutti quanti, i miei colleghi senatori, il senatore Salvitti, la collega Ambrogio, il collega Amici, il collega Cerreto, il collega e amico Coppo e la collega Montaruli. Grazie di cuore veramente ai miei colleghi parlamentari, prevalentemente piemontesi, però devo dire che Caserta, la città alla quale mi lega un affetto anche familiare e dalla quale proviene il collega Cerreto, è praticamente bianconera.
16: e probabilmente bianconera, tant'è che addirittura la squadra di basket si chiama Juve Caserta. Ecco, si vede che la declinazione va da quella parte. Oggi veramente grazie alla società per sentire fortemente e voler con noi accompagnarci in un percorso di formazione, di educazione, e tante volte cercare di andare a sopperire anche delle lacune che sono lacune legate a ambiti sociali degradati, a assenza di famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro, è il cardine della società. E ringrazio in modo particolare le figure iconiche anche della mia gioventù. Sergio Brio, grazie Sergio veramente per l'affetto e l'amicizia anche che hai sempre dimostrato nei confronti della mia famiglia. Per un juventino, Chiello Giorgio Chiellini è un'icona, lo sarà, la sua grinta, quella grinta di cui abbiamo bisogno per trasmettere dei messaggi di valoriali ai nostri giovani. Ringrazio i nostri giornalisti, ringrazio ovviamente il presidente dell'associazione Lorentini, perché ha fatto un lavoro di encomiabile, perché si è creato un momento troppo lungo di buio e di assenza. Loro sono riusciti insieme alla società a colmare questo momento, e l'hanno fatto con grande determinazione, quindi grazie di cuore, grazie a tutti voi veramente, ringrazio lo staff della Camera ovviamente, perché comunque senza di loro non saremmo riusciti anche a raggiungere questo obiettivo. Vi porto ora il Presidente Ferrero, vi porto oggi in questo momento alcuni saluti istituzionali, sono dei messaggi che però hanno un significato molto profondo. Il primo messaggio proviene dal Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, piemontese, casualmente anche lui piemontese, e ve lo leggo. Egregio onorevole Comba, caro Fabrizio, desidero rivolgere il mio più sincero saluto e ti chiedo di estendere al Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Fontana, al Ministro dello Sport Abodi e dello sport e ai giovani anche, perché non dimentichiamo che è fondamentale questo binomio sport giovani, al presidente della Juventus Gianluca Ferrero e a tutti coloro che partecipano a questo significativo appuntamento istituzionale. L'incontro di oggi accompagna l'entrata in vigore della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, un provvedimento che consegna definitivamente alla memoria della Repubblica una tragedia che ha segnato la coscienza del nostro Paese e dell'intero mondo dello sport. Il 29 maggio del 1985 lo stadio Heysel avrebbe dovuto essere il luogo di una festa, di una finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, divenne invece il teatro di una delle pagine più drammatiche della storia sportiva europea, e io aggiungerei mondiale. 39 persone persero la vita, 32 erano italiani, tra loro vi era anche un bambino di appena 10 anni. Un'età in cui si coltivano sogni, passioni, speranze. Era andato allo stadio per vivere una giornata di sport con la gioia e l'emozione di tifare per la propria squadra. Come tutti gli altri, non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta. A distanza di oltre 40 anni, il dolore delle famiglie non si è spento. È stato custodito nel ricordo dei loro cari, nelle iniziative promosse dalle associazioni dei familiari, nei monumenti, nelle targhe e nei luoghi della memoria. Oggi con questa legge, perché oggi è legge dello Stato, quello stesso ricordo diventa patrimonio dell'intera comunità nazionale. L'istituzione della giornata nazionale non rappresenta soltanto un doveroso omaggio alle vittime, è anche un impegno rivolto alle nuove generazioni. Significa ricordare che lo sport nasce per unire e non per dividere, per educare al rispetto e non all'odio, per creare comunità e non contrapposizione. Nelle scuole, nelle associazioni sportive, nelle istituzioni, nei mezzi di informazione, questa ricorrenza dovrà contribuire a trasmettere una cultura fondata sulla lealtà,
14: sulla non violenza e sulla convivenza civile affinché tragedie come quelle dell'Eisel non trovino mai più spazio nelle nostre società. Sono valori che appartengono all'essenza dello sport e che trovano espressione anche nell'impegno quotidiano degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Attraverso il sacrificio, la disciplina, il rispetto dell'avversario e lo spirito di squadra, essi testimoniano come lo sport rappresenti una straordinaria scuola di vita capace di educare alla responsabilità, all'inclusione e al servizio della collettività. Come uomo, figlio, marito e padre, so che nessuna legge potrà restituire l'affetto di una persona perduta. Nessun provvedimento potrà colmare il silenzio lasciato da un figlio, da un fratello, da un genitore o da un amico che non è più tornato a casa. Come ministro della difesa, però, sono convinto che le istituzioni abbiano il dovere di custodire la memoria e di trasformarla in coscienza civile, perché una nazione è davvero forte quando non dimentica le proprie ferite, ma le trasforma in insegnamenti per il futuro. E questo è il significato più profondo della giornata nazionale che oggi celebriamo: fare memoria non soltanto di una tragedia, ma dei valori da quella tragedia che devono continuare a guidarci. Nel ricordo delle 39 vittime dell'Eisel rinnoviamo il nostro impegno affinché lo sport resti sempre ciò che deve essere, ovvero un luogo di incontro, di rispetto reciproco, di crescita umana e di pace.

0: Signora moderatrice, darei lettura adesso del messaggio pervenutoci dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il Ministro Lollobrigida. Finalmente il giorno della memoria. Gentilissimi, cari tutti, desidero rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, in particolare al Ministro Andrea Bodi, al capogruppo Galeazzo Vignami che ci raggiungerà, al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati ovvero e al Senato Lucio Malan, ai colleghi parlamentari presenti e ai relatori e a tutti i presidenti, alla Juventus e a tutti gli appassionati di sport. Ringrazio in particolare l'onorevole Fabrizio Compa per l'invito a questo momento di confronto così denso di significato. Sebbene non possa essere presente, ci tengo però a far pervenire il mio sincero apprezzamento per il lavoro che portate avanti ogni giorno. La tragedia del 29 maggio 1985 nello stadio di Iselle di Bruxelles ha colpito profondamente lo sport e l'Italia intera, portando via 39 vittime, di cui 32 italiane, e segnando per sempre la coscienza collettiva. Lo sport è un'esperienza condivisa che unisce grandi e piccoli e deve essere visto come un sano momento di svago, aggregazione e un veicolo di rispetto reciproco. Non può e non deve esistere il rischio di perdere la vita in un momento ludico, come una partita di calcio. Noi istituzioni abbiamo il compito di lavorare sinergicamente affinché un episodio del genere non si possa mai più ripetere. La ricorrenza di cui discutete oggi rappresenta un forte richiamo per diffondere il vero valore della sicurezza collettiva, dello sport e della non violenza. Attraverso queste ricorrenze, attraverso vari eventi come quelli che si faranno nelle scuole, nelle associazioni sportive, che avranno modo di organizzare attività ulteriori, commemorative, di sensibilizzazione per i giovani, al fine di educarli alla non violenza e alla convivenza e alla unione civile. Sostenere la cultura del ricordo insieme alle famiglie delle vittime della legalità significa costruire basi solide per il futuro affinché simili drammi non debbano mai più ripetersi. Un sentimento doveroso e un ringraziamento particolare lo rivolgo alle nostre forze dell'ordine, donne e uomini che operano con altissima competenza, dedizione e spirito di sacrificio nell'ordine pubblico, garantendo la sicurezza di tutti noi anche nei contesti sportivi più complessi. Auguro a tutti i presenti un proficuo proseguimento dei lavori, certo che il vostro impegno continuerà a generare valore per l'intera comunità. Onorevole Francesco Lollobrigida, Ministro della Repubblica. Consentitemi un saluto e un ringraziamento, visto entrare poc'anzi il senatore questore, amico fraterno del Napoli, aggiungo. Non tutti possono essere perfetti, però Gaetano Nasti, al quale do un abbraccio sincero. Grazie Gaetano per la tua presenza.
1: Onorevole Combo, abbiamo ora il messaggio del Presidente della Commissione Cultura e Sport, Federico Mollicone.
0: Grazie. Rivolgo il più sentito saluto ai promotori, ai relatori e a tutti i presenti per questo importante momento di riflessione e testimonianza. L'entrata in vigore della legge, nata dall'iniziativa del collega Comba, segna un passaggio storico ed essenziale per le nostre istituzioni. La dolorosa ferita del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, smette di essere unicamente il dramma privato delle famiglie e della comunità sportiva e si consacra definitivamente come patrimonio della memoria comunitaria della nazione. La tragedia dell'Iselle ha mostrato il volto più buio e inaccettabile dello sport. Con l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria delle Vittime dello Stadio di Iselle, le istituzioni assumono un impegno solenne di farsi custodi al fianco dei familiari e dei superstiti di un ricordo attivo e soprattutto educativo. Mantenere viva la memoria significa rivolgersi ai giovani e alle giovani generazioni per trasmettere loro valori fondanti della convivenza civile, del rispetto e della non violenza. Lo sport deve essere e rimanere uno straordinario strumento di aggregazione, passione e crescita umana, mai più teatro di barbarie. E con questo spirito e con questo senso di responsabilità che come Commissione Cultura e Sport sosteniamo la diffusione della cultura della memoria affinché il ricordo del passato diventi presidio incrollabile per il futuro. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Permanente Sport e Cultura, Camera dei Deputati. Ecco.

0: ringrazierei il presidente Morricone e non per ripetermi, ma veramente è importantissimo il lavoro che viene svolto nelle commissioni legislative, perché senza quel lavoro, ovviamente, lavoro che poi devo dire di grande condivisione, perché questo percorso legislativo è stato un percorso, poi lo esporrò nella mia relazione successivamente, è stato ampiamente condiviso, totalmente condiviso e votato soprattutto all'unanimità. Grazie.
1: Noi abbiamo tanti racconti di quella sera, grazie anche al lavoro di chi era presente per documentare, e adesso non ha potuto essere con noi, ma ci ha mandato un messaggio Carlo Nesti, che all'epoca era inviato Rai all'Eisel.
2: Buongiorno a tutti e grazie per questo onore. Io il 29 maggio 1985 avevo 30 anni e con l'onorevole Comba ero all'interno dello stadio Eisel, in particolare con le mansioni di radiocronista, di secondo, di spalla, assieme al grande, al compianto Enrico Ameri. Stavamo ingenuamente, ma come tutti, pregustando la grande possibilità per la Juventus di vincere la Coppa dei Campioni. E con noi, devo dire, migliaia e migliaia di tifosi bianconeri che da ogni angolo d'Italia erano arrivati con la stessa ambizione e con l'ambizione soprattutto di vedere una grande partita, come si preannunciava. Poi, improvvisamente, lo sguardo di tutti si rivolse verso sinistra, verso la curva Z. Stava tramontando il sole e quindi questo è il motivo per cui la luce era accecante e impediva di capire esattamente quello che stava succedendo. Ma la barbara carica degli hooligans, la fuga degli agenti belgi ridicoli che dovevano formare un cordone fra le due tifoserie e l'arretramento in massa dei tifosi bianconeri verso uscite di sicurezza che non c'erano. Ebbene, quello sì, l'abbiamo visto e ce lo ricorderemo per sempre. L'Hiroshima del calcio, l'olocausto del pallone, una ferita enorme, immensa, lacerante, che non verrà mai in realtà rimarginata. Ho svolto, come indubbiamente non immaginavo, il ruolo di soccorritore anch'io, perché dovete tenere presente una cosa: non esistevano ancora i telefoni cellulari, sarebbero nati 5 anni dopo perlomeno in Italia, e le cabine telefoniche erano poche nell'antistadio e funzionavano soltanto con le monete belghe che gli italiani generalmente non avevano. E allora quanti superstiti sono venuti da me, partendo dalla curva Z, attraversando il campo, salendo in tribuna stampa. Perché? Perché l'unico modo di annunciare ai propri cari, alle famiglie, agli amici che erano ancora vivi, erano aggrapparsi al mio microfono e pronunciare il nome e il cognome. Una cosa che ovviamente non mi è mai più capitata. Io sono felice della nascita di questa giornata della memoria per due motivi. Perché è vero che ci sono state altre stragi nel mondo, in altri stadi, ma l'unicità dell'Eisel è che si scontrarono gli ultra di professione, mi permetto di dire, quelli del Liverpool, e le famiglie inermi italiane, mamme, papà, bambini, nonni, uno scontro impari e diabolico. Il secondo motivo è perché in questi anni è stato dato, secondo me, un peso più rilevante a quello che è successo dopo la strage che non alla strage stessa. Intendo dire il comportamento della società bianconera, l'inconsapevolezza dei giocatori rispetto a quello che era capitato, lo svolgimento della partita, la conquista discutibile di una coppa consegnata ai giocatori. Grazie a questa giornata, che si rinnoverà, voluta dall'onorevole Comba, succederà che ogni anno verrà ristabilita la verità. E ogni anno, al cospetto dei giovani, che non possono conoscere quello che è successo, la speranza è che tutto questo alimenti un desiderio, il fatto che ciò che è accaduto alle Israel non capiti mai più. I 39 morti non verranno ricordati come per forza tifosi bianconeri, ma come sportivi, come noi, senza colore, senza bandiera, perché a chiunque poteva succedere quello che è successo a loro, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E più 39 per me sarà sempre il prefisso del paradiso. Grazie dell'attenzione.
3: Questo messaggio di Carlo Nessi ci ha fatto rivivere un po' quella serata, anche la difficoltà di chi era lì per raccontare e si è trovato nel bel mezzo di una tragedia, ma sottolinea ancora una volta quanto sia importante la memoria, ricordare e mettere in campo delle iniziative perché questa memoria continui. È un parte anche del tema del messaggio che ci ha inviato il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago.
4: Un saluto a tutti quanti, mi spiace non essere tra di voi. Per troppo tempo si è taciuto sulle Israel, non si è parlato di questo argomento. Per prima la società, per prima la Juventus aveva un po' rimosso e per questo il primo elogio, consentitemi, è per l'impegno che da qualche anno a questa parte la Juventus mette nel ricordare le vittime delle Israel. Ricordiamo il monumento inaugurato alla Continassa, ma in generale ricordiamo l'impegno che la società mette, e in passato non è sempre stato così. Naturalmente un elogio va all'onorevole Comba per la sua legge e di questo che parliamo oggi. Non tanto perché si debba parlare delle Israel in continuazione, ma perché in continuazione si deve parlare di civiltà del tifo, di civiltà dello sport. Israel è stata una parola che troppo spesso ha evocato l'orrore di quella notte dell'85, adesso quell'orrore deve trasformarsi in qualcosa di costruttivo, in qualcosa di positivo, in qualcosa che insegni a fare il tifo e a portare rispetto dell'avversario, soprattutto di rispetto per chi per il calcio ha perso la vita. Quindi questa è una legge importante, è una legge che dovremo portare avanti e alla quale soprattutto i media, dei quali faccio parte, dovranno prestare attenzione. Vi ringrazio, buona continuazione a tutti.
3: Un evento che ha colpito i tifosi bianconeri, ma che poteva accadere non solo in altri stadi, ma in qualunque altro luogo in cui si poteva tenere un concerto, qualunque altra attività che prevedesse tante persone insieme. L'importanza della memoria, custode di questa memoria, la società bianconera che è stata colpita. Presidente Gianluca Ferrero, Guido Vaciago ha fatto riferimento anche a questa opera che voi avete voluto dedicare, che si chiama Verso altrove.
5: Grazie. Ringrazio anch'io il Presidente della Camera dei Deputati per l'invito che ci ha fatto qui oggi. Ringrazio il Parlamento, ringrazio il Governo, ringrazio il Ministro Bodi che in rappresentanza del Governo è qui con noi oggi. Ringrazio il primo firmatario della legge, la legge che ricorda le vittime della Israel. Che cosa ha fatto la Juventus dopo questa immane tragedia non solo della Juventus ma dell'intero mondo dello sport? La Juventus ha preso due impegni. Un impegno è quello di ricordare sempre, non dimenticare mai. Il secondo impegno è stato quello di fare in modo che ciò non possa mai più succedere. Ricordare sempre non dimenticare mai. Abbiamo ricordato le vittime, abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo una stele che era nella sede precedente all'attuale della Juventus, abbiamo un monumento verso l'altrove che abbiamo inaugurato l'anno scorso tra la nostra sede e il nostro stadio, quindi la casa della Juventus, quindi in uno dei luoghi che ci è più cari. Abbiamo ricordato questo evento quando abbiamo inaugurato lo stadio. Ricordiamo questo evento tutti gli anni in una commemorazione che facciamo in una piazzetta che il Comune di Torino ha voluto intitolare le vittime dell'Aisel. Eventi anche molto commoventi dove si comprende come questo dolore sia ancora realmente attuale, perché quando al termine di questa commemorazione suona il silenzio e vengono letti i nomi delle 39 vittime, vedi ancora qualche lacrima che scorre sul volto dei parenti, anche se molto giovani, probabilmente stiamo parlando anche di piccoli nipotini. E in questi eventi la Juventus è stata sempre presente. E quindi non ha voluto mai dimenticare, mai vorrà dimenticare quello che è successo, e quindi ringrazio nuovamente per questa norma che sostanzialmente va esattamente nel senso del non dimenticare mai. Poi facciamo in modo che ciò non si ripeta mai più, e questo lo ha accennato prima il Ministro. La Juventus ha fatto dei fortissimi investimenti anche in sicurezza, quella che è la casa della Juventus, l'Allianz Stadium, che è uno degli stadi più sicuri che ci sono sicuro in Italia. E quindi vogliamo ricordare, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo investito per fare in modo che questo non possa mai più capitare. Questo è stato l'impegno che ha preso la Juventus e l'impegno che la Juventus intende mantenere anche in futuro. Grazie.
3: Grazie al Presidente Ferrero, le regole sono cambiate, si può accedere agli impianti sportivi in sicurezza, però è importante trasmettere anche i valori dello sport. Giorgio Chiellini, emblema dello sport della Juve, lo è stato e lo è ancora in qualità di Chief Club Affairs Officer.
6: Fabrizio, grazie a te per essere stato il primo firmatario, Andrea di essere qui, a tutto il Parlamento per aver creato poi questa legge, e siamo qui oggi a ricordare. Andrea purtroppo non torneranno tanti familiari che sono mancati durante la partita del 29 maggio dell'85, ma la memoria è parte di noi, e penso che questo sia un giorno importante che verrà ricordato e che sarà poi importante non solo per ricordare, ma come monito per il futuro. E io volevo parlare un po' dei valori di quello che è lo sport, perché lo sport è emozione. Quello che mi auguro che poi possa venire fuori da questa giornata è sicuramente la sicurezza, affinché non ricada più, ma affinché soprattutto il calcio e lo sport in generale diventi un ambiente sicuro per le famiglie. Ci sono tante cose da fare, e con il Ministro abbiamo visto quanto in questi anni non sia semplice, però c'è grande volontà da parte di tutti noi affinché lo sport sia un momento di gioia per tante famiglie, per tanti bambini, che questa cultura della non violenza e della convivenza civile venga promulgata e portata avanti. Credo che questa giornata sia uno step importante verso questa direzione. C'è tanto da fare. Alla Juventus siamo stati fra i primi a togliere le barriere, ad avere un autoregolamento interno che vieti l'ingresso alle persone che hanno avuto comportamenti non civili e non consoni ai valori che abbiamo noi come società. È un percorso lungo, non semplice, ma ringraziamo voi per questo passo, e speriamo che il calcio e lo sport in generale sia veramente portatore di sani valori per le nuove generazioni. Grazie.
3: Grazie a Giorgio Chiellini. Sergio Brio invece su quel campo c'era. Su quel campo c'era, ha giocato. Fan ambassador Juventus.
7: Detto Sergio.
3: Grande campione. Adesso ci farà rivivere anche qualche momento di quella sera.
7: Grazie, buongiorno a tutti. Prendere la parola oggi in quest'Aula è per me motivo di profonda emozione. Lo è come uomo, lo è come ex calciatore della Juventus, ma soprattutto come testimone di una tragedia che ha segnato per sempre la storia del calcio e la vita di tante famiglie. Prima ancora di ricordare ciò che accadde quella sera del 29 maggio 1985 allo stadio Heysel, desidero sottolineare un aspetto che considero fondamentale. La Juventus non ha mai smesso di ricordare le sue vittime. Ogni anno, con rispetto e partecipazione, il club promuove momenti di commemorazione affinché quei 39 tifosi innocenti continuino a vivere nella memoria delle collettive. Il ricordo è sempre stato un dovere morale che la società ha sempre sentito come parte della nostra identità. Il 29 maggio 1985 ero in campo per disputare la finale di Coppa dei Campioni. Noi calciatori ci rendemmo conto che sugli spalti stava accadendo qualcosa di molto grave, ma nessuno di noi ne poteva immaginare la reale portata. Le informazioni che arrivavano erano frammentarie e confuse. Solo al termine della partita, quando eravamo in albergo e apprendemmo che avevano perso la vita 39 persone e che centinaia erano rimaste ferite, fu uno shock indescrivibile. In pochi istanti la gioia per una vittoria sportiva lasciò spazio al dolore, allo sgomento e a un senso di impotenza che ancora oggi porto con me. Rivolgo il mio più sincero ringraziamento alle istituzioni e a tutte le forze politiche che, con sensibilità e senso di responsabilità, hanno reso possibile l'approvazione di questa legge. Grazie. Grazie a lei.
3: Prima di entrare nel merito magari di qualche ricordo, io voglio salutare e ringraziare il ministro Bodi che ci deve lasciare per un impegno istituzionale. Grazie per essere stato con noi.
8: Sulla sicurezza al Ministero degli Interni.
3: Sulla sicurezza. Chiedo a Sergio Brio se ci vuole regalare un piccolo ricordo di quella sera.
7: Il piccolo ricordo è un po' dura perché ci avrei da raccontare tante cose che sono successe quella sera che non auguro a nessuno di percorrere. È stata una serata difficile, noi venivamo da una sconfitta ad Atene contro l'Amburgo, che ovviamente è stata durissima perché tutti ci davano per vincitori, invece fu una serata difficile. Quindi in questi due anni lavorammo moltissimo, vincendo tantissimi trofei per arrivare a questa grande finale che tutti si aspettavano contro il Liverpool. Fu una serata difficile perché la posso raccontare in poche parole, che mentre prima della partita, mentre facevamo il riscaldamento, questo riscaldamento si allungava nel tempo e vedevamo arrivare i tifosi che piangevano, quei bambini in braccio, e le prime cure gliele dava il dottor Laneve. E degli serventi dell'UEFA li prendevano, li mettevano da una parte per non farceli vedere. E poi ci fu la riunione dell'UEFA, entrò Boniperti con Morini, e Boniperti, sapendo dei 39 morti, non voleva giocare, gli disse: io non giocherò. E la commissione disse: presidente, se lui non gioca, tutti i morti che verranno dopo, perché qua sarà un macello, saranno a suo carico e lei perderà anche la partita 3-0. A quel punto Boniperti disse: vabbè, la gioco, la partita è valida, e venne nel nostro spogliatoio. Ci disse che era morto soltanto un tifoso e noi dovevamo onorare questo tifoso. Quindi poi mandò Scirea sulla torretta dell'Heysel facendo leggere un comunicato della società, e poi noi andammo a calmare i tifosi nella curva della Juventus dicendo che la partita sarebbe giocata e tutto sarebbe andato bene. Quindi giocammo questa partita e fu una partita durissima, perché il Liverpool voleva vincere, e addirittura Tardelli ruppe il naso a Rush. E poi il migliore in campo, sapete chi è stato? Tacconi. Il Liverpool faceva di tutto per vincere questa partita. Noi la vincemmo 1-0 e alla fine facemmo questo giro di campo che è stato molto contestato dalla tifoseria, anche altrove, anche dai nostri nemici o avversari, dicendo che non dovevamo fare il giro di campo. Ma noi sapevamo soltanto di una persona che era morta. Poi abbiamo saputo il tutto in albergo, quando Boniperti venne e ci disse: guardate, io vi ho mentito, invece di un morto ce ne avevamo 39. Quindi c'è stato lo sconforto, perché da bambino uno sogna di vincere la Coppa dei Campioni e si trova di fronte 39 morti e la Coppa dei Campioni. Quindi è stata una serata difficilissima, che non auguro a nessuno, e molto complicata. Poi il giorno dopo, anche dopo arrivati a Torino, ci mandarono all'ospedale di Bruxelles per ovviamente andare a visitare tutti i tifosi che erano stati feriti. Va bene così?
3: Direi che abbiamo rivissuto con queste parole non solo quella sera, ma anche la difficoltà della scelta, perché in realtà il bilancio, anche in caso di non gioco, poteva essere anche ben più grave, quindi giustamente lì si è scelto, credo, forse in quel momento anche il male minore. Però la testimonianza di Sergio Vrio, direi, ha reso bene anche
7: non c'è stata cosa più giusta che giocare la partita. Non c'è stata cosa più giusta, perché sennò stavamo parlando di tanta gente che sarebbe morta in quella serata difficilissima.
3: Grazie a
7: voi. Grazie a voi
3: per questa testimonianza. Bastò un clic sull'interruttore a far svanire il calore di quel sole, a precipitare nel gelo. Maniche di colpo ora servivano a proteggersi. Canti tramutati in urla e bocche spalancate nel settore Z come respiratori d'emergenza. La curva, un girone dell'inferno, poi il silenzio. Emilio Targia, che è sopravvissuto, quella notte l'ha raccontata in un libro.
9: Allora, eccomi qua, non lo faccio mai, ho preso un po' d'appunti perché sennò vi tengo due ore, come dice Sergio, perché ricordare quella notte è complicato, e poi uno dice: accidenti, devo dire quella cosa, non l'ho detta. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è un pensiero per il papà di Andrea Lorentini, che si chiamava Roberto e che ha perso la vita. E che ha perso la vita, correggimi se sbaglio, una volta che si era praticamente messo in salvo. Era un medico, si fa un giuramento quando si decide di fare il medico, e torno indietro, per cui lui era già salvo. E da questo punto di vista quel gesto vale doppio, lo dico perché poi magari alcune cose le diamo per scontate e non lo sono. L'altra cosa che volevo dire, sì, Sergio ha fatto benissimo, sono 30 anni che, figurati, insieme a Sergio e tanti altri cerco di litigare nei bar, nelle cene, in qualunque contesto, per ricordare che quel giro di campo al quale la Juventus è stata crocifissa avvenne per esplicita richiesta dell'UEFA, di fatto, perché era talmente imbarazzante la disorganizzazione che quelle due ore di partita, che servivano a prendere tempo, servivano a far guadagnare l'uscita con calma, calma relativa ovviamente, non bastarono, e quindi c'era bisogno ancora di 20 minuti, mezz'ora, e venne chiesto a loro di fare gli attori, di fare un giro di campo. Questa cosa chiaramente per qualcuno divenne oggetto di sciacallaggio che ancora oggi non si è fermato, quindi scusa Sergio, ma ci tenevo, che come te ero lì. Allora sì, io ero lì per fortuna dalla parte giusta della... Anche questa è un'altra cosa strana, perché io avevo i biglietti per la curva Z, e grazie a... siamo tutti un po' legati a dei fili sottili nella vita, e grazie a uno di quei fili che ti toglie dai guai, non sai nemmeno perché, Francesco Morini, che tutti ricordano, gran parte di voi ricordano, mi regalò i biglietti per la curva giusta. Quindi pensate, poi uno, no? Per chi si salva la vita, per i modi più impensati. E per cui, visto che poi qualche anno dopo ho cominciato a fare giornalista e ho cominciato a leggere un sacco di sciocchezze su Heysel, qualche libro diciamo un po' approssimativo, qualche articolo non bellissimo, ho deciso che, visto che faccio questo lavoro, mi sembrava da vigliacchi non aprire i cassetti e provare a infilare nell'inchiostro di un libro tutto quello che semplicemente avevo vissuto, e come me e come me tanti altri. Intanto però volevo ringraziare il presidente Fontana della Camera, che a dicembre ha voluto fortemente organizzare un convegno molto bello in cui ci siamo confrontati su questi temi, e ovviamente Fabrizio Comba, che insomma ha profuso un grande impegno per arrivare a questa, che non deve essere, non dovrà mai essere solo una cosa simbolica, ma soprattutto un punto di partenza. E ovviamente ringrazio anche il ministro Bodi, che è appena andato via, ringrazio tutti i parlamentari che sono qui, ringrazio la presidenza della Juventus, Giorgio Chiellini, Sergio Brio, e la Juventus, che, come diceva giustamente il collega Guido Vaciago, che ha da sempre tra l'altro seguito con grande attenzione Heysel anche in contesti giornalistici diversi, la Juventus che negli ultimi anni, anche già a partire da Andrea Agnelli, ha profuso grande impegno, non soltanto formale. E grazie anche all'avvocato Russo, che so che ha dato una mano, insomma, per arrivare a questa mattinata. Allora, il linguaggio è importantissimo sulla memoria, no? Oggi Eisel è una roba che senti schioccare come fosse una specie di frustata che evoca solo e soltanto quella notte, un po' come Ustica, non è più un'isola, e Eisel non è più uno stadio. Ricordiamo anche le responsabilità, che anche qui spesso lo diamo per scontato, ma anche le giovani generazioni non lo sanno. Lì ci fu successo un po' quello che è successo per il Vajont, ci fu una stratificazione di responsabilità, ci fu la scelta dell'UEFA criminale di uno stadio fatto di cemento marcio, ci furono responsabilità gravissime da parte del borgomastro e ministro degli interni di Bruxelles, nessuno chiese scusa, a tutt'oggi nessuno ha chiesto scusa, e il ministro degli interni no tombo, nessuno si dimise ovviamente. Le responsabilità degli hooligans sono quelle principali, perché in preda all'alcol invasero l'altro settore. Spieghiamo anche perché, lo rispieghiamo per chi non lo sapesse, ma insomma credo lo sappiate tutti: quel settore occupato da tifosi neutrali per lo più era un tifo fatto di famiglie, di persone poco avvezze, diciamo, a ingaggiare battaglie fisiche, e stavano un po' stretti gli inglesi. Perché? Perché erano entrati senza biglietto, quindi alla fine erano talmente compressi che hanno deciso di abbattere un piccolo diaframma che era una rete da campo da tennis sostanzialmente, e hanno invaso l'altra parte. Il panico in uno stadio può essere un'arma letale, come sapete bene, e allora abbiamo deciso di scrivere questo libro. Io devo anche ringraziare Mondadori, perché non è, per carità, una casa editrice fa, ovviamente deve fare ricavi, però io e Mondadori ho visto un impegno molto diverso, perché hanno capito che era una battaglia da fare anche sulla memoria, quindi abbiamo provato a comprendere che non bastava un libro, non tantissimi leggono in questo paese, accidenti, ma bisognava trovare anche un'interlocuzione con le giovani generazioni. Quindi abbiamo fatto un podcast che si chiama Dentro l'Eisel, proprio per provare a intercettare anche altre fasce. Abbiamo lavorato sui social, abbiamo fatto un audiolibro, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che è in giro per l'Italia per cercare di raggiungere anche nei teatri di provincia, di provare a riparare la memoria troppo spesso manomessa, e parlando con le persone dal vivo ci siamo accorti che sull'Eisel c'è ancora tantissimo da fare e tantissimo da lavorare, perché tanti ne sanno ancora troppo poco. Ricordiamo sempre, lo ha fatto anche il ministro, che morirono 39 juventini all'Eisel, morirono 39 cittadini europei, e lì c'erano tifosi neutrali, tifosi della Juventus, c'erano due tifosi dell'Inter, c'erano cittadini del Belgio, c'erano cittadini irlandese, un inglese, uno francese. Quindi insomma è chiaro che non si può parlare di una faida calcistica di basso livello, eppure per tutti questi anni questa solfa è continuata. Se prima ha fatto un aggancio con il Vajont, perché anche lì non ci fu una responsabilità ma ce ne furono tante, mi viene in mente spesso che questo paese, fino allo spettacolo benedetto di Marco Paolini in televisione, che fece 3,5 milioni d'ascolto, in molti ancora si pensava che fosse stata la diga a crollare, invece era crollata una montagna. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto. Paolini è riuscito a riparare quella memoria 37 anni dopo, noi stiamo a 41 e siamo un po' in ritardo, ovviamente non noi che siamo qui, diciamo che forse il paese è un po' in ritardo. Però insomma il rischio è quello dell'oblio, che è una specie di vizio un po' malsano, però è anche contagioso, che qualche volta si sceglie per autodifesa, magari è un'anestesia contro il dolore, però si deve combattere anche con qualche anticorpo. C'è il dolore della memoria a questo punto, che però deve diventare una cosa pratica. Io dico sempre che la memoria non deve essere una cosa, insomma, che deleghiamo, e ovviamente non possiamo delegarla solo alla giornata della memoria, che è una cosa benedetta, ma che deve essere un innesco e non un punto d'arrivo. Fabrizio, penso che sia assolutamente d'accordo, e quello credo che sia l'intento principale, altrimenti poi diventa un alibi per non occuparsene, no? C'è la giornata di questo, di quello, di quell'altro. Invece in questo caso credo che sia proprio il concetto sia esattamente l'opposto, quindi sostanza e non forma. Chiudo ricordando una cosa brutta dell'anno scorso. Fabrizio lo ricorderà, anche Juventus lo ricorderà, avevamo provato anche con un hashtag nei social a chiedere a UEFA di fare un minuto di silenzio prima della finale di Champions League, che vedeva tra l'altro in campo l'Inter, che ha avuto due tifosi morti tra l'altro. Abbiamo fatto una campagna sulla stampa, su Tutto Sport, sui social, con Sky TG24, con Sky Sport, con tanti. L'UEFA ovviamente lo ha saputo, non ci ha nemmeno risposto, e il minuto di silenzio nell'anniversario dell'Eisel, in una partita che riguardava la Champions League e una squadra in qualche modo coinvolta con due tifosi morti, non c'è stato. E questo vi fa capire quanto ci sia proprio un muro di gomma su alcune cose. Anche UEFA non ha mai chiesto scusa. Scusate, io insisto su questa cosa, lo dirò finché respiro. Non ha mai nemmeno chiesto scusa. Noi non molliamo, ci riproviamo. Chiudo dicendo che insomma questo punto di partenza deve vedere coinvolte istituzioni, scuole, media e tutti quelli che oggi possono preservare al meglio la memoria dell'AISL, altrimenti poi quel nome resta in qualche modo svuotato di tutto ciò che ha significato, potrebbe diventare una specie di scatola vuota. Con questo passo avanti del giorno della memoria, appunto, insomma, guadagniamo un pezzetto, ma secondo me il lavoro da fare è ancora tantissimo. È un punto di partenza, un'arma in più per fare quella che noi chiamiamo sempre manutenzione di memoria, che dà un po' più l'idea, no? Un po' come usare il cacciavite e il martello, non è una cosa così soltanto teorica, ma è solo e soltanto pratica, perché credo che senza memoria saremo luci spente, e credo che tocchi a tutti e a ciascuno provare a lavorare. Per cui da una parte c'è il grazie a tutti quelli che stanno lavorando e dall'altra parte c'è il buon lavoro, perché forse insomma ce n'è ancora tanto da fare, ma credo che lo faremo e non molleremo mai. Grazie.
1: Emilio, volevo però che tu ci regalassi un ricordo, perché predestinato eri dalla parte giusta. Eri anche predestinato a raccontarlo, perché tu sei andato lì, avevi 18 anni, con il tuo amico del cuore, con un registratore, una Super 8, pensando di immortalare una festa.
9: Sì,
1: invece
9: sì,
1: ti sei trovato a documentare.
9: Non volevo parlare di me, però sì, diciamo che nella ingenuità di ragazzini uno si porta il registratorino, e si porta una telecamerina Super 8, ero forse fortunato ad averla in quegli anni, siamo nell'85, e chiaramente speravo di immortalare una festa, per questo ho scritto che basta un click a cambiare un po' tutto quello che era l'atmosfera dello stadio. Pensate allo stadio a un certo punto come un'immensa stanza piena di gas, ecco, sarebbe bastato un cerino per incendiarla, per questo ha ragione Sergio a ricordare, e anche oggi ancora nessuno se ne è convinto, che insomma non tutti sono convinti che quella partita doveva categoricamente essere giocata, altrimenti forse Sergio, forse sì, io non lo so se sarei qui a raccontarlo. Ho filmato quello che ho visto con un Super 8 e poi è finito anche in mano alla magistratura per verificare eventuali responsabilità, ma la responsabilità penale è soggettiva, quindi fu abbastanza difficile.
1: Quanto hai riguardato quelle immagini?
9: No, l'ho riguardato subito dopo. In quei tempi il Super 8 si portava a sviluppare e ve lo ridavano dopo 15 giorni, quindi pensate, vedo che qualcuno della mia età purtroppo facendo di sì, e quindi poi no, l'ho riviste subito e ho capito, insomma, che ho anche capito la tecnica quasi militare, cioè gli inglesi, l'avete visto in TV sicuramente le immagini, aggredivano e poi tornavano indietro, aggredivano e poi tornavano indietro, questo per 3-4 volte, per cui poi lo schiacciamento fu sempre maggiore fino a che crollò il famoso muretto che in parte uccise e in parte salvò alcune persone. E la cosa che mi preme dire di quella sera è anche un'altra, l'abbiamo fatto qui un convegno per ricordare Gianni De Michelis, il backstage dietro le quinte era strano perché UEFA non sapeva che pesci prendere, chiaramente pensate che addirittura i poliziotti avevano dei trasmittenti che non funzionavano, manganellavano gli italiani che scappavano sul campo perché nel briefing non avevano nemmeno capito quali fossero i colori delle squadre, stiamo parlando di questo perché sono i particolari che danno il senso della serata. Fu Gianni De Michelis che era lì con un giovanissimo Sherpa che era il professor Brunetta, che già si dava da fare in mille modi, a Bruxelles per casualmente venne invitato, andò alla partita. De Michelis era un fan di basket, non capiva niente di calcio ma capiva di ordine pubblico, e ingaggiò una battaglia telefonica con Bettino Craxi, che invece da Roma voleva dalla sua parte, dal suo punto di vista anche legittimamente, insomma l'immagine televisiva non è mai quella reale, voleva che non si giocasse la partita. De Michelis riuscì a convincere Craxi, mi raccontano appunto di una telefonata infuocata, che quella partita si doveva giocare perché altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Siccome questa cosa non la raccontano spesso, io volevo raccontarla anche per ricordare Gianni De Michelis, che un po' troppo spesso invece viene dimenticato. Grazie.
1: Grazie Emilio Fangio per questa tua testimonianza, in tanti hanno sentito il bisogno di raccontare, fra questo vogliamo ricordare tra le tante opere L'ultima curva di Nereo Ferlat, che è un sopravvissuto di quella sera, e poi ci sono i familiari delle vittime. Andrea Lorentini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'ISEI, lui ha perso il papà Roberto e a fondare questa associazione era stato il nonno Otello, e voi
3: avete questo impegno ogni anno di ricordare, quindi che cosa rappresenta intanto per voi l'istituzione di una giornata? Una giornata, lo voglio sottolineare ancora una volta, vuol dire che tutti si fermeranno a riflettere, e poi il vostro invece è un impegno che dura tutto l'anno.
10: Buongiorno a tutti, e prima di rispondere alla domanda della moderatrice, permettetemi un ringraziamento che non è assolutamente di forma ma di sostanza all'onorevole Fabrizio Comba, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso dicembre proprio in occasione del convegno che il Presidente della Camera Fontana aveva promosso per i 40 anni dalla strage dell'Isel. Qui spesso si è parlato di tragedia, io parlo sempre di strage proprio perché, come chi mi ha preceduto ha ricordato, ci sono state delle precise responsabilità. E il ringraziamento per Fabrizio Comba è ovviamente a nome non solo personale ma di tutti i familiari che fanno parte dell'associazione. Voglio ringraziare anche tutti gli altri deputati che hanno fatto parte della commissione, che appunto, come è stato ricordato, con un voto bipartisan è stata approvata questa legge, perché credo ovviamente che la memoria delle vittime dell'Isel non debba avere colore né calcistico né tantomeno politico. E ovviamente poi anche un saluto e un ringraziamento alla Juventus, la figura del presidente Ferrero, di Giorgio Chiellini, ovviamente un saluto anche a Sergio Brio, con il quale insomma ci incontriamo spesso in queste occasioni, ovviamente Emilio Targia, che in questi anni ha portato avanti la memoria insieme a tanti altri, cioè qua in prima fila anche Riccardo Gambelli, che invece purtroppo si è trovato dalla parte sbagliata dello stadio, ma per fortuna diciamo è riuscito a salvarsi. E per noi come associazione questo è un momento che rappresenta uno spartiacque per la memoria. Lo consideriamo assolutamente un punto, e deve essere un punto di partenza, perché chiaramente questa giornata andrà riempita di contenuti, e in questi mesi ci siamo più volte confrontati anche con Fabrizio proprio per capire appunto anche come procedere. Noi come associazione ovviamente siamo assolutamente a disposizione per dare il nostro contributo in termini di idee, di proposizione. Lo facciamo ormai da 10 anni, da quando ci siamo ricostituiti, perché l'associazione originaria fu fondata appunto, come è stato ricordato, da mio nonno, da Otello Lorentini, che anche lui era allo stadio di Bruxelles, e per affrontare quello che è stato il processo e poi una serie di iniziative contro la violenza nello sport. Poi, quando mio nonno è venuto a mancare nel 2014, l'associazione aveva esaurito un po' la sua funzione, e mio nonno anche, diciamo, a titolo personale aveva portato avanti delle battaglie contro la violenza nello sport. Noi ci siamo ricostituiti, ho scelto di ricostituire l'associazione proprio per non disperdere quello che era stato il suo patrimonio di impegno civico, e in questi quasi ormai 11 anni abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Noi la memoria la coltiviamo quotidianamente, in giro per l'Italia abbiamo diversi progetti di educazione civico sportiva che facciamo con le scuole in particolare, perché, come ricordava anche prima Giorgio Chiellini, credo che questa legge debba rappresentare un momento anche proprio di cultura e di formazione per trasferire alle giovani generazioni quelli che sono i veri valori dello sport. E quindi noi uniamo la memoria per raccontare quello che è stato, perché purtroppo i giovani, molti non lo sanno, ma allo stesso tempo far capire come si può vivere lo sport in maniera sana e corretta, e come si può tifare in maniera sana e corretta, che sia uno stadio, un palazzetto, un'arena, indipendentemente diciamo dall'evento sportivo. Sono stati 41 anni complicati, ora qui potrei, come dire, recriminare tante situazioni, ma preferisco guardare avanti, proprio perché comunque, nonostante le difficoltà, perché l'Isel e soprattutto la memoria delle 32 vittime italiane più le altre sette cittadini europei, spesso è stata dimenticata, soprattutto all'inizio i familiari delle vittime sono stati lasciati soli a se stessi e quindi c'è il ritardo sulla memoria, appunto sono passati 41 anni, però ecco, credo che in questi anni in parte si sta recuperando. Abbiamo ricordato prima, credo che per noi avere il supporto delle istituzioni, il supporto del governo, rappresenta appunto prima il ministro Abodi di Juventus, che appunto negli ultimi anni con anche proprio delle iniziative tangibili, è stato ricordato il monumento verso altrove, si è impegnata in prima persona e per noi è fondamentale avere anche una cassa di risonanza su questa vicenda. È chiaro, noi siamo un'associazione di privati cittadini che per volontariato portano avanti la memoria dei propri cari, però avere il sostegno di una società come Juventus, conosciuta in tutto il mondo, del Parlamento, del governo, delle istituzioni, chiaramente per noi può essere fondamentale. Mi auguro appunto che anche i media, nella legge si fa riferimento, no, anche al fatto che la RAI come servizio pubblico possa ovviamente promuovere il 29 maggio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'ESL e quindi per noi questo è assolutamente importante e fondamentale. Ripeto, il messaggio che voglio mandare questa mattina è che siamo assolutamente a disposizione per poter dare il nostro contributo in termini appunto di idee, di iniziative, perché 41 anni dopo ha senso ricordare le vittime facendolo e trasferendo anche dei valori, educando i giovani, proprio per riempire di contenuti questa memoria, dare un senso alla memoria e evitare che poi la memoria resti fine a se stessa, perché in questi anni abbiamo noi familiari delle vittime imparato un po' a discendere tra chi fa memoria in maniera concreta e profonda e chi lo fa quasi per così con ipocrisia. E l'altra cosa, ecco, che per noi è fondamentale è che la memoria dei nostri cari possa essere finalmente una memoria collettiva e condivisa, per evitare che negli stadi ancora oggi si possano ascoltare dei cori oltraggiosi oppure vedere degli striscioni con il meno 39. Ecco, la memoria, non dico delle ESL, proprio delle vittime delle ESL, perché spesso, e lo abbiamo ricordato anche questa mattina, si è parlato, ovviamente era giusto giocare la partita, non giocarla, le responsabilità, le dinamiche, il giro del campo con la Coppa, tutto quello che io, come dire, ho il mio pensiero, conosco ovviamente a memoria tutte quelle dinamiche, ma spesso e anche quello è ESL, perché chiaramente ci sono delle dinamiche per le quali poi si è arrivata a questa strage, però spesso si è dimenticato quello che dovrebbe essere il vero focus, ovvero le persone che hanno perso la vita, chi fortunatamente è rimasto in vita ma ancora oggi a distanza di oltre 40 anni magari fatica ad andare in un luogo pubblico, fatica magari a non è rientrato in uno stadio perché ovviamente quando c'è della confusione psicologicamente va in difficoltà, famiglie che hanno perso appunto come nel mio caso un padre o un marito, un figlio, persone che si sono trovate magari anche proprio in difficoltà dovendo stravolgere la propria vita perché magari hanno perso la persona che era il capofamiglia, colui che aveva magari un'attività, un'azienda. Cioè l'ESL nostro ha iniziato un minuto dopo la strage degli hooligans e questa è la parte che ovviamente non si è mai raccontata e quindi per noi far sì che il sacrificio assurdo dei nostri cari possa essere oggi motivo di educazione e magari anche tramite per far capire ai giovani quello che deve essere i valori dello sport e soprattutto dell'educazione civica, per noi ecco, è un valore inestimabile. Quindi chiudo dicendo a Fabrizio e a tutti i presenti, ovviamente le istituzioni Juventus, che che noi ci siamo, che siamo ovviamente in prima linea, come lo siamo stati in tutti questi anni, spesso da soli, per contribuire a far sì che questa giornata della memoria per i nostri cari sia davvero un momento di educazione, di riflessione per tutto il paese, ma soprattutto per le nuove generazioni. Grazie.
3: Grazie ad Andrea Lorentini. L'onorevole Comba, che fortemente ha voluto questa legge, era presente però quella sera, ci vuole regalare un suo ricordo.
0: Beh, rinnovo i ringraziamenti, ovviamente ho già portato il messaggio del Presidente della Camera, del Ministro Crosetto, del Ministro Lollobrigida, del Presidente Mollicone, quindi avevo qualche capello in più, forse qualcuno mi riconosce con quegli occhiali, oggi sarebbero vintage, al tempo... E di fianco a me c'è quello che è il prefetto di Spenza, che noi abbiamo mandato peraltro a svolgere delle funzioni molto importanti a Caivano come commissario prefettizio e in altre realtà delicate del nostro territorio, dove ovviamente abbiamo avuto comuni e amministrazioni che sono state sciolte per infiltrazione mafiosa. Quindi è diventato poi vice capo della polizia, attuale prefetto, c'è mio padre, siamo un gruppo di amici. E quindi non voglio dilungarmi nel rintervenire, avendo già portato questi messaggi che poi sono stati talmente pieni di contenuti che andrei a ripetere sostanzialmente le stesse cose, ma se non quello di voler trasmettere magari delle emozioni, delle suggestioni. Ecco, la felicità di quel momento, da lì a poco non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Saluto l'onorevole Caramanna, che ringrazio di essere passato mio capogruppo in Commissione Attività Produttive, e consentitemi anche di ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore del Kurdistan, che è un paese che ovviamente è disperso, è una popolazione dispersa nel mondo che comunque patisce e sa che cosa vuol dire la sofferenza, ma solo attraverso dei processi di sofferenza si arriva anche a raggiungere dei momenti di grande maturazione. Grazie Carol veramente per la tua perfetta e puntuale moderazione, grazie a Targia per il suo impegno, per non aver mai mollato un minuto. Sei stato portatore di una memoria costante e te ne rendiamo merito veramente, grazie di cuore. E, io ho dei ricordi che sono indelebili, sono i ricordi di un ragazzo di un tifoso juventino che era stato ad Amburgo, che aveva assistito a quel gol al settimo minuto di Magath. Io sono stato anche peraltro a Belgrado con quel gol di Rep. Ho iniziato molto presto, devo dire, come tanti di noi appassionati, già i genitori sono quelle cose che vengono, Sergio lo sa perché è amico di mio papà, di mia mamma, siamo amici da una vita, vengono tramandate, e devo dire che sono emozioni che ti porti dentro per tutta la vita. Eravamo lì perché ci aspettavamo questa vittoria, ma soprattutto eravamo lì perché avevamo attraversato l'Europa, fatto peraltro i posti che si potevano al tempo raggiungere in aereo, Belgrado andavamo in aereo, e lì arrivammo invece un gruppo di amici juventini con il pullman, quindi fu anche un viaggio, insomma, devo dire, non lunghissimo, ma sicuramente vissuto con maggiore, un po' come quando si fanno i viaggi verso località iconiche, sacre, quindi ci sono tutti dei momenti sacrali, in quel momento c'era un momento sacrale sportivo, quindi di condivisione, di attesa, non vedevamo l'ora di assistere a questa partita. Eravamo arrivati con una felicità nel cuore incredibile, e devo dire che quegli sguardi oggi trasmettono ancora e vogliono essere la più plastica testimonianza di quello che volevamo vivere e che ci saremmo aspettati di vivere. Non sapevamo quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Io voglio veramente dire questo. Questo governo si è impegnato tantissimo perché attraverso lo strumento dell'educazione verso i ragazzi abbiamo voluto colmare dei vuoti che purtroppo troppo spesso, per motivi anche incidentali, le famiglie stesse in alcuni ambiti del nostro paese, soprattutto più fragili, non sono riuscite a colmare. E io credo che
11: questo momento iconico, quindi una giornata della memoria, non deve essere un giorno in più della memoria da celebrare, ma deve essere il punto di arrivo di un percorso che dura tutto l'anno. Noi vogliamo riempire di contenuti questo infausto accadimento di contenuti per non rendere vana la scomparsa di 39 persone che rappresentavano 39 vite, ma soprattutto rappresentavano per ognuno di loro, per ognuno di noi, degli amici, dei genitori, dei figli, 10 anni, dei parenti, delle persone strette alle quali ci legavano affetto e amicizia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante tutto l'anno, attraverso ovviamente gli strumenti che dei quali il governo si è dotato, immaginatevi anche il modello Caivano, che cosa abbiamo voluto immaginare per cercare di andare a sopperire a delle lacune enormi, ma ne abbiamo veramente altre, tante in questo paese. Ecco, lo strumento educativo. Io credo che la più grande rivoluzione è quella che può fare la scuola, la formazione. La scuola riesce a sopperire quei momenti di lacuna anche purtroppo che possono accadere in ambiti familiari, perché non tutti sono fortunati, noi non scegliamo dove nascere, noi non possiamo dire che un ragazzino che nasce a Trapani debba avere meno titolo di un ragazzo che nasce a Torino, quindi questo non è giusto. E noi dobbiamo, attraverso lo strumento che abbiamo voluto immaginare, riempire di contenuti e fare questo percorso con iniziative di valorizzazione di quello che sono i canoni veri dello sport, del sentimento di amicizia, del rispetto, del fair play. Dobbiamo anche non solo pensare allo sport, ma questo è uno strumento che ci è utile anche per ricongiungere emotivamente i ragazzi che si stanno allontanando, talvolta con degli strumenti di comunicazione, e lo trovo disarmante quando magari sei da qualche parte, in un ristorante, in una pizzeria, hai quattro ragazzi attovagliati e ognuno è lì col telefonino e non parlano, non dialogano, non c'è più questo trasferimento valoriale di dire quello che pensano in quel momento e di quello che vorrebbero fare domani e di quello che vorrebbero poi fare del loro futuro. Quindi noi vogliamo utilizzare e non rendere vana veramente la perdita di 39 affetti, ma riempirla di contenuti. Quindi sarà un percorso che durerà tutto l'anno con iniziative che declineremo a livello scolastico, a livello ovviamente disciplinare sportivo, a livello ludico, perché no, anche nelle diciamo scuole inferiori, perché comunque è lì che bisogna lavorare e soprattutto lo vogliamo fare dove c'è tanta necessità e di presenza dello Stato e delle istituzioni, quindi dove vivono e dove purtroppo troviamo delle realtà più fragili, dove incidentalmente i ragazzi che vivono in questi luoghi devono riuscire ad avere opportunità tali e quali a quelle che possono avere ragazzi che magari arrivano, saluto la collega Beatriz Colombo, da Riccione o piuttosto che da Bolzano. I ragazzi sono tutti uguali, non hanno nessuna differenza. Quindi io ringrazio ancora veramente tutti voi per aver condiviso questo momento così carico di emotività, per me lo è perché ero lì, l'ho vissuto. E però so che attraverso questo strumento, attraverso questa istituzione della giornata della memoria, riusciremo a fare qualche cosa di importante, ma soprattutto riusciremo a non rendere vana veramente la scomparsa di 39 amici, di 39 persone che potevano essere ancora con noi ma che purtroppo ci hanno lasciato. Consentitemi un ricordo che Sergio prima ha citato una persona che per noi rimane nel cuore, che è sempre il dottor Laneve, che è stato il primo a portare i soccorsi, il primo, che era il medico della Juventus, persona fantastica, di grande umanità, di grande sensibilità, che tutti quanti portiamo nel cuore. Grazie infinite veramente a tutti quanti e mettiamocela tutta, non lasciamo mai nulla di intentato, anche se fosse per una sola persona. Grazie.
12: Grazie.
1: Grazie all'onorevole Fabrizio Tomba, coordinatore di Fratelli d'Italia della Piemonte, primo firmatario di questa legge dedicata alla memoria dell'ISE, legge che è stata scritta, e lo ringraziamo, dall'avvocato Vittorio Russo, che ha fortemente voluto questo incontro. Ringrazio ovviamente il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, Giorgio Chiellini, Sergio Brio per la sua testimonianza, Emilio Targio che ci ha raccontato attraverso il suo libro la sua esperienza, ed Andrea Lorentini che porta avanti con l'associazione Familiari Vittime delle ISE il ricordo. Grazie a voi per essere intervenuti, a tutti coloro che non erano presenti ma l'hanno fatto attraverso i loro messaggi.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Roberta Gentilini. I lavori parlamentari, come ogni mercoledì, si è svolto alla Camera il Question Time, oggi con i ministri Abodi, Sport e Giorgetti, Economia. Sentiamo Emanuela Valenti.
2: Il ministro dell'Economia Giorgetti, nel rispondere ad Alleanza Verdi Sinistra su come si intende conciliare gli impegni presi con la NATO in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica, ha detto che l'affermazione per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy debba essere smentita, sia per la corretta perimetrazione degli interventi e il relativo riparto su un arco temporale pluriannale, sia per la possibilità di ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo.
3: L'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.
2: Giorgetti ha poi risposto alle interrogazioni di Più Europa e Movimento 5 Stelle in merito all'utilizzo di SAFE, cioè il prestito dell'Unione Europea creato per sostenere gli Stati membri nell'aumentare gli investimenti del settore della difesa per raggiungere gli obiettivi di spesa militare definiti in sede NATO.
3: Nella prima settimana di agosto il Parlamento avrà una

0: sessione che si occuperà di questo tema e in quella sessione il Parlamento avrà la possibilità di dare l'indirizzo al governo circa il suo comportamento, che non riguarda semplicemente quello che si farà fra sei mesi o tra un anno, ma sarà una serie di impegni che hanno un orizzonte, un arco temporale pluriennale.
1: E andiamo in Senato, perché pochi minuti fa è giunta notizia che i capigruppo dell'opposizione del Senato hanno inviato una lettera al presidente La Russa in vista delle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo del regolamento dell'Unione Europea. Le nuove regole della governance economica europea impongono procedure nuove e per questo il Parlamento non può essere chiamato semplicemente a ratificare decisioni già assunte dal governo attraverso un voto privo di un chiaro fondamento procedurale. Così hanno scritto le opposizioni, che chiedono che prima delle comunicazioni del ministro in aula vengano riuniti gli uffici di presidenza delle commissioni bilancio e Camera e Senato, così da individuare il pieno coinvolgimento delle commissioni competenti, le procedure più idonee a garantire il rispetto delle prerogative del Parlamento e la certezza dei parametri di finanza pubblica in coerenza con quanto ordinariamente avviene nell'esame dei principali documenti di bilancio. Ma torniamo alla Camera, dove in mattinata è stata approvata in via definitiva il testo dello schema d'intesa preliminare con la Regione Veneto, ieri il via libera anche a quelli relativi a Liguria, Lombardia e Piemonte, mentre le votazioni sul decreto sport, iniziate oggi, sport e grandi eventi, sono rimandate a domani alle 9.30. Ricordiamo che è stato presentato un emendamento della Commissione Cultura Bipartisan per la chiusura di piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma sulla scia degli ultimi decessi in vasca. In apertura della seduta pomeridiana i deputati pentastellati hanno protestato contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni, che ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Protesta avvenuta in mattinata anche in Senato, dove 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo e la presidente di turno Castellone è stata costretta a sospendere i lavori. Ma sentiamo in aula cosa ha detto il senatore 5 Stelle Pirondini.
2: Allora oggi per noi i lavori finiscono qui, oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
3: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
2: Con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come
3: sospendiamo
2: se nulla fosse.
3: La seduta.
2: Sospendiamo
3: la seduta.
2: Blocchiamo l'aula.
1: Sempre in Senato, in mattinata è stato approvato il DDL delega collegato alla manovra di finanza pubblica e di riforma dell'ordinamento della professione forense, con 114 sì, 19 astenuti e il Movimento 5 Stelle nessun voto contrario. Approvato con modifiche anche il DDL già licenziato alla Camera di proroga del termine per l'esercizio della delega sul codice stradale. Il provvedimento torna a Montecitorio. L'Assemblea è convocata domattina per lo svolgimento di interrogazioni e per il question time alle 15. Ricordiamo che le facciate di Senato e Camera aderiscono oggi alla giornata nazionale della neurologia, illuminando la facciata dei rispettivi palazzi con il colore azzurro dalle 20.30 di questa sera fino all'una di domani. Il tema sicurezza è anche oggi al centro di uno scontro tra maggioranza e opposizione, con la premier Meloni che torna a dire tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto. Oltre ai casi Roggero e Fakir al centro dei contrasti c'è anche la decisione della Giunta per l'autorizzazione su Del Mastro. Sentiamo Lucio Bondi.
4: Parole toccanti per Fratelli d'Italia, quelle del poliziotto di Bologna che ha raccontato di non essere stato chiamato dal sindaco, motivo ulteriore per chiedere le dimissioni di Lepore, a portare di persona solidarietà agli agenti, allora Matteo Salvini.
5: I ragazzi in divisa della Polizia di Stato, i ragazzi in divisa della Croce Rossa, hanno lavorato secondo quello che è il protocollo, il regolamento e il buon senso.
4: Anche Forza Italia attende le indagini ma invita a evitare campagne contro le divise. Le opposizioni replicano parlando di una richiesta di verità e giustizia, con cui, aggiunge il PD, difendendo Lepore, i violenti non hanno nulla a che fare. Ma in mattinata scoppia anche un altro caso. In giunta la maggioranza dà parere negativo sul sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Carroccia, titolare della bisteccheria di cui l'ex sottosegretario era socio e già condannato per reati con l'aggravante mafiosa. Alla notizia i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo, poi Giuseppe Conte convoca una conferenza stampa.
6: Un appello a Giorgia Meloni. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati.
4: Del Mastro dice di non aver nulla da nascondere, ricordano i progressisti, perché allora non autorizzano il sequestro.
1: Il notiziario termina qui. Un ringraziamento a regia Marco Mascia. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.
7: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci, in forte ascesa. Un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione, grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana. Lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nei prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi, c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

Continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate. Questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente

trovate tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane. Abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate, non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco, lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: Monica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane. Poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

poi questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappano e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zappano.

poi il liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Sono fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Sono sempre ubriaco, sono sempre fa.

che non valga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992, è l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentopoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

senza morire, è una rosa senza spine. Facche del gen negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

gioco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.